che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

capi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo. Smussare gli

0: non può essere l'unica condizione.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve...

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana.

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però
1: me e te.
0: Quasi una negazione.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Rai, Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto passato, il mio passato, ma tu no.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: New York, all'assemblea ONU parla Netanyahu, la sala si svuota, proteste anche all'esterno, Washington, cena di gala, Trump, Xi Jinping, accordi commerciali e dichiarazioni di grande sintonia. Scuola, tetto agli stranieri in classe, divieto di burka, c'è il decreto, la Premier Meloni orgogliosa, favoriamo l'integrazione, le opposizioni propaganda sulla pelle dei bambini. L'operaio 22enne precipitato al Colosseo, 7 gli indagati per omicidio colposo, la procura atto dovuto in vista dell'autopsia, il monumento anche oggi resta chiuso. Calcio stasera Italia-Belgio di Nations League, Roberto Mancini al secondo esordio da CT Azzurro, sarà emozionante, vogliamo chiudere in bellezza una settimana perfetta. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Conclusa circa un'ora fa a Washington la cena di gala tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Ne parleremo tra pochissimo perché ora ci spostiamo di poco. Andiamo a New York infatti per l'Assemblea Generale dell'ONU. Ieri è stata la giornata del premier israeliano Netanyahu, accolto dalle proteste pro-PAL e da una forte presa di posizione della maggior parte dei rappresentanti internazionali presenti al Palazzo di Vetro.
2: La sala dell'Assemblea Generale dell'ONU si è svuotata all'arrivo del premier israeliano Netanyahu, l'attacco del suo discorso scandito da fischi e boati mentre la maggior parte dei delegati abbandonava la scena. Codardi, li ha appellati così il primo ministro israeliano, che ha definito le accuse di genocidio nei riguardi dei palestinesi come la più grande bugia del secolo e ha elencato quelli che ha dichiarato essere i successi delle ultime operazioni militari israeliane. Distruggere le infrastrutture nucleari iraniane è stato difficile ma necessario. Israele difende se stessa ma anche i paesi i cui rappresentanti hanno lasciato questa sala, ha tuonato Netanyahu rivendicando l'uccisione dei capi di Hamas e di Hezbollah. Dallo scranno dell'ONU il primo ministro di Israele ha minimizzato le violenze dei coloni, sono una manciata di giovani delinquenti. Ha ringraziato Trump per il sostegno allo Stato ebraico, ha affondato contro Londra e Parigi per aver definito Israele colonialista. Fuori in tanto la protesta contro di lui infuriava tra i manifestanti anche l'attrice Susan Sarandon, fermata dalla polizia, e la visita di Netanyahu a New York è stata ridotta per motivi di sicurezza. Claudia Stamerra, GR1.
1: Ridotta a tal punto da non incontrare nessun rappresentante dell'amministrazione americana. Tutto questo mentre Trump era impegnato, lo accennavamo, nella cena di gala alla Casa Bianca con Xi Jinping. I nostri paesi celebrano la loro lunga storia, ha dichiarato il presidente americano. Cina e Stati Uniti devono agire come grandi potenze responsabili, ha chiarito il presidente cinese. Sintonia tra i due anche sull'intelligenza artificiale, presenti i vertici delle compagnie high-tech. Su Taiwan Xi ha chiesto prudenza al presidente americano, ha annunciato infine un nuovo accordo commerciale. Trump a sorpresa ha poi portato la delegazione cinese sul cantiere della nuova sala da ballo che sta costruendo la Casa Bianca. La cena di Stato senza copertura mediatica, comunque dalle emittenti televisive, in solidarietà ai giornalisti di CNN e MS Now, cui è stato nuovamente negato l'accesso alla Casa Bianca. I ministri della difesa Crosetto e degli esteri italiani smorzano l'allarme su possibili attacchi di droni russi contro Francia, Spagna e Italia. Non ci sono notizie di intelligence al riguardo, hanno chiarito i ministri. In tempi difficili non gettiamo benzina sul fuoco, ha commentato Crosetto. Anche la Francia nega di aver ricevuto segnalazioni specifiche, ma il presidente Macron parla di situazione inquietante. E di guerra ha parlato anche il presidente Mattarella. Ieri a Torino, inaugurando il Salone del Gusto, aveva chiesto iniziative urgenti perché le risorse alimentari, ha detto, sono bersaglio dei conflitti in corso. Ascoltiamo le parole del capo dello Stato.
3: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, sprecando immani risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
1: E la pace, ma anche l'Europa e l'intelligenza artificiale sono tra i temi annunciati della visita di Papa Leone in Francia da oggi a lunedì. Tra meno di un'ora la partenza per Parigi, prima tappa del viaggio apostolico che porterà il pontefice anche a Lourdes e Metz. Questa mattina l'incontro con il presidente Macron all'Eliseo, in serata la veglia con i giovani allo Stade de France. Il varo del Consiglio dei Ministri, siamo in Italia, del decreto sulla scuola con il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka, è intervenuta sul tema la Premier Meloni alla festa del quotidiano Il Tempo.
0: Si definisce orgogliosa di una legge che non divide, favorisce l'integrazione ed evita le classi ghetto. Giorgia Meloni, che evidenzia il coraggio avuto nel portare avanti il provvedimento nonostante le critiche delle opposizioni.
4: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
0: Incomprensibile e spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab, aggiunge la Premier, che auspica l'approvazione della legge elettorale e delle preferenze guardando avanti.
4: Grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato.
0: La Presidente del Consiglio elenca le tasse già tagliate a famiglie e imprese e promette un occhio di riguardo al ceto medio. Per la sinistra, dice, l'abolizione del bollo auto è stato un sacrilegio, ma per le patrimoniali dovranno aspettare un altro governo. Poi rivendica la legge sul nucleare, i risultati sull'immigrazione. L'Italia non è più campo profughi d'Europa, evidenzia la Premier, pronta ad un confronto diretto con il candidato della sinistra. Se ne avremo uno vero, sottolinea Carla Macrellino, GR1.
1: Dicevamo del decreto scuola che resta al centro anche del dibattito politico.
5: Mettiamo fine alla giungla, così Matteo Salvini apre la conferenza stampa post CDM.
6: Il problema non è la nazionalità, la religione o il colore della pelle, ma evidentemente avere troppi bimbi che in classe non parlano bene l'italiano.
5: Una spinta a integrare, spiega Forza Italia, mentre Noi Moderati rivendica i maggiori stanziamenti per l'acquisto dei libri di testo. Mai più classi ghetto, sintetizza Fratelli d'Italia rispondendo ai progressisti. Garantiamo a tutti le stesse opportunità, anche a chi a casa non parla la nostra lingua. Elly Schlein infatti definisce la norma una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. La scuola è aperta a tutti, ricorda la segretaria PD, è scritto nella nostra Costituzione. Per i progressisti il decreto è l'ennesima misura ideologica approvata per inseguire Roberto Vannacci. Da VS Angelo Bonelli.
7: Ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. A scuola nessuno è straniero.
5: Quanto al no a burka e niqab, libertà e emancipazione per i 5 Stelle non passano dai divieti ma da cultura e diritti. Lucio Bondi, GR1.
1: Il governo impugna davanti alla Consulta la legge dell'Emilia Romagna sul suicidio medicalmente assistito. Secondo Palazzo Chigi la norma invade competenze esclusive dello Stato, non garantisce in modo adeguato un percorso preventivo di cure palliative e delude i vincoli della Corte. Uno scontro politico su elementi di dettaglio per il governatore emiliano Michele De Pascale. In precedenza erano già state impugnate le leggi analoghe di Toscana e Sardegna, della quale la Consulta ha ordinato correzioni parziali, confermandone l'impianto generale. Fisco: 25 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF, si tratta del 42% della popolazione complessiva. I dati sono del rapporto sulle spese pubbliche e sulle entrate di itinerari previdenziali presentato al CNEL, documento dal quale emerge anche che appena il 19% della popolazione paga il 65% di tutte le imposte. Un dato che fa il paio con quello dell'economia sommersa nel nostro paese, che secondo uno studio Censis Confcooperative vale quasi 200 miliardi di euro, quanto il PIL di una regione come l'Emilia-Romagna.
8: Dal mancato scontrino o fattura alle ore dichiarate in meno della colf. Il sommerso in Italia vale oltre 197 miliardi di euro, una cifra sufficiente a finanziare per oltre un anno tutta la sanità pubblica nazionale. È la fotografia scattata dal rapporto Censis Confcooperative sull'economia irregolare, che vale oltre il 9% della ricchezza prodotta nel paese. La quota più consistente, oltre 108 miliardi di euro, arriva dalla sottodichiarazione dei redditi da parte di imprese e lavoratori autonomi. Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative.
9: Sottrae a ogni italiano 3.350 euro. Dietro questi numeri c'è un'altra realtà. 2,7 milioni di persone, di lavoratori irregolari, sfruttati e pagati quasi la metà dei colleghi irregolari. Il sommerso è un moltiplicatore di diseguaglianze che colpisce prima di tutto chi lavora senza tutele.
8: Amalia Carosi, GR1.
1: Siamo alla cronaca, ci sono i primi indagati nell'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato all'interno del Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì durante i lavori di manutenzione.
10: L'inchiesta punta ad accertare eventuali violazioni sulle norme sulla sicurezza del lavoro. La Procura di Roma ha iscritto 7 persone nel registro degli indagati. Un atto dovuto per consentire la nomina dei consulenti in vista dell'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, fissata

0: In un punto scarsamente illuminato e visto che i suoi due colleghi hanno detto di non aver assistito alla tragedia, sperano di avere elementi utili dalle immagini delle telecamere poste tra il terzo e il secondo anello dell'anfiteatro. Dopo tre giorni di lutto, il Colosseo dovrebbe riaprire sabato, ma il ministro della Cultura Giuli vuole prima incontrare i dipendenti e fare il punto sulle indagini. Tra i turisti che continuano a restare fuori dal monumento più visitato d'Italia, un mix di delusione e comprensione.
1: Sapevamo di questo incidente mortale.
0: Era l'unico giorno che avevate per poterlo visitare.
1: Speriamo di poterci riorganizzare, siamo appena arrivati a Roma.
0: Simone Zazzera, GR1.
2: E caccia all'uomo che in strada a Salerno ha ferito a colpi di coltello una ragazza di 20 anni.
3: Un'aggressione improvvisa e violenta nel centro storico di Salerno. Mercoledì sera, intorno alle 21.30, la vittima è una ragazza di 23 anni, commessa in una pasticceria della zona. Lo sconosciuto si è avvicinato alle sue spalle senza proferire parola e l'ha colpita con una coltellata alla nuca, provocandole una ferita di 7 centimetri. La giovane ha tentato di reagire e proteggersi, riportando un secondo taglio alla mano e venendo poi colpita con dei pugni. Subito dopo l'attacco, l'aggressore è scappato. La ragazza ha percorso alcune centinaia di metri in cerca d'aiuto prima di accasciarsi a terra. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha vista in una pozza di sangue. Trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, la 23enne è stata salvata grazie a una trasfusione. Trattenuta in osservazione, è stata dimessa ieri mattina con una prognosi di 20 giorni. Agli investigatori ha raccontato di non conoscere l'uomo, di non sapere il motivo del gesto e ha escluso l'ipotesi di una rapina. La vittima però ha riferito di aver visto l'aggressore e di poterne riconoscere la fisionomia. Al vaglio della polizia i filmati delle telecamere della zona, mentre le indagini si concentrano anche tra i senza fissa dimora che frequentano le vicine mense per i poveri. Claudio Vigolo, GR1.
2: Arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio, Varese, Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, Umberto, deve scontare un cumulo di pena di 5 anni e 9 mesi per truffa e appropriazione indebita del reddito di cittadinanza. Lo sport, giornata ricca di appuntamenti tra Formula 1, vela e calcio. Partiamo proprio dal ritorno della nazionale e del suo allenatore.
4: Comincia stasera l'avventura dell'Italia in Nations League. All'Olimpico alle 20.45 arriva il Belgio per il secondo esordio di Roberto Mancini, CT Azzurro.
5: Sì, no, è emozionante, è tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire. Sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
4: Formula 1 in Azerbaijan, Russell su Mercedes è stato il più veloce nelle prove libere, secondo miglior tempo al pomeriggio per Kimi Antonelli. Oggi in programma le terze libere e nel pomeriggio le qualifiche. Sempre da oggi a Napoli le regate preliminari dell'America's Cup di vela, 8 sfide di flotta fino a domenica e poi la finale. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia batte 2-1 in rimonta la Cina. Decisivo il doppio Paolini e Rani dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto e la vittoria di Jasmine Paolini nei due singolari. Domani semifinale contro l'Ucraina. Jacopo Barlotti, GR1.
2: E lo dicevamo, a Napoli oggi il via alle regate preliminari della Coppa America, ieri le prove generali sul lungomare Caracciolo, Race Village, tanti gli appassionati. Ascoltiamo alcune voci.
6: È la prima esperienza, diciamo, qui a Napoli. Abbiamo seguito altre iniziative quando stavano a Cagliari. Ci piace seguirli.
7: La dico la verità, è veramente emozionante. È un'occasione unica per Napoli e per noi napoletani.
8: È la mia passione.
9: È anche tifoso di uno dei team?
8: Sì, ovviamente.
9: Quale?
8: È Luna Rossa.
9: And where are you from?
10: Boston, New York.
11: Sono contentissimo, forza Luna Rossa.
2: Le interviste erano di Giorgio Saracino e ora cambiamo argomento. 40 anni fa arrivava nei cinema americani Il nome della rosa, un eco che risuona ancora.
12: Lui è venuto per cercare un assassino.
13: Da un bestseller come Il nome della rosa non poteva non nascere una grande produzione cinematografica, ma attenzione, non tratta da, bensì secondo i titoli d'apertura, sul palinsesto del romanzo di Umberto Eco. Ben 17 le versioni della sceneggiatura necessarie per arrivare a quella finale, tante le differenze tra libro e film.
14: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
15: Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo.
14: Come il peccato.
13: Grandi incassi in sala in Europa, meno negli Stati Uniti. In Italia il film di Jean-Jacques Annaud è stato per 13 anni il più visto in televisione, con quasi 15 milioni di spettatori nel 1988, e per Sean Connery il ruolo di Guglielmo da Baskerville fu di fatto un rilancio.
12: Un uomo di illuminata saggezza in un mondo di cieca fede.
13: 300 le abbazie visitate per le ambientazioni, ma poi quello che vediamo è l'incredibile set allestito a Roma grazie all'arte dello scenografo Dante Ferretti.
16: Non è vero niente, tutto quanto fatto per il film è tutto ricostruito.
13: Francesco Riccardi, GR1.
2: Sono le 7:15, la linea Vorrei Reggere Regionali, poi Radio Anch'io con Francesca.

0: Rinaldi qui su Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Sette e 17 minuti. Ieri la Commissione Esteri della Camera ha svolto le audizioni di Valeria Talbot, responsabile del Centro Medio Oriente e Nord Africa, e Filippo Fasulo, responsabile dell'Osservatorio Geoeconomia dell'Istituto Affari Internazionali, sugli aspetti geopolitici del progetto IMEC, cioè India Middle East Europe Economic Corridor. Buon ascolto.
4: L'ordine del giorno reca l'audizione informale di Valeria Talbot, responsabile del Centro Medio Oriente e Nord Africa, e Filippo Fasulo, responsabile dell'Osservatorio Geoeconomia dell'ISPI, sugli aspetti geopolitici del progetto IMEC. Anche a nome dei componenti della Commissione Salute ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori la dottoressa Talbot, collegata in videoconferenza, e il dottor Fasulo. L'audizione odierna è finalizzata a approfondire gli ultimi sviluppi connessi al progetto IMEC, che nonostante le persistenti tensioni nella regione del Medio Oriente resta l'alternativa più credibile alla nuova via della seta, nonché uno strumento essenziale per rafforzare i legami economici e commerciali tra Europa e Asia, attraverso un'infrastruttura integrata che combina trasporti marittimi, ferroviari e digitali. In questo quadro l'Italia potrebbe giocare un ruolo da protagonista qualora il porto di Trieste diventasse il terminale finale del corridoio. Peraltro, come confermato dall'inviato speciale dell'Italia per IMEC, l'ambasciatore Francesco Maria Talò, a margine della sua recente visita in Slovenia, diversi paesi, la stessa Slovenia ma anche Cipro, Croazia e Giordania, hanno recentemente espresso interesse a essere coinvolti nel progetto, a conferma dell'oggettiva valenza geopolitica ed economica del corridoio. Fatta questa breve premessa, do la parola alla dottoressa Talbot da remoto affinché possa svolgere il proprio intervento.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie innanzitutto dell'opportunità, come ISPI siamo molto contenti di essere qui oggi. La prima parte dell'intervento sarà fatta dal collega Filippo Fasulo, che darà un quadro generale degli ultimi sviluppi di IMEC, e io mi inserirò in un secondo momento facendo un focus sull'evoluzione nel contesto mediorientale. Quindi darei la parola al collega Fasulo per iniziare l'intervento. Grazie.
6: Grazie Presidente, grazie per l'invito in questa commissione. È per noi molto importante intervenire in questa sede per portare all'attenzione della Commissione il lavoro che stiamo facendo nel corso di questi mesi su un tema di grande importanza che è quello di IMEC. L'intervento che la collega Talbot portiamo oggi parte da una attività che abbiamo sviluppato nel nei mesi passati con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e che ha portato alla realizzazione di un rapporto che è stato presentato il 17 di marzo di quest'anno a Trieste in occasione di un importante convegno organizzato al Ministero degli Affari Esteri con la presenza anche del Ministro Tajani. In quell'occasione noi abbiamo cercato di promuovere una serie di temi che ora vi vado a presentare. È certamente corretto, come diceva lei Presidente nell'introduzione, che il IMEC, che nasce nel 2023 in India in occasione del G20 indiano, nasce anche con l'idea sulla scorta della, della presenza della nuova via della seta cinese, che è un progetto invece del 2013. IMEC comunque va anche oltre questa contrapposizione e si presenta come un progetto con le sue specifiche attività e le sue specifiche caratteristiche. Qual è il punto fondamentale su cui noi abbiamo insistito? Ci sono alcuni aspetti che vanno considerati. Il primo è innanzitutto la dimensione triplice di IMEC, quindi in qualche maniera quando si ragiona su questo progetto non bisogna concentrarsi unicamente sugli aspetti di infrastrutture legate ai commerci, legate ai porti, ma ci sono con uguale importanza sia i temi delle infrastrutture legate ai commerci, ai porti, ma anche alla componente digitale e alla componente energetica. Questo è un punto fondamentale, come si può vedere nelle varie cartine che ho qui riportato e che sono presenti nel rapporto che ho appena citato, perché consente anche di superare un eventuale ostacolo, opposizione, obiezione di senso politico rispetto a questa iniziativa. Qual è il punto fondamentale? È possibile che nel dibattito su IMEC possa accadere che nella valorizzazione del ruolo di Trieste ci possa essere una contrapposizione quasi campanilistica di altre parti d'Italia rispetto alla localizzazione di Trieste. Questo sappiamo che già in passato, anche quando si parlava con toni differenti nei primi momenti della Via della Seta, può portare a rallentamenti, a contrapposizioni e altro ancora. Quello che invece bisogna considerare è che se IMEC, così come lo presentiamo, è un progetto che ha tre dimensioni, quindi commerciale, energetica e digitale, la possibilità di coinvolgere più aree del paese e quindi in generale il sistema del paese è maggiore. Quindi questo è un punto fondamentale. IMEC non è un progetto dal punto di vista italiano, non è un progetto per Trieste, ma IMEC è un progetto che può servire il sistema paese nelle sue tre dimensioni differenti. Per esempio con la localizzazione di cavi su Genova, per esempio, oppure con altri componenti legati alla dimensione energetica. Questo è un punto fondamentale. Il secondo passaggio è la il rapporto che esiste fra quelli che sono i principali porti del Mediterraneo, perché comunque la componente portuale ha una forte valenza indicativa, che in qualche maniera sono indicati importanti per IMEC. Questi sono Marsiglia per la Francia, Trieste per l'Italia e il Pireo per la Grecia. La dimensione del Pireo è comunque ambigua. Perché? Perché la Grecia non è un paese firmatario, ma si presenta comunque come una possibile sponda in questo senso ed è molto attiva da questo punto di vista. L'idea che il governo italiano sta proponendo rispetto al ruolo di Trieste e Marsiglia è quello certamente di promuovere una visione integrata, una visione complementare in cui Marsiglia possa servire maggiormente l'ambito dell'Europa occidentale e Trieste l'Europa centro-orientale. Va detto a questo senso che la Francia, anche per la sua struttura politico-amministrativa, sta usando molto la carta di Marsiglia e sta utilizzando la sua posizione su Marsiglia e il suo ruolo di IMEC con una forte spinta diplomatica. È bene ricordare che nei dialoghi che avvengono fra il Presidente Macron e il Premier Modi, IMEC è spesso e volentieri citata, IMEC su Marsiglia è citata come una specifica componente della loro dimensione. Quindi Marsiglia in IMEC per la Francia viene anche utilizzata come un possibile strumento di costruzione delle relazioni bilaterali franco-indiane. E questo è un punto importante, soprattutto nella fase in cui l'Italia sta fortemente migliorando le sue relazioni con l'India. Trieste, dicevamo, ha una sua vocazione centro-orientale e questa sua vocazione dell'Europa centro-orientale la porta ad avere una possibile integrazione con un'altra iniziativa infrastrutturale che c'è in Europa, in questo caso è l'iniziativa dei Tre Mari, che può avere una importante e interessante sviluppo nell'ambito anche delle operazioni della ricostruzione dell'Ucraina che si spera presto possano accadere. Il ruolo dei Balcani è un ruolo significativo. Arrivando su Trieste, le esigenze portuali infrastrutturali di Trieste vanno integrate in generale con quelle delle autorità portuali del nord Adriatico in una fase estremamente complementare. Va detto però che se c'è un forte interesse sloveno, il resto dei Balcani al momento sembra meno interessato in questa fase. Non vorrei dilungarmi più di tanto, dati i tempi ristretti della Commissione, ma vorrei far passare alcuni messaggi che sono emersi nella nostra riflessione e che riteniamo utili per i lavori di questa Commissione. Ovvero, IMEC e le vicende che riguardano ad IMEC ci rendono evidente come il tema della resilienza sia essenziale. Quello che ci stiamo rendendo conto è l'esigenza di avere ridondanza di elementi infrastrutturali in tutte e tre queste categorie, il digitale, in queste dimensioni digitale, l'energia e il commercio. E bisogna anche fare un ragionamento che va oltre IMEC. L'elemento positivo di IMEC è che identifica su una mappa, su più mappe, in diverse forme possibili progetti infrastrutturali. Quello che però è importante dal nostro punto di vista e significativo nel ragionamento che va fatto è non concentrarsi unicamente su alcuni progetti specifici, ma ragionare sulla domanda infrastrutturale che c'è dal lato italiano. Faccio un esempio molto chiaro, riprendendo ancora la Via della Seta. Quando 13 anni fa si parlava di Via della Seta c'era un'attenzione su Trieste e sul ruolo del potenziamento di Trieste. Venuta meno la Via della Seta, non è venuta però meno l'attenzione e l'esigenza di rafforzare in maniera infrastrutturale Trieste. Questo dunque varrà per tutte queste dimensioni anche nel caso in cui il progetto di IMEC dovesse mutare forma alla luce di queste considerazioni. Aggiungiamo un altro passaggio. Nel ragionamento e nelle riflessioni che si fanno su IMEC e nella sua possibilità di essere un canale alternativo per raggiungere i mercati in Asia meridionale e poi anche l'Asia orientale, si è sviluppata una forte competizione, una forte attività di promozione anche di altri corridoi infrastrutturali, segnatamente il Middle Corridor e la Development Road in Iraq. Ecco, è bene ragionare anche sulle possibilità di integrazione e di complementarietà con questi corridoi ed è assolutamente importante ragionare in un'ottica non di esclusione ma un'ottica di integrazione della maggior parte dei paesi coinvolti nell'area. Un caso specifico per esempio può essere quello in diverse forme dell'Egitto o della Turchia, tenendo in considerazione che ragionare per esclusione potrebbe in questa fase portare a ostacoli, competizioni e rallentamenti del progetto generale. IMEC è molto importante per la nostra attività e per raggiungere i risultati che ci si prefigge, è significativo però considerare che il punto fondamentale è il rafforzamento della capacità di connettività nelle tre dimensioni identificate. Quindi quello è l'obiettivo che deve essere tenuto fortemente in mente. Arrivo alla conclusione prima di lasciare lo spazio alla collega. Tra i paesi firmatari c'erano tre paesi europei, Italia, Francia e Germania, e l'Unione Europea in senso generale. Quello che sta avvenendo è che c'è sì una crescente attenzione a livello europeo per questo tema, ma non c'è ancora una governance chiaramente strutturata e chiaramente integrata di questi aspetti. IMEC è inserito all'interno del contesto del Global Gateway, ma non c'è una piena consapevolezza dell'opportunità derivanti da questo progetto all'interno della Commissione Europea. Questo è un punto fondamentale, che porta a evitare che ci possano essere rallentamenti in una fase così cruciale. L'Italia sta rafforzando un punto significativo per quanto riguarda il digitale, avendo ottenuto il coordinamento del Regional Cable Hub Mediterraneo, e quindi appunto sul tema della dimensione in questo senso. Quindi per chiudere i messaggi fondamentali, è importante l'approccio di Team Europe evitando le divisioni, è importante considerare IMEC non solo come un progetto per Trieste ma come un progetto per l'intero sistema paese, è importante considerare non soltanto i porti ma appunto con grande forza le altre due dimensioni, energetica e digitale, soprattutto perché il digitale ha, con la posa dei cavi e l'azienda italiana in questo senso, un punto di forza e un punto anche di riconoscimento politico a livello europeo. E infine IMEC va inserito e considerato non soltanto come progetto in sé, ma come forma più avanzata della manifestazione delle esigenze della domanda infrastrutturale che esiste in questa fase. Quindi le domande che vengono da IMEC sono domande comunque cui bisogna dare risposta, e IMEC è la prima forma e la forma in questo momento più avanzata per dare risposta in questo senso.
4: Grazie davvero. Prima di passare la parola alla dottoressa Talbot, volevo ringraziare per la presenza il collega Antonio Giordano, che con me ha fondato e copresiede il gruppo interparlamentare su IMEC, e anche la collega Gardini, che nonostante sia impegnata in una missione di monitoraggio elettorale in Marocco è connessa con noi, nonché il senatore Borghesi che è in presenza. Grazie, prego.
5: Buongiorno, rinnovo i miei ringraziamenti al Presidente, alla Commissione Esteri della Camera, dei deputati, appunto, per questa opportunità di presentare il lavoro di ISPI su IMEC. Il collega Fasulo ha parlato appunto del rapporto che ISPI ha pubblicato, rapporto che poi è stato integrato da uno studio successivo che si è focalizzato nello specifico sulla dimensione medio orientale di IMEC, perché sappiamo che il Medio Oriente è l'anello chiave di questo progetto, di questa iniziativa tra India ed Europa. E io parto qui da quello che è già stato detto, nel ribadire la necessità della complementarità delle varie iniziative di evitare, e complementarità che non significa esclusione. Sappiamo che negli ultimi tre anni, dal 7 ottobre in poi, il contesto medio orientale sta conoscendo una fase di altissima instabilità: guerra a Gaza, interruzione del processo di normalizzazione tra Arabia Saudita e Israele, gli attacchi degli Houthi nei confronti delle rotte dei traffici marittimi nel Mar Rosso, rivalità Arabia Saudita-Emirati e non da ultimo appunto la guerra all'Iran e la crisi di Hormuz, sono tutti sviluppi che hanno acuito l'instabilità della regione, e allo stesso tempo hanno messo in discussione un'iniziativa come IMEC nella sua configurazione originaria. Parallelamente però questi sviluppi hanno rafforzato la necessità di diversificare le rotte terrestri, le rotte commerciali, le rotte energetiche, la necessità appunto di avere rotte multimodali alternative in grado di mantenere almeno in parte attivi i flussi commerciali energetici nelle fasi di instabilità geopolitica. Quindi quando noi parliamo di un contesto che rimette in discussione ma allo stesso tempo riflette la necessità di ripensare IMEC nella sua concezione originaria, cioè di un IMEC che deve evolversi, un IMEC che non deve essere pensato come un corridoio singolo con un'unica rotta predefinita che va appunto attraverso Emirati, Arabia Saudita, Giordania, Israele e verso il Mediterraneo, ma un IMEC che deve evolversi secondo un principio di rete di corridoi interconnessi. Questo è un principio appunto di cui l'Italia con l'ambasciatore Talò da tempo si fa portatrice, ed è un principio che va applicato non soltanto appunto nella dimensione europea di IMEC, complementarità e non competizione, ma che dovrebbe appunto espandersi anche all'area medio orientale, perché le catene di approvvigionamento richiedono sempre più ridondanza, sempre più flessibilità, soprattutto quando le condizioni geopolitiche peggiorano. Quindi una architettura a rete rafforza la resilienza, che è un punto chiave, riduce la vulnerabilità e riduce anche la dipendenza da un singolo paese, da un singolo porto o da un unico corridoio di transito. Abbiamo visto come in seguito alla crisi di Hormuz i paesi medio orientali abbiano in un certo qual modo cercato di soluzioni emergenziali, delle rotte alternative. Lo ha fatto l'Arabia Saudita, lo ha fatto l'Iraq, gli Emirati da tempo hanno investito nella multimodalità, forse sono il paese che più degli altri ha investito nella diversificazione. Ma quindi in IMEC, oltre ai paesi firmatari originari e a quelli, quindi Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, e a quelli previsti dal tracciato, quindi Giordania e Israele, IMEC andrebbe nella dimensione medio orientale ampliata ad altri paesi come l'Oman, che grazie alla posizione geografica possono sviluppare rotte marittime al di fuori dello stretto di Hormuz, paesi come la Siria che appunto, nonostante le enormi, sottolineiamo enormi sfide legate alla ricostruzione, alla fase post Assad, sta tentando di ripristinare un proprio ruolo storico di corridoio tra il Medio Oriente, il Mediterraneo e il Mediterraneo orientale. Ci sono anche degli investimenti da parte di alcuni paesi del Golfo, in primis Arabia Saudita ed Emirati, proprio per sviluppare interconnessioni in Siria. Il rischio è che se non si adotta un approccio coordinato, il rischio è quello appunto dell'approccio emergenziale, dell'approccio diciamo diversificato e non coordinato, che può comportare un rischio di frammentazione e un rischio anche di competizione. Quindi bisogna appunto andare al di là, lo ribadisco, delle logiche emergenziali ed evitare di procedere in ordine sparso. Per cui logica di complementarità, ancora una volta, deve prevalere sulla logica della competizione. Altri rischi, limiti oggettivi in questa fase sono chiaramente i conflitti e le tensioni che continuano ad ostacolare iniziative di cooperazione. Sottolineo l'importanza che l'irrisolta questione palestinese rappresenta un ostacolo importantissimo alle iniziative di cooperazione regionale. e ad ogni iniziativa di stabilizzazione sul piano regionale. Inoltre ci sono chiaramente carenze infrastrutturali, una limitata capacità di finanziamento, e tutto questo rappresenta un vincolo importante, unito ai rischi per la sicurezza che chiaramente continuano a influenzare le decisioni di investimento, le decisioni di investimento soprattutto in quei paesi che non presentano contesti di stabilità o comunque in cui vi sono delle importanti evoluzioni sul piano politico e sul piano della sicurezza. Quindi ciò nonostante, però, nonostante vincoli, nonostante rischi, nonostante limiti, IMEC va considerato come un quadro più ampio di dovrebbe essere considerato come un quadro più ampio di integrazione economica, di coordinamento dei progetti infrastrutturali e di resilienza strategica per questi paesi. E quindi guardare ad IMEC in una logica di rete piuttosto che in una logica di corridoio. Non da ultimo vorrei sottolineare un aspetto importante. Per i paesi del Medio Oriente la diversificazione delle partnership è un principio fondamentale, e lo abbiamo visto in maniera chiara ed evidente negli ultimi anni, a partire dalla guerra in Ucraina, a partire dal 2022. Questi paesi operano in una logica di diversificazione delle partnership, quindi guardano alle diverse iniziative in una logica di complementarità e non di competizione. Il riferimento nello specifico è alla Belt and Road Initiative. Per molti paesi della regione sono all'interno dell'iniziativa cinese e guardano ad IMEC in una logica di complementarità, seguendo appunto l'interesse nazionale. E questo è il principio che vale per questi paesi e che bisogna tenere in considerazione. E quindi come Italia cosa fare? Innanzitutto continuare a promuovere la logica della rete, della diversificazione e della la logica della cooperazione, quindi, e della complementarità su quella della competizione. Lavorare in sinergia all'interno del quadro europeo, delle iniziative europee, in sinergia con i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo all'interno della partnership strategica UE-GCC, che rappresenta un quadro, un framework strutturato di cooperazione. Qui concludo.
4: Grazie davvero. Dare Motto ha chiesto la parola l'onorevole Antonio Giordano, che ricordo è co-presidente dell'intergruppo IMEC qua alla Camera. Prego, onorevole.
7: Grazie, le relazioni sono state interessantissime. Ho apprezzato particolarmente l'ultima relazione, nel senso che è quello su cui io e l'onorevole Formentini abbiamo cominciato a lavorare fin dall'inizio, cioè percepire IMEC come una rete e superare il concetto di corridoio, che di per sé stesso è limitativo, no? Dall'impressione di un binario quasi senza uscite. Credo che noi dobbiamo accostare ancora di più il concetto a quello del network, nel senso che noi dobbiamo pensare che IMEC sia una superstrada dove ognuno che ne ha la voglia e la capacità possa innestarsi con la propria uscita. E ovviamente in un sistema di mercato libero essere maggiormente attrattivo a seconda delle proprie capacità. Ecco perché ritengo che nel sistema Paese Italia Trieste ha già un suo vantaggio naturale straordinario, ma noi dobbiamo per incentivare la, come dire, la lettura del concetto di network, cominciare a immaginarlo in maniera più articolata, perché altrimenti sarà inevitabile che gli altri porti entreranno in competizione. Ma ricordiamoci che IMEC è la traiettoria principale, cioè abbiamo tutta una serie di connessioni secondarie che possono essere sul percorso di IMEC. Faccio un esempio: il porto di Augusta in Sicilia, per esempio, potrebbe essere un eccezionale mini hub di scambio per la rete italiana e così per altre. E soprattutto, secondo me, bisogna, e su questo è più che una domanda, poi vi chiederò cosa ne pensate, ma è più una richiesta a ISPI, lavorare sull'innervazione dell'Africa settentrionale, che è anche coerente con il piano Mattei. Quindi vi chiederei se è pensabile che nelle prossime evoluzioni dei vostri studi si cominci anche a dare una rappresentazione che porti IMEC ad assimilare molto di più a un network tipo internet, che ne assicura la resilienza quasi assoluta, piuttosto, ecco, che un concetto di corridoio con delle connessioni.
4: Grazie davvero, non so se qualche altro collega vuole intervenire. Vedo collegato anche l'onorevole Coin. Dunque, chiederei io, la dottoressa Talbot ha detto giustamente della diversificazione delle partnership degli attori in Medio Oriente come modalità di difesa dell'interesse nazionale, ecco, però questo ci pone dei problemi sullo sviluppo di IMEC, segnatamente con riferimento all'Arabia Saudita e in particolare alla volontà della Turchia, citava la Siria, di sviluppare un corridoio che sì, potrebbe essere complementare, ma potrebbe anche essere alternativo a questa rotta di IMEC. E quindi come vede l'evoluzione della postura dell'Arabia Saudita e anche l'analisi di queste due vie a confronto? E poi ancora, giustamente si è sottolineato più volte, non un'unica rotta ma una rete di corridoi, questo è un po' il mantra del nostro inviato speciale Talò, che sempre ripete in tutti i contesti internazionali, sarebbe anche un modo di trovare un terreno comune con la Francia per non contrapporsi e altrettanto fare, e questo lo dimostra la recente missione di Talò in Slovenia, con i paesi dei Balcani. Ma non sarà per nulla facile, perché abbiamo visto che spesso la Francia opera da sola e Marsiglia è diventata davvero strategica. È vero però che in un suo intervento il presidente Trump ha menzionato l'Italia come terminale di IMEC, questo a bilanciare l'attivismo francese. Ecco, anche qui che evoluzione vedete di questa situazione? È bello dichiarare e credere in un network, non un solo corridoio, però la realizzazione pratica a che punto è secondo voi? Perché a me sembra che siamo veramente indietro, se non in alto mare. È stato citato prima il dottor Fasulo la necessità di connettere IMEC e i tre mari, l'iniziativa dei tre mari. Su questo c'era già stata una risoluzione approvata in commissioni esteri il 20 gennaio scorso. E a seguito della quella risoluzione che impegnava il governo, l'Italia è poi divenuto partner strategico dell'iniziativa dei tre mari, quindi anche qui c'è un'evoluzione in corso. Ecco, mi fermerei qui per ora, grazie.
5: Posso? No, chi parla?
8: Vai, prego.
5: Brevissimamente, come ha sottolineato lei, siamo, IMEC è in una fase di ideazione. Sul piano concreto, soprattutto guardando all'area medio orientale, gli ostacoli pratici rimangono, ma proprio è questo il momento, appunto, di intervenire, se si vuole, nel modificare la logica di IMEC. L'Arabia Saudita lo sappiamo, è un paese chiave in Medio Oriente. Arabia Saudita è partner della Cina, è partner strategico della Cina all'interno della Belt and Road Initiative. L'Arabia Saudita è anche il perno, se vogliamo, nell'ideazione di IMEC nel Medio Oriente. Ideazione che sarà stata fatta prima del 7 ottobre, basata, mentre era in fase di negoziazione, il riavvicinamento diplomatico con Israele. Tutto questo è venuto meno con il 7 ottobre. IMEC si basava appunto sulla prospettiva di normalizzazione all'interno del quadro di Abramo. Questo è saltato. L'Arabia Saudita però non diciamo sulla base del suo interesse nazionale sta investendo e sta promuovendo altri paesi, sta promuovendo per le rotte, in primis la Siria e dall'altra parte l'Egitto per le rotte alternative. Il rischio di esclusione di alcuni paesi, dovuto anche all'instabilità, ad incertezze, a tensioni diplomatiche, esiste, è reale ed è concreto. E per questo l'Italia con l'Europa appunto dovrebbero lavorare insieme a questi paesi per promuovere sempre più la logica del network e anche favorire le iniziative di dialogo di stabilizzazione regionale. E lo ripeto, la questione, l'irrisolta questione palestinese, la questione del riconoscimento dello Stato palestinese rimane centrale nelle dinamiche geopolitiche della regione e per tutte le iniziative future di cooperazione.
6: Grazie. Il tema del network, come detto, è fondamentale. È chiaro però che la domanda è come fare effettivamente a rafforzare questo, a rafforzare la posizione italiana in IMEC sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista politico. Un'ipotesi potrebbe essere quella di lavorare su una delle dimensioni su cui siamo più forti in qualche modo, ovvero quella digitale. Quella digitale è una dimensione in cui che quella che ha una sua resa pratica al momento più forte è la dimensione che probabilmente ha più margini di crescita perché è in qualche modo tutta da costruire. L'Italia ha, come detto, ha una presenza sia di imprese sia politica e questo permetterebbe di costruire e rendere l'indispensabilità italiana all'interno di questo contesto da potersi poi spendere in altre fasi. È chiaro che la Francia ha una rete di relazioni estremamente significativa su cui costruisce, però su questo tema del digitale l'Italia ha un punto di vantaggio su cui sicuramente rafforzare. A questo va collegato un altro aspetto fondamentale, non soltanto di IMEC ma altro ancora, e che è diciamo la presenza e la proiezione italiana sul mare e sulla dimensione sottomarina, che è che anch'essa agli albori e in costante crescita. Dunque posizionarsi in questo senso per poter avere poi carte da spendere nella relazione politica con gli altri.
4: Bene, grazie davvero. Non vedo altre domande. L'onorevole Giordano vuole aggiungere ancora qualcosa, se no chiuderei a questo punto l'audizione, ringraziando davvero per il lavoro svolto e ritenendo che sia interesse nazionale italiano continuare a lavorare su IMEC. Grazie davvero. Dichiaro conclusa l'audizione.
7: Grazie.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Studenti stranieri, al via il decreto, tetto al 30%, multe per i genitori che non seguono corsi di italiano, stop al burka. Giorgia Meloni, evitiamo le classi ghetto. Schlein caccia le streghe sulla pelle dei bambini. Governo al lavoro per il taglio delle tasse per il ceto medio, fisco, quasi la metà degli italiani non paga l'IRPEF, il peso dell'imposta solo sul 19% dei contribuenti. Dobbiamo coesistere e cooperare, vertice Trump, Xi Jinping, Washington, prorogata la tregua sui dazi, a porte chiuse la discussione sui dossier più complicati, Taiwan e la crisi iraniana. Le accuse di genocidio a Gaza, la più grande bugia del secolo, Netanyahu parla all'Assemblea ONU, la sala si svuota, codardi, combattiamo anche per voi, proteste pro palla all'esterno del Palazzo di Vetro, fermata l'attrice Susan Sarandon. Papa Leone in Francia, prima Parigi, poi il pontefice sarà a Lourdes, Metz, l'identità dell'Europa, la pace, l'intelligenza artificiale, i temi al centro del viaggio apostolico. Scienza che passione, torna la notte dei ricercatori che lanciano un appello per ottenere più fondi, centinaia di eventi in tutto il paese. Il sì a Montalcino, il bacio davanti ai fan, il boato della folla, Damiano Davide e Dave Cameron sono marito e moglie ed è tempo di festa, 3 giorni in un resort di lusso. Calcio, stasera la nazionale incontra il Belgio per la prima giornata di Nations League Formula 1 in Azerbaijan e giorno di qualifiche. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano, dunque il varo in consiglio dei ministri del decreto sulla scuola con il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka. Intervenuta sul tema la premier Meloni alla festa del quotidiano Il Tempo. Iniziamo da qui.
2: È fiera di una legge di buonsenso che non divide, aiuta ad integrare davvero ed evita le classi ghetto, Giorgia Meloni, che evidenzia il coraggio avuto nel portare avanti il provvedimento nonostante le critiche delle opposizioni.
3: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
2: Incomprensibile e spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab, aggiunge la premier, che auspica l'approvazione della legge elettorale e delle preferenze. Guardando avanti.
3: Grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato.
2: Giorgia Meloni ricorda i tagli delle tasse fatti e che farà con un occhio di riguardo al ceto medio, compresa l'abolizione del bollo auto. Un sacrilegio, questo, dice, per la sinistra che vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani, ma per le patrimoniali dovranno aspettare un altro governo. E rivendica la legge sul nucleare e i risultati sull'immigrazione.
3: L'Italia non è più il campo profughi d'Europa.
2: La Presidente del Consiglio si dice disponibile ad un confronto diretto con il candidato della sinistra. Il problema, evidenzia, è sapere se ne avremo uno vero. Carla Macrellino, GR1.
1: Ma torniamo al decreto scuola, ascoltiamo quali i contenuti del provvedimento.
4: Un decreto fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara, che rivendica la centralità della conoscenza linguistica come strumento chiave dell'inserimento scolastico. Qualche polemica sui numeri esatti delle classi coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine, spiega Valditara, il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
5: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana. I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
4: Un provvedimento che prevedrà comunque deroghe e finanziamenti ad hoc.
5: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quei ragazzi che sono situati in quelle classi dove si è costretti a superare il 30%.
4: Mauro Zanda, GR1.
1: E le misure sulla scuola animano il confronto politico con le opposizioni che parlano di propaganda sulla pelle dei bambini e la maggioranza che difende invece il provvedimento.
6: Più integrazione e stesse opportunità formative per tutti. Per Fratelli d'Italia il decreto scuola realizza ciò che altri governi avevano promesso ma mai messo in pratica. Raffaele Speranzon.
7: Il governo Meloni dimostra di avere a cuore l'apprendimento e l'istruzione dei bambini molto più della sinistra. Fratelli d'Italia ribadisce il suo no alle classi ghetto.
6: Mettiamo fine ad una giungla le parole del vice premier leghista Matteo Salvini. L'altro vice premier, l'azzurro Antonio Tajani, ribadisce l'importanza della difesa della lingua italiana, così come noi moderati, che con Maurizio Lupi rivendica anche i fondi stanziati per il libri di testo. E il divieto di burka e niqab, secondo il centrodestra, tutela le studentesse. È una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, la replica di Elish Lein, sempre dal PD. Chiara Braga.
0: La sparata di Giorgia Meloni si sta dimostrando del tutto scollegata dalla realtà. Sicuramente bisognerebbe occuparsi di dare alle scuole più investimenti.
6: Uno spot ideologico, inapplicabile e calato dall'alto, l'affondo dei 5 Stelle. Italia Viva accusa, misura di propaganda che insegue Vannacci. Impossibile da applicare, aggiunge Più Europa. Se Giorgia Meloni vuole occuparsi di scuola, rincara Angelo Bonelli, Verdi Sinistra. Pensi piuttosto a stipendi degli insegnanti, docenti precari e istituti fatiscenti. Francesco Macaro, GR1.
1: Ma dal Consiglio dei Ministri è arrivato anche un provvedimento sulle auto e i veicoli commerciali diesel Euro 5. Slitta l'entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano.
8: C'è ancora un anno di tempo prima che i veicoli diesel Euro 5 vengano bloccati in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Un rinvio necessario senza il quale da giovedì 1 ottobre si sarebbero dovuti fermare oltre 1.200.000 veicoli che ricadono nel bacino padano. La qualità dell'aria nella zona registra livelli elevati di polveri sottili ed è un ennesimo rinvio, ma è un problema che va affrontato. Gianluca Pellegrini, direttore editoriale di Quattro Ruote.
9: In Italia le automobili hanno un'età media molto elevata, più o meno intorno ai 13 anni, vetture che altrove sarebbero già state sostituite.
8: L'eventuale blocco dei diesel Euro 5 avrebbe causato pesanti ripercussioni sulla mobilità e l'economia della zona. Ma come se ne può venire a capo?
9: Forse bisognerebbe affrontare prima il problema che le rende socialmente così difficili da applicare, cioè l'anzianità del circolante, e farlo con una politica stabile di ricambio, costruita sulle auto che devono essere tolte dalle strade e sulle condizioni economiche di chi le possiede, e non con incentivi intermittenti legati a una singola tecnologia e capaci, come è già successo più volte per le elettrico, di esaurirsi nel giro di poche ore.
8: Lorenzo Opice, GR1.
1: Parliamo ora di fisco e dichiarazione dei redditi. Un quadro a tinte fosche, quello dipinto dal rapporto realizzato da Itinerari Previdenziali.
10: Quasi la metà dei italiani non paga l'IRPEF, l'imposta sulle persone fisiche, e il peso del fisco continua a concentrarsi su una minoranza di cittadini. Secondo gli ultimi dati relativi alle dichiarazioni dei redditi analizzati in un report di Itinerari Previdenziali, il 46% degli italiani non versa un euro di imposte sul reddito. All'estremo opposto, più del 30% dei contribuenti sostiene quasi l'80% del gettito complessivo. In particolare, chi dichiara redditi superiori ai 35.000 euro annui versa circa 2/3 di tutta l'IRPEF incassata dallo Stato. Chi supera i 200.000 euro ed è solo lo 0,3% della platea versa quasi il 10% del totale. Significativo il confronto con la sanità. Chi dichiara tra i 15.000 e 20.000 euro paga in media 1.773 euro di IRPEF, meno del costo sanitario medio pro capite, che in Italia è pari a 2.347 euro. Amalia Carosi, GR1.
1: Un dato che fa il paio con quello dell'economia sommersa nel nostro paese: vale quasi 200 miliardi di euro, quanto il PIL di una regione come l'Emilia Romagna. Lo rivela uno studio Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente Maurizio Gardini.
11: Sottrae a ogni italiano 3.350 euro. Dietro questi numeri c'è un'altra realtà: 2,7 milioni di persone, di lavoratori irregolari, sfruttati e pagati quasi la metà dei colleghi irregolari. Il sommerso è un moltiplicatore di diseguaglianze che colpisce prima di tutto chi lavora senza tutele.
1: Il governo impugna davanti alla Consulta la legge dell'Emilia Romagna sul suicidio medicalmente assistito. Secondo Palazzo Chigi la norma invade competenze esclusive dello Stato, non garantisce in modo adeguato un percorso preventivo di cure palliative ed elude i vincoli della Corte. Uno scontro politico su elementi di dettaglio per il governatore emiliano Michele De Pascale. In precedenza erano già state impugnate leggi analoghe di Toscana e Sardegna, delle quali la Consulta ha ordinato correzioni parziali, confermandone però l'impianto generale. Alle 8:09 su Rai Radio 1 la pagina estera, che si apre con la visita di Xi Jinping a Washington. Nella notte la cena alla Casa Bianca e i toni concilianti e amichevoli di Trump e del leader cinese. Il corrispondente.
12: Alla cena di Stato in onore del presidente Xi Jinping, ieri sera il brindisi con lo stesso spumante del 1972, quello del disgelo tra Stati Uniti e Cina ai tempi di Nixon e Chou Enlai, simboli e solennità del cerimoniale come viatico per mantenere un canale di dialogo tra le due prime potenze mondiali. Xi alla Casa Bianca, dopo oltre un decennio, non è da meno. dice che Make America Great Again e grande ringiovanimento cinese sono obiettivi complementari. Washington e Pechino devono coesistere e cooperare, afferma. Va evitata la trappola di Tucidide che spinge potenze dominanti ed emergenti allo scontro. Per tentare di allentare le tensioni si parte dal commercio. Prolungata fino a gennaio la tregua fra i due paesi su dazi e minerali critici. Poi la sfida dell'intelligenza artificiale. Resti sotto il controllo umano, avverte Xi. E si media con i titani dell'high tech come Musk di xAI, Jensen Huang di Nvidia e Tim Cook di Apple, non a caso seduti al tavolo dei leader. E solo a porte chiuse si discute dell'isola di Taiwan, su cui Xi suggerisce prudenza a Trump, o della crisi iraniana, o dei test nucleari cinesi, su cui l'America chiede più trasparenza. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E proprio sul dossier iraniano c'è un'ultima ora. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica, Araghchi, ha dichiarato che Teheran è

0: Assemblea generale dell'ONU, assemblea dove ieri c'è stato l'intervento del premier israeliano Netanyahu, contestato in aula e fuori dal palazzo di vetro. Rinviata.
1: Benjamin Netanyahu sale sul podio. Fuori i cartelli basta bombe e stop al genocidio. Dentro i delegati di decine di paesi lasciano l'aula per protesta contro il premier israeliano. Fuori la polizia arresta manifestanti, tra questi l'attrice Susan Sarandon.
2: Cowards.
1: Siete dei codardi, dice il primo ministro. Stiamo combattendo anche per voi. Rivendica la decisione di aver attaccato l'Iran. Definisce il sindaco della città, Mamdani, colui che se ne avesse avuto il potere lo avrebbe arrestato, antisemita.
2: Shame on you.
1: Vergogna. Le accuse di genocidio a Gaza sono la più grande menzogna del mondo. All'assemblea arriva anche la voce del presidente dell'autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, confinato a migliaia di chilometri di distanza. La Casa Bianca gli ha negato il visto per la seconda volta. In un videomessaggio denuncia l'inarrestabile espansione degli insediamenti illegali in Cisgiordania e ricorda che a Gaza si muore ancora. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
0: I ministri della difesa Crosetto e degli esteri Tajani smorzano l'allarme su possibili attacchi di droni russi contro Francia, Spagna e Italia. Non ci sono notizie di intelligence al riguardo, hanno chiarito i ministri. In tempi difficili non gettiamo benzina sul fuoco, ha commentato Crosetto. Anche la Francia nega di aver ricevuto segnalazioni specifiche, ma il presidente Macron parla di situazione inquietante. E di guerra ha parlato anche il presidente Mattarella. Ieri a Torino, inaugurando il Salone del Gusto, ha chiesto iniziative urgenti perché le risorse alimentari, ha detto, sono bersaglio dei conflitti in corso. Ascoltiamo le parole del capo dello Stato.
3: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, sprecando immani risorse, guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
0: E la pace, ma anche l'Europa e l'intelligenza artificiale saranno tra i temi annunciati della visita di Papa Leone in Francia da oggi a lunedì. Poco fa la partenza dall'aeroporto romano di Fiumicino, l'inviata.
4: 4 giorni in Francia, viaggio nel cuore del vecchio continente. Oggi Papa Leone arriva a Parigi, prima tappa del pellegrinaggio che proseguirà a Lourdes e Metz, la città di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea e di cui è in corso la causa di beatificazione. È il terzo viaggio del Papa nel continente europeo dopo Monaco e la Spagna. Prevost affronterà temi come la tutela della vita, costruzione della pace, l'identità dell'Europa e poi l'intelligenza artificiale, le sue sfide. Oggi, primo giorno a Parigi, programma intenso. Papa Leone incontrerà il presidente Macron, nel pomeriggio pronuncerà un discorso alla sede dell'UNESCO alle 17 e vespri nella cattedrale di Notre Dame. Prevost sarà il primo pontefice a visitare il luogo di culto dalla sua inaugurazione e riapertura al pubblico dopo l'incendio del 2019. La sera nello Stade de France a Saint-Denis guiderà la veglia con 80.000 giovani. Sabato il Papa saluterà Parigi con la messa in Place de la Concorde, attese oltre 600.000 persone, e raggiungerà Lourdes dove guiderà la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ultima tappa a Metz, nella terra di Schuman, l'incontro interreligioso e subito dopo l'evento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. A Metz, Macron ha invitato tutti i capi di Stato europei per il discorso finale di Prevost. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
0: E siamo alla cronaca. Ci sono alcuni indagati nell'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato all'interno del Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì durante lavori di manutenzione.
5: La Procura di Roma ha iscritto 7 persone nel registro degli indagati, un atto dovuto per consentire la nomina dei consulenti in vista dell'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, fissata per lunedì. L'inchiesta punta ad accertare eventuali violazioni sulle norme sulla sicurezza del lavoro. Gli inquirenti vogliono capire se il 22enne lavorasse in un punto scarsamente illuminato e, visto che i suoi 2 colleghi hanno detto di non aver assistito alla tragedia, sperano di avere elementi utili dalle immagini delle telecamere poste tra il terzo e il secondo anello dell'anfiteatro. Altre risposte sono attese dalla consulenza tecnica sull'imbragatura che il giovane indossava e sulla fune di sicurezza ritrovata integra, fissata a un perno ma non al moschettone che a seguito della caduta gli avrebbe salvato la vita. Dopo 3 giorni di lutto il Colosseo dovrebbe riaprire sabato, ma il ministro della cultura Giuli vuole prima incontrare i dipendenti e fare il punto sulle indagini. Tra i turisti che continuano a restare fuori dal monumento più visitato d'Italia, un mix di delusione e comprensione.
6: Era l'unica giornata in cui potevate entrare
2: stare qui al Colosseo?
6: Sì, perché domani siamo ancora a Roma, ma non possiamo.
2: Comunque un atto dovuto chiuderlo dopo quello che è successo?
6: Penso di sì.
5: Simone Zazzera, GR1. Raid di

0: Rede di studenti in un supermercato di Modena. Tra fischi e musica a tutto volume, una cinquantina di ragazzi all'uscita da scuola ha fatto irruzione in un discount e ha saccheggiato gli scaffali portando via cibo e bevande, creando scompiglio tra clienti e personale. Molti avevano il volto coperto. L'assalto, durato una decina di minuti, è stato filmato e poi pubblicato sui social, dove è diventato virale. I video sono ora in mano ai carabinieri di Modena, che hanno ricevuto denuncia formale da parte dei vertici del supermercato. Indagini sono in corso. Un falso allarme WhatsApp, poi una telefonata fatta con l'intelligenza artificiale, tutto ad opera di banditi informatici che hanno impersonato l'amministratore delegato di Banca Intesa, Carlo Messina. Così nel febbraio scorso è stato ingannato l'allora presidente di Fideuram, controllata da Intesa, Paolo Molesini, indotto ad operare una serie di bonifici all'estero. Truffa da 95 milioni di euro, poi ridotti a 36 perché la Procura di Milano ne ha recuperato buona parte, il resto è stato convertito in bitcoin. La storia è rivelata oggi dal Corriere della Sera. Dovrà scontare 5 anni e 9 mesi di detenzione per un cumulo di condanne Riccardo Bossi, il primo figlio del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato.
1: Le porte del carcere di Busto Arsizio per lui si sono aperte poche ore prima della presentazione alla Camera degli scritti politici del padre. Truffa, appropriazione indebita e indebita percezione del reddito di cittadinanza, i reati per i quali Riccardo Bossi ha accumulato pene per 5 anni e 9 mesi. Su di lui pende poi un'altra condanna, 1 anno e 4 mesi, per maltrattamenti nei confronti della madre, sulla quale deve però ancora esprimersi la Cassazione. 47 anni, figlio di Umberto Bossi e della sua prima moglie, dopo una breve esperienza politica si era dedicato ai rally, spese personali con i fondi della Lega, mancati pagamenti di affitti, bollette, ma anche di cene, gioielli e orologi di lusso, fino ai 12.000 euro di reddito di cittadinanza illecitamente percepiti. Queste le vicende che hanno portato Riccardo Bossi in carcere. Gelido il commento del fratello Renzo, figlio della seconda moglie del senatore. Credo che ognuno debba assumersi la responsabilità delle proprie azioni, ha dichiarato. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Scienza, che passione, torna stasera la notte dei ricercatori con centinaia di eventi in tutta Italia.
2: Porte aperte gratuitamente a grandi e piccoli per entrare nei luoghi della ricerca e vedere l'effetto che fa. Appuntamento annuale promosso dalla Commissione europea per avvicinare i cittadini alla scienza, con ampia offerta di visite, incontri, iniziative. Antonello Pasini, ricercatore del CNR.
3: Questa sera avrete tutti la possibilità di incontrare le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori e di entusiasmarvi alla vista delle loro ricerche. Queste persone vanno valorizzate, ma solo per fare un esempio, oggi al CNR, che è il nostro più grande ente di ricerca, quasi 1.500 sono stati giudicati meritevoli di passare al livello superiore, ma che non vi passano per mancanza di fondi.
2: Numerosi e da tempo gli appelli per più sostegno alla ricerca.
3: Tra l'altro, i meccanismi di finanziamento dell'Unione Europea sono spesso commisurati agli stipendi dei singoli ricercatori nei vari paesi. E siccome noi italiani guadagniamo poco più della metà di un tedesco o francese, ecco che i fondi dell'Unione Europea per la nostra ricerca sono inferiori, anche se noi siamo altrettanto bravi.
2: Sonia Filippazzi, GR1.
0: È disponibile su RaiPlay Sound il nuovo podcast di Radio 1 India IA, il più grande laboratorio del futuro, di Massimo Cerofolini, che racconta cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra 1,5 miliardi di persone. L'India, per l'appunto. Ve ne proponiamo un passaggio.
4: La conversazione che sentite avviene in un campo di cetrioli del Telangana. Uno dei due interlocutori è una giovane contadina. L'altro non è una persona. Shyamala per anni ha affrontato alla cieca infestanti sconosciuti e temporali improvvisi. Poi sul suo telefonino è arrivata un'app speciale. Oggi i contadini parlano con le piante, fotografano una foglia col cellulare, descrivono a voce il problema e l'algoritmo risponde.
0: E non è stato un algoritmo a rispondere ieri a Montalcino, in provincia di Siena, dove Damiano Davide e Jeff Cameron si sono detti sì. Il racconto della nostra inviata.
5: Un intero pomeriggio di trepidante attesa. Il centro storico di Montalcino, transennato proprio davanti al municipio, addobbato con un drappo bianco e una composizione floreale. Poi il boato di gioia dei fan. all'arrivo di Damiano David e Dove Cameron a bordo di una Lancia Fulvia Coupé d'epoca, tailleur bianco con camicia e cravatta per lei, completo giacca e pantaloni color panna per lui, e nella sala del Palazzo Comunale, dove il sindaco Franceschelli ha celebrato il matrimonio con rito civile, ancora applausi al momento dello scambio delle fedi nuziali, la mamma di Damiano David.
6: Giornata pazzesca, i ragazzi molto emozionati e noi genitori altrettanto.
5: E ad attendere i neosposi davanti al municipio, oltre 100 persone tra fan e curiosi.
7: Bellissimi, stupendi, noi siamo grandi fan, siamo felicissime.
8: Vi auguro tanta fortuna, lei è troppo bella.
5: Da oggi e per tutto il weekend i festeggiamenti proseguiranno a Castiglion del Bosco, in un resort lussuosissimo tra oliveti e colline toscane. Oltre 200 gli invitati, tra loro anche gli ex compagni di band di Damiano, con il sogno di una possibile reunion dei Maneskin. Da Montalcino, Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: E da una possibile reunion a un nuovo duetto, Biagio Antonacci canta con Saif il pezzo contenuto nell'album di inediti che esce proprio oggi, mentre il cantante è impegnato con il tour al Teatro Grande degli Scavi di Pompei. Ultima data il 4 ottobre, noi l'abbiamo intervistato.
9: Sarà la musica che cambia il mondo.
10: Si intitola Mustang, come un cavallo ribelle, come la celebre chitarra elettrica o un'auto da corsa. Era il suo soprannome da ragazzo, una parola che rappresenta la fuga, la libertà. Biagio Antonacci.
11: Bello che la testa mediti la fuga sempre. È il simbolo Mustang di chi non vuole appartenere mai a nessuno completamente e conserva dentro uno spazio che non può mai essere domesticato.
10: Quali riflessioni hanno ispirato queste nuove canzoni?
11: Ma la condizione sicuramente dell'anima che vive nel periodo storico che stiamo vivendo noi tutti, un pieno di assurdità, l'umanità è a terra, i bambini non sono difesi, le famiglie vivono delle incertezze economiche, socialmente è un periodo non tra i più belli secondo me.
10: Oggi arriva anche il singolo Spirituale con l'accento sulla E e ha scelto di cantarla con Saif.
11: Un ragazzo che ha capacità di comunicazione incredibile senza mai cambiare la faccia, non lo vedi mai con una faccia furba. E oltre che il talento suo nel raccontare le cose, ha sempre la faccia onesta.
10: Timiso Arapinto, GR1.
0: E fa sentire nuovamente la sua musica inconfondibile con un nuovo singolo, una storica band irlandese, lo fa nell'anno del 50° anniversario. Silenzio è la nuova canzone degli U2 che regalano un altro assaggio di quello che sarà Carnaval de Luz, il 16° album in studio atteso il 13 novembre nel 2027, dovrebbe partire il nuovo tour mondiale. Sono le 8:23 minuti, la linea Ora lo Sport.
12: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
13: Venerdì 25 settembre, buongiorno da Massimo Giacomini, grazie a Stefano Velli e Fernando Conti che mi assistono alla console per la rassegna stampa. Sono sostanzialmente tre gli argomenti che dominano le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola: il via libera al cosiddetto decreto scuola, le tasse e il carico fiscale sulle spalle di pochi italiani e l'incontro tra Trump e Xi negli Stati Uniti in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Ma andiamo ai titoli partendo dal Corriere della Sera. E appunto, stranieri in classe, via al decreto, il titolo principale del quotidiano di Via Solferino. Meloni, evitiamo i ghetti a scuola, il giallo della bozza e l'intervento del Quirinale. Nell'occhiello, corsi d'italiano per i genitori e multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka. L'opposizione va all'attacco. Misure vergognose. Questo è il titolo principale. Dicevamo, leggiamo qualcosa degli approfondimenti che poi vedremo più avanti. Scuola, ecco il decreto. Tetto agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per il burka, nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi d'italiano per i genitori. Gli istituti tecnici e professionali si chiameranno licei e spunta il giallo delle bozze della legge con l'intervento del Quirinale prima della versione definitiva. Meloni, strumento di buonsenso che non dividono ma aiutano a integrare, evitando classi ghetto e dando a tutti gli studenti le stesse opportunità. Dura Schlein, decreto vergogna, caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Appunto, ne vedremo più avanti. C'è una foto in evidenza anche che ritrae lo studio ovale della Casa Bianca con i due presidenti, Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, con le rispettive mogli e interpreti. Il titolo è «Xi da Trump, coesistere in pace». Parla Netanyahu, bagar all'ONU, lui vigliacchi morali. Questi i titoli. A centropagina, altro tema, lo abbiamo accennato, sulle tasse, fisco, tutti i numeri, 25 milioni di italiani non pagano niente. Leggiamo qualcosa. Fisco IRPEF, 25 milioni di italiani non pagano niente, solo il 19% paga il 65% di tutta l'imposta. A fare il punto è il rapporto sulle spese pubbliche e sulle entrate di itinerari previdenziali presentato al CNEL. Il viceministro Leo, l'obiettivo è estendere l'aliquota al 33% ai redditi fino a 60.000 euro. L'esponente del governo ha anche parlato della prossima manovra, ribadendo che la priorità resta il ceto medio ed anche implementare la flat tax per i giovani. Il 5% sugli aumenti salariali per i giovani fino a 35 anni, rinviato di 12 mesi lo stop ai diesel Euro 5. Questo i contenuti economici. E ancora la notizia di spalla, Riccardo Bossi in cella, cioè il figlio del senatore, condannato a 5 anni e 9 mesi per un cumulo di pene, e questo avviene, lo ricordiamo, proprio nel giorno in cui il padre è stato commemorato in Parlamento. E questo è il Corriere della Sera. Siamo a Repubblica, che sceglie di dare evidenza soprattutto all'aspetto fiscale. Il titolo principale è infatti «Tasse, tutto il peso sulle spalle di pochi». E a carico di un terzo degli italiani, circa l'80% delle imposte versate al fisco. Sono per lo più dipendenti e pensionati. 0 euro da 9 milioni di contribuenti. E poco meno di un terzo degli italiani paga parte dell'IRPEF, l'80%, lavoratori dipendenti e pensionati con un reddito medio-alto che non beneficiano di sgravi, scrive Repubblica, senza la flat tax, e che quasi da soli coprono le spese per sanità, assistenza e istruzione. Questo lo certifica il rapporto sulle entrate fiscali di itinerari previdenziali. Approfondiremo più avanti questo argomento. Altro titolo in evidenza, il governo vara il decreto scuola al tetto agli stranieri, ma non subito, burca vietato, multe ai genitori. Questo appunto con le parole di Meloni e Schlein che vi abbiamo letto dal Corriere della Sera. Ancora, Netanyahu parla, l'aula ONU si svuota, protesta Propal, Sarandon arrestata, con la fotografia dell'attrice Susan Sarandon arrestata tra i manifestanti davanti al palazzo di vetro dove si svolge l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tornando un momento all'argomento tasse di Francesco Manacorda, leggiamo le prime righe. Così l'evasione penalizza i giovani, poveri per finta e poveri davvero. Un esercito, i primi annidati almeno in parte tra cui 9 milioni di italiani che secondo il rapporto di itinerari previdenziali presentano la dichiarazione dei redditi ma non versano nemmeno un euro di IRPEF. E non tutti evasori totali ovviamente, ma vedremo più avanti. Siamo alla Stampa. La Stampa fa una scelta diversa anche perché il Presidente della Repubblica è andato a Torino perché il Capo dello Stato, come scritto nell'occhiello del quotidiano torinese, è stato a Torino per Terra Madre. Cibo e ambiente sono strategici, la visita al centro oncologico di Candiolo. Il titolo è Mattarella elogia la diversità ed accompagna una grande fotografia che occupa buona parte della prima pagina della Stampa. Un Mattarella sorridente che saluta saluta la platea del Teatro Regio di Torino. E in prima pagina su questo argomento, su quindi sul cibo, c'è un messaggio di Re Carlo III, cioè il monarca del Regno Unito, dal titolo "L'eredità di Carlin è più viva che mai". Questo per la 16ª edizione di Terra Madre. Titolo di politica centrale: scuola, tetto per gli stranieri, sì al decreto del governo, multe ai genitori che non parlano la lingua, stretta su chi porta il burka. Via libera con le nuove deroghe, la norma scatta il prossimo anno. L'opposizione insorge, Meloni, non caccio i bambini. Di spalla. Pagina di esteri, la geopolitica: Netanyahu all'ONU e l'aula si svuota, Sarandon arrestata durante le proteste, con articoli all'interno di Magri e Semprini. Benjamin Netanyahu sale sul podio dell'Assemblea Generale ONU e davanti a lui restano molti posti vuoti. All'esterno le proteste, arrestata anche l'attrice Susan Sarandon. E poi, altro argomento, attacchi coi droni, il report e gli allarmi, ma Crosetto frena, cioè il ministro della difesa frena sulle minacce russe. E ancora meno evidenza rispetto agli altri due quotidiani di cui vi abbiamo reso conto fino a poco fa. Sull'argomento economico, la mappa del fisco: la metà degli italiani paga il 5% dell'IRPEF. Poi notizie di cronaca ed altro, anche qui il carcere per Riccardo Bossi, il figlio del senatore. E siamo al Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, al titolo centrale: IRPEF, flat tax per i giovani e cedolare sui negozi, la manovra fiscale parte da qui. Le priorità per la legge di bilancio indicate dal vice ministro dell'economia Leo. Carbone: il controllo del rischio fiscale premia anche le PMI. Denuccio: dichiarazione da semplificare. De Luca: il forfè può limitare i giovani. Leggiamo qualcosa su questo argomento. Un nuovo taglio IRPEF per portare l'aliquota del 33% da 50.000 a 60.000 euro di reddito. Aiuti ai più giovani sotto forma di detassazione del reddito. Cedolare secca anche sui negozi. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo a speciale telefisco fissa le priorità fiscali per il pacchetto manovra, un pacchetto che entra ora nella sua fase nevralgica con l'aggiornamento del quadro di finanza pubblica. Presenti al convegno dell'esperto risponde anche il direttore delle entrate Vincenzo Carbone, che ha sottolineato come il controllo del rischio fiscale sia una chance anche per le PMI, cioè le piccole e medie imprese, e in rappresentanza dei professionisti Elbano Denuccio, cioè dei commercialisti, e Vincenzo De Luca dei consulenti del lavoro. E anche qui in prima pagina, ma non con l'evidenza degli altri quotidiani, osservatorio itinerari previdenziali CIDA: il 30% dei contribuenti versa quasi il 79% dell'IRPEF. E un articolo di Trovati all'interno riguarda il PNRR, le risorse europee arrivate in questi anni nel nostro paese e negli altri paesi europei, ovviamente, come sappiamo. Il titolo è "Imprese, istituzioni e coesione per crescere dopo il PNRR", visto che appunto il PNRR è in conclusione, che cosa si può pensare di fare per proseguire in una crescita. Ancora, Trump e Xi estendono la tregua commerciale, Iran pressing della Cina, anche Taiwan tra i temi del vertice, i vertice tra i due presidenti alla Casa Bianca ieri. E poi Netanyahu all'ONU parla in una sala semivuota, parolin, quindi Vaticano, tragedia Gaza. Decine di diplomatici, questo nell'occhiello, lasciano l'assemblea. Per quanto riguarda la scuola, è di spalla: scuola, tetto del 30% agli stranieri, sanzioni fino a 1.000 euro per burka e niqab, ok del Consiglio dei Ministri al decreto. Il cardinale Pizzaballa: tra Israele e Palestina, presa d'atto reciproca. Questo è il Sole 24 Ore. Da Milano, dal quotidiano di Confindustria, andiamo a Roma, al Messaggero, quotidiano della capitale. Titolo principale, studenti stranieri arriva la stretta, Occhiello varato il decreto scuola, multe per i genitori che mandano i minori in aula col burka e non fanno seguire le lezioni di italiano, tetto al 30% per gli allievi che non sanno la lingua. L'opposizione caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Il CDM vara il decreto scuola sul tetto degli stranieri in classe e multe appunto ai genitori che si rifiutano di far imparare l'italiano ai figli. Vedremo all'interno del Messaggero se di altri come si è sviluppato questo tema. Di spalla c'è un editoriale a firma Giuseppe Vegas, ricordiamo è stato parlamentare di Forza Italia ma già ai vertici di Consob. Il titolo è Manovra, quella opportunità nascosta. Centropagina, foto con Donald Trump che indica Xi Jinping fuori dalla Casa Bianca. E il titolo è Dobbiamo coesistere, il summit Trump e Xi scelgono la tregua diplomatica, ieri appunto l'incontro a Washington, due approfondimenti, qui Washington, qui Pechino, qui Washington l'America indebolita, a firma Andrew Spannaus, qui Pechino invece è la Cina ora tratta alla pari di Filippo Fasulo. I altri titoli del quotidiano romano, IRPEF 24 milioni di italiani non pagano un euro di tasse, e nell'occhiello però l'altro argomento che è legato comunque alle tasse o comunque alla fiscalità, diciamo più corretto, diesel ai massimi, diesel sarebbe è il gasolio, niente stop all'euro 5. Per quanto riguarda invece la vicenda del decreto sulla scuola, il retroscena, l'ultima trattativa Colle Palazzo Chigi, perché il Quirinale ha seguito con attenzione lo sviluppo di questo provvedimento, e poi anche un messaggio agli alleati: Meloni stabilicum o si vota subito, a firma Bechis e Sciarra, vedremo successivamente nella seconda parte probabilmente della rassegna stampa. Il Messaggero evidenzia anche il titolo La CIA, Mosca vuole colpire l'Italia, Roma non ci sono pericoli imminenti, e nell'occhiello alert dei servizi USA, Crosetto niente benzina sul fuoco, insomma due punti di vista. Diciamo anche altre notizie, se ne parla qui più di tutti perché riguarda Roma, ma è un dramma nazionale. La morte al Colosseo, ecco i primi 7 indagati per omicidio colposo. La verità in un video, coinvolti i vertici dell'anfiteatro. Come sappiamo, il dramma dell'altro giorno, l'operaio di 22 anni precipitato dal Colosseo, ma ricordiamo in Italia ogni giorno muoiono sul luogo del lavoro più di tre persone. Questa è una emergenza nazionale. Questo è il Messaggero di Roma. Siamo al Giornale, quindi saliamo a Milano. La nostra scuola, il titolo in evidenza, il titolo principale del quotidiano fondato da Indro Montanelli. Il Consiglio dei Ministri cancella le classi ghetto, tetto del 30% di stranieri in aula, divieto di burka, corsi di italiano ai genitori e multe a chi non partecipa. Meloni alla festa del tempo, il Tempo Quotidiano di Roma, e dice, ha detto, norme di buonsenso che integrano. Al centro c'è una fotografia di Mario Calabresi, giornalista, e adesso probabile, possibile candidato per il comune di Milano. Ellie, ti presento Mario, non mi vuoi sindaco e io, titola il Giornale. Calabresi sfida Schlein. In evidenza anche l'incontro a Washington tra i due leader di Stati Uniti e Cina, Trump e Xi, quasi amici, rischiamo di perdere tutti, i nodi irrisolti dietro i sorrisi, e si vede un Xi Jinping sorridente con un Donald Trump che fa il saluto militare. Il leader cinese accolto in pompa magna dal presidente americano, ma resta alla distanza su dossier importanti. E ancora Netanyahu contro l'ONU, un genocidio e una bugia l'intervento molto contestato alle Nazioni Unite al Palazzo di Vetro. E anche qui il giornale evidenzia allarme CIA, Mosca vuole colpire l'Italia, Crosetto frena. Stessi concetti espressi che abbiamo sentito poco fa dal Messaggero. Il giornale ospita anche un'intervista a Chicco Testa dal titolo Col nucleare energia meno cara. Questo in prospettiva tratteremo anche questo argomento. Siamo al Fatto Quotidiano, come consuetudine, grande fotografia al centro. La fotografia rappresenta Giorgia Meloni con due bandiere al lato. Il titolo è O votate il Melonellum o andiamo tutti a casa. Perde pezzi e share, questo nell'occhiello. Fiducia separata dal voto sulla legge elettorale. Meloni avverte i suoi, dopo il flop TV da Vespa, in CDM chiede agli alleati presenze e lealtà in aula. Questo scrive il Fatto Quotidiano. E ancora, con un meno evidenza, stranieri, lingue e rischi per i genitori, scuola Mattarella svuota il decreto, maxi deroga e niente allontanamenti. Ancora primarie, quindi cosiddetto campo largo o centrosinistra, i dubbi dei 5 Stelle alla Camera, Conte tutto fermo per programma PD e le correnti commissariano Schlein. Non c'è molto in evidenza l'incontro Xi con Trump. In basso, Trump e Xi sull'intelligenza artificiale, il cinese lasciamo controllo all'uomo, questo sul summit alla Casa Bianca. Invece un po' più di evidenza il Fatto Quotidiano, scrive il titolo droni russi in Europa ma è disinformazione, falsi allarmi smentiscono sia Roma sia Parigi. Lo scoop su El Mundo, su un presunto allarme CIA di un attacco russo all'Europa, fa replicare anche il segretario della NATO, Rutte. A sera però l'intelligence statunitense smentisce e tutti concordano sulla fake news. Sopra il titolo, Fatto Quotidiano, la Premier prende due aerei di Stato per fare l'aperitivo a Milano alla Fashion Week. Nelle ultime due settimane i voli blu sono stati tre, è iniziata la campagna elettorale. L'editoriale di Marco Travaglio, il titolo è Ibrido sarà lei. Questo è il Fatto Quotidiano, andiamo al Domani. Domani, lezioni di italiano e multa ai burka, scuola, ecco il decretino di Meloni, è il titolo, il primo titolo, il titolo principale del Domani, con il catenaccio, il CDM, nelle classi tetto del 30% agli stranieri che non parlano la lingua. I casi sono pochissimi, divieto di indossare veli integrali con sanzioni fino a 1000 euro. Il giallo sull'allontanamento dei figli. Nell'occhiello Provenzano, e quindi esponente del PD, si riferisce a un'intervista nel Domani, se avremo tempo la leggeremo insieme. Provenzano, per inseguire Vannacci, la Premier diserta l'ONU e fa la guerra ai bambini. Un editoriale a firma di Piero Ignazzi, l'antisemitismo va combattuto ma questa legge è liberticida, e questo sul testo contestato sul contrasto all'antisemitismo in Parlamento, nell'occhiello perché è giusto dire no. E ancora ONU, Netanyahu fischiato isolato e Trump alliscia Xi, Bibi parla, decine di delegazioni escono. Ferdinando Cotugno, un editoriale, secondo editoriale del Domani, non crediamo alla favoletta sul nucleare, le centrali immaginarie. Vi abbiamo detto nel giornale, c'è un'intervista a Chicco Testa, che è sostanzialmente favorevole al nucleare o una certa forma di nucleare. Leggiamo qualcosa di Ferdinando Cotugno. C'è una certa distanza tra come viene presentata e cosa è davvero la legge delega sul nucleare. L'immagine è ritorno dell'atomo in Italia. Nella realtà invece una base legale affinché una quota ridotta dell'energia futura possa arrivare tra la seconda parte del prossimo decennio e il successivo da tecnologie che oggi sono nella migliore delle ipotesi prototipi o addirittura frontiere della ricerca. Insomma, scrive Cotugno, il governo Meloni non ha trasformato il nucleare in una realtà, né oggi né tra 15 anni, ma lo ha reso un'opzione legalmente percorribile. Per passare alla realtà rimangono ancora tutte le costrizioni dell'economia. Questo scrive Il Domani. Siamo al Manifesto. Grande fotografia, gioco di parole come consuetudine per il quotidiano, quotidiano comunista come è scritto nella testata. Il titolo è Libro e Moschetto e la fotografia ritrae Valditara, il ministro Valditara, in un'aula di una scuola, penso che sia una scuola media, si vedono di spalle dei minori. Il titolo è tetto del 30, l'occhiello è tetto del 30% con deroghe agli alunni stranieri tra virgolette e multe per chi va a scuola a volto coperto. Lo dicono già da anni circolari e leggi, ma Meloni sente l'urgenza elettorale di imporlo per decreto. E un altro decreto estende agli under 18 il raggio d'azione della procura antimafia. L'editoriale di Andrea Fabozzi, caccia al minore, meglio se nero, le leggi e la paura. Ed è un approfondimento ovviamente su questo argomento della scuola. Sotto questa fotografia, che è l'argomento principale trattato dal Manifesto, abbiamo Netanyahu, bugie per celare la crisi. Trump lo snobba, mezzo mondo gli volta le spalle, il premier israeliano strepita e poi scappa. Leggiamo brevemente perché non avremo molto spazio da dedicare alla pagina di Esteri. Quando Benjamin Netanyahu arriva per la sua 14ª volta sullo scranno più alto dell'Assemblea Generale, la sala si svuota. Codardi morali, li apostrofa il premier israeliano, l'inizio di un lungo discorso in cui l'aggressività e le bugie non riescono a nascondere le difficoltà interne ed esterne che si ritrova ad affrontare, rivendica i crimini di Israele dall'occupazione coloniale alla violenza dei settler fino all'attentato di cerca persone in Libano. Schiaffeggi nemici vecchi e nuovi, la Turchia di Erdogan, il sindaco di New York, Mandami, gli alleati di Londra e Parigi, accusa tutti di antisemitismo. Ma poi scappa, l'amministrazione Trump lo ha snobbato, nessun incontro di alto livello e lui si consola con i regimi fascisti sudamericani. Trump si è dedicato a Xi Jinping, l'incontro a Washington è inconcludente, ma si trattano i temi caldi. Taiwan, la tregua sui dazi prorogata di qualche mese, l'intelligenza artificiale. Questo era almeno il Manifesto. Andiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, ricordiamo, come è scritto nella testata. Anche qui la scelta è per la scuola. A scuola d'italiano è il titolo. Corsi obbligatori per i genitori stranieri che non lo parlano, multe per chi non li segue. Nel decreto legge approvato ieri, confermato il tetto del 30% e i divieti di burka e niqab. Meloni, norma di buonsenso, Schlein, caccia alle streghe. Il report europeo dell'Unione Europea, Italia in ritardo sui fondi. Poi sempre al centro sull'argomento di politica nazionale, sulla legge elettorale, la Premier sollecita la presenza di tutti per il voto di fiducia, quindi il passo successivo a questo del decreto, che poi la fiducia riguarda la legge elettorale, la riforma della legge elettorale prossimamente, che sarà al voto entro la prima settimana di ottobre. Al centro c'è un'intervista a Bill Gates, il fondatore di Microsoft. L'umano può stare al centro e sul tema prove di dialogo Trump-Xi. Sfida inaudita, dice Bill Gates, non facciamo abbastanza sull'intelligenza artificiale. In evidenza, ma non come in altri quotidiani, Netanyahu e Abu Mazen, nostre esistenze a rischio. In Medio Oriente nell'occhiello, denunce e accuse spesso incrociate all'Assemblea dell'ONU. C'è un riferimento poi al viaggio del Papa in Francia, è partito poco fa dall'aeroporto di Fiumicino di Roma per una visita pastorale, non un visita ufficiale in Francia, infatti avrà soltanto degli incontri a margine con il presidente della Repubblica Francese Macron. Come sappiamo, la Francia ci tiene particolarmente alla sua laicità, quindi a separare i due poteri. I due editoriali di Avvenire. Non è rivincita della storia di Duccio Brunelli, appunto, il Papa a Parigi, la nuova sete di senso, e questo è l'approfondimento, l'editoriale, un argomento, quindi la visita del Papa in Francia. E poi, quando l'orco è nello schermo, firma Alberto Pellai, le bimbe sparite, le regole urgenti, le due bambine sparite nei giorni scorsi, ricorderete, poi ritrovate in un negozio, sembra avessero o abbiano partecipato a un gioco in voga tra i minori sulla rete. Siamo al Foglio, il Foglio tra i titoli. Stamattina al Tribunale potrebbe ridare il report a Ranucci, lui intanto già passa le giornate in Rai, ha pure confezionato 8 inchieste di Salvatore Merlo. Questo è uno dei titoli e dei temi del quotidiano diretto da Claudio Cerasa, e Claudio Cerasa firma il servizio... dal titolo Capire il ricatto di Putin dall'Europa, droni, minacce, provocazioni e un unico obiettivo, spingere gli europei a ridurre il sostegno a Kiev, dividere la NATO e spaventare l'opinione pubblica. Reagire si può, non minimizzando come nel 2022. Le parole di Cavo Dragone. È al centro Netanyahu all'ONU, un isolato premier di Israele ne ha per tutti al Palazzo di Vetro, barbari e ipocriti. Quindi anche il Foglio sottolinea le difficoltà riscontrate dal premier israeliano al Palazzo di Vetro, cioè alle Nazioni Unite. Per la politica nazionale segnalo il filo di Arianna, si riferisce a Arianna, il nome di battesimo della premier Giorgia Meloni. Arianna Meloni critica l'Istat per la mancata uscita dalla procedura di infrazione, ma i conti non tornano. Come sapete, l'Istat l'altro giorno ha indicato poco più del 3%, sostanzialmente il mancato raggiungimento del 3% che ci avrebbe consentito di fare più debito, sostanzialmente. Questo è il vero senso economico della questione, quel senso politico di altra natura. Siamo all'ultimo quotidiano che oggi leggiamo, almeno nella prima pagina. Siamo al Dubbio. Multe per burka e niqab, ma sulla scuola Meloni evita lo scontro col colle. Il Consiglio dei Ministri corregge il tiro, tetto agli stranieri nelle classi, ma con molte deroghe. Corsi d'italiano per i genitori. Lo scenario, una foto di Landini, e il titolo è il leader CGL Landini. Landini invoca la piazza e mira al campo largo. C'è anche un riferimento il prossimo voto in Calabria. C'è una foto di Vannacci, la sfida di Vannacci: la Calabria sarà davvero la sua Sassonia? Il generale punta tutto sulle suppletive ed evoca il modello tedesco dell'AfD. Infatti, nei giorni scorsi, dopo il successo dell'AfD in Sassonia, aveva detto: saremo presenti per la prima volta direttamente per queste elezioni suppletive in Calabria, e per noi la Calabria sarà la Sassonia. E vedremo appunto domenica e lunedì quale sarà il risultato elettorale. Ancora il titolo allarme CIA, Roma, Madrid e Parigi nel mirino di Mosca. Questo il titolo segnala ancora il giudice a Trump: entri la stampa, lui no, poi l'ok, perché c'è un giudice federale ha emesso una sentenza autorizza nuovamente i giornalisti a entrare alla Casa Bianca, perché Donald Trump aveva revocato i pass stampa ai giornalisti che avevano espresso critiche nei suoi confronti sostanzialmente. Adesso c'è stato il via libera. Questi sono i titoli che vi segnaliamo oggi, e a questo punto siamo quasi alla fine della prima parte della rassegna stampa, però penso abbiamo il tempo di incominciare a leggere alcuni articoli in approfondimento, iniziando dalla scuola, perché è il tema centrale della giornata di oggi, partendo da Repubblica. Di Viola Giannoli: varato il decreto scuola nel mirino, i genitori che non parlano italiano. E allora, non si può andare a scuola con il volto coperto, né da un burka né da un casco. I bambini che sanno poco l'italiano non devono stare tutti insieme in una classe. Nelle prime possono essere al massimo il 30%. E i loro genitori devono studiare gratis, ma per forza, la lingua. Alle 5:30 di pomeriggio del Consiglio dei Ministri arriva il via libera al decreto legge che contiene molte norme sulla scuola. Strumenti di buonsenso, secondo la Premier Giorgia Meloni, per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Questo è il virgolettato. Non ce n'è uno di strumento nel testo definitivo, che fino all'antivigilia del Consiglio dei Ministri era però scritto nero su bianco nella bozza del provvedimento. L'allontanamento dei minori dalla famiglia nel caso in cui i genitori si rifiutassero di seguire i corsi di italiano per superare le barriere linguistiche dei figli. Nella versione finale che esce dal Consiglio dei Ministri al suo posto ci sono le multe da 200 a 1000 euro. Cosa ne è stato di questa misura? Ma vi pare che leviamo i bambini alle famiglie? Non so chi vi dà queste bozze, forse qualcuno dell'opposizione, questo ha detto in conferenza stampa il ministro Valditara. Eppure quel testo, disconosciuto da responsabili della scuola e attribuito a fonti apocrife, non è girato solo tra cronisti e partiti, ma anche nel governo, ed è arrivato fino al Colle prima di essere corretto. Poche spiegazioni, nessuna nota ufficiale. Intanto Meloni esulta: abbiamo evitato le classi ghetto. Su social Matteo Salvini non si trattiene: vittoria per una battaglia storica della destra, non passa lo straniero. Difende il governo la norma che alla fine riguarderà una piccola fetta dei bambini con background migratorio. Sono 34.000 le classi che sfiorano il tetto del 30%, conta Valditara, ma da queste, come lui stesso ammette, vanno levati tutti i ragazzini che l'italiano lo conoscono e come, e sono moltissimi. Alla fine restano meno di 1000 aule da rivedere. Il nostro obiettivo, spiega, è mettere al centro la lingua italiana come grande strumento di integrazione, e snocciola i rapporti OCSE che raccontano il ritardo degli alunni migranti di prima generazione nella preparazione, e studi internazionali che indicano come la partecipazione dei genitori al percorso formativo dei figli sia fondamentale per il successo scolastico. Ma ci fermiamo qui, riprendiamo subito dopo il notiziario per approfondimento, ripartendo appunto dalla scuola. Buon ascolto.
12: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno e bentrovati da Chiara Paolini. Nessuna convocazione per le aule parlamentari è prevista per oggi. L'Assemblea della Camera è convocata lunedì prossimo. Ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto sulla pubblica amministrazione. Conclusosi il dibattito, la seduta riprenderà lunedì dalle 11 con le dichiarazioni di voto e il voto sulla fiducia. Seguiranno poi le votazioni sugli ordini del giorno e il voto finale. Stefania Benigni ha seguito per noi la discussione generale, ascoltiamola.
3: Un corposo provvedimento che contiene disposizioni su moltissime materie diverse, dalla sicurezza alla caccia, dagli enti locali all'avvocatura di Stato, dalla ricostruzione post-sisma alla riforma universitaria. La società pubblica del Ministero delle Finanze, AMCO, aiuterà i comuni a recuperare i crediti non riscossi di IMU, TARI e altre tasse locali. Il relatore del provvedimento, Pella, Forza Italia.
4: Quella introduzione sull'affidamento ad AMCO raccoglie proprio un'istanza, un'esigenza che l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha sempre portato avanti, perché consentirà di andare a reperire quelle risorse importanti e essenziali.
3: Ma è proprio sull'attenzione ai comuni che si appuntano le critiche di Casu del Partito Democratico.
5: Pensiamo che sia un errore grave che si ripete da parte di questo governo non aver ascoltato i comuni, non aver ascoltato l'ANCI, non aver ascoltato quelle donne e quegli uomini di ogni colore politico che sono ogni giorno in prima linea.
3: Grande attenzione al tema della sicurezza con l'assunzione di nuove forze dell'ordine. Comba, Fratelli di Italia.
6: Dal 1 gennaio del 26 l'assunzione straordinaria è di 500 agenti e assistenti della Polizia di Stato destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori.
3: Dai banchi delle opposizioni le critiche per la riforma del nuovo Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, che favorirebbe gli interessi dei cacciatori, e la decisione di rimandare la gestione di campi fregrei con un futuro decreto ad hoc, inserendo per ora solo un contributo per gli sfollati. Borrelli, Avoresse.
7: Un provvedimento tutti frutti, un minestrone di cose messe tutte quante assieme, però la parte che era attesa sui campi flegrei è profondamente deludente.
2: Martedì rientreranno in emiciclo anche i senatori per la discussione del disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale e del disegno di legge di conversione, se approvato dalla Camera, sulla pubblica amministrazione. Nel corso della settimana l'Aula di Palazzo Madama, lo ricordiamo, ha dato il via libera al testo sull'obbligo di compostabilità di determinati imballaggi, al disegno di legge delega sull'energia nucleare e al decreto su carburanti ed ex Ilva. Ma al centro del dibattito politico la decisione del CDM. Ieri è stato approvato a Palazzo Chigi, con i requisiti quindi di necessità e urgenza, un nuovo decreto scuola, 12 articoli e diverse novità per il sistema scolastico, ci spiega Lucio Bondi.
8: Mettiamo fine alla giungla, così Matteo Salvini apre la conferenza stampa post CDM.
9: Il problema non è la nazionalità, la religione o il colore della pelle, ma evidentemente avere troppi bimbi che in classe non parlano bene l'italiano.
8: Una spinta a integrare, spiega Forza Italia, mentre Noi Moderati rivendica i maggiori stanziamenti per l'acquisto dei libri di testo. Mai più classi ghetto, sintetizza Fratelli d'Italia rispondendo ai progressisti. Garantiamo a tutti le stesse opportunità. Elly Schlein infatti definisce la norma una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. La scuola è aperta a tutti, ricorda la segretaria PD, è scritto nella nostra Costituzione. Per i progressisti il decreto è l'ennesima misura ideologica approvata per inseguire Roberto Vannacci. Da VS Angelo Bonelli.
10: Ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari.
8: Quanto al no a burka e niqab, libertà e emancipazione per i 5 Stelle non passano dai divieti ma da cultura e diritti.
2: Intanto il governo ha impugnato davanti alla Consulta la legge dell'Emilia-Romagna sul suicidio medicalmente assistito. Secondo Palazzo Chigi la norma invade competenze esclusive dello Stato, non garantisce in modo adeguato un percorso preventivo di cure palliative ed elude i vincoli della Corte. Uno scontro politico su elementi di dettaglio per il governatore emiliano De Pascale. In precedenza erano già state impugnate leggi analoghe di Toscana e Sardegna, sulle quali la Consulta aveva ordinato ordinato correzioni parziali, ma ne aveva confermato l'impianto generale. Fisco: 25 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. Si tratta del 42% della popolazione complessiva. I dati sono del rapporto sulle spese pubbliche e sulle entrate di itinerari previdenziali presentato al CNEL, documento dal quale emerge anche che appena il 19% della popolazione a pagare ben 65% di tutta l'imposta. E secondo un altro studio, quello di Censis Confcooperative, il sommerso vale quasi 200 miliardi di euro. Ci spiega Amalia Carosi.
0: Quasi la metà degli italiani non paga l'IRPEF, l'imposta sulle persone fisiche, e il peso del fisco continua a concentrarsi su una minoranza di cittadini. Secondo gli ultimi dati relativi alle dichiarazioni dei redditi analizzati in un report di itinerari previdenziali, il 46% degli italiani non versa un euro di imposte sul reddito. All'estremo opposto, più del 30% dei contribuenti sostiene quasi l'80% del gettito complessivo. In particolare, chi dichiara redditi superiori ai 35.000 euro annui versa circa 2/3 di tutta l'IRPEF incassata dallo Stato. Chi supera i 200.000 euro ed è solo lo 0,3% della platea versa quasi il 10% del totale. Significativo il confronto con la sanità. Chi dichiara tra i 15.000 e 20.000 euro paga in media 1.773 euro di IRPEF, meno del costo sanitario medio pro capite, che in Italia è pari a 2.347 euro.
2: È tutto per questa nostra prima edizione curata in regia da Stefano Velli. Io vi lascio alla seconda parte dell'edicola curata e condotta da Massimo Giacomini.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: life. That's life. I tell you, I can't deny it.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
2: Grazie a Chiara Paolini per il notiziario. Riprendiamo con l'articolo di Viola Giannoli che abbiamo lasciato a metà. Stiamo parlando della scuola, l'articolo sul decreto scuola che è stato varato. Dicevamo delle considerazioni sia del ministro Valditara e poi della premier Giorgia Meloni. E andiamo alla prosecuzione appunto di questo articolo. Dicevamo, il ministro Valditara snocciola rapporti OCSE che raccontano il ritardo di alunni migranti di prima generazione nella preparazione, e studi internazionali che indicano come la partecipazione dei genitori al percorso formativo dei figli sia fondamentale per il successo scolastico. Parole che non servono a convincere l'opposizione, qui appunto il centro-sinistra. Mentre le famiglie sono preoccupate da crolli e infortuni negli edifici scolastici, gli stipendi degli insegnanti restano tra i più bassi d'Europa. Il governo si inventa una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli, indicandoli come bersaglio, reagisce Elly Schlein. Per la segretaria del Partito Democratico, se la scuola è aperta a tutti, come dice la Costituzione, il decreto è invece vergognoso, un concentrato di razzismo e ignoranza, nei fatti inapplicabile, frutto della propaganda becera di Meloni al rimorchio di Vannacci, che non aiuta la laicità della società, ma favorisce al massimo la dispersione scolastica, rincara Riccardo Maggi, segretario di Più Europa. Il burka e il niqab da adesso vietate a lezione, con rischio che le pochissime studentesse che lo portano vengano sottratte alle scuole. Alle accuse Valditara non ci sta e attacca l'opposizione. Come si può essere contro il patriarcato, rivendicare la dignità della donna e poi considerare il velo integrale espressione di identità culturale? Il provvedimento che in sostanza aggiornata la legge reale del 75, nata negli anni di piombo, bandisce ogni forma di travisamento. E ora si teme la reazione nelle scuole. Al tavolo del Consiglio dei Ministri

guardati a rischio multa contro il divieto, questo La Repubblica. Ma sempre su questo argomento da La Repubblica passiamo al Corriere della Sera, a un retroscena a firma Monica Guerzoni a pagina 3. Il titolo è: le indicazioni recepite del Quirinale, il giallo delle bozze. Perché, come dicevamo anche leggendovi i titoli, il Presidente della Repubblica ha tenuto sotto osservazione con particolare interesse questo provvedimento. Allora, il Capo dello Stato ieri era a Torino e non ha avuto il tempo materiale di immergersi nell'esame del provvedimento, che ha innescato aspre polemiche e anche qualche frizione con Palazzo Chigi. Questo scrive Monica Guerzoni. Al di là dei timori che le conseguenze cadranno sulle spalle dei presidi, la prima impressione che circolava sera al Colle è che il governo abbia recepito gran parte dei consigli e dei moniti. La prova è nel confronto fra le prime bozze, zeppe di cancellature, e il testo finale. Nel governo, dove c'è chi riconosce la difficoltà di applicare il tetto del 30% in zone ad alta densità di immigrati, si parla di ragionevole compromesso, e se l'opposizione grida vergogna, in maggioranza prevale la speranza che Mattarella darà il via libera. La retromarcia più vistosa, che per ore ha alimentato il giallo, è all'articolo 11. Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione. È uno dei passaggi più discussi, quello che obbliga i genitori di alunni con maggiori difficoltà a seguire corsi gratuiti di italiano. Al comma 3, nelle prime stesure, era scritto che nei casi di mancata osservanza i figli potevano essere allontanati dalla famiglia, una punizione durissima e in odore di incostituzionalità, scrive Guerzoni, che il Quirinale ha chiesto fermamente di far sparire dal testo. È durato come un gatto in tangenziale la battuta che circolava in Parlamento. Il ministro Valditara nega di aver voluto quella norma e sospetta che le bozze siano state diffuse ad arte. Ma al DAGI, l'ufficio legislativo di Palazzo Chigi, il testo sarebbe arrivato già senza il riferimento incriminato. All'articolo 1, comma 2, legge 19 luglio 91, numero 216. Al Quirinale riconoscono a Valditara di aver ammorbidito la riforma, eliminando interi passaggi a rischio bocciatura e inserendo deroghe, come quella per i figli dei diplomatici, voluta dalla Farnesina. A guidare la matita rossa del prof Mattarella è stato il principio fondamentale del diritto all'istruzione, che non può essere negato. La scuola è aperta a tutti, è scolpita nella Costituzione. Il Colle ha chiesto di procedere, ove possibile, come era scritto nella circolare firmata negli anni 90 dall'allora ministro Mattarella. E dunque all'articolo 11, dove si obbligano i genitori a frequentare corsi di italiano, ecco spuntare la deroga non solo per anziani, malati o disabili, ma anche per chiunque sia impossibilitato per la particolare natura delle funzioni esercitate. Dove troverebbe il tempo un badante impegnato a seguire un anziano H24, scrive Guerzoni. Quanto alle sanzioni, al Colle convengono sul principio che dove c'è un divieto o un obbligo violato possa scattare una multa. Il presidente non si lascerà condizionare dalla propaganda elettorale di una parte o dall'altra. E non è contrario, in linea di principio, all'idea di stabilire un tetto, ma pensa che gli studenti non possano essere spostati come pacchi, per cui ha suggerito come bussola il criterio di prossimità. E così bambini e ragazzi che non potranno frequentare la scuola prescelta non saranno costretti a spostarsi in altri quartieri o comuni. Se nelle prime bozze la presenza equilibrata di immigrati nelle classi doveva tenere conto del domicilio, il testo approvato considera anche la dislocazione sul territorio dei plessi scolastici e le eccezionali e documentate esigenze delle famiglie. Il Colle ha anche ottenuto l'eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee. Il criterio di ragionevolezza raccomandato da Mattarella ha convinto il governo a cambiare pure il quarto comma dell'articolo 11. Il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto rimane, ma
ma burka e niqab nel testo non sono citati. Lo stop al velo integrale era previsto anche per le mamme, ma poiché il

Il divieto avrebbe impedito a tante donne musulmane di partecipare ai colloqui con i professori. Il Colli ha preteso lo stralcio, e questo è il retroscena firmato da Monica Guerzoni. Sempre nella stessa pagina, nel primo piano, siamo alle pagine 2 e 3 del Corriere della Sera, abbiamo due interviste, due esponenti Partito Democratico e Fratelli d'Italia, quindi due visioni differenti del provvedimento. Partiamo da Irene Manzi, deputata del PD, che ha la delega sulla scuola del Partito Democratico. Domanda di Maria Rosaria Spadaccino: cosa non le piace maggiormente di questo testo? Lo trovo confuso, innanzitutto, prevalentemente propagandistico e poi penalizzante, soprattutto per i più piccoli. Sono preoccupata soprattutto per loro. In che modo? Pensiamo al tetto del 30% che in ogni classe non deve essere superato di stranieri, ovvero cittadini non italiani o che non abbiano frequentato le scuole dell'infanzia. Questi bimbi, diciamo, se sono eccedenti al numero prefissato, devono spostarsi nelle scuole viciniori, ovvero le scuole più vicine. E se non ci sono, e se sono lontane, un bimbo piccolo, solo perché straniero, deve essere portato via come un pacco, senza rispetto per le sue necessità, per le sue consuetudini, per la comunità scolastica che già conosce. Ma sono tante le cose disturbanti. Quali? È la domanda. Dividere i bambini è la cosa più orribile che si possa fare. Sono compagni di classe, non guardano alla nazionalità. I bimbi non si dividono tra loro per colore di pelle e fa impressione che la divisione arrivi da una donna che si definisce mamma e cristiana. Questo decreto vuole farli sentire nemici, manda il messaggio che i loro amici e vicini di banco sono una minaccia. È prevista inoltre una multa per chi entra a scuola con burka o niqab. Si scarica la propaganda politica sulla scuola, si caricano i dirigenti di altri oneri che non competono loro, ovvero la segnalazione ai prefetti, ma insegnanti e dirigenti hanno compiti più alti e complessi, educativi e di crescita umana e culturale. Ultima domanda. Ha avuto modo di sentire qualche insegnante? Risposta. C'è molta preoccupazione, molto disorientamento. Le chat scolastiche ribollono di sconcerto e amarezza. Questa è la risposta di Manzi, PD, che dà Maria Rosaria Spadaccino sul Corriere della Sera. E accanto c'è l'intervista a Sara Chelani, è stata deputata di Fratelli d'Italia nel 2022 ed è responsabile, attualmente è responsabile del Dipartimento Immigrazione del Partito di Fratelli d'Italia. Titolo è «Solo la lingua rende tutti uguali, i corsi un aiuto». Premetto che io ho un vissuto di immigrazione, perciò conosco bene il problema e anzi da mamma lo conosco ancora di più, visto che ho tre figli, di cui una che fa la quarta elementare e un bimbo in prima media, dice Chelani, Sara Chelani. Perciò Sara Chelani, è la domanda di Fabrizio Caccia, deputata di Fratelli d'Italia, figlia di un egiziano immigrato in Italia, dice che di scuola... dice che il decreto scuola è un buon decreto? Me lo ha insegnato il mio papà, risponde Mahmoud, che purtroppo ho perso giovanissima. Lui, musulmano, arrivò in Italia a 20 anni e noi quattro figlie, tutte femmine, ci ha fatto studiare, perché lo studio, diceva, è l'unica via per rendersi liberi. E qual è il primo vero ostacolo da superare per uno straniero che arriva in Italia? È la conoscenza della lingua italiana. Solo quella fa sentire davvero tutti i bimbi in classe sullo stesso piano. Ma lei è sicura che il sistema di multe previsto per mamme e papà stranieri che non seguiranno i corsi gratuiti di italiano non finirà per allontanare ancora di più i genitori e figli dalla scuola? Ne sono convinta. Questo decreto è una mano tesa nei confronti delle famiglie straniere. Voi non immaginate la frustrazione che provano tanti genitori stranieri oggi in Italia nel non riuscire a capire i compiti per il pomeriggio assegnati ai propri figli dalle maestre. Io credo che ci sarà invece una grande adesione ai corsi, vedrete. Domanda: e le multe ai genitori che manderanno a scuola le figlie con il burka? È sicura che non produrranno anche qui un distacco totale e le bimbe a quel punto resteranno a casa con loro?
A parte che non sono che se non mandi figli a scuola stai violando la legge italiana, ma guardate che il burka o niqab non sono una tradizione culturale, sono un abominio, una deriva del fondamentalismo religioso che in Italia non possiamo accettare. Sono atti di violenza nei confronti della dignità delle donne e delle loro figlie. Io credo che la liberazione delle bambine velate dovrebbe essere anche una battaglia della sinistra, e invece se la prendono con noi. Ma davvero, questa è l'ultima domanda, ma davvero non ci saranno più classi ghetto con il tetto agli stranieri alloglotti? È una norma di buonsenso, anche la circolare Berlinguer ai tempi del governo D'Alema nel 1999 prevedeva di spalmare gli alloglotti in più classe. C'è un alto muro da superare, quello dell'incapacità di comunicare tra i ragazzi. La vera integrazione passa da qui. E siamo al Corriere della Sera, questo. E proseguiamo dal Corriere della Sera, passiamo alla Stampa. Alla Stampa con una storia, perché adesso abbiamo parlato del decreto, dei riflettori del Quirinale sul provvedimento. Elisa Forte della Stampa ha raccolto la storia, è andata in Toscana a Prato, la sfida di Prato contro la dispersione, 300 minori non si sono mai seduti sui banchi. L'occhiello negli istituti, fino al 100% di figli di immigrati, il 20% arriva ad anno iniziato. Servono più insegnanti. E allora andiamo a leggere. Torino 1970, Prato 2026. Più di 50 anni fa, nelle classi delle periferie del capoluogo piemontese, arrivarono i figli degli operai venuti dal sud. A casa parlavano dialetto, l'italiano lo imparavano a scuola. Alla elementare Nino Costa, alle Vallette, insegnava un maestro giovanissimo, Fiorenzo Alfieri. Nel 1970, con un gruppo di colleghi, avviò in 6 scuole della cintura operaia, dove gli immigrati meridionali erano tantissimi, la prima esperienza di tempo pieno. L'anno dopo, la legge 820 fece di quella sperimentazione un modello nazionale. Allora la risposta non fu dividere i bambini, fu dare di più. Mezzo secolo dopo, scrive Elisa Forte, la stessa sfida, insegnare l'italiano a bambini che a casa parlano un'altra lingua, si gioca a Prato, nella Chinatown del Macrolotto Zero, una delle aree urbane d'Europa con la più alta concentrazione di famiglie di lavoratori cinesi. Qui la media nazionale di alunni non italiani, l'11,6%, è un numero lontano. In alcune scuole i figli di immigrati sono anche il 100%. In 300 non hanno mai messo piede in un'aula, il 59% è in età dell'obbligo scolastico, il 73% è di nazionalità cinese. Alle superiori pratesi ripete l'anno l'8,5% degli studenti, la media nazionale dei non ammessi è del 5,3%. La dispersione si attesta all'11%, tra i valori più alti d'Italia. Oltre 500 ragazzi ogni anno lasciano senza arrivare al diploma e quasi uno su due termina le medie senza competenze adeguate in italiano. La dispersione ha radici precise, la lingua e la doppia migrazione. Molti bambini crescono con i nonni in Cina. Vengono riportati in Italia per il raggiungimento familiare a 5, 6, 10, anche 15 anni. Le ragioni sono diverse, familiari, lavorative e talvolta educative. Il rientro può creare forti discontinuità linguistiche, scolastiche e relazionali, spiega Gaia Fiorini, community manager di Save the Children a Prato. Il flusso non si ferma a settembre. Durante l'anno i nuovi arrivati sono tra il 10 e il 20% degli inserimenti, racconta la responsabile di Save the Children, che a Prato si colloca in un ecosistema che lavora dentro e fuori le scuole con il comune, le scuole, il terzo settore, le associazioni e i giovani. A luglio, presentando i dati invalsi alla Camera sull'alto abbandono scolastico a Prato, è intervenuto anche il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara. Mi è stato riferito che in alcune scuole il 70% degli studenti cinesi non frequenta le lezioni. Monitorerò. Credo che sia necessario estendere il decreto Caivano, disse appellandosi al provvedimento che prevede le misure contro l'evasione dell'obbligo di istruzione.
scusate, l'assessora all'istruzione e docente Ilaria Santi denunciò che del cattedre di italiano L2 alle superiori sarebbero scese da 12 a 2 per il 2026-2027. Mentre lunedì scorso il sindaco Matteo Biffoni ha scritto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In diverse scuole pratesi ha affermato il tetto del 30% inapplicabile, venga a Prato ma non in campagna elettorale. Mezzo secolo fa a Torino chiesero due maestri per classe per i figli degli operai della Fiat, un anno dopo li ottennero per legge. A Prato la richiesta è identica. Qui ora servirebbero più docenti a 023, cioè gli specialisti dell'insegnamento della lingua italiana, per chi ne parla un'altra. La fa dal 2024 l'assessora all'istruzione Santi. Vogliamo meno tetti e più risorse. Questa è la conclusione dell'articolo di Elisa Forte sulla stampa di Torino. Stiamo per avviarci alla conclusione, questo è il lungo capitolo sulla scuola, e passiamo a un retroscena tra i tanti retroscena pubblicati oggi dai quotidiani. Andiamo al Messaggero, dal titolo, la firma è di Francesco Bechis, Ileana Sciarra, il titolo è: e la Premier avvisa i ministri sì allo stabilicum o si vota. Meloni e la chiamata alle armi per la legge elettorale, questo è il tema, la legge elettorale, il prossimo voto alla legge elettorale, senza fiducia ci saranno conseguenze. Poi le opposizioni pronte al confronto, ma ditemi chi è il leader. Leggiamo brevemente una parte di questo articolo. Avviso ai naviganti, se il governo va sotto sulla legge elettorale alla Camera si torna a casa. Giorgia Meloni mette in guardia i ministri durante il Consiglio dei Ministri. Nella riunione, dove il grosso del menù è per le norme sulla scuola e gli studenti stranieri, il governo autorizza ufficialmente la fiducia su tre articoli dello stabilicum al voto finale di Montecitorio la prima settimana di ottobre. A ragguagliare la squadra il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che la settimana scorsa aveva addirittura sollevato dubbi sull'opportunità di mettere la fiducia sul Melonellum. E invece per la presidente del Consiglio la rotta è stata sempre chiara, la scelta di tirare dritto granitica sin dal principio, e infatti quando prende la parola arriva dritta la messa in mora. Quello di luglio è stato un incidente e ora dobbiamo garantire la presenza di tutti i parlamentari e i ministri. È il senso dell'avviso rivolto alla sua squadra. Segue monito finale e definitivo. Ovviamente ogni forma di leggerezza avrebbe conseguenze inevitabili. Chiaro e tondo, un altro tiro mancino e la legislatura è finita. Urne subito. Aspiranti, franchi, tiratori, avvisati. È una mossa studiata, idem il tempismo. Mancano ancora due settimane a redazione ma Montecitorio. Il voto finale è atteso intorno al 6 ottobre. Scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. È il copione già scritto. Brividi garantiti. Meloni da giorni lancia messaggi urbi e torbi, niente scherzi. Ma ora scandisce l'avviso in Consiglio dei Ministri e ai leader politici al suo fianco a Palazzo Chigi. Un altro scivolone sarebbe l'ultimo. Nei fatti una chiamata alle armi, ma siamo alle 9:30 minuti, il tempo a nostra disposizione per la rassegna stampa termina, quindi ringrazio alla console Stefano Velli e Fernando Conti. Io sono Massimo Giacomini, vi auguro una buona giornata, non cambiate canale.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Lo scorso 21 luglio nella sala della Regina di Montecitorio, quindi parliamo della Camera, si è svolto il convegno 1985-2026 EISEL, finalmente il giorno della memoria. I saluti sono stati portati dagli onorevoli Galeazzo Bignami e dal senatore Lucio Malan. Ha moderato l'evento la giornalista Carol Barbieri. Dunque, buon ascolto.
2: Buongiorno e benvenuti a questo evento dedicato alla memoria dell'EISEL. Il 29 maggio del 1985 39 tifosi bianconeri hanno perso la vita prima della finale della Coppa dei Campioni. Una ferita ancora aperta. Dal 29 maggio dell'anno prossimo, grazie ad una legge, ci sarà una giornata nazionale dedicata proprio alla memoria dell'EISEL. È importante ricordare, è importante promuovere una serie di eventi che facciano in modo che queste situazioni non si verifichino più. Io voglio cedere immediatamente la parola all'onorevole Fabrizio Comba, che è il primo firmatario che fortemente ha voluto questa legge, coordinatore di Fratelli d'Italia della Piemonte, nonché spettatore dell'EISEL, che ci porta i saluti del padrone di casa, l'onorevole Lorenzo Fontana.
3: Grazie e benvenuti a tutti quanti in questa giornata così fortemente significativa per tutti noi. Farò il mio intervento, ma da protocollo desidero portarvi e rappresentarvi il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Fontana. Desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti i partecipanti al convegno odierno dedicato al ricordo degli italiani che persero la vita durante la finale della Coppa dei Campioni del 29 maggio del 1985. E questa è l'occasione per una riflessione su una tragedia che lasciò profondamente sgomento e suscitò una forte indignazione, segnando per sempre la storia del calcio e l'esistenza di intere famiglie. Quella notte, la fazione più violenta e aggressiva dei tifosi inglesi si scagliò con furia cieca e ingiustificata contro il settore che ospitava i nostri connazionali. A distanza di decenni da quel dramma non possiamo dimenticare i 32 italiani che morirono schiacciati dalla calca o travolti dal disperato tentativo di trovarne fuga. Il Parlamento ha dato un segnale forte al riguardo, riconoscendo il 29 maggio quale giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio EISEL di Bruxelles. Non si tratta di un semplice atto istituzionale, è piuttosto la chiara volontà di riconoscere quei tragici avvenimenti come parte integrante della coscienza collettiva del nostro Paese. Questa data, finora troppo spesso confinata al dolore dei soli familiari e dei superstiti, assurge ora a ferita nazionale e rappresenta un costante monito a ripudiare qualsiasi forma di violenza e di aggressività nel mondo sportivo. Nonostante i progressi compiuti per rendere gli stadi più sicuri, persistono episodi di violenza tra tifoserie contrapposte. Risulta pertanto fondamentale promuovere un cambiamento culturale, soprattutto tra le nuove generazioni, affinché lo sport torni ad essere riconosciuto come un luogo di valori positivi, dove lealtà, amicizia si fondono con l'impegno, la crescita personale e la sana competitività. Ringrazio dunque l'onorevole Comba per aver promosso questa giornata e per l'impegno profuso nell'elaborazione e nell'approvazione della legge in memoria delle vittime dell'EISEL. Vi giunga quindi il mio più sincero augurio per il miglior esito dell'iniziativa. Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati.
2: Ringraziamo dunque l'onorevole Fontana. Promuovere i valori dello sport, ricordare e, come dicevamo, far sì che ci sia un momento di riflessione. Memoria vuol dire fermarsi a ricordare, ci sarà questa giornata dedicata, però tutto l'anno si possono promuovere delle iniziative per trasmettere questi valori. Ministro Andrea Bodi per lo sport e per i giovani, che lavoro è possibile fare in questo senso? Ci sarà una giornata, che sarà il momento in cui si accenderanno nuovamente i riflettori, però in questa legge si prevedono anche tutta una serie di iniziative, sono coinvolti anche i media.
4: Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie al Presidente Fontana che ci ha ospitato in questa sala, a tutti i parlamentari presenti e a Fabrizio Comba che ha preso l'iniziativa di qualcosa che comunque è presente nella memoria di molti, purtroppo dal 29 di maggio del 1985. Saluto il Presidente Ferrer e tutti i presenti. Ricordo quella serata, lo dichiaro, non sono tifoso della Juventus, ma quella serata ha unito tutti ed è lo spirito che secondo me deve permanere, si deve riprodurre nel tempo più di quanto sia successo in questi lunghissimi anni nei quali c'è stato per fortuna chi ha coltivato la memoria che oggi trova la sua forma in questa giornata, quella del 29 di appunto di maggio, che sarà in memoria delle vittime. Iniziamo con le vittime appunto dell'Eisel, ma io direi che potrebbe essere tranquillamente la giornata di tutte le vittime che hanno appunto perso la vita per una passione sportiva che non è mai una buona ragione. Quindi una prima considerazione dovremmo, e lo dico al Presidente Lorentini in primo luogo, che è testimone del dolore. La vita deve essere, secondo me, compresa meglio. Ci deve essere una cultura della vita che va allenata, va appunto promossa, va rispettata. E abbiamo la sensazione di questi tempi, e non soltanto sugli scacchieri internazionali, ma anche nella nostra vita quotidiana, domestica, nei nostri palazzi, nei nostri quartieri, nelle nostre città, che la vita sia un fattore incidentale, cioè si perde con una facilità e si racconta con una naturalezza che non può essere mantenuta così, perché vuol dire che tutto quello che rappresenta il presupposto della salvaguardia della vita viene considerato eventualità. Quella serata di sport che si è tramutata in tragedia ha dimostrato che questa cultura della vita manca, ne avvertiamo l'esigenza. Così come da un lato manca ancora in Italia, non totalmente, la cultura delle infrastrutture educate alla vita, al rispetto delle persone che ci entrano. La Juventus fatalmente è stata forse tra le prime, la prima, a porsi il problema in un tempo che ormai comincia a essere lontano, di dare una casa decorosa, dignitosa, accogliente, accessibile, rispettosa proprio della sicurezza ai propri tifosi. Per troppo tempo è stato considerato anche questa un'eventualità, perché comunque la passione dei tifosi è sempre stata considerata a prescindere, e invece alla passione dei tifosi dobbiamo poter garantire luoghi che siano rispettosi, ancora una volta, delle persone con tutte le loro condizioni e della sicurezza che è il presupposto per la salvaguardia della vita. Questa giornata quindi arriva in un momento in cui si avverte il bisogno di promuovere ogni giorno questi capisaldi che fanno dello sport in generale, del calcio in particolare, un fattore sociale rilevante che non si può limitare al fatto di essere popolare. Deve anche saper educare, e non ci rassegniamo all'idea che la vita dentro gli stadi possa essere tutto quello che è, indipendentemente dai valori ai quali ci vogliamo ispirare. In questi 40-41 anni, quante volte abbiamo sentito cori beceri che richiamavano beffardamente la negazione della vita. Partiamo dall'Eisel, ma potremmo anche citare altre tragedie che hanno segnato la storia dello sport italiano e delle singole tifoserie. Io sono convinto che lo spirito con il quale Fabrizio ha fatto questo passo, trovando il Parlamento disponibile, vada esattamente nella direzione di un salto di qualità appunto educativo, culturale, che tenga conto delle tragedie per farne un fattore di monito, di responsabilizzazione, no? Di educazione, di alfabetizzazione. tutto quello che non abbiamo avuto la capacità in questi 41 anni di contrastare, se non con delle reazioni momentanee, per poi ritrovarsi la volta successiva comunque di fronte a una dimostrazione di quanto siamo rimasti indietro. Io credo che chi entra dentro uno stadio, a partire dai giovani più appassionati, possa e debba poter esprimersi in libertà nel rispetto, e quindi mi auguro che questa giornata faccia crescere anche all'interno delle responsabilità che ognuno di noi ha la consapevolezza che chi sbaglia, chi non rispetta, esce dal gioco. Perché se restiamo accondiscendenti, se ce la caviamo con qualche buffetto formale, con qualche piccolo daspo, non comprendiamo che lo stadio è anche il luogo dove entrano decine di migliaia di bambini che devono poter gioire senza dover ricominciare il processo educativo. E quindi complimenti anche a quelle società, e la Juve tra queste, che hanno utilizzato bene anche lo strumento del ritiro del gradimento, perché lo stadio è un luogo privato che diventa per tutti, nel quale comunque si entra e si sta rispettando le regole che non sono solo di quella casa, ma del calcio in generale. Quindi ogni iniziativa che aiuterà a far comprendere e che quelle regole devono essere rispettate troverà tutto il nostro supporto, come c'è stato almeno da parte mia anche nelle altre esperienze che ho vissuto e nelle quali ho avuto la possibilità di confrontarmi direttamente o indirettamente con anche con l'associazione familiari delle vittime della Iselle, ma comunque con tutti coloro che hanno sofferto per quello che dentro uno stadio o per il calcio, mancando di rispetto al calcio, si è determinato. Decine di morti, tanta sofferenza e la negazione dello spirito del calcio, che è gioco, divertimento, confronto, competizione, anche aspra, ma rispetto. E noi siamo qui oggi per ribadire il nostro impegno, che non è soltanto quello del 29 maggio, ma quello della nostra responsabilità finché questa responsabilità ci verrà attribuita. Grazie.
2: Grazie al ministro Abodi. Io invito a raggiungerci il senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato. Grazie.
5: Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto l'onorevole Fabrizio Comba per aver avuto questa iniziativa e saluto gli illustri relatori, che sono davvero illustri, il ministro Abodi che ha appena parlato, il presidente della Juventus, due grandi campioni, due grandi giornalisti e la nostra moderatrice. Saluto i parlamentari presenti in sala, in gran parte piemontesi, ma non solo piemontesi. Questo disegno di legge è davvero simbolico, è un passo importante, ricorda non solo quelle persone che indubbiamente sono nella loro singolarità appassionati di sport, grandi sostenitori della Juventus, che sono andati per divertirsi, sono andati per sostenere la loro squadra e hanno trovato la morte in modo veramente, veramente orribile, ma è anche un monito e un ricordo del fatto che a seguito di quello e purtroppo anche di altri episodi, ma soprattutto di quell'episodio, sono state introdotte delle misure molto più adeguate per la sicurezza negli stadi. C'è stata una sensibilità molto maggiore, all'epoca ci fu anche una totale impreparazione da parte della polizia belga, che non solo, almeno nella prima fase, non solo non fece nulla per impedire, ma addirittura senza volerlo, ma con grandissima impreparazione, favorì purtroppo questo terribile massacro. E la lezione che è già stata detta dall'onorevole Comba, dal ministro Abodi, è soprattutto questo: il rispetto della vita, il rispetto della sicurezza, in particolare nello sport, che è una scuola importantissima per i giovani, per i ragazzi che lo praticano e anche per coloro che lo seguono. e deve esserci un assoluto rifiuto della violenza, un rifiuto della istigazione alla violenza. La passione sportiva, la passione per la propria squadra è uno dei motori della questo grande mondo del calcio, in particolare anche di altri sport, ma da noi essenzialmente del calcio, ma non deve andare al di là, per l'appunto, del grande sostegno, della passione, della voglia di vedere vincere i propri campioni, ma non deve mai andare al di là di limiti della umanità, ricordando, come ha appena detto il ministro, che negli stadi non ci vanno solo gli adulti, ma deve essere un luogo in cui quantomeno non si va incontro a episodi per cui viene la voglia di coprire gli occhi e anche le orecchie ai bambini. Deve essere un'altra cosa. Questo disegno di legge, quel che diventerà legge, deve essere davvero un passo importante, deve essere un segnale importante a tutti, al mondo dello sport, al mondo che si occupa della educazione dei giovani e dei bambini, e in cui lo sport ha una grandissima parte. Per cui grazie, e io adesso purtroppo devo andare in un'altra sede qui vicino, assieme al collega Galeazzo Bignami, la cui assenza qui è dovuta al fatto che appunto abbiamo un altro evento proprio a pochi passi da qui. Grazie, e grazie Fabrizio.
2: Grazie senatore Malan. L'onorevole Fabrizio Comba ora ci porta i saluti del ministro della difesa Guido Crosetto, del ministro dell'agricoltura l'onorevole Francesco Lollobrigida e del presidente della commissione cultura e sport Federico Mollicone.
6: Beh, consentitemi innanzitutto di salutare il nostro senatore e presidente che ci ha appena lasciato, Lucio Malan, che peraltro è piemontese, quindi in qualche maniera è maggiormente compartecipe in questo momento così non iconico, così significativo. E prima di iniziare, signor Ministro, grazie di cuore veramente per averci accompagnato in questo percorso. Devo ringraziare ovviamente i miei colleghi parlamentari, senza di loro non sarebbe stato possibile, perché questo è un percorso che attraversa dei processi di lavorazione nelle commissioni competenti, quindi devo ringraziare veramente tutti quanti, i miei colleghi senatori, il senatore Salvitti, la collega Ambrogio, il collega Amici, il collega Cerreto, il collega e amico Coppo e la collega Montaruli. Grazie di cuore veramente ai miei colleghi parlamentari, prevalentemente piemontesi, però devo dire che Caserta, la città alla quale mi lega un affetto anche familiare e dalla quale proviene il collega Cerreto, è praticamente bianconera. È praticamente bianconera, tant'è che addirittura la squadra di basket si chiama Juve Caserta. Ecco, si vede che la declinazione va da quella parte. Oggi veramente grazie alla società per sentire fortemente e voler con noi accompagnarci in un percorso di formazione e di educazione, e tante volte cercare di andare a sopperire anche delle lacune che sono lacune legate a ambiti sociali degradati, assenza di famiglia. Per noi la famiglia è il fulcro, è il cardine della società. E ringrazio in modo particolare le figure iconiche anche della mia gioventù, Sergio Brio. Grazie Sergio, veramente per l'affetto e l'amicizia anche che hai sempre dimostrato nei confronti della mia famiglia. Per un juventino, Chiello Giorgio Chiellini è un'icona, lo sarà, la sua grinta, quella grinta di cui abbiamo bisogno per trasmettere dei messaggi di valoriali ai nostri giovani. Ringrazio i nostri giornalisti, ringrazio ovviamente il presidente dell'associazione Lorentini, perché ha fatto un lavoro di encomiabile, perché si è creato un momento troppo lungo di buio e di assenza. Loro sono riusciti insieme alla società a colmare questo momento, e l'hanno fatto con grande determinazione, quindi grazie di cuore, grazie a tutti voi veramente, ringrazio lo staff della Camera ovviamente, perché comunque senza di loro non saremmo riusciti anche a raggiungere questo obiettivo. Vi porto ora il Presidente Ferrero, vi porto oggi in questo momento alcuni saluti istituzionali, sono dei messaggi che però hanno un significato molto profondo. Il primo messaggio proviene dal ministro della difesa, onorevole Guido Crosetto, piemontese, casualmente anche lui piemontese, e ve lo leggo. Egregio onorevole Comba, caro Fabrizio, desidero rivolgere il mio più sincero saluto e ti chiedo di estendere al Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Fontana, al Ministro dello Sport Abodi e dello Sport e ai giovani anche, perché non dimentichiamo che è fondamentale questo binomio sport-giovani. Al Presidente della Juventus Gianluca Ferrero e a tutti coloro che partecipano a questo significativo appuntamento istituzionale. L'incontro di oggi accompagna l'entrata in vigore della legge che istituisce la giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel, un provvedimento che consegna definitivamente alla memoria della Repubblica una tragedia che ha segnato la coscienza del nostro paese e dell'intero mondo dello sport. Il 29 maggio del 1985 lo stadio Heysel avrebbe dovuto essere il luogo di una festa, di una finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus, divenne invece il teatro di una delle pagine più drammatiche della storia sportiva europea e io aggiungerei mondiale. 39 persone persero la vita, 32 erano italiani, tra loro vi era anche un bambino di appena 10 anni. Un'età in cui si coltivano sogni, passioni, speranze. Era andato allo stadio per vivere una giornata di sport con la gioia e l'emozione di tifare per la propria squadra. Come tutti gli altri, non avrebbe mai potuto immaginare che quella sarebbe stata l'ultima volta. A distanza di oltre 40 anni, il dolore delle famiglie non si è spento. È stato custodito nel ricordo dei loro cari, nelle iniziative promosse dalle associazioni dei familiari, nei monumenti, nelle targhe e nei luoghi della memoria. Oggi con questa legge, perché oggi è legge dello Stato, quello stesso ricordo diventa patrimonio dell'intera comunità nazionale. L'istituzione della giornata nazionale non rappresenta soltanto un doveroso omaggio alle vittime, è anche un impegno rivolto alle nuove generazioni. Significa ricordare che lo sport nasce per unire e non per dividere, per educare al rispetto e non all'odio, per creare comunità e non contrapposizione. Nelle scuole, nelle associazioni sportive, nelle istituzioni, nei mezzi di informazione, questa ricorrenza dovrà contribuire a trasmettere una cultura fondata sulla lealtà, sulla non violenza e sulla convivenza civile affinché tragedie come quelle dell'Heysel non trovino mai più spazio nelle nostre società. Sono valori che appartengono all'essenza dello sport e che trovano espressione anche nell'impegno quotidiano degli atleti dei gruppi sportivi delle forze armate e del gruppo sportivo paralimpico della difesa. Attraverso il sacrificio, la disciplina, il rispetto dell'avversario e lo spirito di squadra, essi testimoniano come lo sport rappresenti una straordinaria scuola di vita capace di educare alla responsabilità, all'inclusione e al servizio della collettività. Come uomo, figlio, marito e padre, so che nessuna legge potrà restituire l'affetto di una persona perduta. Nessun provvedimento potrà colmare il silenzio lasciato da un figlio, da un fratello, da un genitore o da un amico che non è più tornato a casa. Come ministro della difesa però sono convinto che le istituzioni abbiano il dovere di custodire la memoria e di trasformarla in coscienza civile, perché una nazione è davvero forte quando non dimentica le proprie ferite ma le trasforma in insegnamenti per il futuro. E questo è il significato più profondo della giornata nazionale che oggi celebriamo: fare memoria non soltanto di una tragedia ma dei valori da quella tragedia che devono continuare a guidarci. Nel ricordo delle 39 vittime dell'Heysel rinnoviamo il nostro impegno affinché lo sport resti sempre ciò che deve essere, ovvero un luogo di incontro, di rispetto reciproco, di crescita umana e di pace. Con sentimenti di profonda stima e amicizia, Guido Crosetto. Signora moderatrice, io darei lettura adesso del messaggio pervenutoci dal Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, il Ministro Lollobrigida. Finalmente il giorno della memoria. Gentilissimi, cari tutti, desidero rivolgere un saluto ai rappresentanti delle istituzioni, in particolare al Ministro Andrea Abodi, al capogruppo Galeazzo Vignami che ci raggiungerà, al capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, ovvero e al Senato Lucio Malan, ai colleghi parlamentari presenti e ai relatori e a tutti i presidenti, alla Juventus e a tutti gli appassionati di sport. Ringrazio in particolare l'onorevole Fabrizio Compa per l'invito a questo momento di confronto così denso di significato. Sebbene non possa essere presente, ci tengo però a far pervenire il mio sincero apprezzamento per il lavoro che portate avanti ogni giorno. La tragedia del 29 maggio 1985 nello stadio di Iselle di Bruxelles ha colpito profondamente lo sport e l'Italia intera, portando via 39 vittime, di cui 32 italiane, e segnando per sempre la coscienza collettiva. Lo sport è un'esperienza condivisa che unisce grandi e piccoli e deve essere visto come un sano momento di svago, aggregazione e un veicolo di rispetto reciproco. Non può e non deve esistere il rischio di perdere la vita in un momento ludico, come una partita di calcio. Noi istituzioni abbiamo il compito di lavorare sinergicamente affinché un episodio del genere non si possa mai più ripetere. La ricorrenza di cui discutete oggi rappresenta un forte richiamo per diffondere il vero valore della sicurezza collettiva, dello sport e della non violenza. Attraverso queste ricorrenze, attraverso vari eventi come quelli che si faranno nelle scuole, nelle associazioni sportive, che avranno modo di organizzare attività ulteriori, commemorative, di sensibilizzazione per i giovani, al fine di educarli alla non violenza e alla convivenza e alla unione civile. Sostenere la cultura del ricordo insieme alle famiglie delle vittime della legalità significa costruire basi solide per il futuro affinché simili drammi non debbano mai più ripetersi. Un sentimento doveroso e un ringraziamento particolare lo rivolgo alle nostre forze dell'ordine, donne e uomini che operano con altissima competenza, dedizione e spirito di sacrificio nell'ordine pubblico, garantendo la sicurezza di tutti noi anche nei contesti sportivi più complessi. Auguro a tutti i presenti un proficuo proseguimento dei lavori, certo che il vostro impegno continuerà a generare valore per l'intera comunità. Onorevole Francesco Lollobrigida, Ministro della Repubblica. Consentitemi un saluto e un ringraziamento, visto entrare poc'anzi il senatore questore, amico fraterno del Napoli, aggiungo. Non tutti possono essere perfetti, però Gaetano Nasti, al quale do un abbraccio sincero. Grazie Gaetano per la tua presenza.
2: Onorevole Combo, abbiamo ora il messaggio del Presidente della Commissione Cultura e Sport, Federico Mollicone.
6: Grazie. Rivolgo il più sentito saluto ai promotori, ai relatori e a tutti i presenti per questo importante momento di riflessione e testimonianza. L'entrata in vigore della legge, nata dall'iniziativa del collega Comba, segna un passaggio storico ed essenziale per le nostre istituzioni. La dolorosa ferita del 29 maggio del 1985 a Bruxelles, in cui persero la vita 39 persone, smette di essere unicamente il dramma privato delle famiglie e della comunità sportiva e si consacra definitivamente come patrimonio della memoria comunitaria della nazione. La tragedia dell'Iselle ha mostrato il volto più buio e inaccettabile dello sport. Con l'istituzione della Giornata Nazionale della Memoria delle Vittime dello Stadio di Iselle, le istituzioni assumono un impegno solenne di farsi custodi al fianco dei familiari e dei superstiti di un ricordo attivo e soprattutto educativo. Mantenere viva la memoria significa rivolgersi ai giovani e alle giovani generazioni per trasmettere loro valori fondanti della convivenza civile, del rispetto e della non violenza. Lo sport deve essere e rimanere uno straordinario strumento di aggregazione, passione e crescita umana, mai più teatro di barbarie. E con questo spirito e con questo senso di responsabilità che come Commissione Cultura e Sport sosteniamo la diffusione della cultura della memoria affinché il ricordo del passato diventi presidio incrollabile per il futuro. Federico Mollicone, Presidente della Commissione Permanente Sport e Cultura, Camera dei Deputati. Ecco, ringrazierei il Presidente Mollicone e non per ripetermi, ma veramente è importantissimo il lavoro che viene svolto nelle commissioni legislative, perché senza quel lavoro, ovviamente, lavoro che poi devo dire di grande condivisione, perché questo percorso legislativo è stato un percorso, poi lo esporrò nella mia nella mia relazione successivamente, è stato ampiamente condiviso, totalmente condiviso e votato soprattutto all'unanimità. Grazie.
2: Noi abbiamo tanti racconti di quella sera, grazie anche al lavoro di chi era presente per documentare, e adesso non ha potuto essere con noi ma ci ha mandato un messaggio Carlo Nesti, che all'epoca era inviato Rai all'Eisel.
7: Buongiorno a tutti e grazie per questo onore. Io il 29 maggio 1985 avevo 30 anni e con l'onorevole Comba ero all'interno dello stadio Eisel, in particolare con le mansioni di radiocronista, di secondo, di spalla, assieme al grande, al compianto Enrico Ameri. Stavamo ingenuamente, ma come tutti, pregustando la grande possibilità per la Juventus di vincere la Coppa dei Campioni. E con noi, devo dire, migliaia e migliaia di tifosi bianconeri che da ogni angolo d'Italia erano arrivati con la stessa ambizione e con l'ambizione soprattutto di vedere una grande partita, come si preannunciava. Poi, improvvisamente, lo sguardo di tutti si rivolse verso sinistra, verso la curva Z. Stava tramontando il sole e quindi questo è il motivo per cui la luce era accecante e impediva di capire esattamente quello che stava succedendo. Ma la barbara carica degli hooligans, la fuga degli agenti belgi ridicoli che dovevano formare un cordone fra le due tifoserie e l'arretramento in massa dei tifosi bianconeri verso uscite di sicurezza che non c'erano. Ebbene, quello sì, l'abbiamo visto e ce lo ricorderemo per sempre. L'Hiroshima del calcio, l'olocausto del pallone, una ferita enorme, immensa, lacerante, che non verrà mai in realtà rimarginata. Ho svolto, come indubbiamente non immaginavo, il ruolo di soccorritore, anch'io, perché dovete tenere presente una cosa: non esistevano ancora i telefoni cellulari, sarebbero nati 5 anni dopo, perlomeno in Italia, e le cabine telefoniche erano poche nell'antistadio e funzionavano soltanto con le monete belghe che gli italiani generalmente non avevano. E allora quanti superstiti sono venuti da me partendo dalla curva Z, attraversando il campo, salendo in tribuna stampa. Perché? Perché l'unico modo di annunciare ai propri cari, alle famiglie, agli amici che erano ancora vivi, erano aggrapparsi al mio microfono e pronunciare il nome e il cognome. Una cosa che ovviamente non mi è mai più capitata. Io sono felice della nascita di questa giornata della memoria per due motivi. Perché è vero che ci sono state altre stragi nel mondo, in altri stadi, ma l'unicità dell'Eisel è che si scontrarono gli ultra di professione, mi permetto di dire, quelli del Liverpool, e le famiglie inermi italiane, mamme, papà, bambini, nonni, uno scontro impari e diabolico. Il secondo motivo è perché in questi anni è stato dato, secondo me, un peso più rilevante a quello che è successo dopo la strage che non alla strage stessa. Intendo dire il comportamento della società bianconera, l'inconsapevolezza dei giocatori rispetto a quello che era capitato, lo svolgimento della partita, la conquista discutibile di una coppa consegnata ai giocatori. Grazie a questa giornata, che si rinnoverà, voluta dall'onorevole Comba, succederà che ogni anno verrà ristabilita la verità. e ogni anno, al cospetto dei giovani che non possono conoscere quello che è successo, la speranza è che tutto questo alimenti un desiderio, il fatto che ciò che è accaduto alle Israele non capiti mai più. I 39 morti non verranno ricordati come per forza tifosi bianconeri, ma come sportivi, come noi, senza colore, senza bandiera, perché a chiunque poteva succedere quello che è successo a loro, essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. E più 39 per me sarà sempre il prefisso del paradiso. Grazie dell'attenzione.
2: Questo messaggio di Carlo Nessi ci ha fatto rivivere un po' quella serata, anche la difficoltà di chi era lì per raccontare e si è trovato nel bel mezzo di una tragedia, ma sottolinea ancora una volta quanto sia importante la memoria, ricordare e mettere in campo delle iniziative perché questa memoria continui. È un parte anche del tema del messaggio che ci ha inviato il direttore di Tutto Sport, Guido Vaciago.
8: Un saluto a tutti quanti, mi spiace non essere tra di voi. Per troppo tempo si è taciuto sulle Israele, non si è parlato di questo argomento. Per prima la società, per prima la Juventus aveva un po' rimosso e per questo il primo elogio, consentitemi, è per l'impegno che da qualche anno a questa parte la Juventus mette nel ricordare le vittime delle Israele. Ricordiamo il monumento inaugurato alla Continassa, ma in generale ricordiamo l'impegno che la società mette, e in passato non è sempre stato così. Naturalmente un elogio va all'onorevole Comba per la sua legge e di questo che parliamo oggi. Non tanto perché si debba parlare delle Israele in continuazione, ma perché in continuazione si deve parlare di civiltà del tifo, di civiltà dello sport. Israele è stata una parola che troppo spesso ha evocato l'orrore di quella notte dell'85, adesso quell'orrore deve trasformarsi in qualcosa di costruttivo, in qualcosa di positivo, in qualcosa che insegni a fare il tifo e a portare rispetto dell'avversario, soprattutto di rispetto per chi per il calcio ha perso la vita. Quindi questa è una legge importante, è una legge che dovremo portare avanti e alla quale soprattutto i media, dei quali faccio parte, dovranno prestare attenzione. Vi ringrazio, buona continuazione a tutti.
2: Un evento che ha colpito i tifosi bianconeri, ma che poteva accadere non solo in altri stadi, ma in qualunque altro luogo in cui si poteva tenere un concerto, qualunque altra attività che prevedesse tante persone insieme. L'importanza della memoria, custode di questa memoria, la società bianconera che è stata colpita. Presidente Gianluca Ferrero, Guido Vaciago ha fatto riferimento anche a questa opera che voi avete voluto dedicare, che si chiama Verso altrove.
9: Grazie. Ringrazio anch'io il Presidente della Camera dei Deputati per l'invito che ci ha fatto qui oggi. Ringrazio il Parlamento, ringrazio il Governo, ringrazio il Ministro Bodi che in rappresentanza del Governo è qui con noi oggi. Ringrazio il primo firmatario della legge, la legge che ricorda le vittime della Israele. Che cosa ha fatto la Juventus dopo questa immane tragedia non solo della Juventus ma dell'intero mondo dello sport? La Juventus ha preso due impegni. Un impegno è quello di ricordare sempre, non dimenticare mai. Il secondo impegno è stato quello di fare in modo che ciò non possa mai più succedere. Ricordare sempre, non dimenticare mai, abbiamo ricordato le vittime, abbiamo ricordato questa tragedia in tutti i luoghi che ci sono più cari. Abbiamo una stele che era nella sede precedente all'attuale della Juventus, abbiamo un monumento verso l'altrove che abbiamo inaugurato l'anno scorso tra la nostra sede e il nostro stadio, quindi la casa della Juventus, quindi in uno dei luoghi che ci è più cari. Abbiamo ricordato questo, questo evento quando abbiamo inaugurato lo stadio. Ricordiamo questo evento tutti gli anni in una commemorazione che facciamo in una piazzetta che il Comune di Torino ha, ha voluto intitolare le vittime dell'Aisel. Eventi anche molto commoventi dove si comprende come questo dolore sia, sia ancora realmente attuale, perché quando al termine di questa commemorazione suona il silenzio e vengono letti i nomi delle 39 vittime, vedi ancora qualche lacrima che scorre sul volto dei parenti, anche se, se molto giovani, probabilmente stiamo parlando anche di piccoli nipotini. E qui in questi eventi la Juventus è stata sempre, sempre presente e quindi non ha voluto mai dimenticare, mai vorrà dimenticare quello che è successo, e quindi ringrazio nuovamente per questa norma che sostanzialmente va esattamente nel senso del, del non dimenticare mai. Poi facciamo in modo che ciò non si ripeta mai più, e questo lo ha accennato prima il Ministro. La Juventus ha fatto dei fortissimi investimenti, investimenti anche in sicurezza, sicurezza quella che è la casa della Juventus, l'Allianz Stadium, che è uno degli stadi più sicuri che ci sono sicuro in Italia. E quindi vogliamo ricordare, lo abbiamo sempre fatto, abbiamo investito per fare in modo che questo non, non possa mai più capitare. Questo è stato l'impegno che ha preso la Juventus e l'impegno che la Juventus intende mantenere anche in futuro. Grazie.
2: Grazie al Presidente Ferrero, le regole sono cambiate, si può accedere agli impianti sportivi in sicurezza, però è importante trasmettere anche i valori dello sport. Giorgio Chiellini, emblema dello sport della Juve, lo è stato e lo è ancora in qualità di Chief Club Affairs

0: Corea purtroppo non torneranno tanti familiari che sono mancati durante la partita del 29 maggio dell'85, ma la memoria è parte di noi e penso che questo sia un giorno importante che verrà ricordato e che sarà poi importante non solo per ricordare, ma come monito per il futuro. E io volevo parlare un po' dei valori di quello che è lo sport, perché lo sport è emozione, quello che mi auguro che poi possa venire fuori da questa giornata è sicuramente la sicurezza affinché non ricada più, ma affinché soprattutto il calcio e lo sport in generale diventi un ambiente sicuro per le famiglie. Ci sono tante cose da fare e con il ministro abbiamo visto quanto in questi anni non sia semplice, però c'è grande volontà da parte di tutti noi affinché lo sport sia un momento di gioia per tante famiglie, per tanti bambini, che questa cultura della non violenza e della convivenza civile venga promulgata e portata avanti. Credo che questa giornata sia uno step importante verso questa direzione. C'è tanto da fare. Alla Juventus siamo stati fra i primi a togliere le barriere, ad avere un autoregolamento interno che vieti l'ingresso alle persone che hanno avuto comportamenti non civili e non consoni ai valori che abbiamo noi come società. È un percorso lungo, non semplice, ma ringraziamo voi per questo passo e speriamo che il calcio e lo sport in generale sia veramente portatore di sani valori per le nuove generazioni. Grazie.
1: Grazie a Giorgio Chiellini. Sergio Brio invece su quel campo c'era. Su quel campo c'era, ha giocato, fan ambassador Juventus.
2: Attento Sergio.
1: Grande campione. Adesso ci farà rivivere anche qualche momento di quella sera.
3: Grazie, buongiorno a tutti. Prendere la parola oggi in quest'aula è per me motivo di profonda emozione. Lo è come uomo, lo è come ex calciatore della Juventus, ma soprattutto come testimone di una tragedia che ha segnato per sempre la storia del calcio e la vita di tante famiglie. Prima ancora di ricordare ciò che accadde quella sera del 29 maggio 1985 allo stadio Heysel, desidero sottolineare un aspetto che considero fondamentale. La Juventus non ha mai smesso di ricordare le sue vittime. Ogni anno, con rispetto e partecipazione, il club promuove momenti di commemorazione affinché quei 39 tifosi innocenti continuino a vivere nella memoria delle collettive. Il ricordo è sempre stato un dovere morale che la società ha sempre sentito come parte della nostra identità. Il 29 maggio 1985 ero in campo per disputare la finale di Coppa dei Campioni. Noi calciatori ci rendemmo conto che sugli spalti stava accadendo qualcosa di molto grave, ma nessuno di noi ne poteva immaginare la reale portata. Le informazioni che arrivavano erano frammentarie e confuse. Solo al termine della partita, quando eravamo in albergo e apprendemmo che avevano perso la vita 39 persone e che centinaia erano rimaste ferite, fu uno shock indescrivibile. In pochi istanti la gioia per una vittoria sportiva lasciò spazio al dolore, allo sgomento e a un senso di impotenza che ancora oggi porto con me. Rivolgo il mio più sincero ringraziamento alle istituzioni e a tutte le forze politiche che, con sensibilità e senso di responsabilità, hanno reso possibile l'approvazione di questa legge. Grazie. Grazie a lei.
1: Prima di entrare nel merito magari di qualche ricordo, io voglio salutare e ringraziare il ministro Bodi che ci deve lasciare per un impegno istituzionale. Grazie per essere stato con noi.
4: Sulla sicurezza al Ministero degli Interni.
1: Sulla sicurezza. Chiedo a Sergio Brio se ci vuole regalare un piccolo ricordo di quella sera.
3: Il piccolo ricordo è un po' dura perché ci avrei da raccontare tante cose che sono successe quella sera che non auguro a nessuno di percorrere. È stata una serata difficile, noi venivamo da una sconfitta ad Atene contro l'Amburgo, che ovviamente è stata durissima perché tutti ci davano per vincitori, invece fu una serata difficile. Quindi in questi due anni lavorammo moltissimo vincendo tantissimi trofei per arrivare a questa grande finale che tutti si aspettavano contro il Liverpool. Fu una serata difficile perché nel

0: la posso raccontare in poche parole, che mentre prima della partita, mentre facevamo il riscaldamento, questo riscaldamento si allungava nel tempo e vedevamo arrivare i tifosi che piangevano con i bambini in braccio, e le prime cure gliele dava il dottor Laneve, e degli servienti dell'UEFA li prendevano, li mettevano da una parte per non farceli vedere. E poi ci fu la riunione dell'UEFA, entrò Boniperti con Morini, e Boniperti, sapendo dei 39 morti, non voleva giocare, gli disse: io non giocherò. E la commissione gli disse: presidente, se lui non gioca, tutti i morti che verranno dopo, perché qua sarà un macello, saranno a suo carico, e lei perderà anche la partita 3-0. A quel punto Boniperti disse: vabbè, la gioco, la partita è valida, e venne nel nostro spogliatoio. Ci disse che era morto soltanto un tifoso e noi dovevamo onorare questo tifoso. Quindi poi mandò Scirea sulla torretta dell'Eisel facendo leggere un comunicato della società, e poi noi andammo a calmare i tifosi nella curva della Juventus dicendo che la partita sarebbe giocata e tutto sarebbe andato bene. Quindi giocammo questa partita, e fu una partita durissima, durissima, perché il Liverpool voleva vincere, e addirittura Tardelli gli ruppe il naso a Rush. E poi il migliore in campo, sapete chi è stato? Tacconi. Il Liverpool faceva di tutto per vincere questa partita, noi la vincemmo 1-0, e alla fine facemmo questo giro di campo che è stato molto contestato dalla tifoseria, anche altrove, anche dai nostri nemici o avversari, dicendo che non dovevamo fare il giro di campo, ma noi sapevamo soltanto di una persona che era morta. Poi abbiamo saputo il tutto in albergo, quando Boniperti venne e ci disse: guardate, io vi ho mentito, invece di un morto ce ne avevamo 39. Quindi c'è stato lo sconforto, perché da bambino uno sogna di vincere la Coppa dei Campioni e si trova di fronte 39 morti e la Coppa dei Campioni. Quindi è stata una serata difficilissima, che non auguro a nessuno, e molto complicata. Poi il giorno dopo, anche dopo arrivare a Torino, ci mandarono all'ospedale di Bruxelles per ovviamente andare a visitare tutti i tifosi che erano stati feriti. Va bene così?
1: Direi che abbiamo rivissuto con queste parole non solo quella sera, ma anche la difficoltà della scelta.

0: canti tramutati in urla e bocche spalancate nel settore Z come respiratori d'emergenza, la curva, un girone dell'inferno, poi il silenzio. Emilio Targia, che è sopravvissuto, quella notte l'ha raccontata in un libro.
1: Allora, eccomi qua, non lo faccio mai, ho preso un po' d'appunti perché sennò vi tengo 2 ore, come dice Sergio, perché ricordare quella notte è complicato e poi uno dice: accidenti, devo dire quella cosa, non l'ho detta. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è un pensiero per il papà di Andrea Lorentini, che si chiamava Roberto e che ha perso la vita. E che ha perso la vita, correggimi se sbaglio, una volta che si era praticamente messo in salvo. Era un medico, si fa un giuramento quando si decide di fare il medico e torna indietro, per cui lui era già salvo. E da questo punto di vista quel gesto vale doppio, lo dico perché poi magari alcune cose le diamo per scontate e non lo sono. L'altra cosa che volevo dire, sì, Sergio ha fatto benissimo, io sono 30 anni che figurati, insieme a Sergio e tanti altri cerco di litigare nei bar, nelle cene, in qualunque contesto, per ricordare che quel giro di campo al quale la Juventus è stata crocifissa avvenne per esplicita richiesta dell'UEFA, di fatto, perché era talmente imbarazzante la disorganizzazione che quelle 2 ore di partita che servivano a prendere tempo, servivano a far guadagnare l'uscita con calma, calma relativa ovviamente, non bastarono e quindi c'era bisogno ancora di 20 minuti e mezz'ora e venne chiesto a loro di fare gli attori, di fare un giro di campo. Questa cosa chiaramente per qualcuno divenne oggetto di sciacallaggio che ancora oggi non si è fermato, quindi scusa Sergio, ma ci tenevo, che come te ero lì. Allora sì, io ero lì per fortuna dalla parte giusta della... Anche questa è un'altra cosa strana, perché io avevo i biglietti per la curva Z e grazie a... siamo tutti un po' legati a dei fili sottili nella vita e grazie a uno di quei fili che ti toglie dai guai, non sai nemmeno perché, Francesco Morini, che tutti ricordano, gran parte di voi ricordano, mi regalò i biglietti per la curva giusta, quindi pensate poi uno, no? Per chi si salva la vita, per i modi più impensati e per cui, visto che poi qualche anno dopo ho cominciato a fare giornalista e ho cominciato a leggere un sacco di sciocchezze su Eisel, qualche libro diciamo un po' approssimativo, qualche articolo non bellissimo, ho deciso che visto che faccio questo lavoro mi sembrava da vigliacchi non aprire i cassetti e provare a infilare nell'inchiostro di un libro tutto quello che semplicemente avevo vissuto e come me tanti altri. Intanto però volevo ringraziare il presidente Fontana della Camera, che a dicembre ha voluto fortemente organizzare un convegno molto bello in cui ci siamo confrontati su questi temi, e ovviamente Fabrizio Comba, che insomma ha profuso un grande impegno per arrivare a questa che non deve essere, non dovrà mai essere solo una cosa simbolica, ma soprattutto un punto di partenza. E ovviamente ringrazio anche il ministro Bodi, che è andato via, ringrazio tutti i parlamentari che sono qui, ringrazio la presidenza della Juventus, Giorgio Chiellini, Sergio Brio, e la Juventus che, come diceva giustamente il collega Guido Vaciago, che ha da sempre tra l'altro seguito con grande attenzione Eisel anche in contesti giornalistici diversi, la Juventus che negli ultimi anni anche già partita da Andrea Agnelli ha profuso grande impegno, non soltanto formale, e grazie anche all'avvocato Russo che so che ha dato una mano insomma per arrivare a questa mattinata. Allora, il linguaggio il linguaggio è importantissimo sulla memoria, no? Oggi Eisel è una roba che senti schioccare come fosse una specie di frustata che evoca solo e soltanto quella notte, un po' come Ustica, non è più un'isola e Eisel non è più uno stadio. Ricordiamo anche le responsabilità, che anche qui spesso lo diamo per scontato, ma anche le giovani generazioni non lo sanno. Lì ci fu successo un po' quello che è successo per il Vajont, ci fu una stratificazione di responsabilità, ci fu la scelta dell'UEFA criminale di uno stadio fatto di cemento marcio, ci furono responsabilità gravissime da parte del borgomastro e il ministro degli interni di Bruxelles, nessuno chiese scusa, a tutt'oggi nessuno ha chiesto scusa. E il ministro degli interni no tombo, nessuno si dimise ovviamente. Le responsabilità ovviamente degli hooligans sono quelle principali, perché in preda all'alcol invasero l'altro settore, spieghiamo anche perché, lo rispieghiamo per chi non lo sapesse, ma insomma che non lo sappiate tutti, quel settore occupato da tifosi neutrali per lo più era un tifo fatto di famiglie, di persone poco avvezze diciamo a ingaggiare battaglie fisiche, stavano un po' stretti gli inglesi, perché erano entrati senza biglietto, quindi alla fine erano talmente compressi che hanno deciso di abbattere un piccolo diaframma che era una rete da campo da tennis sostanzialmente, e hanno invaso l'altra parte. Il panico in uno stadio può essere un'arma letale, come sapete bene. E allora abbiamo deciso di scrivere questo libro. Io devo anche ringraziare Mondadori, perché non è

non è, per carità, una casa editrice fa, ovviamente deve fare ricavi, però io in Mondadori ho visto un impegno molto diverso, perché hanno capito che era una battaglia da fare anche sulla memoria, quindi abbiamo provato a comprendere che non bastava un libro, non tantissimi leggono in questo paese, accidenti, ma bisognava trovare anche un'interlocuzione con le giovani generazioni, quindi abbiamo fatto un podcast che si chiama Dentro Leiser, proprio per provare a intercettare anche altre fasce. Abbiamo lavorato sui social, abbiamo fatto un audiolibro, abbiamo fatto uno spettacolo teatrale che è in giro per l'Italia per cercare di raggiungere anche nei teatri di provincia di provare a riparare la memoria troppo spesso manomessa, e parlando con le persone dal vivo ci siamo accorti che sull'Eisel c'è ancora tantissimo da fare e tantissimo da lavorare, perché tanti ne sanno ancora troppo poco. Ricordiamo sempre, lo ha fatto anche il ministro, che morirono 39 juventini all'Eisel, morirono 39 cittadini europei e lì

0: C'era un cittadino irlandese, un inglese, uno francese, quindi insomma è chiaro che non si può parlare di una faida calcistica di basso livello, eppure per tutti questi anni questa solfa è continuata. Se prima ha fatto un aggancio con il Vajont, perché anche lì non ci fu una responsabilità ma ce ne furono tante, mi viene in mente spesso che in questo paese, fino allo spettacolo benedetto di Marco Paolini in televisione, che fece 3,5 milioni d'ascolto, in molti ancora si pensava che fosse stata la diga a crollare, invece era crollata una montagna. Mi sembra che ci siano dei punti di contatto. Paolini è riuscito a riparare quella memoria 37 anni dopo, noi stiamo a 41 e siamo un po' in ritardo, ovviamente non noi che siamo qui, diciamo che forse il paese è un po' in ritardo, però insomma il rischio è quello dell'oblio, che è una specie di vizio un po' malsano, però è anche contagioso, che qualche volta si sceglie per autodifesa, magari è un'anestesia contro il dolore, però si deve combattere anche con qualche anticorpo. C'è il dolore della memoria a questo punto, che però deve diventare una cosa pratica. Io dico sempre che la memoria non deve essere una cosa, insomma, che deleghiamo, e ovviamente non possiamo delegarla solo alla giornata della memoria, che è una cosa benedetta, ma che deve essere un innesco e non un punto d'arrivo. Fabrizio, penso che sia assolutamente d'accordo, e quello credo che sia l'intento principale, altrimenti poi diventa un alibi per non occuparsene, no? C'è la giornata di questo, di quello, di quell'altro. Invece in questo caso credo che sia proprio il concetto sia esattamente l'opposto, quindi sostanza e non forma. Chiudo ricordando una cosa brutta dell'anno scorso. Fabrizio lo ricorderà, anche Juventus lo ricorderà. Avevamo provato anche con un hashtag nei social a chiedere a UEFA di fare un minuto di silenzio prima della finale di Champions League, che vedeva tra l'altro in campo l'Inter, che ha avuto due tifosi morti tra l'altro. Abbiamo fatto una campagna sulla stampa, su Tutto Sport, sui social, con Sky TG24, con Sky Sport, con tanti. L'UEFA ovviamente lo ha saputo, non ci ha nemmeno risposto, e il minuto di silenzio nell'anniversario dell'AISL, in una partita che riguardava la Champions League e una squadra in qualche modo coinvolta con due tifosi morti, non c'è stato. E questo vi fa capire quanto ci sia proprio un muro di gomma su alcune cose. Anche UEFA non ha mai chiesto scusa, scusate se io insisto su questa cosa, lo dirò finché respiro, non ha mai nemmeno chiesto scusa. Noi non molliamo, ci riproviamo. Chiudo dicendo che insomma questo punto di partenza deve vedere coinvolte istituzioni, scuole, media e tutti quelli che oggi possono preservare al meglio la memoria dell'AISL, altrimenti poi quel nome resta in qualche modo svuotato di tutto ciò che ha significato, potrebbe diventare una specie di scatola vuota. Con questo passo avanti della giornata della memoria, appunto, insomma, guadagniamo un pezzetto, ma secondo me il lavoro da fare è ancora tantissimo. È un punto di partenza, un'arma in più per fare quella che noi chiamiamo sempre manutenzione di memoria, che dà un po' più l'idea, no? Un po' come usare il cacciavite e il martello, non è una cosa così soltanto teorica, ma è solo e soltanto pratica, perché credo che senza memoria saremo luci spente, e credo che tocchi a tutti, a ciascuno, provare a lavorare. Per cui da una parte c'è il grazie a tutti quelli che stanno lavorando, e dall'altra parte c'è il buon lavoro, perché forse insomma ce n'è ancora tanto da fare, ma credo che lo faremo e non molleremo mai. Grazie.
1: Emilio, volevo però che tu ci regalassi un ricordo, perché predestinato eri dalla parte giusta, eri anche predestinato a raccontarlo, perché tu sei andato lì, avevi 18 anni, con il tuo amico del cuore, con un registratore, una Super 8, pensando di immortalare una festa. Sì, invece sì, ti sì. Sei trovato a documentare.
0: Non volevo parlare di me, però sì, diciamo che nella ingenuità di ragazzini uno si porta il registratorino, e si porta una telecamerina Super 8, ero forse fortunato ad averla in quegli anni, siamo nell'85, e chiaramente speravo di immortalare una festa, per questo ho scritto che basta un click a cambiare un po' tutto quello che era l'atmosfera dello stadio. Pensate allo stadio a un certo punto come un'immensa stanza piena di gas, ecco, sarebbe bastato un cerino per incendiarla, per questa ragione Sergio a ricordare, e anche oggi ancora nessuno se ne è convinto, che insomma non tutti sono convinti che quella partita doveva categoricamente essere giocata, altrimenti forse Sergio, forse sì, io non lo so se sarei qui a raccontarlo. Ho filmato quello che ho visto con un Super 8, e poi è finito anche in mano alla magistratura per verificare eventuali responsabilità, ma la responsabilità penale è soggettiva, quindi fu abbastanza difficile.
1: Quanto hai riguardato quelle immagini?
0: No, l'ho riguardato subito dopo in quei tempi.

0: tempi in Super 8 si portava a sviluppare e ve lo ridavano dopo 15 giorni, quindi pensate, vedo che qualcuno della mia età purtroppo facendo di sì, e quindi poi no, l'ho riviste subito e ho capito, insomma, che ho anche capito la tecnica quasi militare, cioè gli inglesi, l'avete visto in TV sicuramente le immagini, aggredivano e poi tornavano indietro, aggredivano e poi tornavano indietro, questo per 3-4 volte, per cui poi lo schiacciamento fu sempre maggiore fino a che crollò il famoso muretto che in parte uccise e in parte salvò alcune persone. E la cosa che mi preme dire di quella sera è anche un'altra, l'abbiamo fatto qui un convegno per ricordare Gianni De Michelis, il backstage dietro le quinte era strano perché UEFA non sapeva che pesci prendere, chiaramente pensate che addirittura i poliziotti avevano dice trasmittenti che non funzionavano, manganellavano gli italiani che scappavano sul campo perché nel briefing non avevano nemmeno capito quali fossero i colori delle squadre, stiamo parlando di questo perché sono i particolari che danno il senso della serata. Fu Gianni De Michelis che era lì con un giovanissimo Sherpa che era il professor Brunetta, che già si dava da fare in mille modi, a Bruxelles per casualmente venne invitato, andò alla partita. De Michelis era un fan di basket, non capiva niente di calcio ma capiva di ordine pubblico e ingaggiò una battaglia telefonica con Bettino Craxi, che invece da Roma voleva dalla sua parte, dal suo punto di vista anche legittimamente, insomma l'immagine televisiva non è mai quella reale, voleva che non si giocasse la partita. De Michelis riuscì a convincere Craxi, mi raccontano appunto di una telefonata infuocata, che quella partita si doveva giocare perché altrimenti il bilancio sarebbe stato molto più grave. Siccome questa cosa non la raccontano spesso, io volevo raccontarla anche per ricordare Gianni De Michelis, che un po' troppo spesso invece viene dimenticato. Grazie
1: Emilio Pargia per questa tua testimonianza. In tanti hanno sentito il bisogno di raccontare, fra questo vogliamo ricordare tra le tante opere L'ultima curva di Nereo Ferlat, che è un sopravvissuto di quella sera, e poi ci sono i familiari delle vittime. Andrea Lorentini è il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime dell'Isei, lui ha perso il papà Roberto e a fondare questa associazione era stato il nonno Otello, e voi avete questo impegno ogni anno di ricordare, quindi che cosa rappresenta intanto per voi l'istituzione di una giornata? Una giornata, lo voglio sottolineare ancora una volta, vuol dire che tutti si fermeranno a riflettere, e poi il vostro invece è un impegno che dura tutto l'anno.
2: Buongiorno a tutti, e prima di rispondere alla domanda della moderatrice, permettetemi un ringraziamento che non è assolutamente di forma ma di sostanza all'onorevole Fabrizio Comba, che ho avuto il piacere di conoscere lo scorso dicembre proprio in occasione del convegno che il Presidente della Camera Fontana aveva promosso per i 40 anni dalla strage dell'Isel. Qui spesso si è parlato di tragedia, io parlo sempre di strage proprio perché, come chi mi ha preceduto ha ricordato, ci sono state delle precise responsabilità, e il ringraziamento per Fabrizio Comba è ovviamente a nome non solo personale ma di tutti i familiari che fanno parte dell'associazione. Voglio ringraziare anche tutti gli altri deputati che hanno fatto parte della commissione, che appunto, come è stato ricordato, con un voto bipartisan è stata approvata questa legge, perché credo ovviamente che la memoria delle vittime dell'Isel non debba avere colore né calcistico né tantomeno politico. E ovviamente poi anche un saluto e un ringraziamento alla Juventus, una figura del presidente Ferrero di Giorgio Chiellini, ovviamente un saluto anche a Sergio Brio, con il quale insomma ci incontriamo spesso in queste occasioni, ovviamente Emilio Targia, che in questi anni ha portato avanti la memoria insieme a tanti altri, c'è qua in prima fila anche Riccardo Gambelli, che invece purtroppo si è trovato dalla parte sbagliata dello stadio, ma per fortuna diciamo è riuscito a salvarsi. E per noi come associazione questo è un momento che rappresenta uno spartiacque per la memoria. Lo consideriamo assolutamente un punto, e deve essere un punto di partenza, perché chiaramente questa giornata andrà riempita di contenuti, e in questi mesi ci siamo più volte confrontati anche con Fabrizio proprio per capire appunto anche come procedere. Noi come associazione ovviamente siamo assolutamente a disposizione per dare il nostro contributo in termini di idee, di proposizione. Lo facciamo ormai da 10 anni da quando ci siamo ricostituiti, perché l'associazione originaria fu fondata, appunto, come è stato ricordato, da mio nonno, da Otello Lorentini, che anche lui era allo stadio di Bruxelles, per affrontare quello che è stato il processo e poi una serie di iniziative contro la violenza nello sport. Poi, quando mio nonno è venuto a mancare nel 2014, l'associazione si era poi aveva esaurito un po' la sua funzione, e mio nonno, anche, diciamo, a titolo personale, aveva portato avanti delle battaglie contro la violenza nello sport. Noi ci siamo ricostituiti, ho scelto di ricostituire l'associazione proprio per non disperdere quello che era stato il suo patrimonio di impegno civico. E in questi quasi ormai 11 anni abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Noi la memoria la coltiviamo quotidianamente, in giro per l'Italia abbiamo diversi progetti di educazione civico sportiva che facciamo con le scuole, in particolare perché, come ricordava anche prima Giorgio Chiellini, credo che questa legge debba rappresentare un momento anche proprio di cultura e di formazione per trasferire alle giovani generazioni quelli che sono i veri valori dello sport. E quindi noi uniamo la memoria per raccontare quello che è stato, perché purtroppo i giovani, molti non lo sanno, ma allo stesso tempo far capire come si può vivere lo sport in maniera sana e corretta, e come si può tifare in maniera sana e corretta, che sia uno stadio, un palazzetto, un'arena, indipendentemente, diciamo, dall'evento sportivo. Sono stati 41 anni complicati. Ora qui potrei, come dire, recriminare tante situazioni, ma preferisco guardare avanti, proprio perché comunque, nonostante le difficoltà, perché le ISL e soprattutto la memoria delle 32 vittime italiane più le altre 7 cittadini europei spesso è stata dimenticata, soprattutto all'inizio i familiari delle vittime sono stati lasciati soli a se stessi, e quindi c'è il ritardo sulla memoria, appunto sono passati 41 anni, però ecco, credo che in questi anni in parte si sta recuperando. Abbiamo ricordato prima, credo che per noi avere il supporto delle istituzioni, il supporto del governo, rappresenta appunto prima il ministro Bodi di Juventus, che appunto negli ultimi anni con anche proprio delle iniziative tangibili, è stato ricordato il monumento verso altrove, si è impegnata in prima persona, e per noi è fondamentale avere anche una cassa di risonanza su questa vicenda. È chiaro, noi siamo un'associazione di privati cittadini che per volontariato portano avanti la memoria dei propri cari, però avere il sostegno di una società come Juventus, conosciuta in tutto il mondo, del Parlamento, del governo, delle istituzioni, chiaramente per noi può essere fondamentale. Mi auguro appunto che anche i media, nella legge si fa riferimento, no, anche al fatto che la RAI come servizio pubblico possa ovviamente promuovere il 29 maggio in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime delle ISL, e quindi per noi questo è assolutamente importante e fondamentale. Ripeto, siamo, diciamo, il messaggio che voglio mandare questa mattina è che siamo assolutamente a disposizione per poter dare il nostro contributo in termini appunto di idee, di iniziative, perché 41 anni dopo ha senso ricordare le vittime facendolo e trasferendo anche dei valori, educando i giovani, proprio per riempire di contenuti questa memoria, dare un senso alla memoria e evitare che poi la memoria resti fine a se stessa, perché in questi anni abbiamo noi familiari delle vittime imparato un po' a discendere tra chi fa memoria in maniera concreta e profonda, e chi lo fa quasi per così con ipocrisia. E l'altra cosa, ecco, che per noi è fondamentale, è che la memoria dei nostri cari possa essere finalmente una memoria collettiva e condivisa, per evitare che negli stadi ancora oggi si possano ascoltare dei cori oltraggiosi oppure vedere degli striscioni con il meno 39. Ecco, la memoria, non dico delle ISL, proprio delle vittime delle ISL, perché spesso, e lo abbiamo ricordato anche questa mattina, si è parlato, ovviamente era giusto giocare la partita, non giocarla, le responsabilità, le dinamiche, il giro del campo con la Coppa, tutto quello che io, come dire, ho il mio pensiero, conosco ovviamente a memoria tutte quelle dinamiche, ma spesso si è, e anche quello è ISL, perché chiaramente ci sono delle dinamiche per le quali poi si è arrivata a questa strage, però spesso si è dimenticato quello che dovrebbe essere il vero focus, ovvero le persone che hanno perso la vita, chi fortunatamente è rimasto in vita ma ancora oggi a distanza di oltre 40 anni magari fatica ad andare in un luogo pubblico, fatica magari a non è rientrato in uno stadio perché ovviamente quando c'è della confusione psicologicamente va in difficoltà, famiglie che hanno perso appunto come nel mio caso un padre o un marito, un figlio, persone che si sono trovate magari anche proprio in difficoltà dovendo stravolgere la propria vita perché magari hanno perso la persona che era il capofamiglia, colui che aveva magari un'attività, un'azienda. Cioè l'ISL nostro ha iniziato un minuto dopo la strage degli hooligans e questa è la parte che ovviamente non si è mai raccontata e quindi per noi far sì che il sacrificio assurdo dei nostri cari possa essere oggi motivo di educazione e magari anche tramite per far capire ai giovani quello che deve essere i valori dello sport e soprattutto dell'educazione civica, per noi ecco, ha un valore inestimabile. Quindi chiudo dicendo a Fabrizio e a tutti i presenti, ovviamente le istituzioni Juventus, che noi ci siamo, che siamo ovviamente in prima linea come lo siamo stati in tutti questi anni, spesso da soli, per contribuire a far sì che questa giornata della memoria per i nostri cari sia davvero un momento di educazione, di riflessione per tutto il paese ma soprattutto per le nuove generazioni. Grazie.
1: Grazie ad Andrea Lorentini. L'onorevole Comba, che fortemente ha voluto questa legge, era presente però quella sera, ci vuole regalare un suo ricordo.
3: Rinnovo i ringraziamenti, ovviamente ho già portato il messaggio del Presidente della Camera, del Ministro Crosetto, del Ministro Lollobrigida, del Presidente Mollicone, quindi avevo qualche capello in più. Forse qualcuno mi riconosce con quegli occhiali, oggi sarebbero vintage, al tempo. E di fianco a me c'è quello che è il prefetto di Spenza, che noi abbiamo mandato peraltro a svolgere delle funzioni molto importanti a Caivano come commissario prefettizio e in altre realtà delicate del nostro territorio dove ovviamente abbiamo avuto comuni, amministrazioni che sono state sciolte per infiltrazione mafiosa, quindi è diventato poi vice capo della polizia, attuale prefetto, c'è mio padre, siamo un gruppo di amici e quindi non voglio dilungarmi nel rintervenire avendo già portato questi messaggi che poi sono stati talmente pieni di contenuti che andrei a ripetere sostanzialmente le stesse cose, ma se non quello di voler trasmettere magari delle emozioni, delle suggestioni. Ecco, la felicità di quel momento, da lì a poco non sapevamo che cosa sarebbe accaduto. Saluto l'onorevole Caramanna che ringrazio di essere passato mio capogruppo in Commissione Attività Produttive e consentitemi anche di ringraziare Sua Eccellenza l'ambasciatore del Kurdistan, che è un paese che ovviamente è disperso, è una popolazione dispersa nel mondo che comunque patisce e sa che cosa vuol dire la sofferenza, ma solo attraverso dei processi di sofferenza si arriva anche a raggiungere dei momenti di grande maturazione. Grazie Carol veramente per la tua perfetta e puntuale moderazione, grazie a Targia per il suo impegno, per non aver mai mollato un minuto, sei stato portatore di una memoria costante e te ne rendiamo merito veramente, grazie di cuore. Io ho dei ricordi che sono indelebili, sono i ricordi di un ragazzo di un tifoso juventino che era stata ad Amburgo che aveva assistito a quel gol al settimo minuto di Magath. Io sono stato anche peraltro a Belgrado con quel gol di Rep. Ho iniziato molto presto, devo dire, come tanti di noi appassionati, già i genitori sono quelle cose che vengono, Sergio lo sa perché è amico di mio papà, di mia mamma, siamo amici da una vita, vengono tramandate, e devo dire che sono emozioni che ti porti dentro per tutta la vita. Eravamo lì perché ci aspettavamo questa vittoria, ma soprattutto eravamo lì perché avevamo attraversato l'Europa, fatto un, peraltro, i posti che si potevano al tempo raggiungere in aereo, Belgrado andammo in aereo, e lì arrivammo invece un gruppo di amici juventini con il pullman, quindi fu anche un viaggio, insomma, devo dire, non lunghissimo, ma sicuramente vissuto con maggiore, un po' come quando si fanno i viaggi verso località iconiche, sacre, quindi ci sono tutti dei momenti sacrali, in quel momento c'era un momento sacrale sportivo, quindi di condivisione, di attesa, non vedevamo l'ora che, di assistere a questa partita. Eravamo arrivati con una felicità nel cuore incredibile, e devo dire che quegli sguardi oggi trasmettono ancora e vogliono essere la più plastica testimonianza di quello che volevamo vivere e che ci saremmo aspettati di vivere. Non sapevamo quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Io voglio veramente dire questo. Questo governo si è impegnato tantissimo perché attraverso lo strumento dell'educazione verso i ragazzi abbiamo voluto colmare dei vuoti che purtroppo troppo spesso, per motivi anche incidentali, le famiglie stesse in alcuni ambiti del nostro paese, soprattutto più fragili, non sono riuscite a colmare. E io credo che questo momento iconico, quindi una giornata della memoria, non deve essere un giorno in più della memoria da celebrare, ma deve essere il punto di arrivo di un percorso che dura tutto l'anno. Noi vogliamo riempire di contenuti questo infausto accadimento, di contenuti, per non rendere vana la scomparsa di 39 persone che rappresentavano 39 vite, ma soprattutto rappresentavano per ognuno di loro, per ognuno di noi, degli amici, dei genitori, dei figli, 10 anni, dei parenti, delle persone strette alle quali ci legavano affetto e amicizia. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che durante tutto l'anno, attraverso ovviamente gli strumenti che dei quali il governo si è dotato, immaginatevi anche il modello Caivano, che cosa abbiamo voluto immaginare per cercare di andare a sopperire a delle lacune enormi, ma ne abbiamo veramente altre, tante in questo paese. Ecco, lo strumento educativo. Io credo che la più grande rivoluzione è quella che può fare la scuola, la formazione. La scuola riesce a sopperire quei momenti di lacuna, anche purtroppo, che possono accadere in ambiti familiari, perché non tutti sono fortunati, noi non scegliamo dove nascere, noi non possiamo dire che un ragazzino che nasce a Trapani debba avere meno titolo di un ragazzo che nasce a Torino, quindi no, questo non è giusto, e noi dobbiamo, attraverso lo strumento che abbiamo voluto immaginare, riempire di contenuti e fare questo percorso con iniziative di valorizzazione di quello che sono i canoni veri dello sport, del sentimento di amicizia, del rispetto, del fair play. Dobbiamo anche non solo pensare allo sport, ma questo è uno strumento che ci è utile anche per ricongiungere emotivamente i ragazzi che si stanno allontanando, talvolta con degli strumenti di comunicazione, e lo trovo disarmante quando magari sei da qualche parte, in un ristorante, in una pizzeria, hai quattro ragazzi attovagliati e ognuno è lì col suo col telefonino e non parlano, non dialogano, non c'è più questo trasferimento valoriale di dire quello che pensano in quel momento e di quello che vorrebbero fare domani e di quello che vorrebbero poi fare del loro futuro. Quindi noi vogliamo utilizzare e non rendere vana veramente la perdita di 39 affetti, ma riempirla di contenuti. Quindi sarà un percorso che durerà tutto l'anno con iniziative che declineremo a livello scolastico, a livello ovviamente disciplinare sportivo, a livello ludico, perché no, anche nelle diciamo scuole inferiori, perché comunque è lì che bisogna lavorare e soprattutto lo vogliamo fare dove c'è tanta necessità e di presenza dello Stato e delle istituzioni, quindi dove vivono e dove purtroppo troviamo delle realtà più fragili, dove incidentalmente i ragazzi che vivono in questi luoghi devono riuscire ad avere opportunità tali e quali a quelle che possono avere ragazzi che magari arrivano, saluto la collega Beatriz Colombo, da Riccione o piuttosto che da Bolzano. I ragazzi sono tutti uguali, non hanno nessuna differenza. Quindi io ringrazio ancora veramente tutti voi per aver condiviso questo momento così carico di emotività, per me lo è perché ero lì, l'ho vissuto, e però so che attraverso questo strumento, attraverso questa istituzione della giornata della memoria, riusciremo a fare qualche cosa di importante, ma soprattutto riusciremo a non rendere vana veramente la scomparsa di 39 amici, di 39 persone che potevano essere ancora con noi ma che purtroppo ci hanno lasciato. Consentitemi un ricordo che Sergio prima ha citato una persona che per noi rimane nel cuore, che è sempre il dottor Laneve, che è stato il primo a portare i soccorsi, il primo, che era il medico della Juventus, persona fantastica, di grande umanità, di grande sensibilità, che tutti quanti portiamo nel cuore. Grazie infinite veramente a tutti quanti e mettiamocela tutta, non lasciamo mai nulla di intentato, anche se fosse per una sola persona. Grazie.
1: Grazie all'onorevole Fabrizio Tomba, coordinatore di Fratelli d'Italia della Piemonte, primo firmatario di questa legge dedicata alla memoria dell'ISEE, legge che è stata scritta, e lo ringraziamo, dall'avvocato Vittorio Russo che ha fortemente voluto questo incontro. Ringrazio ovviamente il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, Giorgio Chiellini, Sergio Brio per la sua testimonianza, Emilio Targia che ci ha raccontato attraverso il suo libro la sua esperienza, ed Andrea Lorentini che porta avanti con l'associazione familiare vittime delle ISEE il ricordo. Grazie a voi per essere intervenuti, a tutti coloro che non erano presenti ma l'hanno fatto attraverso i loro messaggi.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

in anticipo sul tuo stupore. Verranno a chiederti del nostro amore, a quella gente consumata nel farsi dar retta, un amore così lungo, tu non darglielo in fretta.

forse dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

0: pronti da 3 anni.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati dalla redazione della GR Parlamento, giornata di pausa per entrambe le assemblee. La prima convocazione è infatti per l'Aula della Camera lunedì. Ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto sulla pubblica amministrazione, un testo che contiene disposizioni su moltissime materie diverse, dalla sicurezza alla caccia, dagli enti locali all'avvocatura di Stato, dalla ricostruzione post-sisma alla riforma universitaria. Conclusosi ieri il dibattito, la seduta riprenderà dalle 11 con le dichiarazioni di voto e il voto sulla fiducia, poi a seguire le votazioni sugli ordini del giorno e il voto finale. Martedì rientreranno in emiciclo anche i senatori per la discussione del disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale e del testo di conversione in legge del decreto sulla pubblica amministrazione, sempre se sia approvato dalla Camera. Nel corso della settimana l'Aula di Palazzo Madama ha dato la via libera al testo sull'obbligo di compostabilità di determinati imballaggi, al disegno di legge delega sull'energia nucleare e al decreto su carburanti ed ex ILVA. È in corso nella sala Zuccari del Senato il convegno Autismo, la prevenzione può cominciare prima dalla nascita, una nuova prospettiva della ricerca italiana per proteggere lo sviluppo dei bambini. I saluti istituzionali sono stati portati dal ministro della Salute Schillaci. È il decreto scuola con il tetto agli alunni stranieri approvato dal Consiglio dei Ministri al centro del nuovo scontro politico. Siamo fieri di una legge che aiuta ad integrare davvero e evita le classi ghetto, afferma la Premier, sostenuta dall'applauso della maggioranza. È una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, replica la segretaria del PD Schlein. Nel testo proibiti il burka e il niqab in classe, previste sanzioni pecuniarie, mentre gli studenti senza cittadinanza italiana e o un sufficiente background scolastico non dovranno essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Poco fa a Genova la Digos ha rimosso uno striscione con scritto "Qui nessuno è straniero", disegnato dai bambini della scuola elementare Daneo. Secondo la stima della rivista specializzata La Tecnica della Scuola, il totale di alunne con il velo integrale in Italia è tra 500-600 ragazze massimo. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento lo ricordo alle 14.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Il 10 settembre l'aula di Montecitorio è stata occupata dal dibattito sul testo unificato delle proposte di legge che contenevano disposizioni in materia di cinema. Noi vi proponiamo proprio la seduta di quella giornata. Buon ascolto.
3: Buongiorno a tutti, la seduta è aperta. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Edoardo Ziello, e ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Richiedo un'informativa urgente al ministro Piantedosi e in questa circostanza, per illustrare il contenuto della richiesta di informativa, riesco anche a fare un passaggio sulla questione della presunta funzionalità di Vannacci alla sinistra. Le spiego che cosa è successo. Un sindacato importante della Polizia di Stato aveva organizzato un convegno formativo con il rilascio di crediti a Torino. Di fronte all'istruttoria, che ha avuto tra l'altro esito favorevole da parte degli uffici tecnici della Questura, è divampata una polemica da parte naturalmente della sinistra. Quella sinistra che, finché vede dei sindacati che sono contigui alle proprie istanze, i sindacati vanno bene. Tra l'altro la sinistra ha creato una tradizione interessante da questo punto di vista, perché alcuni ex segretari generali, penso per esempio alla Camusso, li fa arrivare addirittura in Parlamento. Ma non vanno bene i sindacati quando chiamano come relatori non dei pericolosi leader politici, ma semplicemente dei rappresentanti delle istituzioni. Di fronte alle urla becere della sinistra, che cosa fa il governo di centrodestra? In fretta e in furia, tramite una serie di telefonate tra Palazzo Chigi e il Viminale, riesce a far annullare il rilascio dei crediti formativi per tutti quegli agenti che si erano regolarmente prenotati per quell'evento. Quello che stupisce però è l'atteggiamento di questo governo, che evidentemente di fronte ad un altro evento organizzato da un sindacato della Polizia di Stato all'interno della Confederazione della CGIL nello scorso mese di giugno, con un parlamentare del Partito Democratico, il governo di centrodestra ha permesso la realizzazione di quell'evento, e noi siamo assolutamente contenti, perché quando si parla di sicurezza è bene che ce ne siano migliaia di questi eventi, visto la situazione che si sta registrando nel paese. Ma quello che stupisce è quello che è accaduto nei confronti di quel sindacato a Torino che si era permesso di invitare non semplicemente un leader politico, ma un europarlamentare per parlare di sicurezza a seguito delle ultime modifiche normative che ci sono state, e per affrontare tematiche connesse al degrado urbano e connesse anche alla sicurezza urbana, che fanno perfettamente parte di quelle linee che io mi sono andato a prendere, che dicono, stabilite tra l'altro dai sindacati, che sono possibili i crediti in tutti quei convegni in relazione alle esigenze poste dalle attività di servizio, ovvero in base a criteri di attualità rispetto al locale sviluppo di fenomeni di interesse professionale o a sopravvenute variazioni normative. Siccome nella locandina c'era scritto che il convegno recava come argomento principale quello della sicurezza degli agenti e dei cittadini, io vorrei sapere come ha fatto il ministro Piantedosi a dare indicazioni di annullare il rilascio di quei crediti, signor Presidente. Questo è l'esempio lampante della censura che ci sta scaraventando addosso la sinistra? No! I rappresentanti del centrodestra, che anziché contrastare rappresentanti politici del centro-sinistra e della sinistra, fanno di tutto per imbavagliare un leader politico di destra che vuole fare semplicemente attività politica dietro un invito di un sindacato. Signor Presidente, e concludo, noi non ci fermeremo di fronte alla censura che ci ha dedicato il governo Meloni e né di fronte alle proteste imbarazzanti delle opposizioni di sinistra. Quelle opposizioni di sinistra che vanno a brandire quella falce e quel martello che da un punto di vista manuale non hanno mai usato, ma che li utilizzano soltanto da un punto di vista psicologico e mentale, perché non avrebbero neanche la forza di sorreggere questi strumenti. Grazie.
3: Grazie onorevole Ziello. Avrei una richiesta di intervento da parte dell'onorevole Ascari, ma non la vedo in aula, quindi si intende che abbia rinunciato. Onorevole Carotenuto, non c'è neanche lui.
0: Sullo stesso argomento
3: Stesso argomento allora Grimaldi, prego. È traffico d'armi Ravenna, se è quello, prego.
5: Grazie Presidente, chiediamo un'informativa urgente al Ministro Crosetto. Come saprà, l'Avvocatura dello Stato, difendendo l'Agenzia delle Dogane davanti al Consiglio di Stato, ha certificato quanto denunciamo da tempo, insieme alla società civile, insieme a tutti quell'associazionismo che si è mobilitato, assieme ai sindacati dei portuali. Insomma, il porto di Ravenna è definito come rilevanza militare. Quindi avevamo ragione, ma ciò secondo loro giustificherebbe il segreto sulle armi che vi transitano e che da anni denunciamo anche in quest'aula. Guardi, già a febbraio del 2025 un carico di forgiati fu sequestrato nel porto di Ravenna, diretto proprio verso Israele, verso il conflitto che, come sapete, continua ancora oggi proprio in Medio Oriente. Quel carico era proveniente da industrie italiane e senza l'autorizzazione UAMA. Ecco, il 30 giugno dello scorso anno apprendemmo altre notizie che giungevano sempre dal porto di Ravenna. Un carico di munizioni a bordo della nave Zim del New Zealand, un container col simbolo esplosivi, classe 145, partito proprio per Haifa. Ecco, allora la giornalista freelance Linda Maggiori, che ringraziamo per il suo lavoro, con accesso agli atti chiese alle autorità di confermare il carico di armi e se tali container fossero scortati da autorizzazione UAMA. A quel punto la Capitaneria di Porto confermò l'invio di container, ma l'autorità nazionale UAMA disse che non erano scortati da autorizzazione UAMA, in quanto si trattava di transito da Repubblica Ceca verso Israele e non di export. Allora, quantunque la legge 185 del 90 disciplini e preveda l'articolo 1,6 il divieto di esportazioni e transiti verso paesi responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, ecco, l'ufficio delle dogane di Ravenna confermò che il carico militare era partito per Israele senza autorizzazione UAM. Insomma, le dogane si appelleranno al fatto che il trasferimento fosse stato autorizzato da un altro Stato membro, la Repubblica Ceca, citando l'articolo 10 bis comma 1 della legge 185 del 90 del transito intracomunitario, precisando che dopo il 7 ottobre il governo aveva sospeso qualunque nuova autorizzazione di esportazione di materiale d'armamento verso Israele, già, perché come sapete sarebbe vietato da legge. Con una sua inchiesta su Altra Economia, la stessa giornalista raccontò altri transiti dal porto di Ravenna, così come su altri porti civili e commerciali. Quella legge, in particolare l'articolo 1,6, che vieta l'export e transiti verso paesi in violazione del diritto umanitario, è stata, secondo noi, violata. Avete dubbi? Il governo vuole precisare su tutto questo? Ecco, a inizio del 2026 la giornalista Maggiori ha presentato istanze di accesso generalizzato all'Agenzia delle Dogane sui quantitativi di materiale bellico dal 2025 in poi. Le dogane hanno negato qualsiasi accesso agli atti e non abbiamo nuove risposte. Abbiamo depositato più interrogazioni e, come sapete, quelle risposte sono state evasive, anche perché appunto anche nel caso di triangolazioni ci vorrebbe l'autorizzazione. Lo scorso luglio il TAR dell'Emilia Romagna ha riconosciuto il diritto di conoscere almeno le quantità di armi movimentate, ma le dogane si sono appunto appellate al Consiglio di Stato.

0: dichiarazioni, oggi nessuno può far finta di non sapere che dal porto di Ravenna passano armi verso i fronti di guerra mediorientali. Ma la legge 185 del 90 vieta l'esportazione e il transito di materiale d'armamento verso i paesi in stato di conflitto o responsabili di gravi violazioni dei diritti umanitari, soprattutto come Israele, che è responsabile di crimine contro l'umanità, contro, diciamo, un popolo. Dobbiamo poter verificare che quella legge sia rispettata. Il punto è sostanziale. Vogliamo che cessi ogni scambio di armi, materiale bellico e strumento di intelligence con Israele. Vogliamo che cessi ogni complicità. Grazie.
1: Grazie. Allora, sullo stesso argomento è arrivata l'onorevole Ascari, a facoltà di intervenire. Prego.
2: Grazie, Presidente, per associarci alla richiesta. E appunto per fare una brevissima sintesi di quello che è successo nel mio territorio emiliano-romagnolo. La giornalista Linda Maggiori fa un accesso degli atti generalizzato alle dogane per sapere lecitamente, giustamente, nel rispetto della piena trasparenza, i dati sul traffico di armi, sapere cosa c'è dentro i container che transitano nel porto di Ravenna e perché quei container sono lì e che destinazione hanno. Le dogane rigettano la richiesta, la giornalista fa ricorso al TAR che le dà parzialmente ragione. Le dogane si sono opposte alla sentenza del TAR e hanno fatto appello al Consiglio di Stato dicendo, e sto parafrasando perché poi andrò nel merito, siamo in guerra e non vale la trasparenza. Ecco, quello che sta emergendo sul porto di Ravenna è di una gravità enorme, abominevole. Gravità anche che emerge dalle parole che sono riportate nel memoriale dell'Avvocatura dello Stato, dove c'è scritto qualcosa che va ben oltre il contenzioso sull'accesso degli atti. Si sostiene, e qui voglio leggere, che l'Italia sarebbe coinvolta in una guerra mondiale a pezzi e ibrida, e che il porto di Ravenna avrebbe una rilevanza militare e una funzione strategica nel dispositivo difensivo marittimo complessivo della nazione. Tutto questo è gravissimo. E la domanda che sorge spontanea, Presidente, è: da quando l'Italia è in guerra? Da quando l'Italia è in guerra? Chi lo ha deciso? Quando è stato informato il Parlamento di tutto questo? E soprattutto, da quando un porto civile e commerciale può essere considerato strategico dal punto di vista militare e appunto proprio per questo sottratto alla trasparenza e al controllo democratico? Su questo con i colleghi e le colleghe abbiamo già presentato tra l'altro una interrogazione parlamentare a cui non è stata data risposta, non solo, e apro una breve parentesi sul porto di Ravenna, ma anche su altri porti, Gioia Tauro, Cagliari, Livorno, Genova, e chiedendo informazioni. Con il collega Uddino personalmente sono stata tra l'altro a Gioia Tauro chiedendo di poter vedere cosa c'è dentro i container. Siamo rimasti 5 ore e nessuno ci ha risposto, anzi abbiamo trovato solo dei muri alle nostre richieste legittime di trasparenza. È bene precisare, Presidente, che da anni denunciamo il passaggio di armi e materiale militare attraverso i porti italiani. E mentre a Gaza venivano uccise decine di migliaia di civili, 80.000 esseri umani massacrati, vorrei ricordarlo, e 30.000 bambini, i porti hanno continuato a rappresentare snodi fondamentali delle catene logistiche attraverso cui transitano anche armamenti. Il genocidio a Gaza è stato reso possibile anche da una rete internazionale di complicità forniture, trasporti, infrastrutture e logistiche. E su ciò che è transitato dai porti italiani abbiamo il diritto di conoscere la verità. Non è accettabile invocare la

0: sicurezza nazionale per nascondere informazioni di enorme interesse pubblico. E chiudo, Presidente, se il porto di Ravenna ha davvero una rilevanza militare e strategica, il governo venga immediatamente in Parlamento a spiegare quale ruolo svolge, nell'ambito di quali accordi, quali armamenti vi transitano, verso quali destinazioni e con quali autorizzazioni. Piena solidarietà, Presidente, alla giornalista Linda Maggiore, all'avvocato Andrea Maestri e al coordinamento contro le armi del porto di Ravenna e a tutti i portuali. Sulle armi che attraversano i nostri porti non accetteremo silenzi. Su Gaza non accetteremo complicità e la verità deve entrare nei porti e deve entrare in Parlamento. Grazie.
1: Grazie a lei. Su un altro argomento ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Mauro Laus. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. Intervengo per tornare su una richiesta che ho già rivolto alla Ministra del Lavoro Marina Calderone. Abbiamo rivolto il 23 febbraio scorso e che ho nuovamente poi sollecitato il 3 marzo. A distanza di oltre 6 mesi torno a chiedere alla Ministra di venire in Parlamento per presentare un quadro chiaro sulle prospettive del nostro sistema previdenziale. Voglio però precisare bene il senso della nostra richiesta. Noi sappiamo che INPS, Ragioneria Generale dello Stato e altri organismi pubblicano rapporti, dati e proiezioni. Noi non stiamo chiedendo alla Ministra di consegnarci documenti che già esistono. Stiamo chiedendo qualcosa di diverso, che il Governo raccolga questi elementi e presenti al Parlamento e al Paese una fotografia unitaria, ufficiale e soprattutto comprensibile di ciò che potrebbe accadere al nostro sistema previdenziale tra 10, tra 15 e tra 20 anni. Quanti saranno i lavoratori attivi e quanti pensionati? Quale sarà il rapporto tra contribuenti e pensionati? Come evolveranno le entrate contributive e la spesa pensionistica? Quale peso avranno l'andamento demografico, l'occupazione, i salari e le carriere discontinue? Non chiediamo soluzioni, non chiediamo annunci e non chiediamo rassicurazioni. Noi chiediamo dati e penso soprattutto a chi oggi ha 50-55 anni, per fare qualche piccolo esempio. Donne e uomini che hanno lavorato per decenni e che hanno il diritto di sapere quando potranno andare in pensione e quale prospettiva previdenziale li attende. Per loro conoscere oggi questi scenari è ancora più importante, perché sono arrivati a un'età nella quale il tempo per recuperare eventuali vuoti contributivi, carriere discontinue, retribuzioni insufficienti e ormai molto ridotto. Non possiamo consentire che una persona scopra a pochi anni dalla pensione quale futuro l'attende. Lavoratori e lavoratrici hanno il diritto di conoscerlo oggi, quando può ancora compiere, laddove possibile, possono compiere determinate scelte. Ma c'è anche una seconda ragione che considero profondamente democratica. Ci avviciniamo alle politiche del 2027 e tutte le forze politiche presenteranno, diciamo noi legittimamente, le proprie proposte sulle pensioni, sull'età pensionabile, sulla flessibilità in uscita, sui giovani, sulle carriere discontinue. Prima di chiedere ai cittadini di giudicare quelle proposte, dobbiamo metterli nelle condizioni di conoscere la realtà sulla quale queste proposte dovranno intervenire. Altrimenti il confronto sulle pensioni rischia di trasformarsi nell'ennesima competizione tra promesse. Io credo invece che il metodo debba essere esattamente l'opposto. Prima i dati e poi le proposte della politica. Infine, e solo infine, il giudizio consapevole dei cittadini. Ministra, per il suo tramite, Presidente, non le stiamo chiedendo oggi quale sia la soluzione. Le stiamo chiedendo di mettere gli italiani nelle condizioni di conoscere il problema e il proprio futuro. Perché, vede, Presidente, quando parliamo di pensioni non parliamo soltanto di conti pubblici, parliamo della vita di milioni di persone, delle loro aspettative e del patto tra le generazioni. Su un tema così importante la politica può dividersi sulle soluzioni, ma dovrebbe almeno condividere con i cittadini la verità dei numeri. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei Onorevole Laus. In considerazione del fatto che abbiamo già fatto varie richieste informative, adesso faremo l'ultima richiesta che è dell'Onorevole Sasso e poi colleghi passeremo all'ordine del giorno per le votazioni. Prego Onorevole Sasso.
3: Grazie Presidente, intervengo per chiedere un'informativa urgente al Ministro dell'Istruzione Valditara in merito davvero ad un caso umano, perché in Italia nel 2026 se sei una docente che vince un concorso da dirigente scolastico però nel frattempo purtroppo hai la sfortuna di ammalarti di tumore, devi scegliere se continuare a fare la chemioterapia vicino casa oppure trasferirti perché la sede che ti è stata assegnata è in Friuli e quindi a 1000 chilometri da casa. Questo è il caso appunto di una neodirigente scolastica che è stata costretta ad accettare una sede distante 1000 chilometri pur di non perdere il lavoro e la motivazione burocratica data dall'amministrazione è stata quella che nella regione di provenienza, la Puglia, ma anche nelle regioni limitrofe non ci sarebbero posti vacanti e disponibili, quando invece sappiamo che i posti ci sono, perché vede Presidente, c'è questa strana usanza delle cosiddette reggenze, cioè ci sono delle sedi che sono occupate da altri dirigenti titolari di altre sedi. Questi sono purtroppo gli effetti nefasti del dimensionamento scolastico. Però le procedure amministrative non possono perdere di vista la tutela della persona. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione. Non può essere sacrificato nell'applicazione di criteri di assegnazione che non tengano conto di situazioni sanitarie di eccezionale gravità. Avevo già depositato un'interrogazione parlamentare, però considerando il caso non possiamo aspettare i tempi della burocrazia parlamentare. Per questo chiedo con urgenza un'informativa al Ministro Valditara e pongo al Ministro, che so essere sensibile, visto che ha dotato il personale docente anche di assistenza sanitaria, ma come può consentire che una lavoratrice costretta alla chemioterapia per non perdere il lavoro debba trasferirsi a 1000 chilometri da casa? È una lavoratrice che ha da poco subito la mastectomia. È così che si tutelano i lavoratori del comparto scuola? A che serve promettere questa assistenza sanitaria se poi si costringe lo stesso personale ad allontanarsi dal luogo abituale di cura? Chiederò poi che venga fatta luce sul fenomeno opaco delle reggenze, che spesso comporta disservizi alla comunità scolastica e nega l'assunzione nel ruolo a dei vincitori di concorso. Ce ne sono circa 200 dal concorso ordinario e ce ne sono 1400 che aspettano, che hanno vinto il concorso riservato. Ministro Valditara, lei che ultimamente si è dimostrato sensibile alle politiche della sinistra e sta formando i suoi docenti al corso all'empatia, al corso all'affettività, per insegnare ai nostri studenti ad essere più affettuosi, dimostri lei per primo empatia, risolva questa brutta storia e porga le scuse dell'amministrazione alla professoressa. Grazie Presidente.
1: A lei, passiamo all'ordine del giorno, credo che è il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 2360, 2578, 2731, 2794, 2969, tutte disposizioni in materia di cinema. Ricordo che nella seduta del 3 agosto si è conclusa la discussione generale, il relatore e la rappresentante del governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato delle proposte di legge e delle proposte emendative presentate. Avverto che fuori dalla seduta gli emendamenti Tassinari 8.100 e Amorese 8.101 sono stati ritirati dai presentatori. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. In proposito avverto che la commissione ha presentato gli emendamenti 1.500, 2.500, 3.500, 4.500, 5.500, 6.500, 7.500, 8.500, 8.501, 8.502, 9.500 e 10.500. e sono contenuti nel fascicolo degli emendamenti e dall'approvazione dei quali la Commissione Bilancio ha condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere favorevole sul testo del provvedimento. Avverto altresì che la Presidenza non ritiene ammissibile, ai sensi dell'articolo 86,1 e 89,1 del Regolamento, in quanto estraneo rispetto ai contenuti del provvedimento in esame, l'articolo aggiuntivo Ziello 1.0100, non previamente presentato in Commissione, volto a prevedere il divieto di esporre i minori a taluni contenuti afferenti l'identità di genere, assegnando all'Agicom compiti di vigilanza e di segnalazione delle eventuali violazioni, laddove il provvedimento all'esame interviene sulle politiche in materia di cinema, sulla disciplina degli organi di governance del settore, sulla tutela del lavoro in materia di ammortizzatori sociali nel settore dello spettacolo. Su questo c'è una richiesta di intervento sull'inammissibilità dell'onorevole Sasso. Mi dica, onorevole Sasso, prego.
3: Grazie Presidente. Io intervengo per contestare la decisione di rendere inammissibile un emendamento che avrebbe semplicemente tutelato i bambini. Allora, che ci sia la firma della collega Schlein e di altri colleghi del PD su questa proposta di legge, che quindi loro possano gioire del fatto che l'emendamento di Futuro Nazionale è stato dichiarato inammissibile, ci può stare, è legittimo. Ma vorrei chiedere per suo tramite ai colleghi di Fratelli d'Italia cosa ne pensano del fatto che questo emendamento sia stato dichiarato inammissibile nel momento in cui noi chiediamo di tutelare i bambini che sono esposti al mainstream arcobaleno, alle serie TV arcobaleno, alle decostruzioni, alla cancellazione delle differenze, alla confusione sessuale, alla fluidità sessuale, all'ideologia gender che pervade gli schermi televisivi. E Fratelli d'Italia...
1: Scusate colleghi, per favore, e allora, stiamo qui apposta, no? Se lei mi deve contestare ciò che io ho appena letto sull'ammissibilità, bene, se interviene nel merito non può intervenire adesso, lo fa poi nell'ambito delle discussioni. Ok, grazie.
3: Stavo completando il mio intervento dicendo che noi usciremo da quest'aula e diremo al mondo che Fratelli d'Italia e il PD sono uniti nel vietare questa norma che Futuro Nazionale voleva presentare per difendere i bambini.
1: Guardi,
3: dall'assalto arcobaleno.
1: È una decisione della Presidenza quella che ha dichiarato inammissibile rispetto ai canoni che l'ho letto io. Estraneità di materia, onorevole Ravetto, non si può su questo. Sul regolamento? Prego.
4: Grazie Presidente, semplicemente chiederei alla Presidenza, se possibile ovviamente, non avendo la sfera di cristallo, non chiediamo di conoscere in anticipo il contenuto degli interventi che vengono svolti su temi non attinenti alla discussione ammessa, però di considerare la possibilità di intervenire ancor più tempestivamente di quello che già si sta facendo, perché è del tutto evidente che i tentativi fatti da alcuni sono finalizzati alla produzione di materiale video utile da poter divulgare in rete, e affermare in maniera assolutamente falsa che Fratelli d'Italia ha una connivenza col Partito Democratico, perché se uno dovesse indulgere nella gentilezza della Presidenza che attende di capire il tema che si tende ad affrontare, la Presidenza evidentemente dovrebbe interrompere anche me, perché mi sembra evidente che gli unici qua conniventi con la sinistra sono i colleghi Futuro Nazionale che lavorano per farla vincere, e lei mi dovrebbe interrompere perché ho detto una cosa vera ma non sapendo che cosa evidentemente sto per dire. Quindi le chiedo Presidente, per suo tramite anche gli uffici, visto anche il richiamo giustamente svolto ieri dal Presidente Fontana, di rammostrare per quanto possibile una attenzione che gli interventi svolti siano effettivamente attinenti a ciò che il regolamento concede in quella fase del dibattito parlamentare di svolgere. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Bignami. Come ha evidenziato lei, non appena il collega ha scardinato rispetto alla natura dell'intervento che poteva svolgere, sono intervenuto e l'abbiamo interrotto. Quindi poi nell'ambito della discussione si potrà intervenire. Prima ancora di dare il parere, informo l'Assemblea che in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento, il gruppo Azione Popolare Europeisti Riformatori Renew Europe è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e la rappresentante del governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli della proposta di legge segnalati per la votazione. lasciamo libero il governo, per favore. Onorevole Bergamini, lasci libero il governo. Onorevole Cangiano, cominciamo dall'1.500.
5: Grazie Presidente, favorevole.
1: 1.100.
5: Favorevole.
1: 1.0100. È inammissibile.
5: Inammissibile.
1: Bravissimo. 2.102.
5: Contrario.
1: 2.500.
5: Favorevole.
1: 2.101.
5: Favorevole.
1: 3.500.
5: Favorevole.
1: 3.100.
5: Favorevole.
1: 3.103.
5: Contrario.
1: 3.112.
5: Favorevole.
1: 3.109.
5: Riformulato.
1: Mi deve leggere per favore la riformulazione.
5: Al comma 6 sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: il direttore è scelto tra persone di comprovata e qualificata professionalità ed esperienza di amministrazione o gestione. In materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi si applicano le disposizioni di cui l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013 39.
1: Bene, il 3.110 è precluso, ugualmente andiamo quindi al 3.110. Deve dare comunque il parere anche sul precluso.
5: 3.110
1: è contrario, benissimo. 3.111.
5: Anche questo è favorevole con riformulazione.
1: Sentiamola.
5: Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: i membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di comprovata e qualificata professionalità e con esperienza diretta nel mondo del cinema e dell'audiovisivo. In materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39.
1: 3.115.
5: Contrario.
1: 3.104.
5: Contrario.
1: 4.102.
5: Contrario.
1: 4.500.
5: Favorevole.
1: 4.100.
5: Invito al ritiro con la possibilità di un ordine del giorno, Presidente.
1: D'accordo. 4.105.
5: Contrario.
1: 4.107.
5: Favorevole.
1: 4.109.
5: Contrario.
1: 4.110.
5: Anche questo invita a ritiro con una possibilità di accordo di un ordine del giorno. Grazie Presidente.
1: A lei. 4.101.
5: Favorevole.
1: 4.115.
5: Contrario.
1: 4.111.
5: Favorevole.
1: 4.112.
5: Contrario.
1: 5.500.
5: Favorevole.
1: 6.500.
5: Favorevole.
1: 6.0101.
5: Contrario.
1: 6.0102.
5: Contrario.
1: 7.500.
5: Favorevole.
1: 7.100.
5: Contrario.
1: 7.101.
5: Contrario.
1: 8.101.
5: È ritirato, Presidente.
1: Ha ragione, così come l'8.100. 8.103.
5: Invito a ritiro.
1: 8.500.
5: Favorevole.
1: 8.501.
5: Favorevole.
1: 8.502.
5: Favorevole.
1: 9.500.
5: Favorevole.
1: Passiamo al 10.500.
5: È favorevole.
1: 11.100.
5: Contrario.
1: 11.103.
5: Contrario. Abbiamo finito.
1: Grazie. Grazie. Onorevole Cangiano, sottosegretario Borgonzoni.
6: Conforme con il relatore.
1: La ringrazio. Passiamo ai voti. Cominciamo dall'emendamento 1.500 della Commissione, sul quale c'è parere favorevole di Commissione e Governo. Se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Andiamo all'1.100, dichiaro aperta la votazione, parere favorevole di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Colleghi, se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'articolo 1. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. 2.102 dell'onorevole Marattin. Se nessuno chiede di intervenire, onorevole Rosato, prego.
7: E se può essere accantonato per qualche minuto per questioni tecniche del collega che non c'è.
1: Relatore, lo possiamo accantonare?
8: Accantoniamo.
1: La ringrazio. Allora colleghi, stiamo sostanzialmente vedendo, onorevole Rosato, perché la richiesta di accantonamento comporta a scalare una paralisi normativa rispetto a ciò che avviene dopo. Adesso potrebbe comportare una paralisi. Vediamo se l'ortopedia legislativa funziona. Viceversa, dovremmo fare diversamente. Adesso lo verifichiamo. Scusate l'attesa. Bene, colleghi, dal pronto soccorso dell'ortopedia legislativa mi dicono che accantoniamo anche il 2.500 che è collegato e andiamo avanti sul 2.101. Dove vuole l'amato? Mi dica.
8: Presidente, grazie. Le volevo far notare che tutto l'articolo 4 è basato sull'agenzia e questo è un soppressivo dell'agenzia, per cui se accantoniamo questo dobbiamo accantonare tutto quello che viene dopo.
1: Allora, io direi di fare così, siccome anche l'articolo 3 è collegato all'emendamento accantonato, dovremmo anche fermarci sull'articolo 3, a parte, grazie a un amato, articolo 4. Allora, o facciamo una pausa o dobbiamo, come dire, andare avanti. O non accantoniamo, onorevole Cangiano, risolva la paralisi lei.
9: Confermo il parere contrario, grazie.
1: Si introduce il parere contrario. 2.102 dell'onorevole Maratin, se nessuno chiede di intervenire la votazione è aperta con il parere contrario di Commissione e Governo. Il parere è contrario di Commissione e Governo, i colleghi hanno votato e dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.500, in questo caso il parere è favorevole di Commissione e Governo, la votazione è aperta. C'è sempre la condizione all'approvazione di tale emendamento della bilancio. Chiusa la votazione, la Camera approva, andiamo al 2.101. Parere favorevole di Commissione e Governo, dichiaro aperta la votazione. No congedo, l'aspettiamo. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva, se nessuno chiede di intervenire votiamo l'articolo 2, la dichiarazione, la votazione è aperta. Se colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva, andiamo al 3.500, è un emendamento della Commissione, c'è il parere favorevole di Commissione Bilancio, di Commissione Governo, è condizionato il parere favorevole all'approvazione del movimento della Commissione Bilancio, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva, siamo al 3.100 dell'onorevole Tassinari, nessuno chiede di intervenire, dichiara aperta la votazione, il parere è favorevole di Commissione Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva, siamo al 3.103 dell'onorevole Grippo, se nessuno chiede di intervenire, dichiara aperta la votazione, il parere è contrario di Commissione Governo e contrario anche all'articolo 81 della Costituzione, quindi la bilancio ha dato parere contrario. Ripeto, parere contrario di Commissione, Governo e Bilancio. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 105 favorevoli. Andiamo al 3.112, sul quale c'è il parere favorevole di Commissione, Governo e la votazione aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Onorevole Amato, siamo al 3.109, ritiene di accettare la riformulazione, la accetta. Lo votiamo così come riformulato, dichiaro aperta la votazione, il parere favorevole di Commissione, Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. A seguito dell'approvazione il 3.110 è precluso e quindi andiamo al 3.111. Onorevole Amato, è precluso il 3.110 visto che questo è stato approvato. Siamo al 3.111 e lei mi dovrebbe dire accetta la riformulazione, pongo in votazione il 3.111, il parere di Commissione Governo è favorevole. Teniamo l'onorevole Del Mastro che vota. Grazie onorevole Del Mastro, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. A questo punto colleghi dovremmo andare alla votazione dell'articolo, essendo precluso gli altri emendamenti, nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'articolo 3. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo al 4.102, onorevole Grippo chiede di intervenire, no, dichiaro aperta la votazione, Commissione Governo parere contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, 13 favorevoli, 146 contrari, 95 gli astenuti. Siamo al 4.500, emendamento della Commissione, parere favorevole di Commissione e Governo, la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Siamo, se non sbaglio, al 4.100. Abbiamo una richiesta di un invito a ritiro per una trasformazione in ordine del giorno, onorevole Varchi o gruppo dei Fratelli d'Italia, mi date l'ok, onorevole, diamo l'ok, ritirato. Onorevole Grippo, 4.105, parere contrario di Commissione e Governo, la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 4.107, in questo caso il parere di Commissione e Governo è favorevole, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva, dall'approvazione ne discende che il 4.109 è precluso, quindi va in votazione se non viene ritirato, quindi chiede al nuovo Grippo se ritira, nuovo Grippo non lo ritira, per l'ordine del giorno, nuovo Grippo, le offrono un ordine del giorno, se lei lo ritira, lo ritira. accetta l'offerta, andiamo avanti. 4.101, onorevole Tassinari, parevole favorevole di Commissione Governo, la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. 4.115, onorevole Piccolotti, chiede di intervenire, ne ha facoltà.
10: Grazie Presidente, intervengo solamente per sollecitare una riflessione in più dell'Aula, perché la maggioranza ha dato parere negativo a questo emendamento, ma io penso che sia un parere che non è stato valutato nel merito, perché l'emendamento chiede di tenere conto delle conseguenze occupazionali dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei processi creativi e sostanzialmente di fare in modo quasi carico della.
11: Presidente, soltanto per informare l'Aula che non c'è una contrarietà nel merito siamo d'accordo, è solo che tutto il tema della tutela della I nella legge è prevista in maniera esplicita, poi anche negli interventi di dichiarazione di voto la registreremo bene.
6: Tutti parlare ancora di più la legge. Le norme che facciamo per continuare a farlo, però sono veramente tantissime le norme che abbiamo inserito e l'abbiamo fatto, e lo ripeto, non tanto con i produttori che hanno i loro interessi, per cui sono stati proprio i nostri interlocutori ultimi, ma con le associazioni, e i primi a segnalarci questo, devo dire la verità, sono stati gli attori che sono venuti, perché gli attori soprattutto minori, perché quelli più grandi ovviamente non erano obbligati a firmare i contratti, ma quelli più piccoli che si trovavano obbligati a firmare contratti dove dovevano vendere la loro immagine per addestrare le macchine, e noi siamo intervenuti immediatamente già un anno e mezzo fa, per cui io più che disposta a incontrare, avere informazioni ulteriori, però credo che probabilmente norme messe ora siano limitative rispetto alla nostra norma, che ha l'avanguardia rispetto anche a quella europea. Volevo solamente dire questo, ma perché realmente è così, spero che tutti ne siate consci, perché è veramente un vanto del nostro paese la norma per come ora. Grazie.
1: Grazie a lei. Dunque, allora, non è Piccolotti, lei insiste sulla richiesta di accantonamento, così intanto la votiamo e poi facciamo la dichiarazione di voto. Abbiamo già fatto uno contro e uno a favore, quindi votiamo senza registrazione dei nomi la richiesta di accantonamento del 4.115, la votazione è aperta. Siamo in votazione palese senza registrazione dei nomi. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge per 41 voti di differenza. Adesso andiamo nel merito di chi vuole intervenire per dichiarazione di voto sul 4.115. Onorevole Piccolotti, vuole intervenire? Prego.
10: Grazie Presidente, io apprezzo l'attenzione del Governo e per questo avevo chiesto di accantonare e rivedere il parere, perché questa non è una norma che noi inseriamo, è un punto che specifica nella delega al Governo che quando verranno realizzati i decreti attuativi bisogna avere maggiore attenzione anche al tema occupazionale, oltre che a quelli già citati nella proposta che stiamo per votare, cioè la trasparenza, il consenso per l'utilizzo delle prestazioni artistiche e la tutela dei diritti. Questo perché ci pare che la norma sulla possibilità di rifiutarsi, che voi avete inserito nei contratti per coloro che hanno accesso ai fondi pubblici e al tax credit, è una norma parziale, nel senso che ci stanno spiegando tanti lavoratori del cinema che se c'è qualcuno che si rifiuta c'è anche qualcuno che magari per prendere il posto di colui che ha rifiutato finisce per accettare quel tipo di contratto. Quindi noi chiediamo che si vada più avanti, che ci sia un vero e proprio divieto di utilizzare l'intelligenza artificiale in via esclusiva per prodotti cinematografici che poi vengono commercializzati, e quindi una tutela a tutto tondo. Ora, questo non c'è scritto nel dettaglio nel nostro emendamento, non è una norma di dettaglio, è semplicemente l'inserimento nella delega al Governo, che ha pure 2 anni di tempo per essere realizzata, di una attenzione alla tutela occupazionale. Davvero non c'è nessuna ragione per votare contro, però io capisco che a volte la politica conta più del merito, quindi che devo dire? Bene così.
1: Grazie, onorevole Piccolotti, se non vi sono altre richieste di intervento, Dichiara aperta la votazione sul 4.115, parere contrario di Commissione e Governo. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Siamo al 4.111, in questo caso il parere è favorevole della Commissione e del Governo e la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, dall'approvazione del 4.111 discende la preclusione del 4.112, quindi a questo punto, se nessuno chiede di intervenire, chiedo di votare l'articolo 4. Dichiaro aperta la votazione, votiamo l'articolo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo all'esame dell'articolo 5, dell'unico emendamento che è riferito, poiché lo stesso è integralmente soppressivo dell'articolo medesimo, sensi dell'articolo 87,2 del regolamento, porrò in votazione il mantenimento dell'articolo. Ricordo che la Commissione Bilancio ha condizionato il parere favorevole sul testo del provvedimento alla soppressione dell'articolo 5 e che il parere del relatore e del Governo è favorevole alla medesima soppressione. Pertanto, chi intende sopprimere l'articolo 5 deve votare contro il mantenimento. Chi invece intende mantenerlo deve votare a favore. Passiamo dunque ai voti. 5.500, il parere di Commissione e Governo è favorevole. Votiamo. In breve, chi vuole votare contro il mantenimento, chi intende sopprimere l'articolo 5 deve votare contro il mantenimento e dunque tasto rosso. Chi invece intende mantenerlo, allineandosi al parere, no? Allora, colleghi, è chiaro. Vi rileggo la così vediamo di capirci. Chi intende sopprimere l'articolo 5 deve votare contro il mantenimento. Chi invece intende mantenerlo deve votare a favore. Mi pare chiaro. 5.500. Il parere della Commissione e del Governo è favorevole e la dichiarazione è aperta. Scusate, revoco la votazione perché non è chiaro e rischiamo di fare un pasticcio. Onorevole Cangiano, si stava votando al contrario rispetto, ma voi votate al contrario e loro al contrario. Prego. Magari anche a voi volete sopprimerlo. Prego, onorevole Cangiano.
9: Siamo per votare l'emendamento o l'articolo?
1: L'emendamento 5.500, il mantenimento dell'articolo.
9: Ma il parere è favorevole.
1: Allora, il parere è favorevole a soppressivo, quindi non si vuole mantenere. Onorevole Giachetti, sull'ordine dei lavori, sul regolamento, su quel che vuole, prego. Articolo 87,2, prego, onorevole Giachetti.
3: No, siccome ho visto...
1: altrimenti non ci capiamo.
3: Il suo spi...
1: Ecco, colleghi, per favore.
3: Il suo speech era molto chiaro, quello che può confondere è il parere del governo. Ora, il parere del governo era chiaramente favorevole rispetto alla caducazione dell'articolo, ma siccome abbiamo invertito la votazione e si vota il mantenimento, suggerisco alla maggioranza di votare contro il mantenimento perché è quello che voleva fare originariamente. Grazie.
1: Colleghi, allora... pongo in votazione dunque il mantenimento dell'articolo 5 rispetto al quale discende tutto lo speech. Quindi chi intende sopprimere l'articolo 5 deve votare contro il mantenimento, chi invece intende mantenerlo deve votare a favore. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Respinto il mantenimento, vuol dire che è stato soppresso. Ok, passiamo all'esame dell'articolo 6 ed è l'unico emendamento adesso riferito. Si ripete la stessa cosa di prima, uguale. Io ve lo leggo, ma è la stessa cosa di prima. Poiché lo stesso integralmente soppressivo dell'articolo medesimo, ai sensi dell'articolo 87,2 del regolamento, porrò in votazione il mantenimento dell'articolo. Ricordo che la Commissione Bilancio ha condizionato il parere favorevole sul testo del provvedimento alla soppressione dell'articolo 6 e che il parere del relatore e del Governo è favorevole alla medesima soppressione. Pertanto, chi intende sopprimere l'articolo 6 deve votare contro il mantenimento. Chi invece intende mantenerlo deve votare a favore, con le conseguenze di cui sopra. Quindi si vota il mantenimento dell'articolo 6 e la votazione, con tutto ciò che ne consegue, è aperta. Dichiaro chiusa la votazione. Unanimemente la Camera respinge. A questo punto passiamo al 6.0101 dell'onorevole Piccolotti, sul quale c'è il parere contrario di Commissione e Governo, e dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 6.0102, dichiara aperta la votazione, parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Andiamo agli aggiuntivi. 7.500. Dichiara aperta la votazione, parere favorevole di Commissione Bilancio. La Commissione Bilancio ha condizionato il parere favorevole sul provvedimento all'approvazione di tale emendamento. Dunque, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. E andiamo al 700, è precluso. 7.101 è precluso. Preclusa la votazione dell'articolo 7. Io sono all'articolo 8. Abbiamo ritirato l'8.101, l'8.100, quindi vado all'8.103, sul quale c'è una richiesta di ritiro e intende intervenire su questo l'onorevole Ravetto. Prego.
10: Grazie Presidente. No, apprezzo il pudore del relatore, che non ha, diciamo, avuto l'ardire di darci parere negativo immediatamente e ci ha invitato al ritiro, ma noi non possiamo ritirare questo emendamento, perché io rammento tutti queste parole. Garantire le pari opportunità in una società autenticamente meritocratica è una battaglia che dobbiamo ancora vincere, e non potremmo farlo davvero fin quando saremo costretti a credere che le donne abbiano bisogno di quote o di meccanismi di favore. Non l'ho detto io, l'ha detto Giorgia Meloni nel 2026 a marzo. Allora, mi stupisco di, e non vorrei rompere l'idillio che vediamo oggi in quest'aula, di una destra che vota con la sinistra un provvedimento voluto fortemente dalla Schlein, però io invito il relatore di destra e questa destra di governo a seguire le parole della sua leader e quindi a votare il nostro emendamento, che chiede che venga eliminato dal testo un passaggio ricorrente nella Costituzione di tutte le forme di nuove, diciamo, io li chiamo baracconi pubblici, ma qua li chiamate forum, portati da questa proposta di legge, dove in ogni Costituzione della componente c'è scritto si cercano dei tecnici, 8 membri designati dal ministro secondo i meccanismi dell'equilibrio di genere, si cercano altri 5 membri designati dal ministro rispettando l'equilibrio di genere. Allora, se questa maggioranza è coerente e segue le indicazioni del suo leader, deve votare l'emendamento di Futuro Nazionale, che dice che qua si devono scegliere componenti esclusivamente per merito e per competenze, che non significherà in futuro avere un forum tutto composto da uomini, perché probabilmente le donne si dimostreranno più brave, ma significa semplicemente seguire il credo della destra, o perlomeno della vera destra, che è che le donne arrivano perché sono brave, perché hanno le caratteristiche giuste, perché hanno le competenze e non hanno bisogno dell'aiutino di Stato. Ci avete dato retta nella legge elettorale, perché in queste ore al Senato si starà votando un emendamento dove è stato eliminato il bilanciamento di genere nei capilista, come volevamo noi di Futuro Nazionale. Speriamo accediate anche alle preferenze, perché c'è anche un emendamento su questo. Seguiteci anche oggi sull'equilibrio di genere in questo provvedimento, altrimenti sconfesserete la vostra stessa leader, attualmente Presidente del Consiglio.
1: Grazie. Se nessun altro crede intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 8.103. Il parere di Commissione e Governo a questo punto è contrario, lo stiamo votando. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 8.500 della Commissione, il parere della Commissione è ovviamente favorevole, insieme a quello del Governo. Dichiaro aperta la votazione, la Commissione Bilancio ha condizionato il parere favorevole sul provvedimento all'approvazione di questo emendamento. Quindi ciò sia chiaro, grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera approva. 8.501, stessa cosa, parere favorevole Commissione Governo, la Commissione Bilancio condiziona il parere favorevole sul provvedimento all'approvazione di questo emendamento, lo stiamo votando? No, dichiaro aperta la votazione. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. In medesima cosa per l'8.502, parere favorevole della Commissione Governo con l'indicazione precedente della condizione della bilancio. Colleghi, apriamo, votiamo, su. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. A questo punto, se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 8, dichiaro aperta la votazione. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo all'esame dell'articolo 9 dell'unico emendamento riferito. Rileggerò la stessa identica cosa
12: del 6 è la stessa identica cosa. Quindi, poiché lo stesso, e mi tocca per lavoro, poiché lo stesso integralmente soppressivo dell'articolo medesimo, ai sensi dell'articolo 87,2 del regolamento, porre in votazione il mantenimento dell'articolo. Ricordo che la Commissione Bilancio ha condizionato il parere favorevole sul testo del provvedimento alla soppressione dell'articolo 9, che il parere del relatore del governo è favorevole alla medesima soppressione. Pertanto, chi intende sopprimere l'articolo 9 deve votare contro il mantenimento, chi invece intende mantenerlo deve votarlo a favore. Passiamo ai voti, dichiaro aperta la votazione. 9.500 è il soppressivo, così si vota il mantenimento dell'articolo 9 con le medesime indicazioni degli altri emendamenti. Quindi va bene, ci siamo capiti, avete capito, vedo che avete capito. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. A questo punto andiamo all'articolo 10.500 della Commissione, che ha condizionato peraltro la bilancia il parere favorevole sul provvedimento all'approvazione di tale emendamento. Dichiaro aperta la votazione. Il parere è favorevole di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Avverto che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.500 non si procederà alla votazione dell'articolo. Avverto altresì che a seguito della medesima approvazione risultano preclusi gli emendamenti Grippo 11.500, Piccolotti 11.103, nonché le votazioni degli articoli 11 e 12. Quindi sostanzialmente abbiamo finito. Passiamo agli ordini del giorno. Avverto che sono in distribuzione gli ordini del giorno Richetti numero 21 e Bignami numero 22, dei quali la Presidenza ha eccezionalmente consentito la presentazione oltre il termine stabilito per la presentazione degli ordini del giorno, in quanto la loro presentazione è apparsa come necessaria nel corso della discussione degli articoli a norma dell'articolo 88,1 secondo periodo del regolamento, che tutti conoscerete. Conseguentemente l'ordine del giorno numero 12 è da intendersi a prima firma della deputata Bonetti. Avverto altresì che l'ordine del giorno Ambrosi numero 3 è stato sottoscritto anche dai deputati Schiano di Visconti e Giovine. Avverto infine che all'ordine del giorno numero 4 è da intendersi a prima firma della deputata Zanella. A questo punto invito la rappresentante del governo ad esprimere il parere. Sottosegretaria Borgonzoni, cominciamo dall'ordine del giorno 1 di maggio. Parere.
6: Parere favorevole con espunte, con la riformulazione espunte, la terza, settima e ottava premessa.
12: E l'impegno?
6: Favorevole.
12: Bicchielli 2.
6: Parere favorevole con la seguente riformulazione, spunta la quinta premessa e impegna il governo a valutare l'opportunità di prevedere.
12: 3 Ambrosi.
6: Parere favorevole.
12: 4 Zanella.
6: Parere favorevole con la seguente riformulazione, spunta l'ultima premessa e impegna il governo a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recante dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di competenza volte a rendere sostenibile il piano di rientro e altresì a valutare l'istituzione di un fondo di solidarietà per aiuti soprattutto coloro che si trovino in condizioni di fragilità socio-economica.
12: 5 Tassinari dalla Chiesa.
6: Parere favorevole.
12: 6 Amorese.
6: E spunte la seconda, terza e quarta premessa. Parere favorevole sull'impegno.
12: 7 Cangiano.
6: Parere favorevole.
12: 8 Onori.
6: Parere favorevole con la seguente riformulazione. Impegna il governo a valutare l'opportunità di convocare un tavolo tecnico con la partecipazione del Ministero della Cultura.
12: 9 D'Alessio.
6: Parere favorevole con la riformulazione. Impegna il governo ad attuare il principio di delega contenuto nel provvedimento in esame con gli articoli 4.7 e 11 in premessa nel minor tempo possibile.
12: 10 Pastorelli.
6: Parere favorevole con la seguente riformulazione, impegna il governo a valutare l'opportunità di.
12: 11 Grippo.
6: Parere favorevole con la seguente riformulazione, espunte la quarta, la quinta e la settima premessa, impegna il governo a valutare l'opportunità di.
12: 12 Bonetti, ex Richetti per intenderci.
6: Parere favorevole con la seguente riformulazione, impegna il governo a valutare l'opportunità di.
12: 13 Sottanelli.
6: Parere favorevole con la seguente riformulazione. Spunta la quinta premessa, impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a incrementare le risorse destinate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, assicurando un quadro di finanza stabile e certo, adeguato a sostenere gli investimenti e le capacità produttiva e la competitività internazionale dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana, in linea con le finalità sottese all'investimento in esame.
12: 14 Ruffino.
6: Parere contrario.
12: 15 Benzoni.
6: Parere favorevole con la seguente riformulazione. Impegna il Governo, in linea con le finalità sottese agli investimenti previsti dal provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di promuovere
12: eccetera eccetera. Sì. Corretto? Ok. 16 Amici.
6: Parere favorevole con la seguente riformulazione. Impegna il Governo a valutare l'opportunità di chiarire.
12: 17 Colombo.
6: Parere favorevole.
12: 18 Mollicone.
6: Parere favorevole.
12: 19 Schullien.
6: Parere favorevole con la seguente riformulazione. Impegna il Governo al completamento dell'esercizio della delega recante dall'articolo 4,2 lettera HH e RR, a valutare l'opportunità di assumere iniziative eccetera eccetera.
12: 20 Piccolotti.
6: E spunta la quarta, quinta, sesta e settima premessa. Impegna il Governo, parere favorevole con riformulazione, a valutare l'opportunità di prevedere.
12: 21 Richetti. Favorevole. 22 Bignami.
6: Favorevole.
12: La ringrazio, grazie molte. Passiamo, onorevole Cangiano, cosa ci intende dire?
9: Infatti. Rileggere il 15, c'è stato un errore di lettura.
12: Benzoni, GRIP, la riformulazione sottosegretaria. Magari quando ci arriviamo la rileggiamo, quindi nel frattempo se la prepara. Quando ci arriviamo la rileggiamo, cominciamo. Onorevole Di Maggio, accetta la riformulazione proposta dal governo? Datemi un segnale, colleghi Fratelli d'Italia. Il 15 vogliono sapere, adesso stiamo dando l'1. L'1. Di Maggio, la collega Di Maggio ha accettato. Onorevole Bicchielli, accetta la riformulazione? Sì. Onorevole Ambrosio è favorevole. Onorevole Zanella, accetta la riformulazione? Sì. Onorevole Tassinari è favorevole. Onorevole Amorese, accetta la riformulazione? Sì. Onorevole Cangione è favorevole. Onorevole Onori, accetta la riformulazione? Sì. Ok. Onorevole D'Alessio, accetta la riformulazione? Sì. Onorevole Pastorella, accetta la riformulazione? Onorevole Grippo, accetta la riformulazione? Ok. Siamo al 12, Bonetti, GRIP, onorevole Bonetti accetta la riformulazione, onorevole Sottanelli accetta la riformulazione, onorevole Ruffino il parere è contrario. Su questo che facciamo? Lo mettiamo in votazione? Ok, dichiara aperta la votazione, siamo al 14, ordine del giorno Ruffino, GRIP, il parere è contrario al governo. E dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Siamo al 15, sul quale va riletta la riformulazione, lo accantoniamo, nel frattempo andiamo avanti. 16, onorevole Amici accetta la riformulazione? Sì, grazie. Onorevole Colombo favorevole, Mollicone favorevole. Onorevole Schullien accetta la riformulazione? Sì. Onorevole Piccolotti accetta la riformulazione? No, chiede di intervenire, prego.
10: Grazie Presidente, io non accetto la riformulazione perché dopo la bocciatura dell'emendamento, inserire ora nell'impegno del nostro ODG espressione a valutare l'opportunità di appare un modo di non prendere degli impegni precisi sulle questioni che riguardano l'intelligenza artificiale e soprattutto la sostituzione totale di alcune funzioni, alcuni lavoratori all'interno del processo creativo e produttivo con l'intelligenza artificiale. E siccome appunto l'emendamento è stato bocciato e ora si propone una riformulazione che chiede solo di valutare, a me sembra che il governo non voglia entrare nel merito, non voglia dare rassicurazioni, non voglia impegnarsi a agire in questo senso. L'unica cosa che mi consola è che la delega dura 2 anni e quindi probabilmente potrà esserci in futuro un altro governo a prendere questi provvedimenti. Grazie.
12: Grazie a lei. Dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno Piccolotti ed altri. Il parere del governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Torniamo all'ordine del giorno il 15. Benzoni, diamo cortesemente la rilettura della riformulazione. Prego.
6: formulazione dell'impegna è in linea con le finalità sottese agli interventi previsti dal provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di promuovere.
12: Grazie, è accettata la riformulazione dai colleghi. Sospendo la seduta per una pausa tecnica, ricominciamo con le dichiarazioni. Grazie. La seduta è ripresa, passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto la deputata Laura Ravetto. Prego.
13: Grazie Presidente. Annuncio a nome di Futuro Nazionale Vannacci un voto fermamente, nettamente, decisamente contrario a questo provvedimento. Presidente, mi spiace che non ci sia neanche un membro del governo in aula, però perché io credo che andrebbe ascoltato il mio intervento. Andrebbe ascoltato soprattutto perché il membro che manca è proprio uno di quelli che viene svuotato delle sue competenze e a cui con questo provvedimento si dichiara di fatto il fallimento dell'attività, perché di fatto viene esternalizzata tutta quell'attività che sarebbe nella delega della sottosegretaria Borgonzoni, che ripeto non è in aula. Quindi quando sarà in aula se può fermare il tempo. Grazie Presidente.
12: Sospendiamo in attesa che arriva la rappresentante del governo.
13: Grazie.
12: La seduta è sospesa per ora, quindi riprendiamo la seduta. Il sottosegretario Borgonzoni in aula. Onorevole Ravetto, può ricominciare il suo intervento da capo, prego, dall'inizio. Può ricominciare dall'inizio, prego.
13: Presidente, do per scontato che il mio tempo ridecorrerà dall'inizio perché abbiamo aspettato l'arrivo del sottosegretario in aula e ribadisco pertanto il voto fermamente contrario a questo provvedimento di Futuro Nazionale Vannacci, perché con questo provvedimento si crea l'ennesimo carrozzone pubblico e soprattutto si dichiara, e lo dichiara questa maggioranza insieme all'opposizione, il fallimento dell'operato del Ministero della Cultura, perché di fatto viene svuotato delle competenze il Ministero per ciò che riguarda tutto il mondo del cinema. Quindi ci stupisce, cioè la presenza del Ministro sarebbe stata necessaria secondo noi, perché avremmo voluto appunto chiedere come sia possibile che un Ministro di fatto decida che un settore così strategico per il nostro Paese, anche dal punto di vista imprenditoriale, non venga più gestito come è sempre stato nell'ambito di un indirizzo politico all'interno del Ministero, ma venga esternalizzato. E come dire, noi non siamo abbastanza bravi, non siamo capaci e quindi lo faremo fare a qualcun altro. Prendiamo atto di questa situazione. Allora, di fatto non c'è soltanto uno svuotamento, perché con l'articolo 3 si dispone l'istituzione di un'agenzia per il cinema, che è un nuovo ente pubblico non economico dotato di autonomia gestionale, e con un tratto di penna si assiste quindi allo svuotamento progressivo delle funzioni dirette sia del Ministero della Cultura che della sua direzione. Ma c'è anche una moltiplicazione di enti inutili, di un'esternalizzazione che avrà dei costi, perché vedete, i proponenti hanno tentato di tranquillizzare dicendo che questo nuovo impianto, che prevede appunto la costituzione di un'agenzia, ma anche di un forum, ma anche di una nuova commissione valutatrice, sarà a costo zero, no? Si è parlato di in qualche modo una neutralità finanziaria, ma questa è una narrazione che viene smentita immediatamente dai numeri, ed è anche per questo che noi di Futuro Nazionale siamo fortemente contrari, perché all'articolo 3, comma 15, si autorizza in realtà una spesa netta di ben 4,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2027 per il funzionamento della nuova agenzia, a cui si aggiunge la facoltà esplicita di assumere ulteriore personale e dirigenti. Altro che neutralità finanziaria, signori, qua i conti interni tra il Ministero, il Ministro, il Sottosegretario, il Presidente di Commissione, le accuse reciproche sulle capacità e le competenze delle previe commissioni vengono pagate dagli italiani. E che dire dei compensi ai commissari? L'articolo 11,10 stabilisce che ai 20 componenti della commissione valutatrice verrà corrisposto un compenso fisso di 35.000 euro lordi annui a testa. Stiamo parlando di 700.000 euro all'anno prelevati direttamente dal fondo per il cinema, cioè le risorse dei cittadini che dovrebbero andare per le produzioni, per le maestranze, per i set cinematografici, verranno impiegate per remunerare dei burocrati. Il secondo punto politico per noi riguarda la questione della logica, e in particolare la logica degli apparati, la logica delle quote, la logica dei meccanismi burocratici. E c'è anche un po' una domanda sottesa politica che noi facciamo: ma chi è che vota con la sinistra? chi è che segue la sinistra? Questa maggioranza, i cittadini lo devono sapere. Da chi era voluto fortemente questo provvedimento? Dalla leader del PD, dalla Schlein, e la destra l'ha rincorsa, e l'ha rincorsa non solo nella creazione del provvedimento, ma anche nella stesura del testo, perché all'interno della stesura, all'interno del testo, troviamo tutti i totem, tutte le formule, tutti i mantra della sinistra. Per esempio troviamo ripetuto ovunque l'equilibrio di genere, addirittura si arriva a dire si sorteggiano i membri ma bisogna rispettare l'equilibrio di genere. Ora già è un po', diciamo, difficile la realizzazione, però questo a dimostrazione che c'è una subalternità culturale di questa destra rispetto alla sinistra. Non siete in grado nemmeno quando istituite degli enti che dovrebbero essere puramente tecnici e quindi puramente meritocratici, quindi basati esclusivamente sui curriculum, di dire metteremo i più bravi. No, metteremo, vediamo qui, e comunque nell'equilibrio di genere. Allora io da donna sono a dirvi che magari erano tutte più brave, magari potevano essere tutte donne in queste commissioni, invece magari sacrificherete delle donne brave per mettere così l'equilibrio di genere, o degli uomini bravi per mettere l'equilibrio di genere. Noi siamo increduli che il centrodestra, non si capisce per quale pudore, per quale senso di inferiorità, segua la sinistra in questi provvedimenti. Noi di Futuro Nazionale questo senso di inferiorità non ce l'abbiamo, e anche per questo motivo voteremo contro questo provvedimento. C'è poi un altro

0: dichiarando l'inammissibilità di un emendamento fortemente voluto da Futuro Nazionale, in cui noi chiedevamo che nella valutazione della fiscalità di favore, dei finanziamenti, del settore cinema, si tenesse anche conto dell'educazione o comunque dello scopo educativo e della tutela nei confronti dei minori. Perché vedete qua è stata liquidata questa cosa dicendo no, è inammissibile, nel merito non c'entra nulla, però noi avremmo anche voluto intervenire durante il dibattito, su questo ci è stato impedito dalla Presidenza, ma ne prendiamo atto che probabilmente non era totalmente nell'ambito del regolamento e quindi non potevamo esporlo, però lo diciamo qua. Vede Presidente, qua c'è una norma molto precisa nel testo che è, adesso la vado a trovare, l'articolo 4. L'articolo 4 sostanzialmente dichiara che quando si danno delle fiscalità di favore o dei finanziamenti bisogna tenere conto di alcuni criteri. In particolare si dice l'inclusione, la diversità, il disagio sociale. Bene, ma perché tra questi criteri una destra che fa la vera destra non ci ha messo la tutela dei minori e magari anche il valore della difesa della famiglia? Cioè anche in questo dimostrate subalternità culturale. Non è vero che non ci sono dei criteri individuati di favore, sono dei criteri, ma sono quelli di cui ci parla la sinistra da anni. Non c'è un criterio, un valore portato veramente dalla destra, cioè la famiglia e la tutela dei valori. Noi vi avevamo dato la possibilità, avevamo fatto un emendamento, incredibilmente avete deciso di renderlo inammissibile, forse perché non avete avuto il coraggio di darci parere contrario. Poi c'è un altro punto che ci motiva a votare contrariamente a questo provvedimento, ed è un privilegio di casta, per noi inaccettabile, perché la disposizione contenuta nell'articolo 12 stabilisce la disapplicazione della verifica di adempimenti tributari per tutti coloro che percepiscono contributi pubblici nel settore cinematografico. Cioè, in termini semplici, una società di produzione potrà incassare centinaia di migliaia di euro di contributi statali anche se ha cartelle esattoriali pendenti o debiti non saldati col fisco. Questa è una gravissima ingiustizia verso gli altri cittadini. In Italia qualsiasi piccolo imprenditore che abbia a che fare con il pubblico, qualsiasi artigiano, qualsiasi professionista che lavora con la pubblica amministrazione, se risulta moroso con il fisco si vede giustamente bloccare i pagamenti fino al saldo del proprio debito tributario. Ma perché per le imprese del cinema deve essere differente? Questo è uno schiaffo all'uguaglianza nell'ambito della sovranità fiscale. Allora, per concludere, colleghi, il testo che vi apprestate a votare tutti insieme appassionatamente, destra e sinistra, non aiuta il cinema italiano a crescere, non valorizza il talento, non crea uno scenario di trasparenza e non difende gli interessi dei cittadini. È un provvedimento che aumenta la burocrazia, elargisce prebende, scavalca la centralità del Ministero, ignora la tutela delle famiglie, dei minori e garantisce un privilegio fiscale ingiustificabile a una ristretta categoria di beneficiari. Noi crediamo in un'Italia diversa e per questo voteremo fermamente no.
1: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Giachetti, ne ha facoltà.
2: Grazie signor Presidente, ma noi voteremo convintamente a favore di questo provvedimento, innanzitutto perché riteniamo che il cinema italiano avesse bisogno da tempo, se potessi chiedere di abbassare leggermente il volume, grazie. Avesse bisogno da tempo di una riforma importante strutturale, e perché noi stiamo approvando un provvedimento che non è soltanto un provvedimento tra virgolette che riguarda la cultura, ma noi sappiamo benissimo che il cinema rappresenta anche una vera e propria industria, significa lavoro, innovazione, promozione del nostro paese stesso, e quindi ovviamente diamo il benvenuto a questo provvedimento, anche se si incastra in un contesto abbastanza surreale, signor Presidente e signora Sottosegretaria, perché voi arrivate con un provvedimento legislativo dopo che in passato avevate con grande determinazione bocciato una serie di mozioni che erano state presentate dalle opposizioni e che sostanzialmente nei loro contenuti sono state poi riprese e messe nel provvedimento che non a caso oggi trova una larga condivisione. Ora, il fatto che ogni tanto il governo come dire, ripensi sulle scelte che fa, ritorni sui passi che fa e venga incontro, pensando che anche quello che arriva dall'opposizione non necessariamente è tutto negativo, nella dinamica

0: dinamica parlamentare e democratica lo ritengo un fatto positivo, però diciamo la natura dell'evoluzione di questo provvedimento è come dicevo abbastanza surreale. Potevamo probabilmente averlo fatto prima e bastava che il governo diciamo non si opponesse alle tante questioni che abbiamo posto con le nostre mozioni e che sono state poi appunto riprese in questo provvedimento, anche perché è del tutto evidente, signor Presidente, signora Sottosegretaria, che il cinema non è che c'è un cinema di destra e un cinema di sinistra, non esiste, come dire, un cinema che può essere trattato come una questione di appartenenza politica, esiste il cinema italiano e non solo esiste, ma è anche un elemento importante di riconoscimento del nostro Paese. Esistono nel cinema ovviamente esistono gli autori, esistono i produttori, gli attori, le maestranze, i tecnici, gli esercenti, gli stessi distributori, le imprese, le sale cinematografiche, insomma esiste una filiera che rappresenta una parte straordinariamente importante della nostra economia e della nostra identità culturale e soprattutto esiste un patrimonio di creatività che l'Italia non può permettersi di disperdere. Per questo noi riteniamo che è positiva la scelta di separare più nettamente l'indirizzo politico dalla gestione amministrativa proprio attraverso la formazione di un'agenzia. È una scelta che va in una direzione giusta, secondo noi, meno discrezionalità politica nella gestione quotidiana e più competenza, più professionalità, più trasparenza e più certezza. Ma proprio per questo dobbiamo essere coerenti. Un'agenzia non diventa efficiente perché le cambiamo il nome. Diventa efficiente se ha persone, competenze, strumenti e risorse adeguate. E qui arriviamo al primo grande punto sul quale esprimiamo le nostre preoccupazioni. Il tema, signora Sottosegretaria e signor Ministro, della invarianza finanziaria, e purtroppo questa è una caratteristica di questo governo, che si fanno spesso dei provvedimenti che sono, come dire, degli ottimi spot e che poi però non hanno le risorse per essere portati e concretizzati. Ancora una volta ci troviamo di fronte a una riforma che pretende di cambiare la macchina amministrativa, di creare una nuova agenzia, di rafforzare la programmazione, di migliorare i procedimenti, di occuparsi di intelligenza artificiale, di lavoro, di previdenza, di sostegno alla filiera, senza prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ecco, secondo noi, signor Presidente e Governo, questo è un po' il limite del provvedimento, perché l'invarianza finanziaria può essere una clausola prudente in una legge ordinamentale e va bene, ma non può diventare una filosofia di governo. Non si può continuare a dire che una riforma è necessaria e contemporaneamente pretendere che costi sempre zero, perché diversamente non è una riforma. Le riforme costano, costa assumere persone competenti, costa digitalizzare le procedure, costa ridurre i tempi delle istruttorie, costa sostenere i lavoratori, costa garantire le sale, costa finanziare la formazione, costa attrarre produzioni internazionali, costa soprattutto dare certezza a chi deve investire. E se non siamo disposti ad investire, dobbiamo avere almeno l'onestà di dire che stiamo approvando una cornice, non ancora una vera politica industriale per il cinema. Questo è il punto fragile di questo provvedimento. Noi non vogliamo un cinema assistito, vogliamo un cinema sostenuto. Sono due cose profondamente diverse. Non chiediamo allo Stato di scegliere quali film devono avere successo, ma chiediamo allo Stato di costruire condizioni nelle quali chi ha talento, chi investe, chi produce, chi lavora possa competere. E soprattutto chiediamo stabilità, perché il vero problema nel cinema italiano negli ultimi anni non è stato soltanto quanti soldi sono stati messi, è stata l'incertezza. Regole che cambiano, finestre che si aprono e si chiudono, tempi amministrativi imprevedibili, crediti fiscali che arrivano tardi, imprese che non sanno quando potranno contare sulle risorse che sono state stanziate. Per un'impresa cinematografica questa non è burocrazia, è un reale costo industriale. E allora la parola più importante di questa riforma per noi è una parola molto semplice: certezza. Certezza delle regole, certezza dei tempi, certezza delle risorse, certezza delle procedure, certezza della programmazione. Perché soltanto con la certezza si può attrarre capitale privato, si possono realizzare coproduzioni internazionali, si possono far tornare in Italia produzioni che oggi scelgono inevitabilmente altri paesi. E qui c'è un'altra questione che vorremmo sottolineare. Il cinema non è soltanto ciò che vediamo sullo schermo. Dietro ogni attore ci sono decine di lavoratori: tecnici, scenografi, costumisti, truccatori, elettricisti, macchinisti, muratori, autisti, operai, artigiani. È un mondo professionale straordinario che troppo spesso viene considerato soltanto quando si parla di crisi. La riforma deve invece dare dignità strutturale a queste professionalità, affrontando finalmente il tema della discontinuità lavorativa e delle tutele previdenziali. Perché non possiamo chiedere al cinema italiano di essere competitivo nel mondo e contemporaneamente lasciare nell'incertezza proprio le persone che lo rendono possibile. E c'è poi la sfida grande, quella tecnologica. Lo avete detto anche durante il dibattito: l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo di produrre, scrivere, girare e distribuire immagini. Tra qualche anno non discuteremo soltanto di come sostenere il cinema che conosciamo oggi, discuteremo di cosa significhi essere autore, interprete, produttore, quando una parte della crescente della produzione audiovisiva potrà essere generata artificialmente. Questa legge fa bene ad occuparsene, ma anche qui serve una scelta politica. L'innovazione deve essere uno strumento al servizio della creatività, non il suo sostituto. E infine c'è un elemento che per noi è essenziale, cioè il pluralismo. Non dobbiamo contrapporre il cinema d'autore al cinema popolare, le grandi produzioni alle opere prime, i grandi produttori alle piccole imprese. Un'industria culturale sana ha bisogno di tutti, ha bisogno del mercato ma anche della capacità di rischiare, ha bisogno dei grandi successi ma anche di chi sperimenta, ha bisogno di investimenti privati ma anche di una politica pubblica capace di correggere ciò che il mercato da solo non riesce a fare. Per questo consideriamo importante questa riforma, che sia nata da un confronto parlamentare largo. E proprio per questo chiediamo al Governo, ho concluso signor Presidente, di non disperdere nella fase dei decreti legislativi questo spirito, perché oggi non stiamo approvando ancora tutta la riforma, stiamo affidando al Governo una delega e il vero giudizio arriverà quando vedremo come questa delega sarà esercitata. Come Italia Viva quindi voteremo a favore oggi, ma resteremo attenti domani, perché vogliamo che l'agenzia sia davvero autonoma e competente, vogliamo che la programmazione pluriennale sia davvero pluriennale, vogliamo che le procedure siano davvero più rapide, vogliamo che i lavoratori abbiano davvero più tutele, vogliamo che le risorse arrivino davvero quando servono e soprattutto, e ho concluso, vogliamo che l'invarianza finanziaria non diventi l'alibi per una riforma senza risorse. Ecco, sulla base di queste considerazioni annuncio il voto favorevole di Italia Viva. Grazie.
1: Grazie a lei. A chiesto di intervenire l'onorevole Cavo, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, colleghi, annuncio il voto favorevole da parte del gruppo di Noi Moderati a questo testo unificato. Votiamo a favore perché questo provvedimento già dall'articolo 1 ricompone una separazione che per troppo tempo abbiamo considerato naturale e che naturale non è affatto, quella tra cultura e industria. Il cinema e l'audiovisivo sono insieme una componente fondamentale del patrimonio culturale nazionale. Il cinema non è di parte e non è di una parte, il cinema italiano è di tutti, è appunto un patrimonio nazionale. È uno strumento di promozione della nostra cultura, di innovazione tecnologica, di sviluppo dell'intera filiera e di rafforzamento della competitività del sistema economico e occupazionale della nostra nazione. Approvare questa delega significa riconoscere appunto che il cinema è cultura, ma proprio per questo può essere anche industria, lavoro, innovazione, capacità di comprendere, di competere nel mondo. Identità e industria non sono alternative, sono due dimensioni della stessa politica. Noi vogliamo un cinema italiano forte perché è appunto italiano perché è capace di confrontarsi con il mercato internazionale, di attrarre investimenti, di creare lavoro, di portare nel mondo la cultura e l'immagine del nostro paese. La filiera cinematografica audiovisiva non si esaurisce nella produzione di un film, comprende scrittura, sviluppo, produzione, post-produzione, distribuzione, esercizio, conservazione, diffusione, formazione, una filiera complessa nella quale si incontrano creatività e tecnologia, imprese e professionalità, cultura e mercato. E i numeri ci dicono che non stiamo parlando di un settore marginale affatto. Il mercato audiovisivo italiano vale quasi 12 miliardi di euro di ricavi e coinvolge oltre 124.000 professionisti. Siamo tra i primi 5 produttori in Europa e tra i primi 10 al mondo. Nel 2025 sono stati classificati 403 lungometraggi. Sul territorio italiano sono state avviate 235 produzioni, quasi 1.600 settimane di lavorazione, circa 18.000 addetti coinvolti, quasi 2.000 in più rispetto all'anno precedente, in crescita. E c'è un altro dato significativo: tra il 2016 e il 2025 il tax credit internazionale ha accompagnato investimenti per circa 3,3 miliardi di euro, quasi 2 miliardi nel cinema e 1,3 miliardi nell'audiovisivo. Sono investimenti che significano produzioni, lavoro, servizi, competenze, attività economiche sui territori. Significano anche qualcosa in più. Quando una produzione internazionale sceglie l'Italia non porta soltanto capitali, porta nel mondo le nostre città, i nostri paesaggi, la nostra storia. Quando un film o una serie italiana raggiunge un pubblico internazionale non esportiamo soltanto un prodotto audiovisivo, esportiamo un pezzo del nostro paese. Ecco perché il cinema è anche uno strumento del marchio Italia. Non nel senso di una promozione superficiale o commerciale dell'immagine nazionale, ma nel senso più profondo della capacità di un paese di farsi conoscere, riconoscere e apprezzare attraverso le proprie storie. Per questo l'obiettivo non può essere semplicemente finanziare più opere. Dobbiamo creare le condizioni perché le nostre imprese possano crescere, investire, innovare, competere sui mercati internazionali e portare nel mondo una voce italiana riconoscibile. È questa la ragione per cui consideriamo importante l'impostazione complessiva del provvedimento. Interviene sulla governance, sulle sale, sulla produzione indipendente, sull'accesso al credito, sulla formazione, sulla distribuzione, sull'internazionalizzazione e sul lavoro. E lo fa cercando un equilibrio tra sostegno automatico e selettivo, tra incentivi fiscali e contributi, tra esigenze industriali e obiettivi culturali, tra tutela del mercato interno e apertura internazionale. Questa è la grammatica di una politica industriale, perché il sostegno pubblico non può diventare una rendita, ma sarebbe altrettanto sbagliato pensare che un settore caratterizzato da elevati costi di produzione, rischio imprenditoriale e profonde trasformazioni tecnologiche possa essere lasciato interamente alle dinamiche di mercato. Il punto non è più Stato o meno Stato, ma uno Stato che sappia intervenire meglio, accompagnare chi produce senza sostituirsi a chi produce, sostenere la qualità senza dirigere la creatività, controllare l'utilizzo delle risorse senza soffocare le imprese nella burocrazia e soprattutto garantire regole stabili e tempi certi. In questa prospettiva si colloca la riforma della governance. Il forum del cinema e dell'audiovisivo diventa uno spazio permanente di confronto con gli operatori della filiera, di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche anche rispetto alle trasformazioni tecnologiche e all'intelligenza artificiale. E poi c'è l'Agenzia del Cinema e dell'Audiovisivo, che rappresenta una delle principali innovazioni del provvedimento. Dal 2028 dovrà concentrare le funzioni gestionali e operative del settore, lasciando al Ministero le funzioni di indirizzo politico e di vigilanza. L'Agenzia avrà compiti che vanno dalla gestione delle risorse, all'accesso al credito, dalla raccolta dei dati all'internazionalizzazione, dal coordinamento delle Film Commission alla formazione. È importante però essere chiari. Una nuova agenzia avrà senso soltanto se produrrà meno frammentazione e più capacità amministrativa. Crescere significa anche rendere finanziabile il cinema. Un punto qualificante in questo senso è la delega sull'accesso al credito. Il provvedimento prevede strumenti finanziari calibrati sui cicli economici del settore, garanzie pubbliche per operazioni connesse all'attività delle imprese della filiera, comprese le anticipazioni di contributi e crediti pubblici. La garanzia potrà coprire fino all'80% dell'esposizione, con condizioni più favorevoli per micro e piccole imprese. È una misura importante perché nel cinema il problema non è soltanto ottenere un sostegno, è spesso riuscire a finanziare il tempo che separa l'investimento dall'incasso. Per questo diciamo che non basta finanziare il cinema, bisogna anche rendere finanziabile il cinema con strumenti chiari e puntuali come quelli che si chiede di costruire con questa delega. C'è poi tutto l'aspetto della formazione che viene delegato nel coordinamento all'agenzia con il piano triennale che viene previsto da costruire insieme alle Film Commission, alle imprese, ai sindacati, alle associazioni dei professionisti, ed è un punto anche questo qualificante. E poi tutto il tema dell'internazionalizzazione, la delega chiede di rafforzare la promozione del cinema sui mercati esteri, sostenendo la diffusione delle opere italiane, la partecipazione delle imprese e dei professionisti alle reti europee e internazionali, le cooperazioni, l'attrazione in Italia di investimenti, produzioni e talenti, una strategia che condividiamo perché dobbiamo perseguire due obiettivi contemporaneamente: portare l'Italia nel mondo e portare il mondo in Italia. Portare l'Italia nel mondo significa aiutare le nostre imprese a circolare, a internazionalizzarsi. Portare il mondo in Italia significa rendere il nostro paese sempre più attrattivo per le produzioni, i capitali e i talenti. Semplificare le autorizzazioni alle imprese, poi dobbiamo ovviamente perseguire come obiettivo, e questa delega se lo pone come obiettivo, coordinare le Film Commission, rendere più semplice la realizzazione delle coproduzioni. Tutto questo significa aumentare la capacità dell'Italia di essere scelta. C'è poi tutto il tema dell'intelligenza artificiale, dove il provvedimento sceglie una strada equilibrata. Non si può fermare l'innovazione, ma non possiamo accettare che l'innovazione diventi una scorciatoia per cancellare il valore del lavoro creativo. Per questo il testo richiama trasparenza, consenso per l'utilizzo delle prestazioni artistiche e tutela degli autori, degli artisti, interpreti ed esecutori e dei titolari dei diritti. La tecnologia deve essere uno strumento al servizio della creatività, non la creatività uno strumento sacrificabile alla tecnologia. Questo testo nasce dall'unificazione di 5 proposte di legge, non è un elemento secondario, su un settore appunto che negli ultimi anni è stato spesso al centro di discussioni e polemiche e in cui il Parlamento è riuscito a costruire un quadro comune. Cosa ci convince come noi moderati? La definizione stessa dell'oggetto: patrimonio culturale, identità di filiera, lavoro, competitività. Una sola legge. Secondo punto, una governance più ordinata, questo è quello che dice questo provvedimento. Terzo punto, una delega ampia, certo, in alcuni casi forse troppo ampia, ma istruita. Quarto punto, il metodo: stabilità normativa, certezza dei provvedimenti, tracciabilità, controlli. E infine non nascondiamo che ci sono punti che dovranno essere vigilati, per esempio il termine della sulla non invarianza finanziaria, il fatto che ovviamente c'è il tema finanziario che dovrà essere assolutamente essere vigilato, accompagnato, tutto il tema dei contributi su cui staremo, vigileremo. Avremo l'attenzione alta da questo punto di vista, ma il punto politico oggi è votare una direzione. La direzione è questa: un cinema che resta la voce dell'Italia e diventa, con regole chiare, industria capace di stare in Europa e nel mondo. Per queste ragioni, a nome di noi moderati, annuncio e ribadisco il voto favorevole. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Piccolotti, ne ha facoltà.
3: Grazie, Presidente. Ripercorrerò in maniera breve, portano a votare a favore di questa norma, nonostante il nostro gruppo abbia alcune perplessità, nonostante ci siano ovviamente delle parti del testo che avremmo voluto più precise. Però vorrei, prima di fare questo, provare a ribadire un concetto, perché noi da molto tempo parliamo della cultura, in particolare del cinema, come di un'industria culturale. Gli interventi che si susseguono parlano di investimenti, di capitali, di talenti, di professionalità, e questo è giusto, perché è giusto ricordare al Paese che la cultura è anche un motore dello sviluppo economico e che gli investimenti in cultura hanno un importante riscontro e moltiplicatore poi dentro la vita economica del paese. Abbiamo cominciato circa 15 anni fa a parlarne così perché in questo paese sembrava che tutto ciò che non fosse business, che non fosse economia, che non fosse denaro che gira nei circuiti economici non avesse importanza, e c'era il timore che i governi cominciassero a sottovalutare la cultura proprio perché seguivano una logica prettamente economicista. Ecco, oggi a 15 anni di distanza, dopo che il tema dell'industria culturale è diventato un tema largo e condiviso, io penso che sia venuto il momento di ricordare anche che il cinema è un'arte e che nel mondo del cinema lavorano degli artisti, dei creativi che lavorano alla costruzione di nuovi linguaggi, di nuove narrazioni, di sperimentazioni artistiche che sono anche il vero cuore pulsante di questo settore. Lo dico perché altrimenti rischiamo di sbandare e di pensare che il cinema sia un argomento da Ministero dello Sviluppo Economico e non un argomento di politica culturale e da Ministero della Cultura. E lo dico anche perché il pericolo che abbiamo davanti è che le grandi produzioni, un certo cinema commerciale standardizzato che riesce a muovere milioni e milioni di euro, in qualche modo oscuri anche rispetto alle priorità delle politiche culturali, invece la creatività e la produzione culturale di tanti che attraverso il cinema fanno arte, che magari partono dal basso, partono da piccole produzioni, da sperimentazioni indipendenti, che è compito del Ministero tutelare. Se un Ministero della Cultura ha un senso è quello di aiutare chi fa sperimentazione, innovazione e arte, e non solo quello di occuparsi di chi invece ha a disposizione i grandi investimenti per mettere in campo le sue produzioni. Lo dico perché arriviamo al voto su questo testo dopo 3 anni di crisi acuta per il cinema e l'audiovisivo italiano, tra blocco del tax credit, ritardi, la gestione di questo governo dal nostro punto di vista è stata molto problematica. Migliaia di lavoratori e lavoratrici hanno vissuto un periodo difficile, molti sono stati senza impiego, alcuni senza reddito. Noi abbiamo assistito a decine e decine di proteste che riguardavano la condizione materiale di persone che sono state sbalzate fuori all'arrivo di questo governo dal loro luogo di lavoro. E allora noi l'abbiamo già detto in discussione generale e lo confermiamo qui, è proprio da quella sofferenza, da quella disperazione, più che dalle proposte tecniche, che nasce il nostro sì, perché abbiamo perplessità sull'idea che l'Agenzia per il Cinema di per sé possa essere la soluzione di tutti i mali. Sappiamo che se sarà gestita bene invece può essere un elemento di stabilità, efficienza e uno strumento per dare risposta a questo settore. Ma quello che più ci interessa, e ringraziamo anche i colleghi delle opposizioni a partire dal Partito Democratico e anche del Movimento 5 Stelle che hanno contribuito a scrivere questo testo e a cercare un accordo con la maggioranza, è riaprire le porte ad una possibilità che vada nella giusta direzione. Le tutele sul lavoro discontinuo per noi sono un punto fondamentale di questa riforma, che non è solo mutamento della governance ma anche il tentativo di porre rimedio al tradimento della delega del 2022 sull'indennità di discontinuità, che era stata una grande promessa di tutela e cambiamento per un settore in cui il lavoro è strutturalmente precario, e poi è diventata una piccola cosa che non dà risposte a coloro che hanno per l'appunto bisogno di questa forma di erogazione che serve a sostenere la creatività e il lavoro di chi, è impegnato in questo settore. E allora bisogna anche essere chiari. La verità è che una buona parte dell'impianto di questa riforma, in particolare questa parte sul lavoro che a noi sta a cuore, non entra in vigore con questo voto, ma è affidata a deleghe che il governo dovrà esercitare nei prossimi mesi con termini che arrivano anche fino a 24 mesi dall'entrata in vigore della legge. Allora questo significa una cosa semplice, però politicamente rilevante, che la responsabilità rispetto all'attuazione sarà in parte di questo governo, in parte del governo che verrà. E allora noi di Alleanza Verdi e Sinistra vogliamo contribuire a fare in modo che oggi con la nostra vigilanza e domani speriamo con la partecipazione al governo che ci sarà, si potranno mettere in campo queste riforme, le previsioni di questa legge, dando veramente risposte concrete ai problemi di questo settore, in particolare ai problemi dei lavoratori e delle lavoratrici di questo settore. Ce lo auguriamo con franchezza, ci auguriamo che chi verrà dopo possa fare tanto, forse anche di più rispetto a quello che è scritto in questo testo, perché il nostro voto di oggi è anche un atto di fiducia condizionata verso il futuro e non una soluzione per quello che è accaduto in questi anni. È un atto di fiducia nella possibilità che la costruzione dell'agenzia non venga vissuta come un semplice spostamento di competenze, ma come uno strumento per cercare una capacità di efficienza nel settore pubblico più alta rispetto a quella che abbiamo rilevato fin qui, e è anche una possibilità per provare a cercare di rivedere, sistemare, limare alcune norme che andranno rimate. Lo dico perché molti degli emendamenti, anzi tutti gli emendamenti che noi abbiamo presentato, sono stati bocciati da quest'Aula, ma erano emendamenti che andranno valutati in futuro. Penso a quello sulla tassa di scopo per il finanziamento delle opere prime e seconde, che era stato pensato da noi per dare struttura e continuità al sostegno ai giovani autori e alle piccole produzioni. Penso all'emendamento che chiedeva una prospettiva concreta per i precari della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, proprio nel passaggio delicato del trasferimento di funzioni verso la nuova agenzia, perché pensiamo che chi ha tenuto in piedi questo settore dall'interno del Ministero, magari con contratti precari, non possa restare l'anello debole di una riorganizzazione che stiamo decidendo con questa riforma. Penso all'emendamento sui lavoratori delle cooperative multiservizi impiegati nel settore, che chiedeva che fosse anche a loro garantito l'accesso all'indennità di discontinuità, perché è una platea di lavoratori e lavoratrici che oggi rischia di restare fuori proprio dalla tutela che consideriamo più importante in questa riforma, e per come è stata definita nel testo è sicuramente un passo avanti. E penso poi all'intelligenza artificiale, su cui voglio chiudere perché ho già detto che voteremo a favore, però io ci tengo a sottolineare che le norme varate fino ad ora non sono sufficienti ad affrontare l'onda che sta arrivando della sostituzione del lavoro creativo e cognitivo con l'intelligenza artificiale. Noi chiediamo al governo di prevedere un divieto esplicito di sostituzione dei lavoratori creativi con l'intelligenza artificiale in tutti i prodotti cinematografici, culturali e audiovisivi che vengono commercializzati in questo paese, distribuiti su piattaforme che prevedono il pagamento di un abbonamento o distribuiti attraverso la vendita di biglietti. Non si può fare mercato sostituendo il lavoro creativo con l'intelligenza artificiale.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Grippo, e ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Colleghi, Ministro, La discussione sul cinema e sull'audiovisivo che abbiamo fatto in questi mesi, in questi anni, può sembrare una discussione molto tecnica, in parte lo è. Parliamo di tax credit, che sono gli incentivi fiscali che vengono dati a coloro che investono sull'audiovisivo dall'Italia, dall'estero. Parliamo di contributi selettivi, che sono invece quelli che discrezionalmente vengono erogati, automatici, di finestre di programmazione, ovvero quant'è che un film deve stare in sala per poi andare sulle piattaforme, obblighi di investimento, definizione di produttori indipendenti, accesso al credito, temi molto importanti per il settore ma che possono sembrare appunto molto settoriali. Credo però che in realtà questa discussione sia profondamente rappresentativa dell'Italia, della nostra identità e anche delle nostre contraddizioni, non solo perché parliamo del cinema, di una cosa così, così bella e che tanto ruolo ha nelle nostre vite, ma perché da una parte abbiamo un paese che ha un talento straordinario, che in questo settore è stato pioniere, che continua a produrre autori, registi, attori, tecnici, imprese riconosciute in tutto il mondo, un settore che vale il 7% del PIL, ricordiamocelo sempre, in una nazione in cui è stato detto che con la cultura non si mangia, è bene sempre ribadirlo, un settore nel quale e siamo competitivi con tutto il mondo, siamo fra i primi 10 paesi produttori, ma dall'altra parte abbiamo i limiti che da soli ci poniamo, non solo in questo settore: la lentezza burocratica, l'incapacità di programmare gli investimenti nel lungo periodo, la difficoltà a trasformare quel talento in valore economico stabile. Soprattutto abbiamo la cattiva abitudine di trattare quegli operatori come se fossero dei bambini a quali spiegare ogni volta che cosa devono fare, quali film scegliere, su cosa investire, invece di considerarli per quello che sono, cioè professionisti e imprese capaci di fare il proprio lavoro, ai quali la politica deve dare poche regole chiare, stabili, prevedibili. Peraltro, in un quadro internazionale aggressivo, mi ha colpito qualche giorno fa, davanti all'ingresso della Biennale di Cinema di Venezia, c'era un grandissimo cartellone dell'Arabia Saudita che invitava ad andare a investire in Arabia Saudita, era della loro Film Commission, gridava 60% di cash rebate e epic location, sicuramente hanno luoghi epici in cui girare i film, l'Italia non è da meno, ha dei luoghi straordinari, se è in grado di attrarre investimenti da tutto il mondo potrebbe non essere un importante settore, potrebbe essere il settore più importante nel quale la nostra economia cresce e si afferma. Allora, noi abbiamo contribuito all'elaborazione di questo testo unico, abbiamo messo le parti che a nostro avviso erano fondamentali, dirò anche quelle che ci vedono più critici, ma voglio fare anche un'altra riflessione in premessa. Ci siamo interrogati quando abbiamo presentato la nostra legge, che non era una legge delega, era una legge che con 30 articoli regolamentava tutto il settore, su quale fosse il modello migliore di governance di questo settore. Perché vedete, nel mondo questa risposta viene data paese per paese in modi diversi. E quali sono le questioni? Quanto chiediamo a un grande soggetto internazionale che investe in Italia? Quali obblighi di investimento prevediamo? Quale quota deve essere destinata alla produzione italiana? Quale a quella europea? Quali condizioni poniamo per accedere alle risorse pubbliche? Quanto tempo deve trascorrere tra l'uscita di un film in sala e la sua distribuzione sulle piattaforme? Tutte queste questioni dai diversi paesi vengono affrontate e risolte in modo diversi, a volte diametralmente opposti. La Francia, per esempio, è un paese che ha un grande successo con la propria industria ed è strettamente regolamentato le quote di investimento, i tempi in cui si deve stare in sala, è tutto molto rigido. Vi è un'agenzia, e in qualche misura riprendiamo quel modello, e vi è un forte intervento pubblico su ogni azione. Dall'altro canto c'è per esempio l'esempio della Spagna, che sta all'opposto. Nella Spagna è tutto quasi completamente liberalizzato, non solo per questioni di lingue, ha un mercato e un'industria che vanno benissimo, non ci sono praticamente quote di investimento e c'è un ottimo tax credit. qual è il modello migliore? Ci sono pro e contro in ognuno di questi modelli, noi li abbiamo analizzati, li abbiamo studiati, nella nostra proposta andavamo verso un modello regolamentato ma con certezze pluriennali. Ma a prescindere da dal modello che si sceglie, lei è il ministro, riteniamo che qualsiasi governo abbia facoltà, anzi l'obbligo di scegliere il modello che più li convince. Quello che però tutti questi paesi esercitano è fornire al mercato un quadro di certezze. Qualsiasi sia il modello che si sceglie, si decide di perseguirlo per qualche anno. E perché? Perché la competizione internazionale da una parte richiede fortemente che si sappia che cosa succede se viene a investire in Italia, mentre purtroppo negli ultimi anni noi mese per mese ci interrogavamo, ci sarà il tax credit il prossimo anno? Noi passiamo il tempo a rispondere a questo quesito: quanti investimenti ci saranno, quando saranno le finestre, che tipo di finanziamento ci sarà. Quindi la prima cosa che noi chiediamo e che abbiamo chiesto e siamo contenti e apprezziamo che sia stata recepita dalla legge delega è l'idea di una programmazione pluriennale. Noi abbiamo inserito una programmazione triennale con certezza sulle risorse, con certezza sull'allocazione delle risorse fra i diversi contributi, con certezza sui tempi di erogazione, perché questo fra l'altro supera anche la lotta fra piccoli imprenditori e grandi soggetti, perché questa cosa la chiedono tutti: il piccolo soggetto che deve avere accesso al credito, che deve andare in banca, che deve essere credibile nel cercare altri investimenti, deve poter dire che cosa avrà; il grande investitore, il grande player mondiale che deve scegliere se investire in Italia o piuttosto andare in Turchia o in Spagna, e non sono esempi astratti perché ciò che succede tutti i giorni, evidentemente lo fa sulla base di una progettazione di lungo respiro. Quindi siamo contenti che questo elemento sia stato recepito come uno dei primi capisaldi della delega, auspichiamo che venga attuato prima possibile. Ci dispiace che alcuni dei nostri emendamenti che prevedevano di ridurre i tempi di attuazione non siano stati recepiti, confidiamo però nel fatto che, Ministro, alcune di queste cose siano attuate nei tempi più rapidi possibili, perché il settore non si può permettere incertezze. Pensiamo anche che sia importante che questa iniziativa, che questa legge venga da un'iniziativa parlamentare, perché parliamo di un indirizzo, che deve diventare stabile e che deve superare anche il litigio che c'è stato sui contenuti. Vede, Ministro, noi abbiamo detto in quest'Aula più volte, nessuno di noi, forse ci piacerebbe, ma nessuno di noi è un editore, nessuno di noi è un produttore, nessuno di noi è un regista. Non è chiesto a noi decidere quali siano i film giusti da fare, non è chiesto a noi valutare se un'opera sia di destra o di sinistra, sia bella o brutta. Questo è chiesto agli spettatori che lo devono vedere, è chiesto al mercato che lo devono finanziare. Quello che è chiesto invece alla politica è di dare una cornice certa e anche garantire, oltre ai tempi certi, che è la prima cosa su cui abbiamo insistito, le risorse. Noi apprezziamo il suo impegno, che però non è oggi in questa legge, purtroppo ci dispiace che questa legge sia una legge a invarianza finanziaria. C'è stato un suo impegno privato prima ancora che pubblico nella discussione che abbiamo fatto di mettere nella prossima legge di bilancio le risorse necessarie affinché questi impegni si trasformino. Lì noi ci saremo e controlleremo. In queste settimane, in questi mesi, qualcuno mi ha definita una goccia cinese per l'insistenza con cui sono tornata continuamente su questi punti. Ebbene, noi continueremo a essere gocce, magari non cinesi, ma certamente molto insistenti, e se sarà necessario saremo gocce fino a farne un diluvio, perché il talento in questo paese c'è, le imprese ci sono, gli autori ci sono, i lavoratori ci sono, gli investitori ci sono. Quello che spetta alla politica non è spiegare loro come fare il loro mestiere, è dare regole chiare, una programmazione credibile, tempi certi e risorse prevedibili. E poi finalmente lasciarli lavorare.
1: Grazie. A chiesto di intervenire l'onorevole Amato, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Vede, il restare in aula e ad ascoltare gli interventi precedenti mi dà l'opportunità di usare questi minuti per chiarire alcune cose che sono state dette in maniera assolutamente impropria. Dunque, impignorabilità. Io parto dall'ultima cosa detta dal collega Ravetto sull'impignorabilità. La collega Ravetto non sa che oltre ad essere una delega inclusa in questa legge è già una risoluzione passata. È passata per impegno al governo, non solo, ma è una risoluzione passata, l'impignorabilità per coloro che producono servizio pubblico è frutto di sentenze di tribunali. Quindi lei non sa che noi non è che ci siamo inventati niente. Noi abbiamo capito che c'era una legge che era stata bloccata, soppressa, tramite lei, Presidente, dico alla collega Ravetta. Ecco, abbiamo aggiustato il tiro. Quindi lei non sa e lei continua a parlare senza sapere, perché parla di un carrozzone che non esiste, perché questa agenzia utilizza personale della Direzione Generale Cinema, quindi non assume, sposta del personale da un lato all'altro, non c'è nessun carrozzone, né tantomeno c'è un carrozzone politico, perché come il Ministro sa, come sa la sottosegretaria, come sa chi ha letto questa legge, il direttore dell'agenzia deve sottostare alle norme della Severino, quindi non c'è nessun carrozzone politico. La stessa cosa vale per il Consiglio di amministrazione, devono sottostare alle norme previste dalla legge Severino, non c'è nessun carrozzone e nessun poltronificio. Questo è per chiarire una parte. Dice, ma ci sono dei costi, e per forza ci sono dei costi, perché noi se chiediamo che il cinema venga giudicato, venga guidato da chi fa cinema, dobbiamo chiedere a chi fa cinema di lasciare il lavoro che sta facendo. Ora, se fino adesso a qualcuno andava bene che le commissioni giudicanti fossero assegnate al trombato di turno, all'amico, al parente, eccetera, noi invece abbiamo preteso con questa legge che le commissioni giudicanti siano composte da chi fa il cinema. E qualcuno non sa che leggere un libro e capirlo è un conto. Leggere una sceneggiatura e capirlo è un altro conto, perché leggere il cinema viene capito da chi sa di cinema e non dall'amico trombato alle elezioni, eccetera. Quindi i punti salienti di questa legge sono proprio questi. Noi abbiamo pensato che con questa legge il cinema andava affidato nelle mani di chi fa cinema. E c'è invariazione finanziaria. Dico, ma c'è 4 milioni messi, che saranno messi sulla finanziaria, certo, perché noi pretendiamo che ci sia un direttore esperto, che sia unanimemente riconosciuto come capace, che sia un manager unanimemente riconosciuto, a cui chiediamo di non fare più il manager. E quindi per lavorare all'interno dell'agenzia lo dobbiamo in parte retribuire. Altrimenti non possiamo pretendere di avere il meglio alla guida dell'agenzia. Quindi non c'è nessun carrozzone. Anzi, il carrozzone viene abolito proprio con questa proposta di legge, con questa legge che passerà fortunatamente in quest'Aula, che è solo il primo gradino di quello che andrà fatto. Andrà modificata il tax credit, almeno per quanto ci riguarda. Noi crediamo che gli automatismi non siano efficaci. Gli automatismi abbassano la qualità del prodotto cinematografico e non danno la percezione esatta di quello che sarà l'investimento futuro. E abbiamo a questo proposito delle proposte già depositate che non potevamo mettere in questa legge, perché altrimenti probabilmente non l'avremmo nemmeno licenziata. Quindi diciamo che questo è solo il primo gradino. Secondo noi va finanziato il cinema opera prima e secondo degli under 35. Va finanziato con soldi pubblici e bisogna sfruttare nella distribuzione le sale non commerciali, a cui il Ministero già in questo momento dà dei fondi. Ecco, noi per loro pensiamo a una sorta di distribuzione, sono ben 400, di distribuzione cinematografica di opere prime e seconde, di giovani under 35, e da loro potremmo avere il parere sulla qualità che questi giovani hanno proposto nelle opere finanziate poi dallo Stato e finanziate dal governo. Che c'era ancora da dire? L'incapacità, ecco. Sempre qualche collega ha citato l'incapacità. E beh, è sotto gli occhi di tutti quello che la politica ha fatto negli ultimi 20 anni. Non voglio parlare solo di questo governo. E forse è proprio per quello che dicevamo poco prima, che il cinema lo conosce chi ha fatto il cinema. Ed è per questo la nostra insistenza ad avere alla guida dell'agenzia chi di cinema sa. Questo, come sapete tutti ormai, perché l'abbiamo sempre dichiarato, viene da un'idea di Pupi Avati sulla tipologia del cinema francese, idea che noi abbiamo accolto subito. Abbiamo parlato con Pupi, noi, il Partito Democratico, credo che Pupi abbia parlato con tutti. Ecco, noi ci siamo avvalsi della saggezza di chi il cinema lo fa da 60 anni e abbiamo pensato che poteva avere ragione, e per questo abbiamo partecipato a questa legge con la nostra proposta di agenzia, che si è integrata con quella presentata dal Partito Democratico a prima firma del segretario Ellis Klein. Le due sono coinfluite in una sola agenzia, in una sola tipologia, perché avevano delle connotazioni leggermente diverse. Questo mi serve anche per dire che questa legge parte da una proposta del PD, immediatamente appoggiata dal Movimento 5 Stelle, da tutte le opposizioni, e per fortuna voluta anche dal Ministro Giuli, glielo devo riconoscere. Dicevo, noi siamo solo all'inizio di quello che dovrebbe essere fatto per salvare il cinema italiano. Il cinema italiano ha bisogno di ritrovare qualità. La qualità non può stare negli automatismi. Negli automatismi sta il cinema che ci ha rappresentato fino adesso. Non siamo più a Berlino, non siamo più a Cannes. Per fortuna a Venezia abbiamo avuto Gianni Amelio, che non ha bisogno di nessuno per dimostrare la sua grandezza. È l'automatismo che va eliminato. Noi non sappiamo chi andrà al governo, quale sarà il prossimo governo, non sapremo nemmeno se siamo ricandidati o se siamo eletti, ma riteniamo che questa sia la strada giusta. Siamo partiti con un piccolo mattoncino, era il mattoncino dell'agenzia, era il mattoncino della commissione. Bisogna mettere mano alla discontinuità, così come diceva la collega Piccolotti, e devo dire grazie anche all'onorevole Giachetti, il quale giustamente ha detto: sono 4 anni che noi stiamo dicendo le stesse cose, magari l'avessimo fatto prima, signor Ministro. Forse a questa legge si poteva arrivare 2 anni fa, se solo ci fossimo resi conto che il cinema non è né nostro né vostro. Il cinema è di questa nazione che ha fatto la storia del cinema e che invece adesso si trova ad essere dietro i francesi, dietro gli spagnoli. Faccio solo l'esempio della commedia. Eravamo i primi a fare la commedia graffiante, la commedia civile. Abbiamo avuto un personaggio come Sordi che ha messo in ridicolo il popolo italiano rappresentandolo sugli schermi. Abbiamo avuto registi come Nanni Loi e Monicelli che, usando Sordi nel Borghese piccolo piccolo, ho detenuto... l'altro di Monicelli, che non era detenuto, non mi viene il titolo, non era amici miei. Comunque era l'italiano all'estero che torna in Italia e viene arrestato e non sa perché è stato arrestato, insomma. Quello è in Australia, poi la spiego al collega Marattin tutta la serie di film che ha citato. Quindi praticamente hanno usato Sordi, che incarnava in quel momento l'italiano medio, per spiegare quanto era grande, quanto era elefantiaca la giustizia italiana, di fronte a cui non ti potevi nemmeno ribellare, perché non sapevi come ribellarti.
1: Concluda.
5: Quindi, grazie Presidente, sì, vado a conclusione. Quindi praticamente ci siamo fatti sorpassare dagli spagnoli, dai francesi. È tempo che... ci riappropriamo di quelli che sono stati i nostri padri e che hanno ispirato i grandi registi americani, anche con i B-movie. E Quentin Tarantino ha detto che è stato un grande cultore dei B-movie italiani. Concludo dicendo che noi ovviamente voteremo a favore.
1: Grazie, onorevole Amato. La citazione era di detenuto in attesa di giudizio per il verbale. Andiamo avanti. Onorevole Dalla Chiesa, prego.
6: Grazie Presidente, colleghi. Dico subito che il gruppo di Forza Italia voterà a favore del provvedimento in esame. Lo facciamo soprattutto per il metodo con cui questo testo è arrivato in aula. Il confronto che si è svolto in settima commissione, il lavoro del comitato ristretto, la disponibilità di tutte le forze politiche per cercare un punto di equilibrio, e questi sono gli ingredienti che poi portano a fare una buona legge. In una fase politica nella quale è più facile raccontare le distanze, i litigi, le divisioni, piuttosto che le convergenze, oggi arriva in assemblea un testo nato che invece ha fatto un percorso completamente diverso. Ringrazio per questo sia il relatore che il Presidente della Commissione, ma soprattutto tutti i colleghi che hanno lavorato al testo, perché ognuno di loro ha lasciato qualcosa di sé per fare in modo che questo testo abbia la solidità che merita. Il cinema e l'audiovisivo aspettavano da anni una riforma di questo genere: procedure più semplici, tempi certi, una governance capace di reggere un settore che è stato completamente trasformato dalle piattaforme digitali e anche dai mercati internazionali. Gli operatori lo chiedevano da parecchio tempo e con questo provvedimento arriva finalmente una risposta. Parlare di cinema per l'Italia significa parlare di qualcosa di magico, di molto profondo. Un linguaggio che ha raccontato la storia del nostro paese in tutto il mondo, prima ancora che il mondo venisse a scoprirci e venisse a vedere i territori che questo nostro cinema raccontava. Le immagini dei grandi maestri, i loro film, hanno attraversato ogni confine, portando con sé la bellezza, le contraddizioni, ne abbiamo avute tante, il lavoro, la speranza, ma soprattutto la professionalità di un'Italia intera. Diceva Fellini che il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio, una definizione che forse soltanto un regista come lui si sarebbe potuto permettere di fare, ma che dice qualcosa di vero sulla grandezza di quest'arte, capace di costruire mondi e con essi un pezzo della nostra identità collettiva. Il valore più importante è proprio la nostra identità. Questa tradizione non appartiene al passato. Vive ogni giorno nel lavoro degli autori, degli sceneggiatori, dei tecnici, delle maestranze, dei musicisti, dei produttori, un patrimonio di competenze che ci riconoscono in tutto il mondo. E difenderli significa difendere una parte di noi. Poi c'è un altro cinema, quello meno raccontato, che invece è importantissimo. Quello delle sale cinematografiche, il luogo dove il prodotto finale incontra il pubblico, cioè arriva al cuore del pubblico. Non un luogo dove si assiste a una semplice proiezione, ma dove una comunità si ritrova, si confronta, può emozionarsi insieme, può arrabbiarsi insieme, ma dove il racconto collettivo tiene insieme delle generazioni che sono completamente diverse. In un tempo di consumo che è sempre più individuale nei contenuti, salvare le sale cinematografiche significa salvare una forma di socialità che molto spesso rischiamo di perdere. Il cinema è arte e espressione dell'immaginazione, ma è anche industria, impresa, lavoro, ricerca, occupazione qualificata, attrazione di investimenti. Ogni produzione muove una filiera che coinvolge migliaia di persone e genera valore ben oltre il perimetro culturale, tra turismo artigianato, promozione del Made in Italy. Per questo come Forza Italia, noi lo crediamo da sempre, cultura ed economia non sono in contrapposizione, nel cinema in particolare si sostengono a vicenda e investire nell'una significa investire anche nell'altra. Il valore di questa legge sta anche nella scelta di affidare al governo alcune deleghe legislative. È una responsabilità importante perché quei principi dovranno diventare norme senza perdere però l'equilibrio raggiunto in commissione. Io mi auguro che anche nella fase di attuazione prosegua il confronto con gli operatori, con le associazioni di categoria, con chi il cinema lo fa ogni giorno. È questa la condizione perché le riforme funzionino davvero e non solo sulla carta. Per Forza Italia investire nella cultura significa investire nella libertà, nella formazione delle persone, nella capacità di un paese di raccontarsi al mondo. Significa creare dei cittadini consapevoli, parlare al cuore della gente, e questo non significa cultura? È questa la cultura. Con questa convinzione esprimiamo voto favorevole, un punto di partenza per un settore strategico per la cultura, per l'economia, per l'identità dell'Italia. Sono parole che continuo a dire: cultura, libertà e identità sono importantissime. Nella consapevolezza che il percorso di riforma dovrà continuare con responsabilità e con lo sguardo rivolto a chi il cinema lo vive ogni giorno. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Maffioli e ne ha facoltà.
7: Sì, Presidente, grazie. Presidente, colleghi, signor Ministro, Sottosegretario, siamo di fronte a un voto particolarmente significativo. Non riguarda infatti soltanto un testo di riforma, ma conferma una precisa idea di politica.

tutti i colleghi di tutte le forze politiche che hanno contribuito alla costruzione di questo testo unificato. È un risultato che dimostra come, quando si affrontano temi strategici per il Paese, e questo lo è, e per molteplici ragioni, il Parlamento sappia trovare punti di sintesi nell'interesse generale. Un ringraziamento particolare va al Governo, signor Ministro, e in particolare al Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che in questi anni ha seguito con competenza, determinazione e ascolto costante ogni passaggio relativo al settore. Chi conosce il lavoro svolto sa quanto impegno vi sia stato nel confronto quotidiano con imprese, autori, lavoratori, esercenti e associazioni di categoria. Questo provvedimento è anche il frutto di quel metodo: ascoltare il comparto, raccoglierne le esigenze e trasformarle in strumenti concreti. La Lega ha sempre sostenuto che la cultura non sia un mero impiego intelligente del tempo libero, ma al contrario uno strumento unico e prezioso di crescita degli individui e dei territori, e che pertanto non debba essere considerata un settore assistito, peggio, un vuoto a perdere, ma una leva di sviluppo, occupazione e competitività in cui investire con convinzione. Il cinema e l'audiovisivo ne sono un esempio fulgido, certamente espressione della nostra identità culturale, certamente veicolo di valori, stimoli di riflessione, confronto e crescita, ma anche industria, impresa, lavoro qualificato, innovazione, capacità di attrarre investimenti e di generarne. Per questa ragione abbiamo sempre ritenuto necessario costruire regole più semplici, procedure più veloci, strumenti più trasparenti e una governance capace di accompagnare la crescita del comparto. In questo testo ritroviamo molti di questi obiettivi: una programmazione più stabile, una maggiore certezza per gli operatori, un rafforzamento delle sale cinematografiche, prezioso presidio antidegrado dei territori, un'attenzione concreta alla produzione indipendente, il sostegno ai giovani autori, il rilancio della formazione e delle professionalità, un sistema di controlli più efficace e una visione finalmente proiettata verso le sfide delle nuove tecnologie. Guardare al futuro significa anche affrontare senza timori, infatti, le trasformazioni in corso. Quella dell'intelligenza artificiale, per esempio, che dovrà essere sì uno strumento al servizio della creatività, ma non un fattore di compressione dei diritti degli autori e dei lavoratori. Penso al settore videoludico, che rappresenta una delle frontiere più dinamiche dell'industria culturale contemporanea e che questo provvedimento valorizza come merita. La Lega, Presidente, rivendica con orgoglio il lavoro svolto in questi anni per rafforzare un comparto che troppo spesso in passato è stato caratterizzato da incertezza normativa e da procedure complesse. Abbiamo scelto una strada diversa, che è poi la nostra strada tradizionale: ascolto e dialogo. Dialogo con gli operatori, programmazione degli interventi, efficientamento dell'impiego delle risorse pubbliche e costruzione di strumenti che favoriscano la crescita dell'intera filiera, rafforzando la collaborazione con le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica, orgoglio del nostro Paese, che forma maestranze davvero qualificate, valorizzate in tutto il mondo. Poiché tutto questo si compia, sarà però inoltre fondamentale dare piena e coerente attuazione alle deleghe previste e proseguire nel confronto col settore. Oggi comunque viene tracciata una direzione chiara, quella di un sistema più moderno, più competitivo e più capace di valorizzare il talento italiano, nel pieno rispetto delle competenze delle regioni, che fino ad oggi hanno lavorato in modo eccelso affinché proprio il cinema possa essere uno dei traini principali per le economie dei territori. Ciò considerando anche l'obbligo morale che abbiamo nei confronti della nostra grande tradizione cinematografica italiana. Lo dico con orgoglio, anche con l'orgoglio del ruolo che svolgo a Busto Arsizio, dove con orgoglio sono da 9 anni assessore alla cultura. Busto Arsizio, che con i suoi 85.000 abitanti vanta un festival del cinema che l'anno prossimo compirà 25 anni, una scuola di formazione.

0: produzione cinematografica e soprattutto ancora numerose sale dove vengono proiettati film e dove si svolgono cineforum in sessione invernale ed estiva. Anche questo è una declinazione concreta di quel concetto di territorio a cui tutti facciamo spesso riferimento. Il cinema racconta chi siamo, racconta appunto i nostri territori, la nostra storia, le nostre comunità e la capacità dell'Italia di essere protagonista nel mondo. Investire nel cinema significa investire nell'identità nazionale, nella creatività dei nostri professionisti e nelle opportunità offerte dalle nuove generazioni. Per queste ragioni il gruppo della Lega esprime convintamente il proprio voto favorevole, con la consapevolezza che questo provvedimento rappresenti un passo importante per il futuro del cinema e dell'audiovisivo italiano.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Schlein. E ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, arriva oggi in quest'Aula un testo importante che parte dalla proposta di legge che abbiamo presentato come Partito Democratico a mia prima firma, che istituisce finalmente l'Agenzia per il Cinema e per l'Audiovisivo. Voglio ringraziare profondamente il collega Matteo Orfini, la collega Manzi, i colleghi delle altre opposizioni, delle altre forze politiche, la Commissione Cultura, il suo Presidente, anche il relatore Cangiano e il Ministro Giuli e tutto il Governo. Voglio ringraziare Pupi Avati, che aveva rivolto un appello a me e alla Presidente Meloni di lavorare trasversalmente per aiutare un settore fondamentale come il cinema e che abbiamo voluto raccogliere. Questo testo condiviso rappresenta il punto di arrivo di un lavoro lungo, serio e approfondito che ha visto il contributo di sensibilità diverse ma unite nella volontà di rafforzare questo settore. Non era scontato e non era facile in un momento di forte contrapposizione politica in quest'Aula e anche fuori, ma siamo riusciti, credo, fino in fondo a interpretare il messaggio che ci ha rivolto il Presidente della Repubblica Mattarella quando ha detto che in questi 80 anni il cinema ha camminato con la Repubblica, ha accompagnato e interpretato la crescita del nostro paese, ne ha costruito l'immaginario, ha formato il linguaggio degli italiani e delle italiane, ha accompagnato e rappresentato il cambiamento dell'Italia. Ecco, le leggi migliori, colleghi, sono proprio quelle che nascono dal confronto, dall'ascolto, dalla capacità di fare sintesi. E l'abbiamo dimostrato in quest'Aula. Il risultato di un percorso condiviso nel quale maggioranza e opposizione, pur partendo da posizioni diverse, hanno saputo individuare obiettivi comuni nell'interesse del cinema e soprattutto nell'interesse del Paese. Lo si è fatto in commissione con l'audizione di 50 soggetti tra associazioni, autori, produttori, distributori, associazioni, esercenti, lavoratrici e lavoratori del settore. Un confronto col settore che per noi non deve finire con l'approvazione della legge, ma deve accompagnare passo per passo tutta la sua attuazione. Questa proposta finalmente istituisce l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, un organismo indipendente a cui destinare una parte dei compiti operativi oggi assegnati alla Direzione Generale per il Cinema e l'Audiovisivo, proprio per garantire maggiore autonomia e trasparenza nella gestione dei processi decisionali. Una struttura autonoma e professionale capace di tenere insieme le due anime del comparto, quella culturale e quella industriale, sottraendo le scelte strategiche al condizionamento della politica. Difendendo quindi e valorizzando il pluralismo culturale significa difendere la libertà della cultura, perché quando la cultura è libera siamo più liberi tutti e siamo più libere tutte. Il cinema italiano è grande perché è plurale, perché è capace di raccontare storie diverse, dando voce al cinema popolare come quello delle grandi produzioni e anche alle opere indipendenti, le nuove generazioni di autori insieme ai grandi maestri. Significa garantire che il mercato non sia l'unico criterio attraverso cui si decide quali storie meritano di essere raccontate, e questo per noi è un principio fondamentale. Accanto all'agenzia ci sono molte novità, misure di sostegno al welfare di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo. Non c'è tutto quello che avremmo voluto, ci siamo dovuti venire incontro, ma è un grande passo avanti. E sulle deleghe faremo da pungolo. Torna finalmente l'indennità di discontinuità per come era stata pensata per tutti i lavoratori dello spettacolo, non soltanto per quelli del cinema e dell'audiovisivo. Un'indennità che tiene conto che questi lavoratori hanno tempi diversi, che non si possono considerare solo le giornate sui set o sui palcoscenici. Lavorano anche quando scrivono, tra una produzione e l'altra. Ecco, io una volta l'ho imparato ascoltando un bravo regista che Quando appena ventenne l'ho incontrato per caso nel parcheggio durante un festival del cinema e gli ho chiesto come si fa a scrivere un buon film. E mi disse: scrivi una sceneggiatura, chiudila in un cassetto, fai passare 5 anni, poi tirala fuori, stracciala e riscrivila da capo. Allora forse sarà buona. Ecco, questo dobbiamo tenere presente, pensare che il tempo di creazione creativa è tempo di lavoro anche quando non somiglia ad altri lavori. E penso a quei tecnici che possono stare fermi settimane tra un set e l'altro. È lavoro che a questi lavoratori va riconosciuto e serviranno risorse per attuare questa legge a partire dalla prossima legge di bilancio. Noi vigileremo che quelle risorse si trovino. C'è la riforma delle commissioni ministeriali per evitare che si possano verificare altri casi come sul film su Regeni. Strumenti di sostegno a chi si trova in condizioni di emergenza pensionistica, l'istituzione del forum del cinema e dell'audiovisivo con i soggetti del settore per contribuire a scrivere insieme le politiche pubbliche in materia di cinema. C'è poi il sostegno alle sale. Le sale non sono soltanto il luogo dove si guardano i film, sono presidi culturali, luoghi di aggregazione, spazi nei quali una comunità condivide emozioni, riflessioni ed esperienze che possono anche cambiare le nostre storie, possono cambiare le nostre vite. Oggi, che se ci pensate, la fruizione del contenuto audiovisivo è sempre più individuale. Fare questa scelta di sostegno alle sale significa difendere una dimensione collettiva della cultura. È una scelta che ha anche un grande valore sociale. Il primo grande merito di questo testo è quello di riaffermare con forza che il cinema e l'audiovisivo non sono un comparto come un altro. È uno sguardo sul mondo, su come cambiano le società, su noi stessi. Il cinema è questo, uno specchio, Ettore Scola l'aveva definito uno specchio dipinto, in cui guardarci per riconoscerci o a volte per non riconoscerci affatto, per sentirci a disagio, per stare scomodi, per metterci in discussione. Una finestra sempre aperta sulla storia, ma anche una scommessa sul futuro. La realtà di oggi ogni tanto ci fa ripensare a celebri sequenze come quelle di Metropolis che Fritz Lang ha girato 100 anni fa. Parlare di cinema significa parlare di libertà espressiva, di memoria collettiva, di identità, di scambio culturale, di formazione delle coscienze. E ogni film, ogni documentario, ogni serie televisiva, ogni opera audiovisiva contribuisce a costruire l'immagine dell'Italia nel mondo, perché il cinema è uno dei più potenti strumenti di diplomazia culturale che il nostro paese possieda. Ma il cinema è anche economia. E dietro ogni produzione lavorano migliaia di persone, tra registi e sceneggiatori, attori e tecnici, montatori e costumisti, scenografi, musicisti, i professionisti degli effetti visivi, le imprese artigiane e le società di servizi. Esiste un'intera filiera produttiva che genera occupazione qualificata, innovazione, investimenti e sviluppo. E ogni investimento nel cinema, lo sappiamo, produce effetti che vanno ben oltre il singolo film, perché crea occupazione, alimenta il turismo, valorizza i territori e le culture e sostiene l'indotto. Questa legge non si limita quindi a tutelare e promuovere il film, l'opera, il prodotto culturale, ma oltre attraverso quell'opera vede, riconosce e guarda negli occhi chi lavora nel cinema, chi lo ama e chi lo crea, operatori che lavorano con passione e creatività, con organizzazione ed dedizione, ma che troppo spesso, diciamocelo, lavorano in condizioni di insopportabile precarietà, a cui dobbiamo invece offrire più stabilità e più prospettiva. Il settore ha attraversato delle difficoltà enormi in questi anni, colleghi, tra la pandemia e il digitale, lo sviluppo delle piattaforme e la trasformazione profonda nella fruizione, ma pure l'intelligenza artificiale. E anche il cambiamento del quadro normativo che ha creato incertezza, ha frenato investimenti, causato disoccupazione. Chi investe nel cinema ha bisogno di certezze, di conoscere le regole e di poter programmare investimenti di lungo termine, che spesso si sviluppano su più anni. Ecco, l'incertezza normativa è uno di quegli elementi che ha rappresentato un ostacolo alla crescita di questo settore. Per questo è importante con questa legge rafforzare un quadro normativo stabile, trasparente e prevedibile. C'è molto in questo testo. Avremmo voluto qualche delega in meno e qualche azione concretamente operativa in più. Abbiamo mediato tra le nostre posizioni, Ministro. In questi anni abbiamo incalzato più volte il Governo chiedendo di affrontare quel grido di allarme che ci arrivava dal settore, di lasciar perdere campagne di demonizzazione liberalizzazione di quel settore e abbiamo lavorato in questa direzione insieme, in commissione e adesso in quest'aula. Io vi ringrazio ancora di questa collaborazione preziosa. Il Partito Democratico continuerà a svolgere il suo ruolo con spirito costruttivo e vigilando affinché tutti gli obiettivi contenuti in questa legge trovino piena realizzazione. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, ma oggi siamo molto soddisfatti di questo primo passo, perché sulla cultura il Parlamento deve saper costruire delle convergenze larghe, perché il cinema appartiene a tutti, non è di una parte o dell'altra, di una maggioranza o di un'opposizione, è un patrimonio della Repubblica e per questo noi crediamo che sostenerlo significhi investire anche sulla qualità della nostra democrazia. Una democrazia è più forte quando una democrazia investe in cultura. Oggi tutte le forze politiche di questo Parlamento, o quasi tutte, decidono di mandare a tutto il cinema e l'audiovisivo un segnale molto chiaro: noi ci siamo, noi vi vediamo e noi non vi lasceremo da soli. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Mollicone, ne ha facoltà.
3: Onorevoli colleghi, signor Presidente, sottosegretario Borgonzoni, ministro Giuli, ci troviamo oggi di fronte a un passaggio strategico. La legge che ci apprestiamo a votare è una riforma storica. Una riforma storica che arriva dopo 10 anni e che mette mano a un sistema che andava innovato, migliorato e aggiornato alle nuove tecnologie. Questo provvedimento è il risultato di un percorso in cui maggioranza e opposizione insieme hanno saputo individuare obiettivi comuni nell'interesse del settore e soprattutto nell'interesse della nazione. Lo si è fatto coinvolgendo tutto il settore. Voglio ricordare il grande lavoro della Commissione in senso unitario, con le audizioni più di 50 di associazioni, operatori, esperti, produttori, lavoratori della filiera e ovviamente del MIC. Un contributo significativo su cui abbiamo voluto dare un senso unitario. I dati pubblicati dal MIC in apertura della mostra di Venezia raccontano di un cinema italiano in salute. Per la prima volta l'incasso del 2025, 180 milioni di euro, raggiunge i valori pre-Covid del 2019. Nel 2025 è stata fatta richiesta di tax credit internazionale per 36 film, più del doppio del 2024, per un totale di 198 milioni di euro. Gli addetti coinvolti nelle varie lavorazioni sono stati circa 18.000, 2.000 in più rispetto al 2024. Vi cito poi anche i dati della SIAE: ad aprire gli spettatori sono saliti a 6,5 milioni, più 34% rispetto ad aprile dell'anno precedente e a maggio, con 7,8 milioni di presenze. C'è stato un incremento del 70% sullo stesso mese del 25. Questi sono dati che fanno riflettere anche sugli incassi. A maggio 2026 la spesa al botteghino ha raggiunto 64,4 milioni di euro, quasi il doppio rispetto a maggio 2025. Si è parlato in quest'aula di risorse. Voglio ricordare che con l'approvazione definitiva del decreto legge infrastrutture PNRR sono stati recuperati dal governo ulteriori 200 milioni di euro per il fondo per il cinema e l'audiovisivo. Per il 2026 i 50 milioni previsti dal provvedimento si aggiungono ai 20 già stanziati, portando a 70 milioni l'incremento complessivo per quest'anno. Insieme agli investimenti PNRR per Cinecittà rappresentano nuovi sostegni fondamentali per tutto il comparto. E con questa legge, insieme al ministro Giuli, al sottosegretario Borgonzoni e a tutto il Parlamento, abbiamo voluto superare definitivamente una stagione. Una stagione dominata dall'omologazione, non sempre orientata al merito e al reale riscontro artistico-industriale dei prodotti finanziati. Con questa legge oggi restituiamo finalmente all'industria dell'audiovisivo regole certe, trasparenti e dignitose. Discipliniamo l'impiego dell'intelligenza artificiale a difesa del lavoro umano e dei creatori e degli artisti. Come ha detto il presidente Meloni, l'AI porta con sé potenzialità straordinarie, ma il punto è che porta con sé anche enormi rischi. È un indirizzo che adattiamo dalle parole di Papa Leone XIV, quando nell'enciclica Magnifica Humanitas scrive di disarmare le nuove tecnologie e che condividiamo con Federico Faggin, inventore del microprocessore, quando dice che la consapevolezza umana e qualia non possono derivare da segnali elettrici e da processi algoritmici. Su questo, e lo stiamo vedendo in queste ore a Venezia, il mondo del cinema e le sue maestranze hanno una vera e propria urgenza di riconoscibilità, autenticità e trasparenza. E attraverso i criteri direttivi della delega al governo contenuta nel testo stabiliamo insieme al governo un quadro normativo certo, stabile, per dare tempi definiti e semplificazione a tutto il settore. Sosteniamo con forza le produzioni storiche e il cinema di genere. È un patrimonio narrativo d'eccellenza, ha reso grande la nostra cinematografia e merita un decisivo rilancio industriale. Rinnoviamo poi la governance del settore istituendo il Forum del Cinema, per la prima volta a costo zero, darà voce diretta e costante a tutta la filiera, al comparto video e videoludico. Prevediamo dal 2028, con questo testo, l'avvio dell'Agenzia per il Cinema, accogliendo la proposta del grande regista Pupi Avati, che per primo chiese e propose questo percorso. Separerà la gestione tecnica dall'indirizzo politico, non sul modello francese, ma sul modello originale unicamente italiano, che verrà definito insieme nella delega dal governo con tutte le parti in causa. Garantirà la massima trasparenza, managerialità e tempi certi. Puntiamo insomma con decisione sul rilancio di Cinecittà, guidato da Manuela Cacciamani come amministratore delegato, sulla lotta alla pirateria e sulla chiarezza con l'introduzione della figura del responsabile per i contributi e incentivi anche fiscali. Supereremo l'assistenzialismo a pioggia, tuteliamo la produzione indipendente affinché la creatività italiana non venga svenduta all'internazionale. Evitiamo la concentrazione delle risorse verso pochi grandi gruppi e riserviamo tutele e finanziamenti dedicate alle opere con budget inferiore a 1,5 milioni di euro. Significa trovare un equilibrio tra le grandi produzioni internazionali e quelle nazionali. Significa proteggere le opere prime e seconde, la sperimentazione dei giovani autori, il coraggio dei piccoli produttori. Significa proteggere tutti coloro che rappresentano l'anima più libera e vivace della nostra cinematografia. Era un indirizzo che avevamo evidenziato già 10 anni fa in sede di approvazione della legge del 2016, su cui peraltro ci astenemmo. Oggi trova finalmente un riscontro concreto in questa legge delega. Investiamo poi sulle strutture del territorio, investiamo su coloro che garantiscono tutti i giorni i presidi culturali essenziali con passione, determinazione e competenza. Sostenere la ristrutturazione delle sale e il recupero degli schermi significa infatti combattere lo spopolamento culturale della periferia, significa difendere la socialità delle nostre comunità, significa valorizzare i luoghi dove si fa con le persone che veramente fanno la cultura e il cinema nel solco del piano Olivetti della cultura voluto dal ministro Giuli. Colleghi, il Parlamento ha dimostrato che è capace di superare i pregiudizi ideologici e di liberare le energie creative della nazione anche nei momenti più concitati del dibattito parlamentare. Ringrazio tutte le forze politiche, ringrazio il sottosegretario Borgonzoni, ringrazio il ministro Giuli che personalmente ha seguito tutto il provvedimento e che hanno lavorato insieme al Parlamento per questo importante traguardo. I colleghi di maggioranza e opposizione per il lavoro svolto in settima commissione, il relatore Cangiano, gli uffici della Commissione Cultura, della Bilancio e di tutti i ministeri coinvolti della Ragioneria dello Stato. Oggi votiamo non una semplice riforma, colleghi, ma una visione culturale, una riforma storica. Votiamo la fiducia nell'Italia, nei suoi produttori, nel suo cinema, nella sua creatività, nel suo talento. Votiamo la fiducia nella sua capacità di parlare al mondo. Non è la fine di un percorso, ma l'inizio di un confronto. In un intervento dedicato al cinema, Luchino Visconti, che omaggiamo nel 50° anniversario della sua scomparsa, disse: il cinema che mi interessa è un cinema di uomini che mi rivelano con gli sguardi la loro verità. Ecco, dietro ogni numero Sappiamo esserci lavoratori, artisti, tecnici, maestranze, giovani autori, giovani talenti che hanno deciso di scommettere sulla propria creatività, sulla nazione, sulla narrazione dell'immaginario nazionale. Ci sono territori che si rigenerano grazie a un set e al cineturismo. Ci sono comunità che si riscoprono protagoniste. Ci sono nuove generazioni che trovano nel cinema non solo intrattenimento, ma identità, futuro e radici. In conclusione, il cinema italiano continuerà a essere protagonista di questo sogno. Noi saremo in prima fila per sostenerlo. È questo il riformismo parlamentare, è questo il riformismo conservatore che abbiamo sempre sostenuto e portato avanti. È questa la sintesi che abbiamo voluto. Per questi motivi dichiaro con orgoglio il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia. Vi ringrazio.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire a titolo personale l'onorevole Maratin, ne ha facoltà, prego.
4: Presidente, le confesso che io sono stato molto tentato a presentarmi in quest'aula con una motosega. Non sapevo come passare il metal detector, però, e allora ho rinunciato. Quanto siete belli! Il partito unico della spesa pubblica. Non c'è né destra né sinistra su queste cose. C'è il partito unico della spesa pubblica. La cosa che state facendo qui oggi, lo sapete benissimo, non ha alcun senso. Perché avrebbe avuto senso se con questo provvedimento si fosse soppressa la Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura e si fosse contestualmente creata una nuova agenzia. Oh, era da spiegare comunque, perché il mestiere è più o meno lo stesso, però avrebbe avuto senso. Invece quello che state facendo qui è creare soltanto un doppione che assorbe più risorse dalle tasse dei cittadini. Io al collega Amato voglio molto bene, l'indimenticabile ispettore Sergio Amato della squadra. Fra l'altro ho avuto un brivido quando ho detto no, ma il manager qui bisognerà pagarlo il giusto, perché i manager pubblici vanno pagati bene. Beppe Grillo ha preso fuoco quando ha sentito da un Movimento 5 Stelle finalmente parole di buonsenso in questo senso che hanno contraddetto anni di populismo. Ma quando il collega Amato dice no, ma tranquilli, le risorse sono le stesse, le spostiamo, non ha letto l'emendamento 3.5 mila che abbiamo appena approvato, che anche lui ha approvato, che dice che questa agenzia ha una dotazione organica di 197 persone, di cui solo 84 trasferite dalla Direzione Generale Cinema, le altre verranno assunte. È strano che un parlamentare parli di una cosa senza averla letta, ma questo è quello che è scritto, emendamento 3.5 mila. Del resto ci hanno abituato in questo modo. Quindi quello che state facendo è creare un doppione, creare più confusione operativa che alla fine danneggerà il settore del cinema. Quando ci sono due che fanno la stessa cosa si crea più caos, non meno caos. Segretaria Schlein, tramite lei, Presidente, mi ha molto incuriosito la sua citazione. Scrivi una sceneggiatura, chiudila in un cassetto, fai passare 5 anni, poi tirala fuori, stracciala e riscrivi da capo. Non so se lei parlasse del programma del Campo Largo o di che cosa. Però, cioè, preferisco chiudere invece anch'io. Oggi tutti qua facciamo i colti, no? Faccio il colto anch'io. Chekhov una volta scrisse: prendi qualcosa della vita reale di ogni giorno senza trama e senza finale. Il finale che qui non abbiamo è un paese che non ce la fa a non usare la spesa pubblica come mezzo di conquista e retribuzione del consenso politico. Guardate che se non la finiamo con sta storia, le tasse, soprattutto sul ceto medio e produttivo che porta avanti questo paese, noi non riusciremo mai ad abbatterle. Come posso chiudere se non, Presidente, con afuera?
1: Grazie, onorevole Marattini. Allora, noi adesso avremo dei veloci ringraziamenti, a cominciare dal relatore, onorevole Cangiano. Prego, onorevole Cangiano, veloci.
5: Presidente, giusto pochi secondi, per me è stato un onore accompagnare un percorso così importante per il cinema del nostro paese. Un ringraziamento a tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione, al sottosegretario Bergonzoni, al presidente Mollicone e un ringraziamento particolare al ministro Giuli per la sensibilità avuta in questi mesi di lavoro. Grazie a tutti.
1: Grazie. Un altro ringraziamento l'ho chiesto di farlo il ministro Giuli. Prego, ministro.
6: Come ministro della cultura, a nome del sottosegretario Lucia Borgonzoni e a titolo personale anche, esprimo gratitudine verso la maestà di quest'Aula, a tutte le persone che hanno mostrato, dichiarato sostegno a favore di questa storica legge delega, in un clima di collaborazione dialettica e di concordia, un clima reso possibile dalla straordinaria attitudine, dallo straordinario lavoro svolto dalla settima commissione, dal relatore, al presidente, senza dimenticare nessuno e nessuna nei nostri doverosi ringraziamenti. Faccio voti affinché tale concordia possa animare anche la discussione e il voto della legge in Senato, auspicando di essere noi e chi dovesse giungere dopo di noi all'altezza del compito che il Parlamento si accinge ad assegnarci. Grazie.
1: Grazie a lei, signor Ministro. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul testo unificato delle proposte di legge numero 2360, 2578, 2731, 2794, 2969, disposizioni in materia di cinema. La votazione è aperta. Abbiamo votato tutti, colleghi? Grazie, dichiaro chiusa la votazione. Presenti e votanti 224, maggioranza 113, favorevoli 218, contrari 6, la Camera approva. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Marco Grimaldi, e ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente, chiediamo un'informativa urgente al Ministro Piantedosi, ma anche alla stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, già perché c'è una vicenda di cui poco si parla, ce ne stiamo occupando anche con la collega Piccolotti che ha appena depositato un'interrogazione per il nostro gruppo. Il 26 agosto il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito nelle liste OFAC il collettivo italiano Autistici Inventati, addirittura come soggetto terroristico. Servizi oscurati, fondi bloccati, addirittura il conto su Banca Etica sospeso in via cautelare. Ovviamente scavalcando qualsiasi procedura democratica e tutela giuridica. Già perché il collettivo e i suoi membri non sono sottoposti ad alcun provvedimento in Italia, non figurano in nessuna lista ONU o dell'Unione Europea e non hanno ricevuto specifiche contestazioni. Sono stati semplicemente inclusi in un regime sanzionatorio dagli Stati Uniti senza alcun contraddittorio o possibilità di difesa. Mai, e dico mai, è stato chiesto loro di rimuovere particolari contenuti ultimamente. Quando è successo in precedenza per via giudiziaria l'hanno sempre fatto. Ovviamente accostare, lo dico per tutti, soprattutto i neoliberisti qua in giro, accostare chi fornisce un servizio digitale a chi, usandolo, avrebbe commesso reati, non ha alcun fondamento giuridico. Con quel criterio si dovrebbe allora incriminare ogni operatore di posta elettronica al mondo. Elon Musk è d'accordo? E Starlink non vale? E chi crea le criptovalute? No, guardate che questa è una vicenda gravissima e molto delicata. Ma che cos'è Autistici Inventati? Una delle tantissime realtà, tra l'altro, nate dal contesto altermondialista del 2001. Quello di Genova, no? Vi ricordate? Quelli di media. Che cosa fanno esattamente? Da 25 anni fanno una cosa. Offrono servizi gratuiti di hosting online, email, newsletter, instant messaging. E a chi? A chi? A chi non vuole rivolgersi alle big tech. Sarà giusto? Sarà legittimo? Siamo arrivati a questo punto. Già, perché in due parole questa si chiama autodifesa digitale, ovvero scegliere legittimamente di non regalare i propri dati a quei soggetti, a quegli oligarchi, a quelli che fanno affari, a quelli che determinano alcune politiche, anche statunitensi. E questa, vedete, è la vera pietra dello scandalo agli occhi di Trump e dei poteri di chi protegge. L'affermazione del diritto di libera comunicazione e accesso alle risorse telematiche che scavalca appunto i colossi del web. La possibilità che qualcuno si sottragga ai sistemi di tracciamento, profilazione sempre più pervasivi. Perciò l'amministrazione Trump ha classificato quegli autistici involontari come soggetto SDGT, Specially Designated Global Terrorist. Ecco, molti dei gruppi antifa nel mondo, questo sì, utilizzano l'infrastruttura di autistici involontari e questo è il motivo dichiarato delle autorità statunitensi. Ed ecco cos'altro è accaduto. Dopo la scomparsa del sito autistici.org dalla rete, un altro sito della sua galassia, noblogs.org, ha subito un attacco informatico che ne ha cambiato la denominazione con Trump Blogs, non so se ci siamo capiti. E l'azione è stata rivendicata su X da un utente anonimo, mentre l'influencer trumpiana Jenica Pounce rilanciava la notizia. Pounce ha lavorato per il Doge di Elon Musk e oggi è una dipendente del Ministero della Guerra. Insomma, l'apparato statunitense di difesa sta coinvolgendo sempre più privati nelle operazioni di guerra ibrida, perché parliamo di questo. E in tutto questo l'Italia non si sarebbe accorta di un'organizzazione terroristica? Siamo stati negligenti? No. La verità è che Autistici Inventati è un soggetto perfettamente legale in Italia e in Europa e che è stato anche verificato dalla magistratura. È correntista di Banca Etica e il suo conto corrente ha sempre registrato un'operatività regolare. Ho concluso. Ma io vi chiedo, lo chiedo a Giorgia Meloni, ma è ammissibile che un'agenzia governativa americana impedisca ad Arbitrio, una realtà associativa italiana, di operare? Perché il punto vero è che un governo straniero decide chi può servire i tubi a un servizio italiano? E io lo chiedo. Capite? Perché patrioti, ma volete dire qualcosa? È una questione di sovranità digitale. Un governo straniero non può decidere quali organizzazioni europee restano online e quali no. Ci sono in Europa regolamenti e sentenze che dicono che una lista di sanzioni americane non basta a chiudere un conto. Ne dobbiamo discutere. Questo è il luogo dove discutere. Patrioti, iniziate ad accendere, a connettervi e a rendervi un po' più autonomi da chi vi vorrebbe come una colonia degli Stati Uniti. Grazie. Grazie.
1: Avverto che nell'allegato al resoconto della seduta odierna sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per l'esame della proposta di legge recante l'istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio. Passiamo agli interventi di fine seduta. Cominciamo con l'onorevole Cappelletti, un minuto e mezzo per lei. Prego. No, fa caro Tanuto, va bene. No, chi è? Ah, sull'ordine dei lavori, prego. Allora, sull'ordine dei lavori, non ho caduto, prego.
8: Sì, grazie Presidente. Sullo stesso argomento del collega, perché siamo veramente molto preoccupati da quanto è accaduto a Autistici Inventati nelle ultime ore, ma già da quello che era accaduto a Francesca Albanese in precedenza. Vede, queste sanzioni che colpiscono il pensiero divergente e attaccano non solo la libertà di espressione che è difesa dalla nostra Costituzione, ma attaccano anche la sovranità del nostro Paese. Allora noi ci saremmo aspettati, ci aspetteremmo da questo governo, da chi usa la parola, termini come patriottismo, patrioti, si definiscono patrioti, si definiscono sovranisti, un atteggiamento di totalmente diverso, di protezione rispetto a questi casi che veramente rischiano di diventare la norma. Abbiamo visto punita anche la Corte Penale Internazionale semplicemente perché stava investigando i crimini di Israele. Vede, questo sta accadendo in un periodo storico veramente delicato. Io voglio parlare di quanto è accaduto a me. Recentemente sono stato querelato per aver espresso un'opinione su Israele. Ora, io sono un parlamentare, ho potuto difendermi, ho anche rinunciato all'immunità parlamentare per affrontare nel merito questa questione. E il giudice mi ha dato ragione, ma mi domando cosa accadrà un domani quando venisse approvato il DDL antisemitismo. Mi domando, in questo periodo storico in cui veramente il pensiero difforme da quello che si vuole in certi centri di potere sta venendo colpito in questa insiffatta maniera, in che tipo di società stiamo andando a costruire? Verso che tipo di società andiamo? Verso una totale censura di quei pochi coraggiosi che avranno ancora il coraggio di dire che Israele è uno stato genocida? Cioè, questo è assolutamente pericolosissimo, non solo per l'oggi, ma anche per il domani. E allora, il caso di Autistici Inventati ci sia veramente da lezione, e spero che anche i colleghi dell'opposizione, perché so che alcuni vorrebbero votarlo questo disegno di legge sull'antisemitismo, che ulteriormente va a censurare il pensiero difforme. Ma guardate che il pericolo è enorme. stiamo andando verso una società veramente dove si censura con degli strumenti che vanno a intervenire anche sui conti bancari. È successo a Francesca Albanese, sta succedendo a Autistici Inventati e può succedere domani, può accadere a chiunque di noi, a qualsiasi cittadino italiano. E allora, per favore, siamo ancora in tempo, fermiamoci, fermiamo questa deriva autoritaria, fermiamo questa deriva che arriva dagli Stati Uniti e che ci sta fondamentalmente bloccando, ci sta censurando le parole, ci vuole bloccare i conti in banca, fermiamo tutto questo finché siamo in tempo. Grazie.
1: Grazie a lei. Allora, torniamo agli interventi di fine seduta, cominciamo con Cappelletti, 1:30 per lei, prego.
9: Presidente, nella scorsa legge di bilancio un deputato di Forza Italia, in quanto presidente della Lega Ciclismo Professionistico, ha ottenuto contributi pubblici per 7,5 milioni di euro anche per valorizzare e promuovere il territorio italiano attraverso appunto il ciclismo. Ecco, io vorrei sapere questi fondi come vengono utilizzati, cioè se vengono utilizzati per lo scopo per cui sono stati erogati. Per questo ho depositato un'interrogazione parlamentare a gennaio, che aveva come unico scopo quello di chiedere trasparenza. Per vie informali mi era stato assicurato che mi sarebbero state date tutte le informazioni, tuttavia a 8 mesi di distanza non si è mossa foglia. Recuperare il decreto attuativo e le conseguenti rendicontazioni permetterebbe di far luce su come vengono spesi i denari pubblici, anche perché non sono mancate le critiche a riguardo. Ne cito una, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Dagnoni, che ha dichiarato, lo leggo testuale, che il presidente della Lega Ciclismo non conosce affatto le regole dell'ambiente, nel suo ruolo di deputato è bravo a reperire i fondi pubblici, che però solo di striscio ricadono sul ciclismo. Alle corse, agli organizzatori finiscono solo le briciole. Insomma, lo so che, come ha dimostrato la situazione del Mastro, la politica della maggioranza è di cercare di nascondere tutto ciò che potrebbe creare alla maggioranza stessa un danno. Tuttavia questo silenzio assordante ad una richiesta di trasparenza che dura da 8 mesi non fa che sollevare ulteriori sospetti. Sollecito dunque, concludo Presidente, il Ministro Abodi a rispondere alla mia interrogazione numero 406-830. Grazie.
1: Grazie a lei. Onorevole Carotenuto, anche per lei 1:30, prego.
8: Sì, Presidente, vede, intervengo perché siamo molto preoccupati dalla proposta sulle pensioni del sottosegretario Durigon, perché quella che vediamo chiamare flessibilità ci sembra in realtà un pedaggio. Si andrebbe in pensione a 64 anni con il sistema contributivo, ma se il ricalcolo ti porta sotto soglia minima, parliamo di circa 1.600 euro lordi, la proposta dice al lavoratore ci rimetti tu con il tuo TFR. Cioè prima ti abbassano la pensione, poi ti chiedono la liquidazione per rialzarla al punto in cui ti danno il permesso di andarci in pensione. Così, per fare un esempio concreto, un lavoratore che in busta paga 1.700 euro netti perderebbe 182 euro lordi di pensione, che immaginando 20 anni da pensionato parliamo di 50.000 euro, e in più ci rimette anche parte della liquidazione, quindi paga due volte. Allora vogliamo chiarire al sottosegretario e per suo tramite al governo che il TFR non è una copertura di bilancio a disposizione, è salario differito, stipendio già guadagnato, e la Costituzione dice che i diritti acquisiti non si toccano e che alla pensione deve provvedere lo Stato, non il lavoratore con i propri risparmi. Ma la domanda poi è un'altra: ma perché i soldi li andiamo a prendere e a cercare sempre da chi ne ha di meno? In questo paese la forbice tra chi ha di più e chi ha di meno si allarga di ogni anno, ma una rendita paga meno tasse di uno stipendio. I grandi patrimoni hanno vie di fuga che una busta paga evidentemente non ha. Una grande eredità, poi non ne parliamo proprio, paga meno di tutti. Allora qui serve un cambio di paradigma. I soldi non si prendono da chi non ce li ha. È l'unico modo per costruire un paese giusto, un nome solo, ed è redistribuire. E poi c'è la vostra coerenza. In campagna elettorale dicevate superare la Fornero, 1.000 euro di minima. Dopo 4 anni a che stiamo? La Fornero è ancora lì, le minime sono a 619 euro. A gennaio avete approvato una mozione che impegnava il governo a valorizzare il TFR come strumento di accumulo previdenziale. 7 mesi dopo proponete di eroderlo. Ma veramente siamo su scherzi a parte. Allora, un'alternativa noi l'abbiamo proposta ed era quella di bloccare l'aumento automatico dell'età pensionabile e una pensione di garanzia per i giovani. Concludo, voi l'avete bocciata. La vostra idea è erodere il salario differito di chi ha lavorato 40 anni ed è indecente, perché in questo paese ci sono cassaforte pesanti e sono quelle piene di denaro, di extra profitti, di grandi rendite, di profitti di fondi finanziari. Voi però attaccate l'unica cassaforte che potete fare, evidentemente, che potete attaccare, che è quella del lavoratore, che si chiama TFR. È l'unica che volete aprire, quella lì. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Borrelli. Prego.
10: Grazie, Presidente. Dopo la vergogna sulle assicurazioni, per cui non è arrivata ancora la proposta del governo sulla nostra iniziativa di legge sulla tariffa unica RC auto, dopo aver tassato addirittura i monopattini annunciando che sarebbe costato al massimo 30 euro a cittadino, soltanto nel sud la media è dai 400 ai 600 euro per un monopattine. Ovviamente non parliamo dei treni. Il ministro Salvini è scomparso dal radar anche sulla vicenda della modifica del codice della strada, annunciato come la panacea di tutti i mali. Non morirà molta meno gente, eppure i dati da inizio gennaio ad oggi parlano di un aumento di circa 10% di morti. Solo l'altra sera a Napoli è morto un ciclista investito da uno scooterista a tutta velocità. Il giorno prima è morta una ragazza che attraversava, una turista attraversava le strisce pedonali rialzate. E allora noi diciamo al ministro e a questa maggioranza: avete fatto un altro buco nell'acqua, perché non c'è un euro per aumentare gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei controlli, dei dossi. Avete centralizzato addirittura la possibilità per i sindaci di poter mettere impianti e dissuasori. Avete favorito l'idea che chi ha i soldi e chi ha macchine potenti può correre perché è un grande uomo. E infine avete addirittura eliminato il limite, uno dei pochi che c'erano, è per i neopatentati non poter guidare macchine con grossa cilindrata. Anche questo possono fare. Noi chiediamo con forza che il ministro venga in aula e venga a rispondere dell'ennesimo fallimento. Mentre parla dell'acqua di Pontida, i pedoni muoiono e i primi cittadini non possono agire.
1: Grazie, grazie a tutti. La seduta.
11: Notiziario parlamentare.
12: Ore 14, buon pomeriggio da Giovanna Serpico. Apriamo il notiziario con il calendario dei prossimi appuntamenti nelle aule. L'Assemblea della Camera è convocata lunedì prossimo per la ripresa dei lavori in Parlamento. Ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto sulla pubblica amministrazione. La seduta riprenderà dalle dichiarazioni di voto e dal voto sulla fiducia. Seguiranno le votazioni sugli ordini del giorno e il voto finale. Martedì a Palazzo Madama riprenderà la discussione dei senatori sul disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale e il disegno di legge di conversione approvato dalla Camera. Nel corso della settimana l'Aula ha dato il via libera al testo sull'obbligo di compostabilità di determinati imballaggi, al disegno di legge delega sull'energia nucleare e al decreto su carburanti ed ex ILVA. Questa mattina in Sala Zuccari, sempre al Senato, il convegno Autismo, la prevenzione può cominciare prima della nascita, una nuova prospettiva della ricerca italiana per proteggere lo sviluppo del bambino, con i saluti istituzionali del Ministro della Salute Schillaci. Ma in primo piano la visita del Santo Padre in Francia, misure di sicurezza eccezionali, mobilitati 14.000 agenti a Parigi, mentre altri 7.000 saranno a presidio delle altre tappe del viaggio apostolico. La corrispondente Alessandra De Stefano.
13: Parigi si è svegliata colorata dal giallo delle magliette indossate dai volontari, circa 15.000 mobilitati per assistere allo svolgimento del viaggio apostolico di Papa Leone XIV. Saranno loro ad accogliere e indirizzare le centinaia di migliaia di pellegrini e fedeli attesi durante i grandi raduni, come la messa di domani pomeriggio su Place de la Concorde, dove si attendono 600.000 persone. Una sfida unica per garantire la sicurezza nella capitale, dove si prevedono in totale 1 milione di presenze. Imponente il dispositivo di protezione, con barchi da accesso intorno al perimetro Concorde Campi Elisi, tutti presidiati. Chi ha ricevuto il QR code con zona ingresso consigliato dovrà presentarsi con documento d'identità presso i settori che copriranno circa 3 chilometri. Bisogna arrivare con largo anticipo per le perquisizioni, vietati vetro, alcol, animali, esclusi cani guida, sedie pieghevoli, valigie e zaini sopra i 25 litri. 15.000 gli effettivi mobilitati tra poliziotti, gendarmi, forze mobili e militari dell'operazione Sentinella, di cui 14.000 solo nella capitale. 13.000 le transenne sui Campi Elisi. La Papa Mobile sarà scortata da poliziotti a piedi, agenti in mezzo al pubblico e tiratori scelti sui punti elevati. Chiuse domani anche 10 stazioni del metro.
12: e in occasione del viaggio apostolico in Francia il Presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio al Pontefice. Il servizio è di Valentino Russo.
11: Torna il Presidente Mattarella sul concetto di integrazione europea. È una necessità, dice, rievocando la figura di Robert Schuman che Papa Leone XIV ricorderà nella sua visita a Metz. Il suo progetto di un'Europa unita, riconciliata e giusta, scrive il Capo dello Stato al Pontefice, alimenta e sostiene l'ordine multilaterale ed è un argine irrinunciabile al predominio indiscriminato della forza. Tanto più in un momento in cui, aggiunge, si fa sempre più pressante l'esigenza di un'equa condivisione delle risorse sul pianeta e di un loro impiego etico, salvaguardando l'equilibrio tra le genti e le generazioni. Mattarella sottolinea quindi il motto dell'imminente viaggio del Papa in Francia, affinché il mondo abbia vita. Sono certo, conclude, che le sue parole in favore della dignità di ogni essere umano e della collaborazione tra i popoli saranno accolte come segno di speranza in un futuro di maggiore concordia.
12: E tra i primi appuntamenti di Papa Leone XIV in Francia, l'incontro con il presidente Macron. La pace non è un equilibrio di forze, ma si costruisce ogni giorno attraverso dialogo e giustizia. Custodire la vita sempre così. Il Papa nel suo primo discorso durante l'incontro pubblico all'Eliseo, la nostra inviata Francesca Paltracca.
14: Un lungo applauso ha salutato il primo discorso di Papa Leone in Francia nella Salle des Fêtes all'Eliseo dopo il faccia a faccia con il presidente Macron. Leone parla alla società civile e al corpo diplomatico. La Francia, paese dal vasto patrimonio culturale e religioso, è molto spesso nel centro delle preghiere di Papa Leone, che non dimentica le sue origini familiari normanne e bearnesi. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è stata proclamata qui a Parigi, ricorda il pontefice, ogni minaccia ai diritti umani è pericolosa per la pace.
15: La giustizia, la sagesse.
14: Giustizia, saggezza ed umanità domandano che venga arrestata la corsa agli armamenti. Prevost chiede la messa al bando delle armi nucleari, perché la pace non è un equilibrio di forze, ma si costruisce ogni giorno con il dialogo e la giustizia. Mai rassegnarsi alla prospettiva di una guerra considerandola inevitabile. La Francia, sottolinea Leone, ha la vocazione di rimanere un instancabile artefice della pace e del multilateralismo all'interno della nostra cara Europa. E nel paese che ha approvato la legge sul fine vita, Prevost ribadisce con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. No alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia, trasformandole in imprese lucrative che favoriscono manipolazioni genetiche, maternità surrogata, acquisto di organi e offerta di una morte programmata. E durante il volo papale che lo ha portato qui a Parigi, ha salutato i giornalisti e ai colleghi della CNN esclusi dalla Casa Bianca da Trump. Dice: sono contento che ci siate. Nel pomeriggio in agenda la visita all'UNESCO e i vespri nella cattedrale di Notre Dame, simbolo di speranza, la prova, dice Prevost, che ciò che si credeva distrutto per sempre può rinascere grazie alla collaborazione di tutti.
12: E ora l'economia. Tempi di lavoro e disuguaglianze di genere. Secondo un rapporto dell'Istat si riduce il tempo dedicato dalle donne al lavoro domestico, ma resta ancora alto il divario. Ci dice tutto Giuseppe Di Marco.
16: Il riequilibrio dei carichi familiari tra uomo e donna in Italia procede, ma molto lentamente. L'Italia presenta il divario di genere più alto in Europa. Nel 2023, fa sapere l'Istat, le donne hanno ridotto il tempo dedicato al lavoro familiare non retribuito, quello domestico, del 27% in 20 anni. Tuttavia il carico di lavoro è ben oltre il doppio di quello degli uomini. Tra gli occupati le donne dedicano 2 ore e 22 minuti al giorno in più degli uomini al lavoro domestico e di cura, un divario che aumenta in presenza di figli e nel mezzogiorno. Nel complesso le donne svolgono ancora il 70% del lavoro familiare complessivo, circa 4 ore al giorno. Riguardo al lavoro retribuito, l'Italia presenta il tasso di occupazione più basso tra i paesi dell'Unione Europea e il divario di genere più alto. Gli uomini vi dedicano 1 ora e 49 minuti in più rispetto alle donne.
12: L'occupazione in Italia continua a crescere, il tasso ha raggiunto il record del 63,4%, mentre la disoccupazione è scesa al 5,9%, è quanto riporta il nuovo bollettino CNEL realizzato con l'Istat. Non tutte le generazioni ne beneficiano allo stesso modo, l'occupazione cresce tra i 50 e i 64 anni, mentre diminuisce nelle fasce 35-49 e 15-24 anni. E il Ministero dell'Economia economia annuncia una nuova duplice emissione del BTP Valore da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre. Per la prima volta saranno offerti contemporaneamente due BTP Valore diversi che potranno essere acquistati sia alternativamente che congiuntamente. Il primo è il BTP Valore con durata 5 anni e cedole crescenti nel tempo pagate ogni 3 mesi. Il secondo è il BTP Valore Insieme, sempre con durata 5 anni ma con cedola unica alla scadenza del titolo. E questa mattina anche la cerimonia di intitolazione a Silvio Berlusconi dell'aeroporto milanese di Malpensa. Il punto con Noemi Giunta.
17: Ognuno di voi ha un cordino, tirando insieme il cordino scopriremo la targa dedicata all'aeroporto internazionale Milano Malpensa Silvio Berlusconi.
18: Sul palco ci sono il fratello Paolo, il presidente del Senato La Russa, Matteo Salvini, il governatore della Lombardia Fontana. L'intitolazione annunciata tra le polemiche 2 anni fa su decisione dell'ENAC è compiuta. Marina Berlusconi risponde all'assedio della stampa: questo è un crocevia tra Italia e il mondo, quale nome migliore di quello di mio padre? Che è un po' il leitmotiv di quasi tutte le dichiarazioni, da quella di Tajani collegato da New York allo stesso Ignazio La Russa, che ricorda come Berlusconi tendesse sempre ad unire in politica estera come interna e si rammarica delle assenze. Questa non è una cerimonia politica, osa il leader della Lega Salvini, ricordiamo uno dei più grandi imprenditori del paese, peccato per chi non c'è. Nessun commento per ora dalle file delle opposizioni, che quando fu resa nota la decisione di intitolare al Cavaliere l'aeroporto di Milano Malpensa espressero contrarietà e sdegno.
12: Era l'ultima notizia, ringrazio in regia Alessandro Adriani e da Giovanna Serpico un buon proseguimento di giornata con le nostre frequenze.
19: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
12: Ore 14:10, stiamo per trasmettere la discussione congiunta dei disegni di legge rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario del 2025, disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. Buon ascolto.
20: La seduta è ripresa. Ha chiesto parola sull'ordine dei lavori il senatore Turco, ha facoltà di parlare per 3 minuti.
21: Sì, Presidente, sull'ordine dei lavori per chiedere a nome del gruppo una informativa urgente del Presidente del Consiglio sulla situazione ex Ilva. Dopo la sentenza del Tribunale di Milano, ormai la chiusura dell'area a caldo non è più ipotetica ma è realtà. Presidente, abbiamo perso 4 anni in cui questo governo non ha fatto nulla, anzi ha bloccato quel processo di riconversione industriale e territoriale che avevamo avviato nel corso del governo Conte 2. È stato definanziato il PNRR di 1 miliardo proprio per la realizzazione della riconversione industriale a idrogeno verde, sono stati definanziati tutta una serie di altre misure. L'inquinamento di quella fabbrica ormai è certezza. Molti colleghi qui anche in quest'aula fino all'altro ieri dicevano che la fabbrica era green. Io volevo solo ricordare i numeri dell'INAIL che hanno permesso al Tribunale di Milano di sospendere e chiudere l'aria a caldo. 2035 malattie professionali, di cui 1000 malattie tumorali. 653 sono stati i decessi accertati negli ultimi 14 anni fino al 2024, senza considerare i lavoratori dell'indotto e i cittadini. Ci sono oltre 2000 tonnellate di amianto da smaltire. Il tempo degli annunci e della propaganda è terminato. Per cui noi, come forza politica, il Movimento 5 Stelle, ha sempre sostenuto e denunciato che quella fabbrica inquinasse. Abbiamo sempre sostenuto che quella fabbrica andava, riconvertita con la chiusura delle fonti inquinanti. Per questo motivo avevamo anche tentato di annullare e cancellare quel contratto firmato con Mittal dall'ex ministro Calenda. L'Avvocatura dello Stato non ce l'ha permesso e abbiamo avviato quel processo di riconversione che apprendiamo che il governo lo ha sospeso e ha cancellato quei finanziamenti per scelta politica. Sono affermazioni della sottosegretaria Bergamotto. Per questo motivo, Presidente, noi chiediamo alla Presidente Meloni che in questi quattro anni non ha detto nulla di Ilva, pur essendo il fascicolo Ilva a Palazzo Chigi da tempo. Si è nascosta, adesso è il momento della responsabilità. Il Parlamento, i cittadini, le imprese dell'indotto e i lavoratori vogliono sapere cosa accade dopo il 28 ottobre. Ci sono da salvare famiglie, ci sono 2.500 lavoratori dell'indotto che riceveranno in queste ore la lettera di licenziamento, per cui noi dobbiamo sospendere quei licenziamenti e dobbiamo avviare le bonifiche e mettere a questo punto risorse vere su un progetto di riqualificazione territoriale e di riconversione. Servono, signori,
20: chiudiamo, senatore Turco,
21: 8
20: per favore.
21: Miliardi di euro. Il governo a questo punto, nel prossimo tavolo che sarà convocato nelle prossime ore, ci dica quali sono le risorse che mette in campo. Grazie, Presidente.
20: Grazie, senatore Turco. Prendiamo atto della richiesta di informativa. Domani ci sarà la capigruppo e quindi può essere fatta anche in quella sede. Non sono autorizzati altri interventi, c'era solo l'intervento del senatore Turco per chiedere informativa. Rimandiamo tutto alla capigruppo di domani. L'ordine del giorno reca discussione.

0: e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Il relatore, senatore Rastrelli, ha chiesto autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, senatore.
1: Grazie, Presidente. Il decreto legge già esaminato per la conversione in legge dalla Camera dei Deputati reca misure straordinarie e indifferibili per garantire il regolare e ordinato svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali a seguito del crollo parziale dell'immobile adibito a sede del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bolzano verificatosi il 16 luglio 2026. L'evento ha determinato la impossibilità materiale di accedere agli uffici giudiziari, con la conseguente impossibilità di celebrare le udienze, compiere atti processuali, svolgere i servizi di cancelleria e di segreteria. In base agli accertamenti tecnici, la piena funzionalità della struttura o il reperimento di sedi alternative non risultano garantibili prima del 30 settembre 2026. Il provvedimento si colloca nel solco di analoghi interventi legislativi già adottati in passato per emergenze giudiziarie o calamitose, come il decreto legge per la inagibilità del Tribunale di Bari, la normativa emergenziale per la pandemia da Covid-19 e per gli eventi sismici o alluvionali di Ischia e dell'Emilia-Romagna. Nel merito, l'articolo 1 del decreto legge stabilisce la disciplina processuale eccezionale applicabili agli uffici giudiziari di Bolzano nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 30 settembre 2026. In particolare, il comma 1 dispone il rinvio di ufficio ad una data successiva al 30 settembre 26 di tutte le udienze civili e penali fissate nel periodo interessato. Restano salve le udienze regolarmente tenute tra il 16 e il 24 luglio 26, data di entrata in vigore del decreto, così da preservare la validità di tutti gli atti già compiuti. Il comma 2 prevede per il medesimo periodo la sospensione del decorso di tutti i termini stabiliti per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito dei procedimenti civili e penali pendenti presso Tribunale e Procura. Il comma 3 individua i procedimenti sottratti al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini in ragione del loro carattere urgente o non differibile, come in ambito civile la espressa deroga nei casi in cui la ritardata trattazione possa arrecare grave pregiudizio alle parti, purché tale condizione sia dichiarata mediante decreto o altro provvedimento non impugnabile. O come in ambito penale continuano a essere trattati, tra gli altri, i procedimenti legati alle convalide degli arresti, i fermi, i sequestri e gli allontanamenti di urgenza. Il comma 4 esclude espressamente la sospensione dei termini delle indagini relative ai reati di criminalità organizzata e di terrorismo, garantendo così la continuità delle corrispondenti attività investigative. Ai sensi del comma 5, durante il periodo di sospensione resta sospeso anche il corso della prescrizione dei reati, nonché quello dei termini massimi previsti per le misure cautelari, coercitive ed interdittive. Il comma 6 stabilisce che il periodo interessato dal rinvio delle udienze e dalla sospensione dei termini non è computato ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo prevista dalla disciplina sulla equa riparazione di cui alla cosiddetta legge Pinto. Infine, il comma 7 prevede che la disciplina eccezionale trovi applicazione in deroga alle disposizioni ordinarie sulla sospensione feriale dei termini processuali contenuti nella legge 742 del 1969. L'articolo 1 bis, introdotto dalla Camera dei Deputati nel corso dell'esame del provvedimento in sede di conversione, reca disposizioni volte ad assicurare la continuità operativa, logistica e tecnologica degli uffici giudiziari. A tale scopo, il comma 1 autorizza in favore del Ministero della Giustizia la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, con risorse destinate al ripristino delle infrastrutture di rete, dei sistemi di sicurezza informatica, nonché all'acquisto di postazioni fisiche e virtuali, l'installazione di sistemi di multi-videoconferenza, oltre che per la prestazione dei servizi di supporto specialistico e all'allestimento telematico delle sedi temporanee. Gli articoli 2 e 3 del decreto in conversione recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore. Grazie, Presidente.
0: Grazie senatore Rastrelli, non ci sono iscritti in discussione generale.

0: Chiedo al rappresentante del governo se intenda intervenire. No? Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Abbiamo degli emendamenti, quindi passiamo all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1. Chiedo al senatore Cataldi, alla senatrice Unterberger se intendano illustrare. Senatrice, prego.
1: Sì, grazie Presidente. Tutti voi potrete immaginarvi che difficoltà ci sono dopo il parziale crollo del Tribunale di Bolzano. Le autorità sono subito andate in cerca di altri edifici, li hanno trovati, hanno già fatto un contratto di locazione, ma adesso devono trasferire tutti, devono comprare immobili, guardare se i computer funzionano, e devono trasferire i fascicoli nei nuovi uffici, fascicoli che in parte non sono neanche recuperabili perché sono sotto le macerie del tribunale crollato. In tutto questo, allora, innanzitutto ringrazio che avete sospeso tutti gli atti processuali fino e tutti i termini. Questa è una mossa giusta. Però c'è ancora una norma che crea problemi, e cioè la norma che dice che un magistrato giudicante non può rimanere più di 10 anni allo stesso posto. Questo con un decreto legge del 2026, luglio 2026, è stato prorogato fino alla fine di dicembre 2026, però per noi in questa situazione emergenziale, con tutte le difficoltà, questa norma ci crea un sacco di problemi. Già siamo un tribunale molto piccolo dove tutti i giudici devono essere bilingui e dove da fuori vengono pochissimi magistrati, appunto perché non ci sono così tanti magistrati che sono bilingui nel resto d'Italia. Poi c'è anche il problema che se uno ha un coniuge che lavora in un certo ambito non può essere trasferito lì. Insomma, noi avevamo chiesto di prorogare questo termine eccezionalmente solo per il Tribunale di Bolzano e solo perché è successo questa sciagura fino al dicembre del 2027. Questo emendamento è già stato respinto nella Camera, non capisco perché sinceramente, e allora ho presentato un testo 2 almeno per la sezione che fa solo diritto di famiglia, dove addirittura tutto il termine non ha tanto senso, e nel Tribunale per i minori non era neanche previsto un termine del genere, dove conta molto l'esperienza quando si devono sentire minori o risolvere crisi di famiglia difficili. Ho presentato un emendamento che prevede almeno per la sezione di diritto di famiglia la possibilità di prorogare il giudice che anche c'è stato già per 10 anni fino al dicembre 2027. Abbiamo la situazione che nel corso dell'anno scorso sono arrivati 5 giudici nuovi, uno è rimasto con l'esperienza di un giudice che è da più di 10 anni è su questo posto, adesso dovrebbe andare via anche lui e questo sarebbe un grande problema per noi. Pertanto vi prego di accogliere il mio testo 2 e prorogare questo termine almeno per i magistrati giudicanti della sezione di diritto di famiglia. Grazie.
0: Grazie senatrice Unterberger. Se non ci sono altre illustrazioni, chiedo i pareri al relatore.
2: Grazie Presidente. I pareri sugli emendamenti sono contrari.
0: E sull'ordine del giorno?
2: Sull'ordine del giorno il parere è favorevole.
0: Grazie. Governo?
3: Sì, grazie Presidente. L'1.100 l'invito è al ritiro. anche sull'1.1 invito al ritiro e c'è un parere favorevole per un'eventuale trasformazione in ordine del giorno, e sul G1.1 Unterberger il parere è favorevole conforme al relatore. Su
0: quello... Grazie, grazie sottosegretario. Facciamo prima l'articolo 1. Quindi, senatore Cataldi, su cosa?
4: Ritiro l'emendamento 1.100.
0: Lo ritira?
4: Lo ritiro, grazie.
0: Ok. Senatrice Unterberger, diamo la parola alla senatrice, prego.
1: Ritiro l'emendamento.
0: Ok. Quindi l'ordine del giorno invece è accolto come riformulato. Passiamo quindi all'articolo 1 bis, all'emendamento all'articolo 1 bis. Senatore Spagnolli, se vuole illustrare.
5: Grazie Presidente. Questa è una di quelle circostanze che a chi non è avvezzo a occuparsi dell'autonomia dell'Alto Adige sfuggono, e cioè nessuno può sapere in quest'Aula che l'edificio del Tribunale di Bolzano non appartiene allo Stato ma appartiene alla provincia autonoma, e i lavori che vi si svolgono sono stati progettati, finanziati ed vengono eseguiti con il coordinamento degli uffici della provincia autonoma di Bolzano. Allora, nel momento in cui si prevede con questa norma che ci sia un iter semplificato per approvare le spese, come prevede peraltro la legge nei casi d'emergenza, e non si capisce perché questo iter semplificato debba avere luogo soltanto per lo Stato, che qui ha poco da fare se non appunto occuparsi della gestione dell'aspetto giudiziario e basta, mentre tutti gli interventi che hanno veramente peso, cioè quelli di ristrutturazione dell'immobile, di recupero di tutte le cose che sono da recuperare nell'ambito di un crollo come questo, ebbene tutto questo non è compito dello Stato, è compito della provincia. Il Comune a sua volta è coinvolto perché ha dovuto delimitare tutta l'area circostante e ridurne, quando non vietarne, l'utilizzo abituale come suolo pubblico, anche solo di passaggio. Ebbene, gli enti locali devono arrangiarsi e fare le cose secondo le regole, quindi con tutte le pastoie burocratiche del caso. Io credo che se dobbiamo togliere pastoie burocratiche nei casi d'emergenza, queste vanno tolte sia allo Stato sia anche agli enti locali, che poi in questo caso sono quelli che lavorano davvero. Grazie.
0: Grazie senatore Spagnolli. Chiedo il parere al relatore sull'emendamento 1 bis.1.
2: Il parere è contrario, Presidente.
0: Grazie, governo.
6: Conforme, grazie.
0: Quindi pongo, se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione. Ah no, questo è improcedibile in realtà, perché è un parere contrario anche della quinta commissione. Quindi passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto e do la parola al senatore Scalfarotto.
7: Sì, Presidente, soltanto molto brevemente per annunciare il nostro voto favorevole, e però anche per cogliere l'occasione di dire alla maggioranza che questo è uno di quei casi dell'articolo 77 dove il decreto legge proprio ci stava. C'è un crollo di un tribunale, evento ovviamente non prevedibile, c'è da assumere delle decisioni d'urgenza. Ecco, se il governo si ricordasse che questa è la fattispecie prevista dalla Costituzione per il decreto di necessità ed urgenza, il decreto legge, e non tutti, diciamo, il più di 100 decreti che avete fatto in questa legislatura, ecco, questo secondo me costituirebbe una buona pratica. Quindi io ci tengo a sottolinearlo, a lasciarlo agli atti. Noi votiamo perché appunto è crollato un'ala del Tribunale di Bolzano, c'è da rimandare dei termini, c'è da fare delle cose per far fronte a una situazione ovviamente imprevista, non desiderata, non voluta. Votiamo a favore, lo avremmo fatto anche in altre occasioni se il governo, invece di fare strame della Costituzione, utilizzare il decreto legge per la qualunque, ci avesse consentito di lavorare dentro i limiti e le norme della nostra Carta Costituzionale. Grazie.
0: Grazie senatore Scalfarotto. Senatrice Cucchi.
8: Grazie Presidente. E dunque, il decreto legge oggi al nostro esame interviene in una situazione effettivamente grave e oggettivamente urgente. Il caso di Bolzano tuttavia non può essere considerato un episodio isolato. Quanto accaduto deve rappresentare un richiamo alla situazione complessiva dell'edilizia giudiziaria nel nostro paese, che da troppo tempo presenta criticità diffuse e profonde. Il Parlamento oggi risponde a un'emergenza concreta e consente agli uffici giudiziari di Bolzano di proseguire la propria attività. Ma il Governo non può limitarsi a intervenire sul singolo caso, lasciando irrisolte le criticità che interessano numerosi tribunali italiani. Il nostro voto favorevole è quindi, Presidente, accompagnato da una richiesta ben precisa: utilizzare rapidamente tutte le risorse già stanziate, completare i cantieri ancora aperti e predisporre un piano organico per la sicurezza, l'accessibilità e la manutenzione degli uffici giudiziari. Grazie.
0: Grazie, senatrice Cucchi. Senatore Zanettin.
9: Grazie Presidente, anch'io annuncio il voto favorevole da parte del gruppo di Forza Italia a questo provvedimento, che è assolutamente doveroso. Ricordo che il crollo dell'edificio che ospitava gli uffici giudiziari di Bolzano ha rappresentato un fatto molto clamoroso che ci ha colpiti tutti, anche per il carattere dell'edificio molto bello, molto, molto storico, che ha grandi significati. Siamo nel contesto in presenza quindi di un provvedimento che non è soltanto tecnico né meramente organizzativo, un provvedimento che riguarda la continuità della giurisdizione, la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, la capacità dello Stato di intervenire con la massima tempestività quando un evento improvviso mette a rischio il funzionamento della giustizia. Non parliamo di un disguido logistico, ma purtroppo dell'improvvisa impossibilità materiale di celebrare udienze, depositare atti, garantire l'accesso ai servizi essenziali della giurisdizione. Da questo punto di vista il Governo si è intervenuto immediatamente, è stato molto solerte nel rispetto di quella democrazia costituzionale all'interno della quale la giustizia non deve mai fermarsi, e questo decreto nasce esattamente per evitare che ciò accada, e quindi il Governo ha scelto una strada proporzionata, mirata e temporanea per risolvere i problemi dei cittadini di Bolzano, degli avvocati, della classe forense, dei magistrati e di tutti coloro che operano all'interno di quell'ufficio. Detto questo, riconfermo il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.
0: Grazie senatore Zanettin. Senatrice Sironi.
10: Grazie Presidente, colleghe e colleghi di Governo. Anticipando il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questo DDL di conversione di quello che effettivamente è stato riconosciuto come il vero decreto d'emergenza necessario, come si potrebbe votare contrari? C'è stato un crollo, solaio, quattro piani, per fortuna non ci sono state vittime, ma il punto è un altro. Se il 16 luglio crollavano i solai di quattro piani degli uffici giudiziari a Bolzano, il 10 settembre scorso cedeva il controsoffitto dell'aula bunker di fronte al carcere di San Vittore a Milano, con l'evacuazione dell'edificio, la cancellazione dell'udienza per l'audizione di uno dei 500 testimoni nell'ambito del processo Idra sulla criminalità organizzata in Lombardia, che vede coinvolti 45 imputati tra 'ndrangheta, camorra e mafia. E negli stessi giorni poi crollava anche un altro controsoffitto del Tribunale di Milano. Il processo Idra è stato trasferito, quindi non ci sono stati problemi, rimane comunque una struttura fatiscente e pericolosa. Altro crollo al Tribunale di Milano in un'ala, e fortunatamente al piano terra, al grande ingresso all'atrio centrale, sono in corso dei lavori di manutenzione. Grazie al PNRR, a quei soldi stanziati, portati dal governo Conte, grazie al Next Generation EU. Peraltro ci sono tante altre situazioni critiche che dovrebbero essere affrontate, perché solo questi tre eventi rappresentano chiaramente quale sia il precario stato di conservazione e di manutenzione delle nostre strutture pubbliche. La dignità della giustizia passa anche dalla dignità dei luoghi, e la stessa Associazione Nazionale dei Magistrati denuncia l'emergenza strutturale nell'ambito delle infrastrutture della giustizia. Questi sono interventi non rinviabili e si chiede un piano straordinario di edilizia giudiziaria, perché non è possibile andare avanti con interventi tampone confidando nella buona sorte. Fortunatamente in questi casi non sono morte persone, non ci sono stati feriti, ma non ci si può continuare ad affidare al caso. E quello che sta accadendo è la diretta conseguenza dei continui rinvii dell'attività di manutenzione e la mancanza di investimenti, PNRR conte a parte. Occorrerebbe programmare una manutenzione costante, perché sappiamo tutti che la prevenzione costa meno del porre rimedio ai disastri, anche se ripaga meno in termini di visibilità politica. Peraltro il caso delle infrastrutture e della giustizia non è certo l'unico settore in cui si vive questo rischio in Italia. Abbiamo infrastrutture obsolete e datate che necessitano di interventi manutentivi in ogni settore della pubblica amministrazione, compresi gli edifici scolastici, ma pensiamo anche al cedimento delle strade, dei ponti, ma pensiamo a tutte le questioni collegate agli eventi climatici estremi, alle alluvioni, alle esondazioni dei fiumi, al dissesto idrogeologico. L'Italia è un paese fragile e sotto pressione, perché le strutture presenti volgono a fine vita e siamo nella fase in cui è richiesto intervenire e farlo con urgenza. Occorre fare un monitoraggio, interventi di manutenzione, individuare le priorità e soprattutto investire risorse. Ora, sappiamo benissimo che il nostro bilancio nazionale è in grande sofferenza e quindi proprio per questo occorre individuare gli obiettivi prioritari. Dal nostro punto di vista, come Movimento 5 Stelle, gli obiettivi prioritari sono senz'altro quelli della tutela della salute e della sicurezza delle persone e della garanzia che la macchina amministrativa possa funzionare senza porre a rischio la vita delle persone, che le persone possano circolare sulle strade, sui ponti, senza temere che gli crollino sotto i piedi. Ma viceversa, questo governo ritiene prioritario spendere miliardi per costruire il ponte sullo stretto, inutile. Pensa prioritario investire in armamenti per la difesa. Il problema è che rischiamo di non aver nulla da proteggere, nel senso che qua la grande sciagura che possiamo temere è proprio quella che ci si sgretoli il paese sotto gli occhi. Quindi non condividiamo le scelte politiche di questo governo, il governo che rincorre le emergenze, che tappa i buchi ma che non programma, che non sa valutare le priorità, che non sa pianificare e investire in prevenzione. E dunque rimettiamo a questo punto ai posteri l'ardua sentenza sull'operato del governo Meloni e in particolare alle nuove generazioni che non hanno la possibilità, come abbiamo avuto noi delle precedenti generazioni, di guardare con fiducia, entusiasmo e possibilità al futuro, ma invece lo temono come una sciagura imminente.
0: Grazie senatrice Sironi. Senatore Potenti.
11: La ringrazio Presidente, anzitutto per anticipare che il gruppo Lega sosterrà l'approvazione di questo provvedimento riguardante il differimento delle pendenze processuali pendenti appunto presso il Tribunale di Bolzano. Noi ci felicitiamo per il fatto che da questa tragedia non siano fortunatamente accadute ben più gravi disgrazie, quali la morte di persone, perché il crollo è avvenuto nelle primissime ore del mattino e ha provocato il collasso di grandi quantità di muratura e sostanzialmente della parte centrale di questo edificio. Sappiamo e abbiamo sentito dai colleghi, è nota la situazione di vetustà di molte strutture giudiziarie. In questo caso si parla di una struttura che purtroppo, sentivo prima uno dei colleghi, afferisce quindi alle competenze di un ente territoriale che ha particolari appunto competenze normative anche sul territorio. La tipologia costruttiva di questo edificio risale a scelte urbanistiche del razionalismo italiano, quindi con determinate caratteristiche anche piuttosto costose nella necessità del loro mantenimento. Però vorrei ricordare l'impegno di questo governo che, rispetto a ingenti finanziamenti ottenuti grazie al PNRR, ha destinato ben 411 milioni alla riqualificazione di edifici giudiziari, che hanno permesso di arrivare al 30 giugno 2026 con 60 interventi conclusi. Vorrei ricordare anche l'1,3 miliardi di euro che sono stati destinati a un piano di ammodernamento delle carceri e a quegli diciamo immobili che sono stati beneficiati da questi interventi, e ancora 48,9 milioni per gli adeguamenti strutturali delle carceri minorili. Quindi sicuramente esiste un problema generalizzato per aver ereditato delle strutture che hanno delle particolari caratteristiche. Pensate, il Tribunale di Livorno si trova in una dimora storica, nel Palazzo dell'Ardarel. La ristrutturazione della facciata di quel palazzo è durata anni, perché evidentemente necessitava di interventi di particolare qualità. Le esecuzioni mobiliari e immobiliari si tengono addirittura in una sala da ballo con specchi e diciamo decorazioni dorate. È un palazzo storico, quindi purtroppo in ogni parte del nostro paese, sul tema giustizia, ma potremo parlare di tanti altri argomenti, dobbiamo scontare anche il frutto di quello che è l'eredità che abbiamo ottenuto dai nostri predecessori. Compito nostro razionalizzare, investire e ovviamente ristrutturare, e anche dare un senso alla attualità e alle esigenze che, ricordo, in questo provvedimento abbiamo immediatamente tamponato con 1 milione di euro per il ripristino di quelle che qualche anno fa non esistevano, ma sono quelle tecnologie informatiche che permettono oggi di poter utilizzare anche degli spazi più contenuti per gestire la giustizia in Italia, essendo gran parte del lavoro degli avvocati ottenuto anche grazie al lavoro da remoto. Quindi il nostro voto è favorevole, e augurandoci che simili fatti non accadano davvero più.
0: Grazie senatore Potenti. Senatore Bazzoli.
12: Grazie Presidente, anche io al pari degli altri gruppi annuncio il nostro voto favorevole, così come abbiamo fatto già alla Camera su questo decreto legge. È uno dei pochi decreti legge di questa legislatura che è obiettivamente è veramente giustificato da ragioni di necessità e urgenza. Come è stato ricordato, qui si tratta di intervenire sulla proroga dei termini giudiziari, dei termini processuali, per garantire la continuità dell'attività giudiziaria a Bolzano a seguito di questo evento drammatico, il crollo dell'edificio che ospita il tribunale della città, che per fortuna, come qualcuno ricordava poc'anzi, è avvenuto alle 6 del mattino, perché se fosse accaduto solo un paio d'ore dopo probabilmente saremmo qua anche a dolerci di conseguenze ben peggiori. Quindi è un decreto legge doveroso che interviene sui termini, così come è stato fatto in altre circostanze analoghe e in altri momenti nei quali si è reso necessario, per appunto garantire la continuità dei procedimenti, intervenire sui termini appunto processuali. È una vicenda abbastanza paradigmatica, obiettivamente, come hanno ricordato anche alcuni colleghi, della condizione in cui versano molti degli edifici che ospitano gli uffici giudiziari. Non è Bolzano l'unico episodio di questa natura, così gravi altri non ci sono stati, ma ci sono molti casi nei quali le udienze, i processi vengono ospitati in edifici fatiscenti. Credo che sia molto complicato sanare o mettere a norma questi edifici continuando a ridurre e a tagliare le risorse destinate alla giustizia, come purtroppo è accaduto in questa legislatura, perché è una legislatura nella quale appunto le risorse destinate alla giustizia nelle leggi di bilancio che si sono succedute sono continuamente diminuite. Questo penso che sia una grave colpa del governo di centrodestra che ha governato in questi anni. Comunque riconfermo ovviamente il voto favorevole su questo decreto legge, e ovviamente ci auguriamo che la città di Bolzano possa ripristinare presto la funzionalità completa dei propri uffici giudiziari.
0: Grazie senatore Bazzoli. Senatore Berrino.
13: Grazie Presidente. Trovo particolare che in un decreto legge in cui si è lavorato speditamente. Ringrazio il Presidente della Commissione, il Relatore in Commissione e la Commissione stessa che ha licenziato in brevissimi termini di tempo questo decreto per permettere di votarlo oggi in aula, si trovi comunque il modo di far polemica. Una polemica che non tiene conto, come ha già detto prima il senatore Potenti nel suo intervento, invece degli investimenti fatti dal Ministero in questi anni sia sugli edifici destinati all'amministrazione della giustizia, tra cui i tribunali, sia quello relativo alle carceri. Questo pongo un problema, ma se nei decenni passati la manutenzione fosse stata fatta con regolarità, avremmo i nostri tribunali in questo stato? Io penso di no. Se quando alcuni tribunali, come quello nella mia Liguria di Savona, fossero stati fatti per e con coscienza chi lì dentro si sarebbe amministrata la giustizia, e quindi con spazi disegnati e progettati per amministrare la giustizia e non invece con spazi ideologicamente disegnati per ricordare che quella era una fabbrica della giustizia del popolo e che in oggi si trova un tribunale neanche tanto vecchio con l'impossibilità di lavorare per come è stato costruito e realizzato, che sembra una fabbrica siderurgica invece che un luogo dove la giustizia si fa. Se, e lo dico tramite lei Presidente a chi in oggi ci dice che non investiamo soldi, che non investiamo capitali, non solo nei tribunali, non solo nelle carceri, ma anche nelle strade, anche nelle ferrovie, nelle scuole, in tutto il resto. Se coloro che oggi ci rimproverano questo avessero evitato di lasciarci 40 miliardi all'anno di debito per pagare il superbonus, lasciando stare i 20 miliardi di truffe accumulate in questi anni, se non avessero sottratto miliardi per il reddito di cittadinanza, compreso 1,5 miliardi di truffe che sono state finora
0: colleghi, vi prego, lasciate che il senatore
13: forse questo
0: Berrino
13: governo avrebbe avuto maggiori investimenti da fare, visto che è capace a farli diversamente da quelli che ci hanno preceduto. E allora non state ogni volta a ricordare a noi i vostri errori, li conosciamo benissimo, i vostri errori che ci obbligano adesso a non fare quello che avremmo voluto fare. Ci obbligano adesso a... Sì, ma lo sapete che a me mi è esaltato un pochettino.
0: Colleghi, vi prego, senatore Berrino.
13: Vi colpisco al cuore, questo mi fa piacere, tramite lei sempre, Presidente. Non si è capace a stare ad ascoltare in santa pace, bisogna sempre parlare. Ma io col microfono già griderei più forte di voi senza microfono, col microfono non c'è battaglia, quindi non sgolatevi per nulla, colleghi. Detto questo, pensiamo che il governo, e nonostante, come avete ripetuto per giorni e giorni, sia stato impegnato solo sulla legge elettorale, sia stato invece rapido nell'agire sul tribunale di Bolzano, e che il Parlamento, ramo Camera, abbia migliorato con l'introduzione dell'1 bis il decreto legge già fatto, anche quello nonostante ci fosse solo il pensiero alla legge elettorale. E quindi il gruppo di Fratelli d'Italia, Presidente, voterà positivamente con grande soddisfazione questo decreto.
0: Grazie senatore Berrino. Si sono concluse le dichiarazioni di voto e quindi pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge 23 luglio 2026 numero 127. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva all'unanimità. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, che reca discussione congiunta del disegno di legge rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e del disegno di legge disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. Il relatore su entrambi i disegni di legge, il senatore Calandrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego Presidente, ne ha facoltà.
14: Sì, grazie Presidente. Ci apprestiamo a votare due strumenti molto importanti per la vita di questa istituzione, che sono il rendiconto dell'anno 2025 e l'assestamento del 2026, con cui il Governo rende conto al Parlamento dell'effettiva gestione del bilancio dello Stato. Si tratta quindi di un passaggio essenziale, non soltanto sotto il profilo contabile, ma anche sotto quello della trasparenza e della responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche. Nel 2025 i risultati sono migliori delle previsioni, sia iniziali sia definitive, ma inferiori rispetto al 2024 per quasi tutti i principali saldi. Il saldo netto da finanziare, cioè la differenza tra entrate e spese finali, si attesta a meno 119,8 miliardi di euro ed è un risultato inferiore di circa 12,2 miliardi rispetto al 2024, soprattutto per l'aumento della spesa finale. Analogamente, l'indebitamento netto del bilancio dello Stato al netto della parte finanziaria è risultato pari a meno 118,7 miliardi con un peggioramento di circa 18,9 miliardi rispetto al 2024. Il risparmio pubblico, che misura il saldo delle operazioni correnti, è stato positivo per 29,7 miliardi ma in diminuzione di 14,8 miliardi rispetto sempre all'anno 2024. Il peggioramento deriva soprattutto dall'aumento delle spese correnti, cresciute di circa 17,6 miliardi a fronte di un incremento delle entrate correnti di soli 2,8 miliardi. Anche questo saldo tuttavia è risultato nettamente migliore delle previsioni. Infine, ricorso al mercato, che comprende anche il rimborso dei prestiti, che è stato pari a meno 387,7 miliardi, in miglioramento di circa 5,3 miliardi rispetto al 2024 e significativamente migliore delle previsioni. Nel loro complesso, questi risultati mostrano dunque una gestione che, pur all'interno di un quadro economico e finanziario definito complesso, ha consentito di conseguire saldi significativamente migliori rispetto a quelli inizialmente previsti e di rispettare chiaramente, pienamente i limiti autorizzati dal Parlamento. Le entrate finali accertate sono state pari a circa 783,1 miliardi di euro, sostanzialmente stabili rispetto al 2024, ma superiori di 28,5 miliardi rispetto alle previsioni definitive. Dal lato della spesa, gli impegni per spese finali hanno raggiunto 903 miliardi di euro, con un aumento circa di 11,6 miliardi rispetto al 2024, ma ad un livello inferiore di circa 18,6 miliardi rispetto alle previsioni definitive. La dinamica interna è significativa. La spesa corrente è aumentata di circa 17,7 miliardi, mentre la spesa in conto capitale è diminuita di circa 6,1 miliardi. Considerando anche il rimborso dei prestiti, la spesa complessiva è stata pari a circa 1.171 miliardi, in diminuzione di 6 miliardi rispetto al 2024. In rapporto al PIL, il peso delle operazioni complessive è diminuito. Gli accertamenti di entrata sono passati dal 54 al 52,6% del PIL, mentre la spesa complessiva è scesa dal 53,4% al 51,9%. Tra le principali componenti della spesa figurano i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche, pari a circa 356 miliardi e corrispondenti al 47,4% della spesa corrente. Al loro interno circa 169 miliardi sono destinati alle amministrazioni locali e 171 miliardi agli enti previdenziali. Numeri che ricordano, come dire, la grandezza della finanza pubblica, vi siano innanzitutto servizi, amministrazioni territoriali, previdenza, lavoro e sostegno alle famiglie. È anche su questi effetti concreti che deve essere valutata la gestione del bilancio dello Stato. In termini di cassa, il saldo netto da finanziare è migliorato, è passato da meno 151,5 a meno 143,1 miliardi. Anche il risparmio pubblico è tornato positivo a 3,7 miliardi. L'unico principale saldo peggiorato è l'indebitamento netto, passato da meno 139 a meno 142 miliardi. Il quadro patrimoniale presenta invece un andamento meno favorevole. A fine 2025 emerge un'eccedenza passiva di circa 3.061 miliardi di euro e un peggioramento di circa 152 miliardi rispetto al 2024. Le passività sono aumentate di 201,3 miliardi, mentre le attività sono cresciute di 49,2 miliardi. La Corte dei Conti ha dichiarato regolare il rendiconto 2025 con l'esclusione di alcuni specifici capitoli di entrata e di spesa. Passiamo ora all'assestamento del bilancio dell'anno 2026, che ha una funzione diversa dal rendiconto, non fotografa ciò che è accaduto, ma aggiorna le previsioni del bilancio 2026 alla luce dell'andamento effettivo delle entrate e delle nuove esigenze di spesa emerse nella prima parte dell'anno. Il provvedimento tiene conto sia delle variazioni proposte con la legge di assestamento, sia delle modifiche già effettuate con atti amministrativi fino al 22 di giugno del 2026. E quindi attraverso questo assestamento che possiamo verificare a metà dell'esercizio come le previsioni formulate con la legge di bilancio si stiano confrontando con l'andamento reale dell'economia e dei conti pubblici. Le variazioni proposte direttamente dall'assestamento migliorano il saldo netto da finanziare di circa 5,4 miliardi grazie ad un aumento delle entrate finali di 9,3 miliardi solo parzialmente compensato a maggiori spese per circa 3,9 miliardi. Gli atti amministrativi adottati durante l'anno hanno invece prodotto un peggioramento di 3,7-3,8 miliardi. Considerando insieme i due effetti, il saldo netto da finanziare passa dalla previsione iniziale di 154,3 miliardi a circa meno 152,7 miliardi con un miglioramento complessivo di circa 1,6 miliardi. Le entrate finali assestate salgono a circa 781 miliardi con un aumento complessivo di 12,2 miliardi rispetto alle previsioni iniziali. Le spese finali assestate salgono a circa 933,7 miliardi con un incremento di 10,6 miliardi. Il dato politico e finanziario da evidenziare è dunque che le entrate crescono più delle spese e che nonostante le nuove esigenze emerse nel corso dell'anno il saldo complessivo migliora rispetto alla previsione iniziale. Il ricorso al mercato da circa meno 484 miliardi a meno 470 miliardi, mentre il risparmio pubblico, pur rimanendo negativo, migliora di circa 2,5 miliardi, passando da meno 22,7 a meno 20,1 miliardi. Le entrate tributarie aumentano di circa 5,3 miliardi, mentre quelle extratributarie aumentano di circa 4,1 miliardi. Le nuove stime incorporano sia il quadro macroeconomico previsto dal documento di finanza pubblica di aprile 2026, sia l'andamento effettivo del gettito registrato fino a giugno. Non siamo quindi davanti soltanto ad una visione teorica delle previsioni, ma ad un aggiornamento che incorpora i dati effettivamente registrati nella prima metà dell'anno. L'assestamento determina direttamente un aumento delle spese finali di circa 3,9 miliardi, quasi interamente concentrato sulla spesa corrente. Le principali variazioni riguardano rimborsi e spese correttive delle entrate più 1,71 miliardi, trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche più 1,53 miliardi, fondi da ripartire più 1,66 miliardi. La riduzione degli stanziamenti per interessi rappresenta un elemento particolarmente significativo. Il costo del debito è infatti una delle voci che maggiormente condizionano gli spazi disponibili per finanziare politiche pubbliche, investimenti e servizi. La spesa in conto capitale aumenta di circa 163 milioni, soprattutto per il rifinanziamento del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Gli atti amministrativi hanno invece determinato ulteriori aumenti di spesa di circa 6,6 miliardi, soprattutto corrente. Particolarmente rilevante è l'incremento dei redditi del lavoro dipendente, più 5 miliardi, dovuto anche alle riassegnazioni delle competenze accessorie del personale e agli effetti del rinnovo contrattuale 2022-2024 del comparto istruzione e ricerca. È un passaggio che merita di essere sottolineato anche per il suo significato concreto. Una parte rilevante delle maggiori risorse riguarda il lavoro pubblico e l'attuazione dei rinnovi contrattuali a partire dal comparto dell'istruzione e della ricerca. Il rigore dei conti dunque non è un obiettivo fine a se stesso, ma la condizione per poter continuare a garantire risorse alle priorità dello Stato e ai lavoratori. Un punto centrale dell'assestamento è la sua compatibilità con il nuovo quadro europeo di governance economica. La valutazione non si concentra più soltanto sul deficit, ma soprattutto sull'andamento della spesa netta, indicatore utilizzato per verificare la sostenibilità della finanza pubblica nel piano strutturato di bilancio di medio termine. Secondo la Commissione europea, la spesa netta italiana crescerà nel 2026 dell'1,4% contro l'1,6% stimato dal governo e nel documento di finanza pubblica. La differenza deriva soprattutto dalla diversa metodologia utilizzata per valutare alcune misure sulle entrate, in particolare il fiscal drag. Le nuove stime della Commissione determinano un miglioramento del quadro cumulato rispetto al precedente previsioni governative. Per il periodo 2024-2026 la crescita cumulata della spesa netta risulta pari allo 0,8%, al di sotto del limite raccomandato. È un elemento che conferma come la capacità di intervenire sulle esigenze concrete del Paese si accompagna al rispetto del percorso di sostenibilità della finanza pubblica assunto dall'Italia in sede europea. È importante distinguere questo dato dal deficit. Le variazioni dell'assestamento sono considerate sostanzialmente neutrali ai fini dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione, perché gli effetti migliorativi sulle entrate per circa 1,8 miliardi compensano gli effetti delle maggiori spese. In termini di cassa, l'assestamento migliora il saldo netto da finanziare di circa 1,16 miliardi, portandolo a circa meno 225,7 miliardi. Migliorano anche il ricorso al mercato, che scende a circa 543,8 miliardi, e il risparmio pubblico, che raggiunge 79,3 miliardi, circa 5,5 miliardi in più rispetto alle previsioni iniziali. Il provvedimento aggiorna infine residui attivi e passivi sulla base delle risultanze del rendiconto 2025, completando così il raccordo tra la gestione dell'esercizio precedente e le nuove previsioni del bilancio 2026. In sintesi, il rendiconto 2025 mostra risultati molto migliori delle previsioni iniziali e definitive, ma un peggioramento rispetto al 2024 dei principali saldi di competenza, dovuto soprattutto alla crescita della spesa corrente. La gestione di cassa presenta invece risultati relativamente più favorevoli. Resta particolarmente critica la situazione patrimoniale, con un'eccedenza passiva di oltre 3.000 miliardi. L'assestamento 2026 aggiorna invece il bilancio sulla base di un andamento delle entrate migliori del previsto. Le maggiori entrate consentono di compensare l'incremento della spesa e di ottenere un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali. Nel quadro delle nuove regole europee, le variazioni sono considerate compatibili con il percorso di spesa netta previsto dal piano strutturale di bilancio e sostanzialmente neutrali sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Nel complesso, rendiconto e assestamento ci restituiscono quindi un quadro del quale non mancano elementi che richiedono un'attenzione, ma nel quale emerge anche la capacità di mantenere sotto controllo i saldi, conseguire risultati migliori delle previsioni e affrontare le nuove esigenze di spesa senza mettere in discussione il percorso di sostenibilità dei conti pubblici. È questa, del resto, la sfida che abbiamo davanti: coniugare responsabilità finanziaria e capacità di dare risposte concrete, perché la solidità dei conti non rappresenta un vincolo astratto, ma è lo strumento necessario per sostenere il lavoro, garantire i servizi e creare le condizioni per gli investimenti e la crescita. Grazie Presidente.
0: Grazie Presidente Calandrini. Senatore Boccia, prego.
15: Presidente, chiedo la sua attenzione e l'intervento della Presidenza, e chiedo anche agli altri gruppi parlamentari di sostenere questa richiesta che fa il gruppo del Partito Democratico, perché troviamo inaccettabile che nel discutere di rendiconto e assestamento, indipendentemente dal merito rispetto alla relazione che in questo momento il Presidente Calandrini ci ha fatto, non ci sia nessun rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tanti anni, Presidente Calandrini, non mi era mai successo di essere in un momento così importante di valutazione delle politiche attuate dal governo di turno in assenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, Presidente, o questa è la conferma della totale distanza di questa maggioranza dalle regole del gioco sulle quali vi abbiamo richiamato spesso, e lei lo sa, Presidente Calandrini, siamo al terzo anno di vita senza legge di contabilità adeguata al ciclo di bilancio dell'Unione Europea. Per 3 anni lei ci ha detto, ci ha rassicurato che il Parlamento non sarebbe stato schiacciato. Oggi subiamo anche l'umiliazione di provare a fare sintesi di politiche pubbliche che abbiamo contestato, che riteniamo siano state dannose per il Paese. Lei ci fa una relazione e ora chi ci risponde? Il sottosegretario Balboni. Non voglio mettere in difficoltà il sottosegretario Balboni, ma penso che non sia in grado di risponderci sugli effetti economici delle politiche pubbliche rispetto alle quali il ministro Giorgetti e i suoi sottosegretari dovrebbero vivere giorno e notte qui, ma invece non c'è traccia del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi, pertanto, Presidente, noi non intendiamo andare avanti in questa discussione. O c'è una comunicazione da parte della Presidenza e ci si dice quando arriva il Ministero dell'Economia e delle Finanze, oppure io sono costretto a chiedere ai presidenti dei gruppi di maggioranza e di opposizione una sospensione fino a quando qui non ci sarà il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Grazie.
0: Presidente Boccia, lei sa che non c'è un obbligo perché il Ministero delle Finanze sia presente in aula. Il Governo è rappresentato in questo momento dal sottosegretario Balboni. Quindi apriamo la discussione generale. Do la parola alla senatrice Testor. Se avete richieste da fare al Presidente La Russa, chiedete la convocazione di una capigruppo che sapete essere convocata per domani. Diamo la parola al senatore Boccia.
15: Oh, Presidente, guardi che è molto grave l'assenza del Ministro dell'Economia e Finanze. No, non è prassi. Questa cosa qui non è prassi. Non è mai accaduto che sul rendiconto e assestamento non ci fosse il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
0: Il governo è rappresentato da un sottosegretario. Questo è previsto dal regolamento e questo oggi c'è. Che possa essere auspicabile, chiaramente è una cosa diversa rispetto a ciò che prevede il regolamento. Quindi sottosegretario Balboni è così.
15: Ma le chiedo di assumersi la responsabilità di chiedere una sospensione fino a quando non viene un rappresentante del Ministero del...
0: Grazie senatore Boccia, le ho già dato la parola sull'ordine dei lavori, quindi apriamo la discussione o chiedete la convocazione di una capigruppo se c'è l'accordo tra capigruppo, chiaramente. Senatore Pirondini.
16: Sì, Presidente, ora io sul regolamento non mi spingo, ci mancherebbe, me ne sto a ciò che arriva dai banchi della Presidenza. Però poi c'è anche un discorso di evidente opportunità politica, per cui mi sembra normale che in un momento in cui si parla di rendiconto e di assestamento il Ministero dell'Economia e delle Finanze sia presente, perché oggettivamente rispetto poi al seguito della relazione è evidente che con tutto l'impegno che ci può mettere il sottosegretario Balboni, ma dubito che il sottosegretario della giustizia possa rispondere in termini economici, quindi al di là di ciò che risponde al regolamento, qua c'è un tema evidentemente politico di grande disattenzione, di grande distacco, e quindi anche noi ci accodiamo alla richiesta di sospensione fino a che un rappresentante del MEF non verrà qui in aula. Grazie.
0: Senatore Magni.
17: No, allora lei dice che c'è un regolamento, ma c'è anche il regolamento di buon senso nel momento in cui si discute del rendiconto e dell'assestamento, in cui si dà una visione di quello, perché poi quello che diciamo emerge in questo rendiconto e poi discuteremo nel merito, e non c'è presente chi rappresenta il Ministero, diciamo, di riferimento. Questo mi pare un dato di mancanza di rispetto e di valutazione e anche di dare importanza alla discussione. In pratica vi sentite già, dopo aver approvato la legge elettorale, pensate di avere adesso mano libera per fare qualsiasi cosa. Non si è ancora votato. Adesso siete maggioranza, ma poi voteremo e può darsi, anzi me lo auguro e sono sicuro che sarete minoranza. Ecco, noi da parte nostra vi promettiamo che non faremo blitz dal punto di vista dell'autoritarismo, questo è il dato, quindi per questa ragione chiedo anch'io di sospendere e di avere la presenza del MEF.
0: Senatrice Fregolent.
18: Grazie signora Presidente. Come lei sa benissimo, è vero che il regolamento prevede la presenza del governo, ma ci sono le prassi che poi restano della memoria di un andamento di un'aula anche per i futuri governi. Questo assestamento di bilancio non ha visto la presenza di nessuno dei rappresentanti del Ministero del Bilancio, dell'Economia e Finanze, né in commissione né qui. Quindi diventa un po' complicato non aver avuto risposte in commissione da Giorgetti, non averle qua, con tutto rispetto e la simpatia per il sottosegretario Balboni, a cui affiderei la presenza costante per tutti i provvedimenti, anche sul nucleare, perché so che ha una conoscenza a 360 gradi, ma allora facciamo soltanto Balboni ministro per tutti, così facciamo anche un risparmio, visto che il risparmio sarebbe opportuno, visto che avete aumentato la spesa dei ministeri molto di più di quella degli italiani, e avere le risposte che servono per dare un giudizio non solo di lettura del documento, ma un giudizio politico che può avvenire soltanto attraverso un'interlocuzione. Quindi chiediamo e facciamo nostre le richieste del Presidente del gruppo del Partito Democratico, chiediamo il voto per andare e costituire una capigruppo immediata e vedremo chi si assumerà la responsabilità di dire che va bene così. Ce ne ricorderemo quando torneremo a maggioranza. Grazie.
0: Presidente Cassini, prego.
19: Ma scusate, io mi vorrei rivolgere al senatore Malan e ai capigruppo dei partiti di maggioranza. Mi spiace un pochino, signora Presidente, che lei abbia liquidato la questione posta dal senatore Boccia come un tema burocratico. C'è la presenza del governo. Guardi che in altri tempi quello che sta avvenendo oggi con tranquillità non sarebbe mai avvenuto, perché naturalmente il senatore Balboni è coscienziosamente venuto in aula per il provvedimento che lo riguardava come ministero. Qui, senatore Malan, non ci dovrebbe essere una richiesta della maggioranza a cui si resiste, ci dovrebbe essere una richiesta di tutti i capigruppo, cioè del Parlamento, perché un provvedimento di questo tipo venisse seguito dal ministero competente. Cioè, qui stiamo parlando di cose che sono come l'ABCD della politica. Mi meraviglio che si discuta di cose che sono e dovrebbero essere acclarate. È vero che non c'è burocraticamente, come lei ha detto, scusi, burocraticamente, un dovere, ma c'è una consuetudine che è basata sul buonsenso. Giustamente Balboni viene a parlare di giustizia, il sottosegretario alla giustizia, il dicastero dell'economia non è rappresentato. Stiamo parlando di un problema fondamentale da questo punto di vista, per cui tutto il Parlamento dovrebbe chiedere, aspettiamo un quarto d'ora, 20 minuti, la strada è piena di traffico, ma arriveranno rapidamente.
0: Grazie Presidente Cassini, chiaramente io mi riferisco al regolamento che in questo caso è applicato in maniera corretta perché c'è il sottosegretario, ma abbiamo fatto arrivare al governo la richiesta delle opposizioni che ci sia un rappresentante del Ministero dell'Economia e Finanze in aula. Intanto chiedo al Presidente Boccia se vuole mettere in votazione una richiesta di sospensiva, visto che ancora non è partita la discussione generale. Questa richiesta la posso mettere in votazione? Senatore Malan.
20: La ringrazio Presidente, ringrazio anche il Presidente Boccia per aver atteso il mio intervento, dopodiché naturalmente potrà prendere le sue, come normale, eventualmente ripresentare, ribadire formalmente la proposta. Allora, io, come ha detto lei Presidente, il governo è rappresentato dall'ottimo sottosegretario Balboni, sappiamo bene che non è sottosegretario all'economia e alle finanze, ma rappresenta validissimamente il governo. Come lei Presidente ha detto, è stata fatta una richiesta e a breve, nel senso pochi minuti, dovrebbe arrivare un rappresentante del governo appartenente al Ministero dell'Economia e Finanze, per cui io inviterei ad andare avanti, io sarei del parere di andare avanti con i lavori. Detto questo, naturalmente è sempre facoltà dell'opposizione di chiedere, di proporre una sospensione.
0: Presidente Boccia, vuole mettere in votazione la richiesta di sospensiva?
15: Ah sì, il buon senso avrebbe dovuto suggerire a tutti di sospendere i lavori e aspettare il rappresentante del MEF, ma se la maggioranza ribadisce una fretta, diciamo, inconcepibile e incomprensibile, certo che metto ai voti la richiesta di sospensione. Io, insomma, mi auguro sempre che prevalga il buon senso, anche perché davvero, Presidente Malan, calpestare così le prassi anche in assenza di una legge di contabilità per la quale lei sa meglio di me che è grave, io penso che non sia un buon precedente. Però mi rimetto nelle mani della maggioranza, se non chiedono la sospensione sono obbligato a chiederle di votare la sospensione.
0: Chiedo se ci sono interventi sulla richiesta di sospensiva, altrimenti metto in votazione la richiesta del senatore Boccia. Se non ci sono interventi, ai sensi dell'articolo 93,5 del regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio elettronico sulla questione sospensiva. Quindi un voto elettronico. Munitevi di schede, per favore. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Dichiaro quindi aperta la discussione generale congiunta e do la parola alla senatrice Testor.
3: Grazie Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente Calandrini per la relazione sul rendiconto e l'assestamento. Sono due documenti decisamente molto tecnici che rendono la misura delle politiche che sono messe in atto da questo governo e quindi su questo tema appunto secondo me bisogna fare non soltanto numeri ma fare anche delle considerazioni politiche. Diciamo che il tempo che ho non è tantissimo e quindi mi limiterò ad alcuni argomenti che ritengo davvero importanti. Innanzitutto la prima considerazione che va fatta è il periodo che stiamo affrontando, perché questo non può essere considerato un periodo normale. Non dico che sia un periodo emergenziale come il Covid, ma quasi quasi ci siamo. Ci siamo perché obiettivamente i conflitti che ci sono sia in Ucraina che in Iran stanno generando costi ulteriori per le nostre aziende, per le nostre famiglie, e sono tutti temi che noi come governo siamo chiamati ad affrontare in emergenza, perché appunto come diceva prima questo non erano previsti quando nel 2022 noi siamo stati eletti, ma la responsabilità del buon governo ci porta a affrontare quelle che sono le emergenze, ma rimanere sempre sulla traiettoria che il ministro Giorgetti ha voluto

quella di rientrare dalla procedura di disavanzo per debito extra e quindi riuscire a arrivare sotto il 3% del deficit, del deficit PIL. E questo permetterà poi al governo di liberare risorse da poter investire per poter aiutare nuovamente le famiglie e le nostre aziende. Quindi ecco, serietà, determinazione e soprattutto non aver paura. Prima il presidente Calandrini nella sua relazione ha sottolineato come uno dei temi principali che va a influire sui conti pubblici sia proprio l'alto costo degli interessi sul debito pubblico. Ed è evidente che quando si parla di debito pubblico bisogna pensare anche il governo cosa ha ereditato, perché non possiamo far finta di niente, pensare appunto che le azioni che sono state fatte dai governi precedenti non abbiano inciso sulle azioni del governo attuale. Qualcuno dirà: vorrai riferirti al superbonus? Certo che mi riferisco al superbonus come mi riferisco ad altre misure, perché è inutile negarlo, i 180 miliardi di debito ulteriore che sono stati fatti per riqualificare una misura ridotto di edifici, credo che valga la pena citarlo. Ma perché continuiamo a parlare di ciò che hanno fatto i governi precedenti? Ma la risposta è molto semplice: il passato ha un costo. Se noi ereditiamo decine e decine di crediti fiscali, quel costo non scompare quando si cambia governo. Se ereditiamo un debito elevato, quel debito non scompare quando si cambia governo. Se ereditiamo un sistema energetico vulnerabile, non lo rendiamo competitivo con gli slogan. E quindi sì, vanno citate anche tutte queste cose. Cosa abbiamo fatto? Però bisogna anche dire cosa ha fatto questo governo Meloni. Allora io partirei da un dato: noi abbiamo scelto di cambiare quel paradigma che c'era nel governo precedente e quindi basato sull'assistenzialismo. Abbiamo voluto fare in modo che l'Italia ridesse dignità al lavoro, portasse la dignità anche alle persone che vogliono lavorare, e quindi ecco lì il taglio del cuneo fiscale e tolti i bonus, il reddito di cittadinanza. E i dati quali sono? Nel 2026 il tasso di disoccupazione è sceso allo 5,8%, gli occupati sono 24,36 milioni, soprattutto dei dipendenti a tempo indeterminato e degli autonomi. Nel 2025 il reddito disponibile, questo lo dico perché sentendo le opposizioni si continua a dire che il governo ha fatto disastri, però i dati, i numeri parlano chiaro e sono inconfutabili. Nel 2025 il reddito disponibile delle famiglie è aumentato del 2,4% e il loro potere d'acquisto dello 0,9%. Certo, bisognerà fare tante cose ancora per le imprese, per continuare a sostenerle, però visto che mi sta scadendo il tempo, volevo anche evidenziare un altro tema molto importante, perché noi, oltre diciamo ai fattori che provengono dalle varie guerre, dalle varie situazioni economiche gravi, ci sono anche decisioni che vengono prese non solo qua in Italia ma anche dall'Europa, che incidono sulle nostre azioni e incidono su quelle che sono scelte politiche che noi vogliamo portare avanti. E mi riferisco alla proposta del commissario europeo Jorgensen sugli affitti brevi. Questa rischia di introdurre nuovi divieti e restrizioni sui piccoli proprietari e famiglie. Questi non sono persone che vogliono fare gli evasori o che vogliono non dare casa alle persone che cercano casa, perché l'emergenza abitativa c'è. Ma allora il piano casa che è stato fatto da Matteo Salvini, quella è la soluzione per rispondere a un'emergenza abitativa importante, perché servono più alloggi, serve recuperare quelli vuoti, serve l'housing sociale, investimento sul pubblico e privato. Quindi il piano casa, 100 miliardi in 10 anni per dare quelle risposte.

0: concrete. Ecco, un'Europa che punisce sempre i piccoli, che siano i piccoli proprietari di casa, che siano le famiglie, che siano le aziende, dovrebbe dirottare di più la sua attenzione verso piattaforme invece che incidono sul nostro mercato e che governano il nostro mercato a discapito anche loro dei piccoli. Grazie Presidente.
1: Grazie senatrice, do la parola alla senatrice Fregolent.
2: Grazie signora Presidente. La relazione tecnica del Presidente Calandrini mi ha fatto un po' sorridere, perché io mi ricordo quando Fratelli d'Italia era opposizione, cosa diceva di relazioni tecniche dove si applaudiva per qualche briciola in meno di debito pubblico, sul fatto che finalmente il bilancio dello Stato era un bilancio serio, moderato, perché ci ricordava che dall'altra parte c'è il mercato, il PIL, ma poi ci sono i cittadini, quelli che vanno a fare la spesa, quelli che non arrivano a fine mese, quelli che trovano un'inflazione sempre più mordente nei confronti di stipendi che sono fermi dal troppo tempo, anzi dal 2021 a oggi sono regrediti rispetto al resto d'Europa. Però, visto che io ho soltanto 4 minuti, devo dire la verità, che mi ha molto sorpreso invece chi mi ha preceduto, perché chi mi ha preceduto, cioè la collega della Lega, che critica il superbonus, mi chiedo se si ricorda che il superbonus è stato riconfermato dal ministro Giorgetti, che all'epoca era ministro delle attività produttive e che si impose a quel governo Draghi che voleva ridurre il superbonus dicendo che avrebbe fatto venire meno i voti della Lega, perché all'epoca parlare di superbonus voleva dire parlare ai piccoli e medi imprenditori, parlare a chi ne aveva usufruito, avere voti. E non è che adesso che cambia il governo e la casacca si torna indietro rispetto al fatto che all'unanimità tutti i capigruppo chiesero al governo Draghi di non toccare il superbonus e di non azzardarsi a toccare il superbonus. Ma è finita la campagna elettorale e bisogna presentare una nuova campagna elettorale. E quindi è colpa dell'Europa sui affitti brevi? Ho sentito bene, ma mi ricordo una proposta di legge a firma Santanchè che uccideva gli affitti brevi. Me la ricordo solo io? Eppure è questo governo, non è di un altro governo, ma abbiamo il piano casa che in 10 anni, cioè quando non governerete più voi, daranno risposte ai cittadini, e questo lo sappiamo. Questo bilancio dimostra che a voi gli interessi dei cittadini non servono, perché e non sono prioritari, perché nella relazione tecnica di numeri freddi fatta dal Presidente Calandrini non c'è nulla che riguarda il prezzo dell'energia, non c'è nulla che riguarda il fatto che le imprese chiedono oggi dei provvedimenti seri per rilanciare l'economia, non c'è nulla sul grido di allarme da parte delle famiglie che si trovano di fronte a un caro vita che non li rende più partecipi di una vita sociale degna di questo nome. A voi gli applausi sul fatto che Meloni non ha sfondato i conti, perché non avete infatti realizzato quello che c'era in un programma elettorale stupefacente, dalla flat tax alle pensioni anticipate. Nulla di tutto questo è stato fatto, ma non vi preoccupate, c'è già qualcuno che ha preso la vostra narrativa, generale Vannacci, l'ha fatta propria, e lui che faceva parte della vostra maggioranza che vi boccia, e poi arriveranno le elezioni e vi bocceranno gli italiani. Grazie.
1: Grazie senatrice Fregolent. Intanto salutiamo il sottosegretario Freni che è arrivato in aula. Do la parola al senatore Croatti.
3: La ringrazio Presidente. Intervengo a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle perché il rendiconto e l'assestamento di bilancio hanno una caratteristica molto particolare, forse è quella che dà più fastidio al governo, perché non raccontano quello che il governo dice di aver fatto, raccontano quello che realmente avete combinato da quando siete al governo. La realtà è molto diversa dalla propaganda che state portando avanti. Dopo 4 anni di governo di Giorgia Meloni, gli italiani hanno stipendi che valgono meno, famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, giovani che continuano a partire dal nostro paese. Dal 25 al 26 siamo passati da 55.000 a 78.000 ragazzi, e imprese che devono fare i conti con incertezze e costi elevati. Quindi la domanda è molto semplice: dov'è il miracolo che continuate a raccontare tutti i giorni? Perché voi continuate a dirci che l'economia va bene, che i conti sono in ordine, che l'Italia è sempre più forte, ma poi quando guardiamo i numeri scopriamo che la crescita è anemica, che il debito continua a pesare e che la pressione fiscale resta altissima in questo paese. Presidente, qui c'è un problema politico prima ancora che contabile, perché se per dire che i conti sono in ordine dovete chiedere sempre nuovi sacrifici agli italiani, allora bisogna avere il coraggio di dirlo. Non avete risanato il paese, avete fatto pagare il conto agli italiani. Questo è il punto in questo momento. Voi non siete il governo più longevo, come vi piace festeggiare da tutte le parti, voi siete il governo più fortunato. Avete avuto a disposizione una quantità economica di risorse gigantesche mai avuta da nessuno governo prima del vostro. Oltre 200 miliardi del PNRR che non avete votato e che ha ottenuto il presidente Giuseppe Conte, da cui siete ossessionati, che attaccate in ogni vostro intervento. È una straordinaria occasione per l'Italia per poterla cambiare. Potevamo investire sulla sanità, sulle infrastrutture, sulla scuola, sulla transizione energetica, sull'innovazione, sulla qualità del lavoro. E invece oggi ci troviamo a discutere con come far quadrare i conti, mentre gli ospedali sono in difficoltà, mentre gli stipendi non tengono il passo del costo della vita e mentre milioni di cittadini fanno fatica a curarsi in questo paese. Questo è il vostro vero rendiconto politico, un rendiconto vergognoso. E c'è un altro dato che non possiamo ignorare in questo momento: il nuovo patto di stabilità europeo resta restringe ulteriormente gli spazi di manovra. E allora diciamolo chiaramente agli italiani: avete governato per 4 anni e avete lasciato a chi è dopo di voi meno margini e più vincoli. È un paese che avrebbe bisogno esattamente del contrario. E nel frattempo cosa avete fatto? Avete aumentato le spese militari. L'ultimo scostamento di bilancio le avete aumentate di 26 miliardi, e nel frattempo perché non trovate i soldi per la sanità? Nel frattempo non trovate i soldi per gli stipendi? E nel frattempo per sostenere le famiglie non si trovano mai i soldi? Ma quando si parla di armi e riarmo, magicamente escono sempre fuori, compaiono i soldi in questo paese. Questa è una scelta politica, non è una fatalità. E allora una domanda ve la facciamo noi: perché un cittadino dovrebbe sentirsi dire che non ci sono i soldi per le scuole, per il trasporto pubblico, per il sostegno alle imprese, mentre per aumentare le spese militari quei soldi si trovano continuamente? Presidente, noi non contestiamo soltanto i numeri di questo provvedimento, noi contestiamo la filosofia che c'è dietro a questo provvedimento. Perché dietro questi numeri c'è un'idea di un paese nella quale un cittadino deve stringere la cinghia, mentre voi tutti i giorni andate in televisione, nelle vostre televisioni e con i vostri giornali, a raccontare che va tutto bene in questo paese. Ma la propaganda che fate continuamente non paga le bollette, la propaganda non riempie il carrello della spesa, la propaganda non accorcia le liste d'attese e la propaganda non aumenta gli stipendi, e soprattutto la propaganda non fa crescere il PIL in questo paese, che è cristallizzato da 4 anni nello zero virgola. E gli italiani ormai l'hanno capito bene, l'hanno capito molto bene, perché magari possono anche sentire in televisione che dite che va tutto bene, ma quando entrano in un supermercato e vedono che i prodotti costano il 30% in più, lì se ne accorgono. Quando vanno davanti a un benzinaio e vedono che ormai la benzina è stabile sopra i 2 euro, lì se ne accorgono. E quando vanno a pagare una bolletta energetica che ogni mese aumenta di continua piena di rincari, lì se ne accorgono. Questa è l'economia reale, dove il potere di acquisto dei salari, da quando voi siete al governo, il 7% differente, minore rispetto al 2021. E allora basta, basta raccontare che va tutto bene in questo paese, basta raccontare, perché nel paese le persone che lavorano non riescono a vivere dignitosamente. Questo non è un paese che sta bene. Un paese dove un giovane deve scegliere se andare all'estero per avere un lavoro con uno stipendio adeguato non è un paese che sta bene. Un paese dove una famiglia deve rinunciare a una visita medica e non può permettersi, questo non è un paese che sta bene. E allora questo rendiconto dice una cosa molto semplice e molto diversa: la vostra politica economica non ha prodotto crescita strutturale. Avete promesso e raccontato questo per giorni, ma non è successo. Avete preferito la gestione dell'emergenza alla costruzione del futuro. Avete preferito gli annunci agli investimenti. Avete preferito raccontare una favola che parlare della vita reale. Noi non ci stiamo. Perché i conti pubblici devono essere sostenibili, certo, ma il bilancio dello Stato non è un esercizio di ragioneria. Dietro ogni voce di bilancio ci sono persone, dietro ci sono famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, dietro le voci di bilancio ci sono lavoratori che hanno una busta paga che non cresce come l'inflazione, ci sono pensionati a cui avete promesso aumenti che non arrivano, ci sono giovani che sono costretti ad andare via dal nostro paese e ci sono imprese che hanno costi energetici esorbitanti. E quando scegliete dove mettere un euro, sceglietelo pensando a chi c'è dietro. Avete detto che tenevate i conti in ordine, ma ora scopriamo che il debito pubblico in 4 anni è aumentato da 470 miliardi. Come avete impegnato questi soldi? Termino, Presidente. Noi vogliamo un'Italia che investa sulla sanità pubblica, sulla scuola, sul lavoro, sulla casa, sulla transizione energetica, sulla crescita. Voi state consegnando un'Italia con meno margini e più sacrifici. Per questo, Presidente, il vero problema non è soltanto il rendiconto che stiamo votando oggi. Il vero problema sono 4 anni di Giorgia Meloni al governo di questo paese. Il vero problema è che la crescita è troppo bassa, è che chiedete troppo ai cittadini, è che continuate a non dare risposte in questo paese. Siete il governo più imbullonato della storia italiana. Lasciate tasse e povertà. E adesso tenetevi questo pacco di fazzoletti per dire che piangete, che i problemi sono del superbonus. Tanti soldi per le armi li trovate comunque.
1: Grazie, senatore Croatti. Prima del prossimo intervento salutiamo in tribuna una rappresentanza dell'associazione studentesca All Around dell'Università LUISS di Roma. Benvenuti in aula. Do la parola al senatore Misiani.
4: State zitti, riseduti, va là. Grazie, Presidente. Ma noi stiamo discutendo il rendiconto e l'assestamento come un rito un po' stanco di fine aula e abbiamo dovuto addirittura chiedere a gran voce l'arrivo di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dovrebbe essere buona prassi e invece siamo ridotti a dover chiedere una cosa che per tanti anni è stata assolutamente scontata. State trattando questa materia come un rito stanco, ma in realtà il rendiconto e l'assestamento dovrebbero essere l'occasione per fare il punto, per leggere nei numeri la condizione vera di questo paese, dei conti pubblici, della nostra economia, della nostra società. E che cosa ci raccontano, Presidente, i numeri del rendiconto e dell'assestamento? Ci raccontano un'Italia che galleggia, non cade, ma non riparte. Nel 2025 abbiamo chiuso con una crescita, se si può usare questo termine, dello 0,5%, terzultimi in Europa, nonostante il PNRR, una crescita che è un terzo dell'aumento medio del PIL della zona euro, un sesto della crescita della Spagna. Questa è la condizione con cui abbiamo chiuso l'anno passato, ma non va molto meglio nel 2026, che è l'anno di chiusura del piano, l'anno in cui dovremmo completare gli investimenti e le riforme del più grande piano di ripresa e resilienza d'Europa. su cui questo governo ha potuto contare in questi anni, ma in questi anni la crescita si è fermata e stiamo perdendo terreno rispetto al resto d'Europa. Noi chiudiamo, abbiamo chiuso il 2025 con un livello di deficit di indebitamento netto al 3,1%. Speriamo, e guardo il sottosegretario Freni, che il 22 settembre l'Istat certifichi un livello inferiore al 3%, ma come è stato ridotto il deficit in questi anni? È stato ridotto portando la pressione fiscale al livello più alto dal 2014. Il governo di destra, che le tasse le doveva ridurre, le ha aumentate di 1,7 punti di PIL e oggi gli italiani pagano decine di miliardi di euro in più di quello che avrebbero pagato se la pressione fiscale fosse rimasta al livello del 2022. In compenso, il rapporto al PIL e le spese per una serie di funzioni essenziali oggi sono inferiori rispetto al livello del 2022. Abbiamo chiuso il 2025 con un debito pubblico che sfiora i 3.100 miliardi di euro e nei numeri del governo il 2026 certificherà un ulteriore aumento del debito pubblico, con il rischio che l'Italia superi la Grecia nel rapporto debito-PIL, un triste primato. I colleghi di maggioranza risponderanno: è tutta colpa del superbonus. Bene, Presidente, io vorrei ricordare che il superbonus, nella versione iniziale approvata dal governo Conte 2, doveva terminare alla fine del 2021. Alla fine del 2021. Il governo successivo, sulla spinta di tutte le forze politiche, comprese quelle che si collocavano all'opposizione, l'ha prorogato, l'ha esteso. Questo governo ha avuto 4 anni di tempo per occuparsi di questa materia e oggi invece scopriamo nel 2026 che il superbonus, che avevate dichiarato di aver chiuso 2 anni fa, avrebbe prodotto ulteriori miliardi di euro di spesa aggiuntiva. Avete avuto 4 anni di tempo ed evidentemente vi siete occupati di altro. La collega Testor, ma lo hanno fatto tutti i rappresentanti della maggioranza, ha rivendicato l'aumento dell'occupazione. Ed è vero, oggi abbiamo più posti di lavoro rispetto a 3 anni fa. Ma dove è aumentata l'occupazione? Cosa dicono i numeri se guardiamo con attenzione quello che è successo in questi anni? I numeri ci dicono che l'occupazione in Italia è aumentata solo tra gli over 50, è aumentata tra persone che sono andate in pensione più tardi rispetto al passato o che addirittura sono costrette a lavorare anche quando sono in pensione. Sapete qual è la fascia d'età in cui c'è stato l'aumento percentualmente più alto dell'occupazione in questi anni? Nella fascia tra 65 e 89 anni di età. Questo è quello che è accaduto. Questo dicono i numeri di questi anni, un'occupazione che è aumentata tra le persone anziane mentre è diminuita tra i giovani che sono costretti ad emigrare all'estero perché non trovano lavoro e non trovano condizioni di vita dignitose in questo paese, e l'occupazione è aumentata sì, ma in settori a bassa produttività e bassi salari, e infatti le retribuzioni reali oggi sono inferiori di oltre 6 punti percentuali rispetto al livello di 5 anni fa. Secondo punto, la qualità della spesa in questi anni, perché il governo rivendica la riduzione del deficit, ma dimentica di raccontare nel dettaglio che cosa è successo alla spesa. Noi un quadro l'abbiamo ricostruito, siamo andati a verificare funzione di spesa per funzione di spesa, missione e programma, che cosa è accaduto dal 2022 a oggi. Dal 2022 a oggi, sempre in rapporto al PIL, si sono ridotte le spese per istruzione pubblica, le spese per l'università, le spese per la ricerca e l'innovazione, le spese per la casa, le spese per la lotta contro la povertà, si è ridotto il Fondo Nazionale Trasporti, si è ridotto il programma per le politiche industriali, proprio quando l'Italia andava deindustrializzandosi, e si è ridotto il Fondo Sanitario Nazionale, che è sceso a livelli storicamente bassi e che entro il 2028, secondo la vostra programmazione di bilancio, scenderà al livello più basso dal 2004. Certo, Presidente, non tutte le spese sono diminuite, c'è una voce di spesa che è aumentata, le spese militari, che invece sono aumentate sia nella definizione del bilancio pubblico che ancora di più nella definizione NATO. Questi numeri non sono frutto del caso, sono frutto di scelte politiche precise. Voi avete sottratto soldi al welfare, all'istruzione, alla casa, alla lotta contro la povertà e li avete dirottati sulle spese militari. Questo è quello che è accaduto in questi anni e questo è quello che accadrà anche nell'immediato futuro se andiamo a vedere i numeri dell'assestamento di bilancio 2026-2028. Terzo punto, la partita fiscale. Ho già ricordato come la pressione fiscale del governo che doveva fare la riforma epocale dal 1973, la riforma che avrebbe dovuto ridurre la pressione fiscale ha raggiunto il massimo storico, però non è aumentata per tutti. Per alcuni però sì, la pressione fiscale è aumentata e ha penalizzato enormemente le famiglie, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i contribuenti del ceto medio in questo paese, che non sono stati protetti dal fiscal drag, che ha sottratto miliardi e miliardi di euro da questi contribuenti, che sono stati penalizzati da un'inflazione che galoppava e da un fisco che non veniva adeguato al livello dell'inflazione. Avete massacrato il ceto medio con il fiscal drag, che adesso, paradosso, viene pure riconosciuto come se fosse una misura discrezionale, e avete moltiplicato i regimi di favore, le flat tax settoriali, la fuga dall'IRPEF, i cespiti che sono fuoriusciti dalla progressività e si sono conquistati, grazie a voi, regimi di favore, aumentando il grado di iniquità del sistema fiscale. E avete reso il fisco italiano ancora più favorevole nei confronti della rendita e ancora più ostile verso la crescita, verso chi lavora, verso chi si assume il rischio di impresa. Perché oggi in Italia, diciamocelo, è molto più conveniente dal punto di vista fiscale comprarsi un appartamento e affittarlo piuttosto che avviare un'attività economica, assumersi il rischio, assumere delle persone e fare investimenti. Questo è il sistema fiscale che avete costruito e peggiorato in questi 4 anni di governo. E allora, Presidente, ho finito. Il rendiconto 2025 e l'assestamento 2026 sono lontani anni luce dal paese che ci ha raccontato Giorgia Meloni a Bari il 4 settembre, quando le aziende dell'indotto di Ilva annunciavano 2.500 licenziamenti. La Premier festeggiava a Bari, ma sarebbe dovuta andare a Taranto, come in questi anni non è andata, nei luoghi della crisi, nelle aziende che chiudevano, non si è occupata dell'automotive, non si è occupata della chimica, non si è occupata di un paese che perdeva uno dopo l'altro i pezzi pregiati del nostro sistema produttivo. Non si è occupata di quei problemi e ha rinunciato a tagliare davvero il debito, ha rinunciato a mettere in campo una strategia per la crescita e oggi non sappiamo cosa accadrà a questo paese dopo il PNRR, ha rinunciato ad un fisco più giusto e ha rinunciato a fare gli investimenti che servivano al paese. Ho finito, questa non è prudenza, è assenza di visione e assenza di coraggio. E il conto, Presidente, lo stanno pagando i soliti noti. Lo stanno pagando le famiglie, lo stanno pagando i lavoratori, lo stanno pagando le imprese. Questo è inaccettabile, ma purtroppo è il frutto di 4 anni di inerzia spacciati per prudenza. Grazie.
1: Grazie, senatore Misiani. Si è così conclusa la discussione generale. Do la parola per la replica al relatore, il Presidente Calandrini.
3: Sì, grazie Presidente. Io non vorrei replicare come ho fatto la volta scorsa, perché poi alla fine capisco che ognuno faccia le proprie valutazioni politiche in quest'Aula, come giusto che sia, ma è chiaro che è importante separare le legittime opinioni dai numeri. Io prima in premessa vorrei dire una cosa, che i numeri ci dicono che le entrate crescono più delle spese, anche se è un dato non rilevantissimo, il saldo netto da finanziare migliora sensibilmente rispetto agli anni precedenti e rispetto anche alle previsioni iniziali. E chiaramente con questo assestamento vengono garantite ulteriori risorse sia per il lavoro
5: e sia per i rinnovi contrattuali. Ma io, come dicevo prima, vorrei chiarire un aspetto al senatore Boccia, perché ogni qualvolta discutiamo di questi temi legittimamente torna sul tema legato alla riforma della contabilità pubblica. Però lei lo deve sapere, perché non rende onore quello che dice, perché questo gruppo di lavoro che noi abbiamo formato più di un anno e mezzo fa con i membri delle commissioni bilancio di Camera e Senato ci ha visti coinvolti in 23 incontri che abbiamo fatto nell'arco di un anno e mezzo, e siamo arrivati alla fine del percorso, senatore Boccia. Oramai siamo pronti, io sto sollecitando il collega Manca del Senato, l'onorevole Guerra dalla Camera, per dare l'input finale affinché nei prossimi giorni, come il senatore Manca e tutti gli altri senatori sanno, si possano presentare i due disegni di legge che vadano a modificare la 196 del 2009 e la 243 del 2012, affinché attraverso questi due disegni di legge velocemente, perché c'è stato un confronto serrato in questo anno e mezzo, si possano portare all'approvazione del Parlamento questi due atti che sono un sistema importantissimo, come lei sa meglio di me, della contabilità e della finanza pubblica dello Stato. Quindi questo lo voglio dire, perché se no non rendiamo merito a un lavoro che decine di senatori e deputati hanno fatto in questo anno e mezzo di lavoro per modificare queste due norme che sono fondamentali per quella che è la prospettiva futura di questo Parlamento. Grazie Presidente.
1: Grazie Presidente. Calandrini, chiedo al rappresentante del governo se intenda intervenire. Sì, quindi do la parola al sottosegretario Freni.
6: Grazie Presidente. Io credo che, al netto di ogni posizione politica, come ha correttamente detto il Presidente Calandrini, un esercizio di onestà intellettuale rispetto a un atto normativo quale il bilancio assestato, credo vada fatto da parte di tutti. E credo che vada fatto da parte di tutti un atto di onestà intellettuale nel momento in cui sappiamo tutti, e credo sia giusto anche dircelo, che non un centesimo del bilancio dello Stato impiegato a qualsiasi titolo per spese militari poteva essere impiegato o è stato sottratto al welfare. Non un centesimo di quanto è stato utilizzato o sarà utilizzato per spese militari è stato sottratto ad alcuna altra voce di spesa. E visto che non stiamo approvando un atto qualsiasi, stiamo approvando il bilancio assestato e consolidato dello Stato, credo che questo esercizio di onestà intellettuale ce lo dovremmo tutti noi, così come correttamente ha ricordato il Presidente Calandrini, ci dobbiamo l'esercizio di onestà intellettuale di dire che lo sforzo enorme, titanico, che è stato fatto dalle commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato con l'accordo di maggioranza e opposizione sulla riforma della legge di contabilità è stato uno sforzo condiviso tutti insieme. Quindi le regole che saranno le abbiamo messe in campo tutti insieme per sottoporre al Parlamento dei testi che sono consolidati da tutti. Questo ho sentito dire, ho potuto appuntare, è un governo ostile alle imprese, eppure gli indicatori economici ci dicono qualcosa di diverso. Ora io mi rendo conto che parlare di pressione fiscale è il dato più consumabile, più facile, più alla portata giornalistica, ma dobbiamo a quest'Aula e a tutti noi l'esercizio di onestà intellettuale di dire che la pressione fiscale è solo uno degli innumerevoli indicatori economici che descrivono la giustizia di un sistema contributivo e fiscale, e non è l'unico. E sappiamo, e dobbiamo all'onestà intellettuale di quest'Aula dire, che la riforma fiscale che ha messo in campo questo governo è una riforma fiscale in grado di alleggerire il sistema fiscale e gli adempimenti burocratici che pure, mi sembra, nell'evocazione che sarà fatta, sono stati ampliati. Questo, ripeto, al netto di ogni valutazione politica, che pure ovviamente nel voto di ciascuno c'è e ci sarà, perché dobbiamo a noi stessi e a quest'Aula l'onestà intellettuale di dirci che il bilancio assestato è qualcosa di diverso dalla politica consumabile di tutti i giorni. Grazie.
7: È già fatto. Grazie Calandrini. Comunico che una volta conclusa la votazione degli articoli del rendiconto si passerà direttamente all'esame del disegno di legge di assestamento. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto congiunte e le due votazioni finali dei disegni di legge. Quindi che cosa facciamo? Passiamo all'esame degli articoli,
8: sì,
7: del disegno di legge numero 2011, cioè il rendiconto. Pongo in votazione. Boccia, dica.
9: Presidente, chiedo la verifica del numero legale.
7: Appoggio? No, ma il gruppo c'ha bisogno di appoggio. Appoggio, appoggio, appoggio. L'appoggio c'è, dichiaro aperta la verifica del numero legale. Dichiaro aperta la votazione. Possiamo chiudere la votazione. Il Senato è in numero legale. Bene. Favorevoli all'articolo 1 per alzata di mano. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? A me sembra che è passato se non c'è richiesta di controprova. Non c'è. Come? Non c'è bisogno. No. Pongo in votazione l'articolo 2 sempre per alzata di mano. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato. Pongo in votazione l'articolo 3. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato. Articolo 4. Chi è favorevole? Alzate le mani. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno astenuto? Approvato. Articolo 5 con annesso allegato 1 però. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato. Articolo 6, idem. Chi è favorevole? Gaudiano.
10: Presidente, chiedo il voto elettronico. Grazie.
7: Bene.
10: Il gruppo.
7: Appoggio per il voto elettronico. 1, 2, 3. C'è l'appoggio? Bene, votazione, siamo all'articolo 6 col voto elettronico. Chi è favorevole è pregato? No, stavolta dichiaro aperta la votazione. Chi è? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. L'articolo 7 c'è la stessa richiesta, senatrice Gaudiano? Si consulti.
10: Sì.
7: Oh, appoggio anche stavolta. Va bene, abbiamo appoggiato, l'appoggio c'è, dichiaro aperta la votazione. Che dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 88, contrari 58, astenuti 0, il Senato approva. Poiché al disegno di legge di assestamento non sono stati presentati emendamenti ed esso si compone del solo articolo 1, passiamo alle dichiarazioni di voto finale congiunte. Comincia la senatrice Anna Maria Furlan.
11: Grazie Presidente. Ma io credo che dobbiamo un po' analizzare questo bellissimo mondo economico che avete oggi descritto, a partire dal sottosegretario che a un certo punto è comparso e che vedo molto distratto. Caro sottosegretario, abbia la bontà di ascoltare, diteglielo, sta facendo una brutta figura. Allora, la situazione del paese, col poco tempo che ho a disposizione, la potremmo definire così. Partiamo dall'industria. 34 mesi consecutivi di diminuzioni della produzione industriale. A spanne, durante il vostro governo, abbiamo già perso 6-7 punti di produzione industriale. In tutti i settori, in modo particolare con crisi di alcuni settori strategici, a partire dalla produzione dell'acciaio. Stamattina con la collega Fregolent abbiamo iniziato a ascoltare le audizioni sullo stato dell'Ilva. Sapete quanto frutta la produzione diretta di acciaio nel nostro paese da parte dell'Ilva e quello che ne deriva? Oltre un punto di PIL. Ma in questo scostamento avete fatto qualche riflessione, cioè qualche numero di investimento sulla questione dell'Ilva, oppure pensate di continuare quello che, caro sottosegretario, colleghi, colleghi, presidente, avete fatto in questi ultimi anni? E cioè fantasticare attraverso il ministro Urso alcune soluzioni molto improbabili che sono rimaste solo nella sua testa. Non c'è nulla di prospettiva che avete messo sul tavolo. E poi guardiamo ai dati della crescita, perché quando parliamo di economia parliamo anche della crescita o della decrescita, in questo caso, di un paese. Bene, in questi 4 anni siamo passati allo 0, dopo l'1% del 2023, abbiamo fatto lo 0,7 del 24, lo 0,5 del 25, quest'anno andrà un po' peggio. Ecco, un paese che non cresce è un paese destinato alla povertà. E se avete fatto prefissi telefonici, nonostante un tesoretto mica di poco conto che vi siete trovati grazie all'azione dei governi che vi hanno preceduto, 200 miliardi. Ora che sono finiti, nonostante tutti gli spostamenti e le correzioni che avete fatto in corso d'opera, maldestre, cosa succederà a questo paese che non avete più nulla da spendere, in molti casi anche da sperperare? E poi ovviamente la pressione fiscale, perché quando parliamo di bilancio parliamo di pressione fiscale. Bene, dall'abbattere drasticamente le tasse siete passati ad alzarle sino ad arrivare al 43,2%, un dato inedito, davvero drammatico per chi? Per i lavoratori e i pensionati, perché voi le tasse in più attraverso il meccanismo del fiscal drag, che non avete assolutamente corretto, le avete presi dalle buste paga dei lavoratori italiani e da quelle dei pensionati. Parliamo un po' di numeri che avete sottratto in questi anni attraverso questo meccanismo fiscale. Bene, parliamo di 1,7 miliardi nel 2024, 3,4 miliardi nel 2025 e altri 1,7, forse qualcosa di più, anche nel 2026. 7 miliardi sottratti a chi? Mentre parlate di tante altre cose sottratte ai lavoratori dipendenti e ai pensionati italiani, una bella vergogna. E poi ovviamente cosa manca? Mancano gli investimenti, ad esempio, su quello che viene definito il capitale umano, gli uomini e le donne che lavorano nel nostro paese, i giovani che studiano nel nostro paese e poi vanno all'estero. Altro che gestire e guidare la transizione economica, la transizione ovviamente che sta investendo tutte le nostre imprese. Non state facendo nulla e investendo nulla, e purtroppo si vede e come. Vorrei dire alla senatrice che diceva hanno guadagnato un po' di più, che mai come in questi anni c'è stata una crescita dell'inflazione che ha eroso le famiglie, le buste paga dei lavoratori, e le famiglie sono più povere, sono tanto più povere da rinunciare anche alla cura. Milioni di famiglie in questo paese hanno dovuto rinunciare alle cure sanitarie per i tagli che avete fatto alla sanità pubblica e le regalie invece che avete fatto ai privati. ma quando immaginate di riportare alla decenza gli investimenti nella sanità pubblica? Come vede, signora Presidente, dove guardiamo, guardiamo. Nelle tasse stiamo peggio, nella sanità stiamo peggio, nella produzione stiamo peggio, nel settore industriale buio pesto. Ecco il rendiconto economico che potete offrire a questo paese. È un paese che non è competitivo per qualità, perde ogni possibilità di essere competitivo nella produttività. Vi riempite la bocca di produttività e non investite nella cultura, nella scienza, anzi la osteggiate spesso la scienza nel nostro paese, e questo ci porta a un giudizio totalmente negativo che esprimeremo ovviamente convintamente con un voto contrario.
1: Grazie senatrice Furlan. Senatore Magni.
8: Grazie Presidente. Ora è vero che il rendiconto e l'assestamento è la fotografia di questo Paese, però diciamocelo chiaro, visto considerato che tutti usano i numeri, però ci sono dei numeri che sono ovviamente non è possibile cambiarli. Da questa fotografia, secondo il nostro parere, secondo il mio, esce un Paese fragile, privo di una strategia economica e di una strategia industriale. Allora, l'economia cresce dello 0,5%, è già stato detto, la terzultima in Europa. Questo è un dato che non si può nascondere. Eppure questo 0,5 esiste in quanto vive ancora del contributo del PNRR. Pensiamo se non ci fosse stato questa, diciamo, possibilità, dove eravamo. Quindi questo è il dato, nonostante le entrate e ad esempio i lavoratori pensionati hanno pagato più tasse e non meno tasse, e quindi questo è il dato in effetti. E perché? Perché in sostanza in questo paese si è investito sostanzialmente sull'occupazione povera, sull'occupazione sostanzialmente che di bassi salari, di realtà molto grigie, cioè dove c'è molto nero, dove c'è in sostanza bassa professionalità, e questo non fa il valore aggiunto che dovrebbe fare. La produzione industriale è in 4 anni che governate, per più di 3 anni è stata in calo ed è drammaticamente in calo. Oggi vorrei ricordare che c'è stato un grande sciopero dei lavoratori della Electrolux, altro settore che rischia di scomparire dal nostro paese, cioè perché si stanno chiudendo delle fabbriche, si stanno riducendo, diciamo, l'occupazione in quella direzione. Prima di loro ovviamente altre aziende elettrodomestico hanno già chiuso o ristrutturato. L'auto è nella situazione in cui sappiamo, la questione dell'Ilva vorrei, poi avremo modo di discutere, è 4 anni che almeno per quanto mi riguarda continuo a dire che è necessario che lo Stato non solo intervenga per tenere acceso un forno in termini, diciamo, senza programmazione, ma decida che cosa si deve fare. E la situazione è peggiorata, la situazione è drammatica, si prevedono molti licenziamenti se non si interviene in modo strutturale in quella realtà. Quindi in sostanza noi siamo di fronte quindi a nessuna capacità di proposta sulla questione delle politiche industriali. Dall'altro, gli investimenti particolari sul settore della transizione sono stati addirittura diminuiti. C'è una diminuzione di circa 9 miliardi di spesa sulla transizione e quindi sull'intervento in quella direzione. Eppure, in sostanza, dovremmo, e questo è un dato, sono dati, compreso il fatto che siamo in deficit, cioè noi il nostro deficit rimane sopra la soglia del 3%, quindi l'Italia resta sottoposta alla procedura europea di deficit eccessivo. Il debito pubblico ha raggiunto 137 miliardi del per cento rispetto al PIL, è già stato detto, si è superato i 3.100 miliardi di debito, e quindi in sostanza la crescita della spesa di interesse sottrae, perché questo è il dato, per poi far fronte a questo bisogna emanare diciamo, i titoli di Stato, e per pagare i titoli di Stato si sottrae sostanzialmente i soldi alla scuola, alla sanità, al welfare, agli investimenti in generale. Questo è il dato di quello che è avvenuto. E non è, cioè, questi sono dati reali, non è il modo in cui vengono scritti la situazione. In più, le famiglie continuano a perdere potere d'acquisto, il carrello della spesa cresce del 30%, la benzina e il gasolio, cioè il carburante, è fuori controllo, eppure sostenevate che bisognava, diciamo, abolire le accise, no? Invece qui si continua a aumentare. È chiaro che se non si crea le condizioni per costruire una filiera di produzione, per rendersi autonomi nella produzione di energia, per favorire una situazione in cui il clima cambia, e quindi abbiamo visto quest'estate che cosa vuol dire, quindi intervenire anche sulla questione dell'intervento climatico, e per questo bisogna investire nelle rinnovabili. In questo è il dato che bisogna fare. Invece si pensa di investire di nuovo in sostanza sulle fonti fossili. Queste sono le scelte che voi fate, però questo porta sostanzialmente al fatto che ho detto prima, che aumenta le spese, e quando metti insieme una famiglia dice devo andare a lavorare, ho bisogno della macchina, devo pagare ovviamente il gasolio o la benzina, devo prendere ovviamente al supermercato, e quindi il carrello della spesa cresce e lì spendo ovviamente più soldi. Devo pagare un affitto, è impossibile avere un affitto per un lavoratore o una lavoratrice, il ceto medio sostanzialmente non è più in grado di reggere su questa cosa. Per non parlare poi del fatto che i nostri giovani stanno uscendo dal nostro paese, sostanzialmente la domanda è il campanello d'allarme che dovremmo avere. 650.000 giovani escono in un anno e vanno in altri paesi di Europa, vuol dire che questi giovani che noi abbiamo ovviamente hanno avuto un costo per formarli, vanno in un altro paese perché trovano un lavoro più confacente agli studi che hanno fatto, hanno meno precarietà e quindi in sostanza hanno maggiore remunerazione, e noi invece facciamo fare lavoretti, cioè sostanzialmente questo è il dato che va in questa direzione. Eppure noi lì dovremmo investire, perché dovremmo mantenerli, perché sono quelli che possono darci il giro di volta dal punto di vista dell'impostazione, dal punto di vista politico, sociale e produttivo, perché sono quelli che hanno maggiori diciamo conoscenze. Questo è il dato, e di questo non si parla, non si fa nessuna politica, non c'è nessuna proposta, si spera che non escano, ma per quale ragione dovrebbero rimanere a fare dei lavori sostanzialmente precari? Questo è il dato di cui noi abbiamo di fronte. Però nello stesso tempo c'è un settore, tutti i settori sono in meno, ma c'è un settore che è in più, che è quello delle spese militari, perché sostanzialmente obbedite a chi ha deciso di portare al 5% le spese militari. E voi sapete benissimo che quando si producono armi, le armi chiamano armi, e quindi altro che pace, chiamano guerra. Invece la prima cosa, il prima deterrenza per costruire la pace è quello di non produrre le armi. Quindi questo è il dato fondamentale. Bisogna andare in questa direzione e quindi avere un'idea di una politica di cooperazione, di sviluppo, di ripristinare, diciamo, i luoghi internazionali per affrontare le crisi. Invece qua siamo di fronte al fatto che ogni giorno si allarga il conflitto anziché diminuirlo, e nello stesso tempo, voglio dire, ogni paese poi è chiamato a investire in questo, e non ho mai sentito questo governo a dire di no ad esempio alle spese militari. Questo è il dato, spese militari che sapete benissimo che poi fatte paese per paese non hanno nessun senso dal punto di vista politico e strategico, dal punto di vista della deterrenza. Allora questo viene fuori in questi rendiconti di un paese, come dicevo all'inizio, fragile, in cui, oltre alle cose che ho detto prima, sottolineo, il welfare è diminuito perché la popolazione invecchia e quindi sostanzialmente ha più bisogni, e quindi c'è maggiore necessità, e quindi è necessario che funzioni la sanità, che funzioni il welfare, che funzioni, diciamo, il sostegno alla famiglia. Tutto questo ovviamente non esiste, e continua a pagare esclusivamente chi? I lavoratori, i pensionati, chi ha reddito fisso, che hanno la trattenuta e pagano le tasse in questo paese. Mentre invece non si può mai parlare di tassazione di chi in questi anni, perché in questi anni c'è chi ha perso e sono molti, che hanno peggiorato la propria condizione di vita e di lavoro, ma ci sono anche quelli che hanno guadagnato fortemente, sono poche, soprattutto le grandi compagnie petrolifiche hanno guadagnato molti soldi e non solo. Ci sono in questa direzione chi ha guadagnato, come si usa dire, non il profitto normale da investire e da distribuire agli azionisti, ma i extra profitti. E quindi a questi però non si può dire che bisogna tassare. E quindi se si parla di una patrimoniale per affrontare i temi che il Paese ha bisogno di affrontare, per dare uno shock al Paese dal punto di vista degli investimenti, non sul nucleare, ma sulle che chissà quando verrà, ma il problema è investire sostanzialmente, come ho detto prima, in processi di autonomia, cioè dal punto di vista della produzione di energia green, che ci rende anche autonomi, anche un modo per difenderci dall'aggressione che abbiamo rispetto ai conflitti che ci sono, che poi ricadono sul nostro paese. Ecco, questo è quello che emerge in questo paese, in questo, diciamo, in questa situazione di questo rendiconto. Per questa ragione ovviamente non solo siamo contrari, ma siamo convintamente contrari, che l'impostazione che date, che avete dato fino ad oggi alla vostra politica economica e industriale, è una collocazione dal punto di vista, come si sarebbe detto una volta, di classe, che chi ha di meno continua a pagare di più e chi invece ha di più continua a guadagnare sempre di più. Grazie.
12: Grazie senatore Magni, lascio la parola al senatore Lotito.
13: Grazie Presidente. Il rendiconto 2025 e l'assestamento del bilancio dello Stato per il 2026 rappresentano un momento fondamentale di verifica democratica sulla gestione della cosa pubblica, ponendo il Parlamento nella posizione di valutare l'efficienza dell'azione del Governo sia sotto il profilo finanziario che anche quello soprattutto politico-programmatico. Il rendiconto registra un saldo di competenza 2025 che nei valori consultivi risulta rispettoso dei limiti di bilancio. Il saldo netto da finanziare si attesta a meno 119.786 di euro, mentre il ricorso al mercato è di meno 387.755. Entrambi i valori risultano rispettosi delle previsioni di bilancio, segnale che in termini contabili la gestione è avvenuta nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa nazionale ed europea. Tuttavia, alla lettura politica non può fermarsi solo i saldi di competenza. Il dato del saldo netto da finanziare, pur rispettoso delle previsioni, conferma la strutturale debolezza delle finanze pubbliche italiane e la necessità di politiche di consolidamento fiscale che il Governo ha già affrontato concretamente e che dovrà continuare ad affrontare nel prossimo futuro. Le entrate di competenza del 2025 mostrano un andamento positivo. Dal punto di vista politico, l'incremento del gettito può essere letto come un effetto delle riprese economiche e degli interventi di contrasto all'evasione, ma anche come un risultato di scelte politiche fiscali sicuramente adottate nella legislatura in corso. Le spese finali si mantengono sui livelli elevati, pari a 902,96 miliardi di euro, con un aumento di più 1% rispetto all'anno precedente. La spesa corrente assorbe la maggior parte della spesa pubblica, mentre la spesa in conto capitale risulta più contenuta. La composizione della spesa rivela priorità politiche chiare, considerando che gli investimenti e le politiche sociali assorbono le quote più consistenti, mentre la spesa per il personale e gli interessi sul debito continuano a rappresentare voci strutturalmente rilevanti. I residui passivi finali mostrano un aumento rispetto all'esercizio precedente. Questo andamento solleva questioni politiche sulla capacità amministrativa dello Stato di eseguire effettivamente la spesa impegnata e soprattutto sulle previsioni di spesa. I residui attivi finali calano del 3,5%, con un miglioramento delle entrate da riscuotere. Tuttavia, l'abbattimento dei residui per le somme inesigibili supera i 195 miliardi, per una cifra che rappresenta una crescita sotto il profilo dell'efficienza amministrativa. Il conto del patrimonio registra un peggioramento patrimoniale pari al 5,2 nel 2025, valori in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Sappiamo che il piano strutturale di bilancio di medio termine 25-29 prevede una strategia di valorizzazione degli asset pubblici, segnale di una volontà politica di rendere più efficiente il patrimonio dello Stato. L'assestamento del bilancio per il 2026 aggiorna le previsioni di bilancio alla luce dei provvedimenti adottati in corso d'esercizio e soprattutto delle evoluzioni economiche previste nel documento di finanza pubblica del 2026. Le variazioni amministrative determinano effetti peggiorativi sul saldo netto da finanziare. Le spese finali assestate per il 2026 si attestano a circa 933,7 miliardi di euro, con le spese correnti che ammontano a 801 miliardi più 9,7 miliardi rispetto alle previsioni iniziali. La spesa in conto capitale cresce di 693 milioni. Il gettito delle entrate tributarie nel provvedimento assestato risulta pari a 680,6 miliardi, con un aumento del 5,3 miliardi complessivi. Le entrate extratributari si assestano a 100,2 miliardi. Le variazioni proposte col disegno di legge di assestamento prevedono un incremento della spesa corrente al fine di

0: Il governo confronta le proprie traiettorie di spesa netta con le previsioni della Commissione europea. Le misure discrezionali sul lato delle entrate a carattere permanente sono misure che derivano da azioni interamente sotto il controllo del governo. La previsione della Commissione pubblicata il 3 giugno 2026 stimano un tasso di variazione della spesa diversa da quella prevista dal governo, creando un potenziale divario politico, soprattutto che potrebbe tradursi in una procedura per disavanzo eccessivo oppure in raccomandazioni specifiche. L'obiettivo è tuttavia il pieno rientro nei parametri. Ci sono degli importanti punti di forza che vanno chiaramente evidenziati. Innanzitutto il rispetto dei vincoli di bilancio, posto che i saldi di competenza 2025 risultano rispettosi delle previsioni di bilancio, segnalando una gestione finanziaria complessivamente corretta. Poi c'è la crescita del gettito, considerato che l'incremento delle entrate tributarie, più 9,9 miliardi, riflette innanzitutto una dinamica economica positiva e poi rispecchia l'efficacia delle politiche di contrasto all'evasione. Si riduce il peggioramento patrimoniale, posto che il 5,2% di peggioramento del 2025 rappresenta un miglioramento rispetto agli anni precedenti. Le previsioni di assestamento 2026 tengono conto delle tante evoluzioni economiche positive e delle priorità politiche del governo. Vanno riscontrate anche alcune criticità e rischi politici, solo in parte risolti, che devono essere ben valutati. Tra questi, lo strutturale disavanzo pubblico, posto che il saldo netto da finanziare di quasi 120 miliardi di euro conferma la debolezza strutturale delle finanze pubbliche e la dipendenza del debito. Ma anche la crescita dei residui passivi, che vede un nuovo aumento dopo il calo del 2024, sollevando dubbi sull'effettiva capacità amministrativa di alcune strutture dello Stato e sulla previsione di spesa. Vanno inoltre considerati i rilievi della Corte dei Conti su irregolarità e discordanze contabili, seppur minime, che richiedono interventi di rafforzamento del controllo interno. La struttura del gettito, 56% da imposte sul patrimonio e reddito, rende il sistema fiscale vulnerabile alle pressioni economiche. Le politiche di contenimento della spesa corrente vanno misurate con attenzione, soprattutto in un settore sensibile come quello sanitario, ma non solo. In conclusione, bisogna investire nel potenziamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione per ridurre il fenomeno dei residui e migliorare l'efficienza della spesa pubblica. Poi è necessario seguire con attenzione le prossime valutazioni della Commissione europea sul rispetto degli impegni di bilancio, preparando eventuali misure correttive. Inoltre bisogna valutare l'opportunità di ampliamento della base imponibile per ridurre la dipendenza dalle imposte dirette e rendere il sistema più equo e resiliente. Poi è necessario anche dare concreta attuazione alla strategia di valorizzazione degli assetti pubblici prevista dal piano strutturale di bilancio. In questo senso è utile potenziare il sistema di monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori di performance, assicurando una maggiore efficacia e responsabilità dell'azione di governo. È fondamentale garantire che la spesa in conto capitale non risenta delle difficoltà di esecuzione amministrativa, orientandolo verso gli investimenti effettivamente prioritari e veramente efficaci per la crescita economica del Paese. Tanto è quindi il lavoro che è stato fatto e che si rispecchia nelle politiche di bilancio, di cui va il merito al lavoro del governo Meloni e soprattutto del ministro Giorgetti, e tanto va ancora fatto per dare una nuova ulteriore spinta propulsiva al nostro Paese, nonostante tutti i problemi che ci sono piovuti addosso, che non erano prevedibili, dalle guerre ai costi chiaramente dell'energia. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia ai disegni di legge in esame.
1: Grazie senatore Lotito. Senatrice Pirro.
2: Grazie Presidente. Ancora una volta, ascoltando gli interventi in quest'Aula, un osservatore esterno si domanda chi soffre di disturbo bipolare, scusate il paragone un po' più sanitario, perché da una parte va tutto bene, dall'altra va tutto male. Probabilmente, come sempre accade, il mondo non è né bianco né nero, ma con diverse sfumature di grigio, e non vorrei citare un famoso libro. Il fatto è che magari i conti non stanno messi così male, forse, non lo so, però se leggiamo i dati del rendiconto di gestione su diverse voci, le relazioni che lo accompagnano ci dicono che alcuni valori sono in peggioramento rispetto all'anno precedente, quindi forse non avete fatto malissimo, però avete fatto un po' peggio di voi stessi l'anno scorso. Ma poi avete tutte le scuse del mondo, è vero, perché i problemi ci sono stati solo in questa legislatura, nella scorsa invece non è successo niente, quindi quelli che c'erano prima nel paese di Bengodì senza nessuna difficoltà.

0: hanno fatto dei disastri di cui ora voi dovete pagare le conseguenze insieme alle situazioni contingenti esterne, perché la scorsa legislatura non è crollato il Ponte Morandi, non c'è stata una pandemia, non è iniziata la guerra in Ucraina, quindi di che stiamo parlando? Cioè, ovvio. Poi non è che è la Pirro che è brutta e cattiva, e questo lo sappiamo tutti, però anche la Corte dei Conti qualche puntino sulle i rispetto ai dati che ci state presentando in quest'Aula l'ha messo, per esempio con la sottolineatura che c'è un incremento dello stock degli impegni non ancora pagati. Tu guarda, gli impegni non ancora pagati. Ma spieghiamolo ai cittadini italiani che cosa sono gli impegni non ancora pagati. Sono quei soldini che lo Stato ha promesso di dare a qualcuno, o comunque si è impegnato con qualche norma, qualche legge, a dare a qualcuno e a pagare, e invece si è tenuto i soldi nel borsellino e ha detto vabbè, poi ti pago, nel frattempo l'anno è finito e poi ti pago chissà quando verrà. E perché? Perché abbiamo fatto questo trucchetto di dire vabbè, aspetta un attimo, poi te li do, ma non ancora? È perché c'è sempre quella cosa lì, quella procedura di infrazione che prevedeva il contenimento della spesa in modo da stare sotto il 3% di deficit, così possiamo uscire dalla procedura di infrazione e, udite udite, possiamo fare tante cose per i cittadini italiani che fino ad ora non abbiamo potuto fare per quei cattivoni che hanno sprecato i soldi nella mare magnum delle disponibilità della scorsa legislatura. È così? E no, perché a me non sembra che i soldi che sono stati risparmiati per, forse lo sapremo fra qualche giorno, stare sotto il 3%, poi il governo si sia impegnato a metterli nella riconversione energetica dell'Ilva, nell'incremento delle fonti rinnovabili per non dover comprare idrocarburi dall'estero, non si è impegnato a metterli per aumentare il potere d'acquisto degli italiani. Io non ho capito questi spregoni di italiani che vogliono più potere d'acquisto per gettare i soldi dalla finestra invece che risparmiare come le formichine. Perché devono comprare scarpe ai figli o i quaderni per la scuola quando possono fare come il governo, che i soldi se li tiene in tasca? Sono strane abitudini quelli degli italiani, che ogni tanto vogliono pure mangiare e qualcuno addirittura vorrebbe persino andare in vacanza con quei soldini che gli spetterebbero. No, però non si fa così. Facciamo come il governo, che deve pagare qualcuno però non paga. Perché è questo quello che ci dice la Corte dei Conti con questi documenti qua. E insomma, e invece no, invece che fare delle cose a favore delle imprese o dei cittadini italiani per far crescere quel PIL asfittico, che sarà asfittico sempre per colpa di quei cattivoni di prima, e in primo luogo il cattivo dei cattivi, il presidente Conte, ovviamente, sempre lui il più il male assoluto in questo paese, e invece che cosa ci hanno promesso di fare? Aumentano le spese per la difesa. Hanno promesso alla NATO di salire dal 2 al 5%. Ma scusate, allora, 60 miliardi, perché 3 punti di PIL più o meno fanno 60 miliardi, in realtà un po' di più, per la NATO, per la difesa, li troviamo? E poi ogni volta che si chiede di fare qualcosa, anche quando costa 1 milione di euro, 5 milioni di euro per i cittadini italiani, e no, perché abbiamo 40 miliardi di debito del super bonus. Ma fate pace allora, o ce li abbiamo i debiti o non ce li abbiamo. Se ce li abbiamo, ce li abbiamo per tutti. E allora non vi impegnavate a raggiungere il 5% di spese in difesa e ad acquistare, per esempio, nel bel mezzo di una crisi energetica, urlate al lupo che noi abbiamo l'ideologia green che crea problemi a tutti, e poi però i soldi per comprare il GNL caro e costoso dagli Stati Uniti, quelli li troviamo, quelli per gli amici i soldi ci sono sempre. Per i cittadini italiani che previdentemente, pensando che le bollette energetiche costano sempre di più e quindi se hanno potuto hanno approfittato del super bonus per rendere più efficienti le loro case e pagare di meno la bolletta del riscaldamento, loro sono degli approfittatori. E invece noi che scialacquiamo i soldi andando a comprare il gas più caro dall'amico Trump, voi siete quelli che siete a favore dei cittadini. Certo, è così anche quando vi riempite la bocca dell'aumento dell'occupazione. Ma li avete guardati i risultati sul perché aumenta l'occupazione? Perché qualcuno, prima di insediarsi a Palazzo Chigi, nello specifico la presidente Meloni, il presidente Meloni, ecco, lei aveva promesso insieme a tutta la banda della maggioranza l'abolizione della Fornero. Invece qua stiamo abolendo le pensioni perché il tasso di occupazione aumenta, perché aumentano gli occupati over 50, ossia quelli che speravano che una volta arrivati lì voi li avreste fatti andare in pensione prima come gli avete promesso, e invece li avete legati mani e piedi al posto di lavoro anche quando sono lavori usuranti e pericolosi. E altro che abolizione della Fornero. Queste sono le cose che avete fatto. Avete promesso anche il taglio delle accise, ma non ne parliamo neanche di quello, perché i cittadini italiani vedono come avete mantenuto le promesse elettorali ogni giorno quando vanno a fare il rifornimento. Avete promesso la riduzione della pressione fiscale e siamo ai massimi mai visti nel nostro paese. Avevate promesso anche le pensioni minime a 1000 euro, poi 1000 euro con un click, 1000 euro di pensioni minime, 1000 euro per tutti tranne per chi ne ha bisogno. Infatti i cittadini italiani in situazione di povertà assoluta sono aumentati e sono oltre 5,7 milioni, perché sì, allora il super bonus per far pagare meno le bollette non va bene, il reddito di cittadinanza che tiene i fannulloni sul divano non va bene, e infatti la gente, i poveri, quelli che hanno un basso grado di scolarità, quelli che non riescono a trovare un'occupazione, grazie a voi sono diminuiti. No, sono aumentati. Avete fatto la guerra ai poveri e alle persone in difficoltà, favorendo chi? I banchieri, che hanno incrementato di miliardi gli introiti e i dividendi che hanno distribuito i loro guadagni. La tassa sugli extra profitti energetici non la vogliamo fare, ma i cattivi sono quelli che c'erano prima, sempre loro. Ultimo dato e concludo, Presidente. Il rapporto debito-PIL, perché abbiamo pure sentito questo stasera, che va tutto bene anche da questo punto di vista, peccato che nel 2022 era il 138%, nel 2023 il 133%, 2024 134%, 2025 137%, 2026 i dati sono intorno al 138% e le previsioni vostre, non le nostre, le vostre, sono che supererà il 140% nei prossimi anni. Questo perché avete ammazzato la crescita del paese, state distruggendo la vita dei cittadini italiani, ma va tutto bene. E no, non va tutto bene e noi voteremo contro.
1: Grazie senatrice Pirro. Senatore Garavaglia.
2: Grazie Presidente. A Milano abbiamo un modo di dire molto simpatico per evidenziare la differenza fra la narrazione e la realtà. Diciamo che è tutto un cinema. Ecco, è tutto un cinema. E questo riguarda anche poi soprattutto la Lega. E faccio qualche esempio. Per esempio, è uscito un importantissimo articolo sui Financial Times a fine di agosto, il 27 agosto. Ovviamente, siccome è importante, non se l'è filato nessuno. E il titolo: la Francia sostituisce l'Italia come principale preoccupazione degli investitori europei in obbligazione. Questo è un dato di un'importanza epocale. E questo articolo riprende le opinioni dei principali fondi, dei principali investitori a livello mondiale. Qualche esempio: Rohan Khanna. L'Italia è riuscita a passare la palla alla Francia. Se chiedete a chiunque qual è l'anello debole in Europa, non è più l'Italia, è la Francia. E ancora, Adam Posen, l'Italia è ormai il modello di riferimento per i mercati obbligazionari del G7. Insomma, dichiara Gomez-Lecci, l'Italia, la Francia è la nuova Italia. Ecco, basterebbe questo per far capire come quello che ci diciamo qui è totalmente distonico rispetto a quello che è la realtà. Ma andiamo oltre. Rimanendo nella metafora cinematografica, mi viene in mente il filosofo tedesco Theodor Ludwig Adorno e il suo concetto di cliché. Cos'è il cliché? Cosa dice Adorno? Il cliché non consiste necessariamente nel dire qualcosa di falso, consiste nel non permettere più alla realtà di contraddirlo. E ancora, il cliché seleziona i fatti capaci di confermarlo e trasforma gli altri in anomalie. Ecco, qui si vive di cliché, abbiamo sentito anche alcuni interventi surreali in precedenza. E allora, veniamo poi alla realtà, e il rendiconto è il documento di realtà. Tiri la riga, cosa è successo? La differenza fra una legge di bilancio, vedremo e faremo, e il rendiconto è che il rendiconto certifica quello che è successo. La realtà è molto più forte della narrazione. E quindi vediamo quali sono questi fatti. Ora, è evidente che il governo Meloni, con Giorgetti l'economia e Salvini vice premier, ha ottenuto risultati importantissimi dal punto di vista della tenuta e della messa in sicurezza dei conti pubblici, cosa fondamentale in un momento di crisi mondiale e di tensione sui mercati mondiali. Quindi avere la barca in sicurezza oggi è fondamentale. Però la cosa interessante è che questa azione è in perfetta continuità con quello che ha fatto la Lega nel Conte 1. E me ne ricordo abbastanza bene perché all'epoca ero viceministro dell'economia, ministro dell'economia era Tria, c'era Giorgetti all'industria, c'era Salvini all'interno vice premier. Quindi in perfetta continuità la Lega tiene i conti in sicurezza. È l'esatto opposto del cliché. Vediamo allora qualche fatto, qualche cliché e qualche fatto reale. Cliché. La Lega è il responsabile nella tenuta dei conti pubblici. Bene. Risultato, Conte 1, deficit all'1,6%. Era previsto al 2,2, 1,6. È il risultato migliore dal 2007. L'esatto opposto del cliché. Quindi cliché dice questo, eppure abbiamo avuto il deficit migliore in assoluto. Secondo, la Lega porta lo scontro sui mercati internazionali. Quante volte l'abbiamo sentito dire? Collega Borghi fa una dichiarazione e i mercati lo spread si impenna. Eppure con Giorgetti abbiamo lo spread ai minimi, in assoluto. Bisogna andare indietro di lustri per avere questi risultati. Altro cliché. La disciplina fiscale, tenere i conti in ordine, sì, è una buona cosa, ma porta alla disoccupazione. Ma come? Eppure abbiamo la disoccupazione ai minimi, 5,6, rispetto al quasi 8 di quando inizia il governo Meloni. Però attenzione, anche qui ne abbiamo sentite di ogni. La disoccupazione giovanile è sotto il 19%, 5 punti in meno rispetto all'inizio del governo Meloni. Quindi non solo migliora la disoccupazione, ma migliora la disoccupazione giovanile. Abbiamo il tasso di occupazione record. Abbiamo un aumento importantissimo dei contratti a tempo indeterminato. Anche qui il cliché. Sì, sì, ma è lavoro così, per modo di dire. No, sono aumentati i contratti a tempo indeterminato. E ancora, la Lega vuole disfarsi delle regole europee, eppure scendiamo sotto il 3%, verrà certificato, e quindi scendiamo sotto il 3%, rispettiamo perfettamente le regole europee, usciamo dalla procedura di infrazione. Risultato che le sinistre a parole invocano, ma se lo sognano, non sono mai riusciti neanche minimamente a avvicinarsi a questo risultato. Ebbene, questo è pure molto adorniano, però noi torniamo coi piedi per terra e torniamo con la metafora del cinema. Esattamente, è tutto un cinema. Ma i numeri sono realtà. Chiudo sulle accise, perché anche sulle accise ne abbiamo sentite di ogni. Ho fatto un conticino facile. Cosa ha fatto questo governo rispetto ai paesi principali europei da maggio a oggi? Da maggio a oggi. La Francia, che ha i conti pubblici in totale disfacimento, d'altronde lì governa la sinistra, ha speso 500 milioni, 7 euro pro capite, perché poi bisogna vedere quant'è pro capite, 7 euro pro capite. La mitica Spagna ha speso 1.250 milioni, sì, 25 euro pro capite, buon risultato. La Germania ha speso 1.600 milioni, 20 euro pro capite, no, 19 euro pro capite. Ebbene, l'Italia cosa ha speso? Ha speso 1.500 milioni, 25,5 euro pro capite, cioè ha speso più di tutti. È chiaro? Basta? No, ma intanto noi abbiamo speso più di tutti. Ecco, questo è proprio l'esempio plastico di come noi qua continuiamo a parlare per slogan, per cliché, per frasi fatte, ma la realtà poi è fatta di numeri e i numeri dicono questo. Meno male che c'è la Lega con Giorgetti al governo che tiene i conti in sicurezza.
1: Grazie senatore Garavaglia. Senatore Manca.
3: Grazie Presidente, colleghi e colleghe, ministri, sottosegretari. Il Partito Democratico esprimerà un voto contrario. Siamo di fronte a numerosi fallimenti che purtroppo si allineano con tanta propaganda. Credo che la propaganda sia incompatibile con la fase difficile che le famiglie e le imprese italiane stanno attraversando. Noi dovremmo dedicare a questo dibattito un'attenzione diversa. Glielo dico per suo tramite, Presidente, rivolgendomi anche al senatore Garavaglia, che è legittimo che la Lega rivendica e rivendichi la necessità di tenere i conti in ordine, fa riferimento sempre più spesso alle agenzie di rating, usa ovviamente i mercati e la credibilità presunta che i mercati ci stanno assegnando per celebrare i successi delle politiche economiche. Ma io le chiedo una cosa molto semplice, signor Presidente, colleghi, sulla quale vi invito a riflettere. Se tutto questo avviene a scapito delle famiglie e delle imprese italiane, come si può garantire un futuro a questo Paese se si guarda il rating e non si guardano i salari, la competitività economica delle imprese, la produttività, la pressione fiscale, l'energia, il costo delle bollette, l'inflazione? Insomma, se ci si occupa dei mercati per celebrare i successi e si dimenticano per intero le sofferenze delle famiglie e le difficoltà crescenti anche delle imprese ad investire nel nostro Paese, io credo che si lasci questo Paese senza futuro. Ora, Presidente, noi abbiamo in questi mesi occupato quest'Aula per diversi giorni e le commissioni per diversi mesi per discutere in Aula una legge elettorale. Io mi sarei aspettato che con le condizioni reali del Paese e sulle difficoltà reali delle famiglie e delle imprese si dedicasse la stessa attenzione ad una discussione vera sulle questioni sociali ed economiche che attraversano l'Italia, che richiederebbero un diverso approccio anche nei confronti dell'Unione Europea, insomma richiederebbero una riflessione, e lo capisco, signor Presidente, che dovrebbe portare in quest'Aula il ministro Urso, il ministro Pichetto Frattin. Capisco le vostre difficoltà. Io chiedo quasi dati per dispersi. Con tutti i problemi che abbiamo dell'energia e dell'economia, non c'è la possibilità di fare un dibattito insieme al ministro Giorgetti sulle politiche economiche e sociali, sullo stato reale di salute del nostro Paese. E si continua con la retorica del celebrare la longevità, la propaganda. Ne ho ascoltata una, mi dispiace, anche da parte del sottosegretario Freni. citare ovviamente il tasso di pressione fiscale come uno dei fattori non determinanti. Io mi chiedo se il sottosegretario Freni fa parte dello stesso governo presieduto da Giorgia Meloni che ci chiedeva di mettere in Costituzione il tetto del 40%. Cioè non è che la pressione fiscale sia una variabile indipendente, mostra un altro grande fallimento sul fisco. Ed è una vostra responsabilità anche il fallimento della riforma fiscale. Che guardate, in questo documento, sia sull'assestamento che sul rendiconto, sono tracciabili questi fallimenti. Ora tutto il peso del fisco si sta scaricando per intero sul lavoro dipendente e sulle pensioni. Tutto il peso fiscale e i vantaggi, ovviamente fiscali, sono tutti orientati altrove e tutto questo comporta inevitabilmente un processo di erosione anche del potere d'acquisto dei salari dentro l'inflazione alta. Questo documento ci mostra anche, io dico, il delitto che state compiendo nei confronti del drenaggio fiscale. Ci dice che ci sono 7,2 miliardi che hanno pagato in più i lavoratori italiani, per effetto ovviamente dell'inflazione, e che a voi servono per fare quella fiducia, quella credibilità che prima il senatore Garavaglia ricordava, essere in ordine con i conti. Ma io mi chiedo, se ammazziamo la famiglia, se lasciamo il lavoro povero e precario dentro la dimensione familiare, con quale modalità si può garantire un futuro anche ai consumi di questo Paese? Qual è la ricetta economica che ci state presentando se non una banale propaganda per difendere il vostro potere e un presunto consenso che ogni 3x2 fa riferimento ai sondaggi? Se voi utilizzaste il vostro tempo anziché per tentare con logiche sottotraccia di mettere in difficoltà le opposizioni, esercizio tutto comprensibile, e se voi dopo 4 anni di governo almeno lasciaste alle vostre spalle la retorica del fare opposizione al passato e portaste in quest'aula una discussione vera sulle condizioni sociali ed economiche del Paese, invece di denunciare il fallimento del superbonus, forse dovremmo venire qui ad impostare una riforma sugli investimenti, sulle politiche dell'efficientamento energetico delle nostre abitazioni. Forse dovremmo fare le riforme sui bonus edilizi per incentivare un risparmio sui consumi energetici con le bollette che costano e che diventano sempre più care ed insostenibili. Cioè c'è un fallimento totale. D'altronde, pensare che questa maggioranza che si è presentata agli elettori con 3 riforme per gestire il potere e senza riforme per gestire il Paese, non si può attendere niente di diverso di tutto questo. Ed è il motivo per il quale qui non avete il coraggio di discutere di politiche industriali col ministro Urso, che è riuscito nel capolavoro di destrutturare tutte le politiche industriali ed economiche fatte nei confronti delle imprese anche in epoca post-Covid, che potevano essere un riferimento anche per sostenere maggiore produttività, anche per alzare la produttività, perché tutti coloro che hanno studiato un minimo di economia sanno, signor Presidente, che i salari per crescere avrebbero bisogno anche di riforme per far crescere la produttività, perché servirebbe un patto tra l'impresa e il lavoro, tra il capitale e il lavoro per far crescere i salari. Ma se voi non avete nessun modello di sviluppo, perché non ce l'avete nel vostro DNA, un'idea di uno sviluppo sostenibile. Non ce l'avete nel vostro DNA perché negate i cambiamenti climatici, perché non avete voglia di misurarvi con il futuro. Voi fate solo propaganda sul passato per gestire il potere, ma il Paese lo avete completamente dimenticato. Questa è la verità. E guardate, colleghi, voi potete non fare nulla, perché io non credo che voi possiate fare più nulla, perché altrimenti avreste già cambiato il ministro Urso, sareste venuti qui in quest'aula ad affrontare un dibattito serio sulle politiche economiche, non affrontereste i problemi nella dinamica delle riforme per il potere, ma delle riforme per il Paese. Voglio fare solo un esempio, ho sentito anche in quest'aula celebrare il piano casa. Io mi chiedo, signor Presidente, ma qual è la ragione per la quale in una fase così difficile come questa non si affrontano politiche per sostenere gli affitti nei confronti delle giovani generazioni in modo tale che non si possa più ascoltare che uno studente per studiare oggi, se non ha la carta di credito capiente della propria famiglia, non è in grado di poter scegliere tra il lavoro e l'università. Affitti insostenibili. E il problema dell'affitto è un problema che si ripercuote anche sulla capacità di scegliere gli investimenti. Perché un'azienda non investe in un posto dove le risorse umane non arrivano. È un problema che riguarda anche il sistema pubblico, insegnanti, infermieri, medici, che sono costretti a pagare affitti che non sono proporzionati ai redditi a disposizione e agli stipendi a disposizione. Cioè, senza una riforma del mercato dell'affitto non si va da nessuna parte in questo paese. E guardate, e questo è il dulcis in fundo, siccome tutti noi sappiamo che dentro una fiammata inflattiva le banche centrali aumentano il tasso del denaro e dunque i tassi di interesse crescono, io mi chiedo, di fronte a tassi di interesse in crescita, qual è la ragione vera che vi porta a non considerare un'idea nuova dello sviluppo economico? Guardate, queste riforme le faremo noi, con il consenso dei cittadini, quando governeremo questo Paese, perché dopo 4 anni i vostri fallimenti sono evidenti. Non ci aspettiamo nulla, anche perché abbiamo visto che mettete davanti a tutto la propaganda e la gestione del potere, anziché le riforme utili a dare un futuro, in particolare alle giovani generazioni, al lavoro, a chi soffre. Questo Paese oggi è anche più diseguale, crescono le aree di povertà e di solitudine e toccherà a noi ridare una speranza e un futuro all'Italia per centrare un'altra volta, finalmente, un'Europa più forte in grado di creare uno strumento utile per mettere in sicurezza gli investimenti anche dopo il vostro governo fallimentare.
1: Grazie, senatore. Senatore Russo, a lei la parola.
4: Allora, sì. Grazie, signor Presidente. Allora, io intanto mi interrogo, mi faccio una domanda all'inizio di questo mio intervento. C'è stato annunciato dall'autorevole esponente del PD che, per virtù, suppongo, divina, loro vinceranno e risolveranno i problemi che non abbiamo risolto. Io mi continuo a chiedere, dei 10 anni precedenti che hanno governato, perché non l'hanno fatto loro? Perché vedete, io forse non sono dato di grande perspicacia, perché appartengo alla destra, quindi notoriamente noi di destra non siamo dati di scarsa cultura, non abbiamo studiato tantissimo, non leggiamo libri, evidentemente siamo persone poco attrezzate. Però io non capisco, ma la riforma degli affitti, ma perché? Questo sistema degli affitti non esiste da decenni. La legge dell'equo canone famoso che si è evoluta negli anni addirittura del 78. Ragazzi, io ovviamente ho difficoltà a comprendere, perché evidentemente, essendo di destra, non sono attrezzato culturalmente. Perché questa è la vera cognizione che hanno le opposizioni. Oggi le opposizioni si sono divertiti a fare, come diceva il collega Gravai, un po' di cinema, a esporre dei cartelli su questa presunta legge truffa. Vedete, la vera truffa credo che sia la narrazione che fa l'opposizione. La truffa di chi non fa altro che raccontare che questo Paese è sull'orlo del disastro, nel momento in cui gli stessi numeri di questi strumenti finanziari di cui oggi andiamo a discutere, cioè il rendiconto e l'assestamento, dimostrano che ci sono dati positivi in termini di entrate, in termini di equilibri, in termini di un sistema di economia pubblica che oggettivamente, nonostante le difficoltà che noi conosciamo, regge. E regge talmente bene che purtroppo lo spread continua a scendere, che l'occupazione stranamente, grazie a questo governo di ignoranti, che non è il governo dei migliori, aumenta, grazie al fatto che quindi le persone lavorano di più. E allora, se lavorano di più, chiaramente producono più reddito, quindi magari chiaramente si produce maggiore pressione fiscale. Stranamente però noi abbiamo ridotto le aliquote fiscali. Cioè, stranamente noi proprio sui ceti medio-bassi abbiamo ridotto le tasse. Quindi spiegatemi, forse aumenta la pressione fiscale solo perché ha aumentato il reddito disponibile dei cittadini. E allora questi sono i dati di questa, di questo assestamento e rendiconto. E di fronte a questo invece continuiamo a sentire l'Italia è nel baratro, le persone, sicuramente le famiglie hanno delle difficoltà, lo sappiamo perfettamente, e ci hanno votato appunto perché gli altri, sempre migliori, non li avevano risolti questi problemi. E abbiamo il problema dei carburanti costosi, lo sappiamo perfettamente, perché noi la benzina la facciamo, perché essendo ignoranti e mal attrezzati non abbiamo autisti, non siamo radical chic che viviamo solo nella ZTL, ma viviamo insieme alle persone che stanno nei borghi, nei comuni, nelle piazze, nei mercati, lo sappiamo che hanno dei problemi. Per questo questo governo ha preso una parte delle risorse disponibili e ha ridotto le accise. Per questo noi siamo intervenuti con vari decreti. Per questo si fa altro da mesi che cercare di raschiare il fondo dell'economia dei ministeri per mettere soldi in tasca ai cittadini. Altro che propaganda. Fatti concreti. Certo, avremmo voluto fare di più. Ma quello stesso rendiconto finanziario ci racconta quanto ancora pesa su di noi il debito costruito da altri, costruito prima nei 10 anni di governo al centro-sinistra, poi grazie anche al super bonus. Noi non siamo fissati al super bonus, semplicemente un dato di fatto: di fronte a 160 miliardi rotti di debito pubblico costruito su quella misura, a fronte di un equilibrio del PIL che non è stato equivalente, c'è un problema, e quel problema lo stiamo gestendo noi. E state tranquilli che lo gestiremo anche nel futuro, perché le vostre ricette non sono altre che quelle di tassare gli italiani, di considerare inferiori coloro i quali votano la destra. Le vostre ricette sono sempre le stesse: la visione del futuro, la visione legata alle logiche ideologiche, addirittura legata al marxismo. No, signori miei, non mi sembra tanto futuro. Mi sembra oggettivamente un pericolosissimo ritorno al passato, non nel senso conservatore che intendiamo noi, cioè conservare i valori che sono eterni, ma di chi vuole conservare le rendite di potere, le lobby, quei gruppi di potere culturali che hanno fallito. È chiaro che il momento è difficile, ma si può affrontare in due modi. Si può affrontare facendo propaganda, facendo delle misure economiche che servono semplicemente al consenso immediato, oppure si può fare come abbiamo scelto noi, individuando con oculatezza gli interventi da destinare alla nostra gente, quindi partendo da ridurre il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, partendo da favorire politiche realmente a favore delle imprese, partendo da una serie di riforme che non sono magari forse eclatanti nei titoli, ma sono sostanziali: riforma del terzo settore, riforma del fisco, riforma della Corte dei Conti, riforma degli appalti, tutta una serie di realtà che esistono, sono atti concreti, sono stati prodotti da questo governo, da questa maggioranza e da questo Parlamento. E anche la famosa tanto vituperata legge elettorale, a che cosa punta? Punta a una cosa banalissima, ma purtroppo per altri no, non lo è: sapere chi governa l'Italia, avere chi si esprime con un programma, con un'idea, quella sì, di sviluppo, di futuro della nazione, e dire ok, noi siamo pronti a governare, dateci il consenso e lo saprete domani. Non ci giocheremo con le pastette parlamentari che appartengono a un periodo che ben conosciamo, a quel periodo che ha costruito 3.000 miliardi di debito pubblico, perché ogni governo che si succedeva doveva mettere delle misure per costruire il proprio consenso. Bene, di fronte a questo è chiaro che il voto di Fratelli d'Italia non può che essere favorevole, perché è un voto favorevole a quel che è costruito, ma soprattutto a quello che noi costruiremo nel futuro. Grazie.
1: Grazie. Colleghi, quindi ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge numero 2011. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge numero 2012. Dichiaro aperta la votazione. Votato tutti, sì. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo quindi agli interventi di fine seduta. Senatore Sensi, a lei la parola. Senatore Sensi non c'è, se lo potete chiamare, altrimenti. Senatrice Tubetti, a lei la parola, senatrice. Adesso arriva.
5: Oh, ci siamo. Grazie Presidente. Prendo la parola per ricordare in quest'Aula una data che è il 16 settembre 1947, il giorno della seconda redenzione di Gorizia. Quel giorno i militari alleati tracciavano sul terreno la linea di confine destinata a separare l'Italia dalla Jugoslavia. In un cortile, in via del Rafut, a poca distanza dal centro cittadino, una fotografia fissò per sempre il paradosso di quella frontiera. Una mucca ritratta con due zampe da una parte e due dall'altra della linea appena tracciata. La stalla a destra, il fienile a sinistra. Un'immagine semplice che racconta l'assurdità di un confine tirato sulla vita delle persone. Quella linea arrivava dopo i 43 giorni di occupazione di jugoslava, del terrore comunista, dopo le foibe, le deportazioni che colpirono Gorizia con la più alta incidenza di rastrellamenti di cittadini. Arrivava dopo la rinascita della Lega Nazionale e dopo la grande manifestazione del 27 marzo, quando l'intera città scese in strada fino al Palazzo del Governo per dire alla Commissione Interalleata Gorizia Italia. Il 16 settembre del 1947 dal palazzo dell'odierna prefettura fu rimossa la targa del governo militare alleato e il tricolore salì sul pennone. Di quel momento rimangono indelebili queste parole. Il nostro sguardo poteva vagare nella commozione e nel pianto, sulle valli non più nostre e andare più in là, sulle Giulie non più ultime torri smaglianti della patria, ma sentivamo che per quel tricolore che saliva sul pennone del castello incominciava per Gorizia una vita nuova. Era il raggio del sole d'Italia che baciava il tricolore che saliva, e lasciateci pensare che una favilla di quel raggio si sia cristallizzata nella medaglia d'oro che fu concessa a Gorizia con la data finale del 1947, medaglia d'oro che copre un arco di tempo dal 1848 al 1947, che nasce con Ascoli e finisce con i giovani dell'Agi, finisce per rinnovarsi e proiettarsi nel futuro. Certi che la vita dei popoli deve trovare il suo sviluppo nella pace e nell'amore verso la nostra terra che abbiamo tanto amato, per il quale abbiamo dato e offerto le pagine migliori della nostra vita. Quel 16 settembre 47 non arrivò da sé, arrivò per la determinazione dei ragazzi armati soltanto di coraggio, di un ideale. Erano giovani reduci dai campi di battaglia e giovani che uscivano appena dai banchi di scuola, senza un passato politicamente definito, ma capaci di interpretare l'animo di Gorizia e la volontà di una città che non voleva morire. A nessuno di loro fu mai chiesto come la pensasse dal punto di vista partitico, a tutti fu chiesto soltanto di agire in nome dell'Italia. Erano i giovani dell'AGI, l'Associazione Giovanile Italiana, quella generazione che riconquistò la patria giorno per giorno, ora per ora, non solo dalle macerie materiali della guerra, ma soprattutto nello spirito. Uno su tutti, Guido Mondolfo, che dedicò la propria vita a trasmettere questa storia alle nuove generazioni, in anni in cui nessun libro ne parlava. Lo fece non per sterile esercizio di memoria, ma nello spirito racchiuso del motto inciso sulla pietra del Sacrario di Puglia, il più grande d'Italia, non curiosità di vedere, ma proposito di ispirarvi vi conduca. E a questo spirito, signor Presidente, che questa Assemblea deve guardare oggi, non un ricordo rivolto soltanto al passato, ma un impegno che continua a parlare al presente e al futuro della nostra nazione, perché sappiamo che la libertà e l'appartenenza di una comunità alla propria patria non sono mai un dato acquisito, ma il frutto del coraggio e della responsabilità di chi ha saputo, in un momento decisivo, prendere una posizione. Per questo, da quest'Aula rivolgo un pensiero solenne alla città di Gorizia, alla memoria di quanti il 16 settembre 47 restituirono all'Italia la mia terra e la mia città. Grazie.
1: Grazie senatrice, lascio la parola al senatore Sensi.
6: Grazie Presidente. Un anno fa oggi Elena Kostaria, una leader dell'opposizione georgiana, fu arrestata dal regime filorusso e messa in carcere. L'accusa era quella di avere scritto "sogno russo" invece che georgiano su un cartello elettorale del sindaco di Tbilisi, cioè la verità. Per questo gesto è stata condannata a 1 anno e 6 mesi di reclusione. Per le gravi condizioni di salute in cui versa, Elena 2 mesi fa è stata spostata in clinica. Assieme a lei, nelle segrete del satrapo georgiano ci sono centinaia di militanti, attivisti, semplici cittadini, colpevoli soltanto di chiedere democrazia per il loro paese. E giornalisti come Mzia Maglobeli, che dal gennaio 2025, in condizioni di salute assai precarie, sconta in prigione il suo amore per la verità e la libertà. È lo stesso copione presidente della Bielorussia di Lukashenko e dell'Iran. Carcere, violenza, torture, repressione dei diritti più elementari. Oggi, nel giorno dell'estremo saluto a Emma Bonino, che per questi diritti tanto ha combattuto tutta la sua vita, desidero esprimere la solidarietà del mio partito e del Senato a chi in prigione, nelle carceri dei regimi, fa brillare la scintilla della libertà, come Elena, come Mzia e come le migliaia di persone che ogni sera da più di 650 giorni, scendono in piazza contro il regime, per i nostri valori, per la nostra Europa, nelle piazze come nelle segrete di Tbilisi e Minsk o Teheran, nella kill zone del Donbass. Resistenti, partigiani che combattono per la libertà di ognuno di noi. Gaumar Jos, grazie Presidente.
1: Grazie Senatore. La seduta è tolta.
7: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
8: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. La Camera riprenderà i lavori lunedì prossimo. Ricordiamo che ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sul decreto sulla pubblica amministrazione e quindi la seduta inizierà con dichiarazione di voto e il voto sulla fiducia. Seguiranno le votazioni sugli ordini del giorno e sul voto finale. E il Senato è convocato martedì prossimo alle 16:30. All'ordine del giorno il disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale e il decreto sulla pubblica amministrazione, se approvato dalla Camera. Alle prossime elezioni per votare basterà lo smartphone. Stop al certificato cartaceo, arriva la tessera digitale. Prima di luglio abbiamo realizzato una semplificazione sulla quale stiamo lavorando dal punto di vista tecnico affinché sia operativa la tessera elettorale digitale, ha spiegato Zangrillo. Con la tessera quindi basta che ci ricordiamo di portarci dietro lo smartphone per votare. Le associazioni degli autotrasportatori sono sul piede di guerra contro il caro gasolio. Se il governo non ci convocherà, non possiamo escludere uno sciopero. È una decisione che va presa insieme alle altre organizzazioni e che però vorremmo evitare, ha detto il segretario generale di Assotir, Claudio Donati. Lo sciopero sarebbe un'arma definitiva, perché fermarsi anche solo per un giorno significa fermare il paese, ha sottolineato. È tutto. Buon ascolto con i programmi di GR Parlamento.
7: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Al Senato ieri si è tenuto l'incontro dal titolo "Misurare per scegliere, investire per crescere". Durante l'evento si è tenuta la presentazione del position paper del Competence Center nazionale dedicato alle prospettive di crescita e competitività della manifattura italiana. Saluti istituzionali del senatore Marco Meloni, questore del Senato. Buon ascolto.
9: Grazie per la vostra presenza a questo evento istituzionale in una cornice prestigiosa come la Sala degli Atti Parlamentari del Senato. Siamo qui in occasione di un evento promosso dal Competence Center nazionale CIM, dal titolo "Misurare per scegliere, investire per crescere", un momento, diciamo, di dialogo e di confronto con la parte politica istituzionale, dove verrà presentato un position paper con delle proposte finalizzate ad accrescere la competitività della manifattura italiana. È un momento importante dove si confronteranno le istituzioni e i rappresentanti delle imprese. E non perdiamo altro tempo e direi subito di chiamare qui al podio il dottor Raffaele Spallone, dirigente delle politiche delle imprese del MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per un suo saluto di benvenuto. Ma prima ancora ringrazio il questore senatore Marco Meloni per ovviamente la disponibilità ad averci ospitato in questa prestigiosissima sala. Grazie. Prego, dottor Spallone.
10: Salve a tutti, buongiorno e vi ringrazio per avermi invitato oggi. Io porto i saluti naturalmente del capo dipartimento Marco Calabrò e per me è un piacere partecipare a questa iniziativa, a questo evento, perché oltre a aver avuto l'opportunità di leggere il paper proposto dal CIM che oggi discutiamo, devo dire è sempre interessante partecipare a eventi del genere dove effettivamente ci uno scambio di idee e di riflessioni su temi che sono effettivamente, per fortuna per sfortuna, la mia quotidianità, cioè la politica industriale. E sono particolarmente contento che a farlo sia il CIM, perché di fatto noi personalmente, ma naturalmente prima ancora come Ministero, abbiamo investito molto sulle attività dei centri di competenza. E lo abbiamo fatto un po' per le ragioni che sono esposte nel paper, perché i centri di competenza sono elementi centrali nella politica industriale del nostro paese, ma in generale, più in generale, io penso che l'attività dei centri di competenza, dell'European Digital Innovation Hub, sia centrale nella strategia di crescita europea proprio per le ragioni che sono esposte nel paper, perché è fondamentale in questo momento accompagnare le imprese in percorsi di innovazione che si fanno sempre più complessi, sempre più complicati. E quando si parla di centri di competenza si usa spesso l'immagine dell'antenna, no? Un presidio sul territorio che capta i segnali e li trasmette, è un'immagine giusta, però probabilmente incompleta, perché un'antenna riceve, invece quello che fa il centro di competenza è anche misurare, è un termometro. E il documento che viene presentato oggi nasce proprio da questa seconda funzione, che è una funzione importante, anche una funzione di proposta politica. In 7 anni il centro di competenza ha accompagnato oltre 2000 imprese. Ci tengo a sottolineare che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il centro di competenza CIM, tra i 48 soggetti attuatori attivi nel trasferimento tecnologico, è quello che ha utilizzato più risorse, è quello che ha ricevuto più finanziamenti, e non l'ha fatto perché c'è una simpatia che naturalmente c'è personale con Enrico Pisino, l'ha fatto perché ha ricevuto domanda dalle imprese, perché i finanziamenti che noi abbiamo erogato al centro di competenza CIM sono in realtà aiuti di Stato che sono andati alle imprese beneficiarie. E incontrando queste 2000 imprese, il centro di competenza ha fatto proprio questo, cioè ha raccolto i fabbisogni, che non sono soltanto fabbisogni di innovazione, ma sono fabbisogni e sono richieste molto spesso che le imprese, come dire, non sanno neanche bene esprimere, non solo alle associazioni di categoria, ma soprattutto alla politica. E quindi le sette proposte che ci vengono da questo termometro fotografano una situazione che è quanto mai vera, perché appunto è frutto di non solo di misurazioni statistiche, ma misurazioni che vengono fatte face to face. E molte delle proposte che sono contenute non possono ovviamente che non incontrare il mio favore, il favore in generale del Ministero. E in parte quello che abbiamo fatto con i centri di competenza in questo periodo già in nuce raccoglie alcune di queste proposte. Partiamo dal titolo: misurare per scegliere, investire per crescere. La misurazione per noi è un aspetto cruciale. Io ho gestito 3 misure sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e credo che siano state le uniche misure che sono state soggette sin dall'inizio ha una valutazione ex ante. Alcune sono state disegnate per essere valutate successivamente, proprio perché anche a livello di policy, anzi soprattutto a livello di policy, non si può migliorare ciò che non viene misurato. Questo era un vecchio adagio di chi ha studiato come me politica industriale, però la valutazione è effettivamente un elemento cruciale per dare delle indicazioni ai policy maker e per aggiustare gli elementi di un design, ad esempio, incentivante. L'abbiamo fatto con Transizione 4.0, con il MEF e con la Banca d'Italia, l'abbiamo fatto su Transizione 5.0 con l'OCSE, e a ottobre sarà presentato lo studio di valutazione a Parigi, e l'abbiamo fatto anche con i centri di competenza, perché io credo che l'attività dei centri di competenza non si può misurare semplicemente su il numero di imprese servite, ma bisogna capire che cosa succede poi a queste imprese che vengono supportate e aiutate. E il 28 presenteremo al Ministero l'esito di questo studio, che è stato condotto su un campione statistico estremamente significativo, insieme al CNR e all'Università di Padova, e ovviamente insieme ai centri di competenza. Naturalmente viene affrontato uno dei temi cardine, no? Uno dei problemi strutturali nel nostro paese, quindi il percorso di crescita dimensionale e l'aggregazione delle micro, piccole e medie imprese, soprattutto quando si parla di innovazione. Questo in realtà è uno dei punti che noi affrontiamo anche nell'atto di indirizzo sul trasferimento tecnologico. Noi siamo convinti che la cooperazione tra ecosistemi sia centrale e funzionale per accompagnare le imprese nei percorsi di innovazione, ma anche perché serve una contaminazione delle competenze, serve cooperare per colmare dei gap che sono strutturali all'interno delle piccole e medie imprese. Accolgo con estremo favore la proposta sul Servizio Nazionale di Orientamento e Accompagnamento, che è un po' quello che i centri di competenza fanno, e quindi un programma strutturato su questo con dei fondi dedicati sarebbe estremamente utile. E sottolineo questa, quanto viene espresso, cioè ci sono imprese che sono fragili per ritardo tecnologico, ci sono imprese che sono fragili perché dipendono da un solo cliente, quindi analizzare questo e capire questo da un solo fornitore, o perché hanno un solo fornitore o un solo committente, capire questo ci può indirizzare su scelte di policy diverse, perché effettivamente sono mali a cui si danno cure differente. E poi il contratto di innovazione aggregata, dicevo il sistema delle misurazioni degli impatti, ne ho già parlato. Sulla proposta 5, il voucher di formazione e innovazione, che lega la formazione al progetto, anche qui, e ci ritorno, è quello che stiamo provando a fare con i centri di trasferimento tecnologico, è quello che stiamo provando a fare abbiamo allo studio alcune proposte normative che introducono il concetto di formazione su misura, che entra in un percorso di innovazione dell'impresa. In Transizione 5.0 il tentativo che abbiamo fatto è di introdurre un tipo di formazione qualificata che poteva essere erogata dai centri di competenza, dagli European Digital Innovation Hub e dalle università, però non è sufficiente probabilmente, perché non è un accesso o un incentivo che ti deve dare la possibilità di formarti, ma deve essere un percorso strutturato che parte da una raccolta di fabbisogni capillari sul territorio, fa emergere i fabbisogni dell'impresa, fabbisogni presenti, fabbisogni futuri, e accompagna le imprese nel percorso di informazione, che poi magari diventa test before invest. E poi ecco, la proposta 7 è una proposta contenuta anche nel nuovo finanziamento. Noi abbiamo ottenuto dei nuovi fondi per finanziare i centri di competenza, abbiamo con successo aggregato l'European Digital Innovation Hub, siamo passati da 37 a 10, ma il finanziamento deve essere proporzionale al coinvestimento delle imprese o al coinvestimento del centro. E nel nuovo Nel sistema di accreditamento che noi prevediamo per le strutture del trasferimento tecnologico, all'interno dell'atto del trasferimento tecnologico, i KPI che noi introdurremo per favorire l'accreditamento sono proprio questi, cioè il finanziamento è legato alla performance in termini anche di coinvestimento. Quindi io devo dire, riprendo l'immagine del termometro che ho utilizzato all'inizio, il termometro da solo non cura nessuno, ma nessuna cura è affidabile senza una misurazione che sia seria e completa, e torno quindi sul titolo e sottolineo che la politica industriale non deve mai chiedersi quante imprese ha finanziato, perché non è questa la domanda, lo dice uno che ha gestito il piano transizione 4.0. Il successo che si dà al piano transizione 4.0 è sempre un successo in termini quantitativi, ma difficilmente c'è una riflessione qualitativa sul piano 4.0. Ma appunto la politica dovrebbe credersi quante imprese ha reso più produttive, più grandi e più competitive. E quindi ritorno, misurare per scegliere e investire per crescere. Grazie, grazie a tutti.
9: Grazie dottor Spallone. Adesso invito a raggiungermi qui sul podio l'ingegnere Enrico Pisino, CEO del CIM, ma è anche presidente del cluster nazionale dei trasporti, nonché presidente dell'Associazione Internazionale del World Class Manufacturing. Chiedo sintesi, così andiamo veloci e poi iniziamo il dibattito con i nostri senatori e onorevoli. Prego.

il mio intervento, spoilerando sostanzialmente la struttura, ma sono molto contento perché noi continuiamo sempre, come dire, un dialogo quasi quotidiano con la struttura tecnica del MIMIT proprio nella nostra attività operativa. Il fatto di aver in qualche modo come dire, condiviso un documento che è cresciuto grazie appunto all'interazione con il MIMIT, insomma, mi rende particolarmente come dire, in questo momento anche orgoglioso di presentare questo studio. Intanto volevo ringraziare gli onorevoli senatori, gli onorevoli diciamo deputati e deputate che, come dire, assieme ad alcune associazioni a noi molto vicine, in particolare Confindustria, con l'Unione Industriale di Torino e Anfia, insieme a tutti diciamo, gli organi della stampa, ci dedicano del tempo che noi speriamo di poter in qualche modo trasformare in azione. Naturalmente un grazie in particolare agli onorevoli Federico Mollicone, che oggi non è intervenuto, e all'onorevole Giulia Pastorella, che assieme appunto ai senatori Lorenzo Basso, Lorenzo Rosso, Roberto Rosso e Luigi Nave si sono confrontati con noi, in qualche modo hanno contribuito alla forma e alla struttura di questo position paper. Ma sono soprattutto gli imprenditori quelli a cui oggi ci rivolgiamo, perché quello che noi oggi testimoniamo è frutto di un confronto diretto, agito, con i team delle imprese, con le fabbriche, con le loro imprese. E quindi comincio da quello che vediamo più che dai numeri che si possono, diciamo, guardare dai vari rapporti OCSE piuttosto che di istituti che promuovono un confronto diretto con il comparto manifatturiero. In questi 7 anni che ricordava il dottor Spallone, come centro di competenza abbiamo lavorato a stretto contatto con più di 2000 imprese. Sembrano tante, sono tante, ma sono poche in termini percentuali rispetto al numero di imprese, piccole e medie imprese, che sono sul tessuto nazionale. E abbiamo lavorato con queste aziende da dentro, cioè siamo entrati all'interno dei processi aziendali, abbiamo valutato i reparti, i turni operativi, le strutture software, magari anche un foglio Excel con cui tengono in piedi la programmazione, parlato con gli imprenditori che decidono un investimento, riorganizzano i processi commerciali di fabbrica. Ecco, da queste interazioni è nata una convinzione che vorrei sottolineare e che è alla base di questo documento. Il problema della manifattura italiana non è la mancanza di buone imprese, è che troppe buone imprese restano piccole e continueranno a restare piccole se non attuiamo delle policy a loro dedicate, che non è il finanziamento o il cofinanziamento a fondo perduto, lo chiedono gli stessi imprenditori. Quindi queste aziende non restano piccole per scelta, quasi mai, restano piccole perché il sistema che dovrebbe aiutarle a crescere ogni volta che ci provano presenta il conto, un adempimento in più, una soglia che scatta, un bando che si esaurisce in 8 ore. Sembrano temi che le grandi aziende risolvono in un secondo, ma sono problemi e ostacoli per le piccole e medie imprese. Ma naturalmente questo è un punto di vista parziale, e quindi provo anche ad aggiungere qualcosa relativa ai temi che afferiscono al mondo imprenditoriale. Forse una parte un po' scomoda, ma che è importante ribadire e sottolineare. La prima, il passaggio generazionale. Spesso arriva quando le aziende hanno bisogno della spinta maggiore e spesso si conclude con la scelta, diciamo, più conservativa, con la vendita o con la chiusura, che va a impattare naturalmente mediamente su una produttività nazionale che non si sposta. Secondo punto, tante di queste aziende lavorano in zona di comfort. L'azienda col capannone pagato, il cliente storico, è un margine che tiene, quindi che sembra al sicuro, ma che espone le imprese o al cambio di tecnologia o al cambio di committente che le porta in momenti di crisi. Vediamo quello che sta succedendo nel comparto automotive in particolare. E poi una cultura di impresa, questa tutta italiana,

0: che misura il successo dalla continuità più che dalla crescita. Allora, con rispetto soprattutto verso gli stessi imprenditori che sostengono quello che ho appena detto, nessuna politica pubblica può sostituirsi a una decisione che spetta all'impresa. Però quello che la politica può fare è togliere le ragioni per cui oggi non crescere resta la scelta più razionale. Arriviamo ai numeri, perché dai numeri è possibile trarre delle informazioni molto importanti per comprendere quello che stiamo vivendo in questo momento. A volte questi numeri sono anche fraintesi, quindi mi permetto di spendere qualche secondo per ricordarli. Dal 1990 al 2024 il peso, della manifattura sul PIL è sceso. In Italia dal 20 al 14,6%. Può essere letto come un declino italiano. Non lo è. Non lo è perché in Francia la stessa percentuale è passata dal 16 al 9,4%, in Germania dal 24 al 17%, gli Stati Uniti da circa il 16% a circa il 10%. È successo anche in Cina, dove la quota è scesa da circa il 32% dei primi anni 2000 a circa il 25%, pur restando la più alta fra le grandi economie che sviluppa manifattura. E il motivo è lo stesso ovunque, non è la deindustrializzazione che ha causato questo cambiamento di percentuali. In valore assoluto la manifattura è cresciuta quasi dappertutto, qualche paese europeo più che in Italia, però è cresciuta anche in Italia. La quota scende perché corre il denominatore, confonderlo con il declino porta a diagnosi sbagliate e quindi anche a interventi sbagliati. Il punto italiano però è un altro, forse anche il più scomodo, lo dimostra anche lo studio condotto dalla Banca d'Italia. La produttività rispetto a Francia e Germania dell'Italia è concentrata interamente nelle micro e piccole imprese. All'interno del position paper trovate questi dati evidenziati molto bene. Le nostre medio e soprattutto grandi imprese sono invece allineati agli partner europei. Quindi significa che non abbiamo un problema di manifattura. Abbiamo un problema di dimensione. La nostra impresa media ha 4 addetti, quella tedesca 12, quasi 13. E queste imprese non sono un mondo a parte, sono l'ossatura delle nostre filiere. Il problema è che la domanda di innovazione che scende lungo la filiera spesso non le raggiunge, esattamente come non le raggiungono gli strumenti pubblici così come sono costruiti oggi. Tanto è stato fatto, ma molto deve essere ancora, credo, migliorato. C'è poi una cosa che si vede solo stando in fabbrica e mi piacerebbe condividerla perché è il cuore della questione. Quando una piccola impresa prova a entrare in una filiera nuova, quando c'è un momento di crisi, pensiamo dall'automotive all'aerospazio oppure dalla meccanica alla meccanica intelligente o al medicale, l'ostacolo non è quasi mai tecnologico. Le competenze spesso sono di eccellenza, le macchine ci sono, le persone sanno anche lavorare molto bene, sono ben organizzate, ma manca una cosa banale, ma necessaria: la certificazione, i requisiti di qualità, i processi di omologazione, tutte cose che per una grande impresa rappresentano il pane quotidiano, rappresentano azioni normali, ma per una piccola e media impresa e soprattutto una microimpresa, i mesi di lavoro e i costi fissi da sostenere non sono assolutamente sostenibili e quindi è lì che bisogna intervenire. Quando si parla di diversificazione non parliamo soltanto di risolvere un problema di una filiera produttiva, parliamo di rendere un'azienda più resiliente o addirittura di far sì che quell'azienda possa crescere e scalare da una categoria ad un'altra. Ed è questo, quindi questa è la ragione che è per cui un'impresa spesso resta legata a un solo committente con un tetto di crescita che di fatto non è deciso dall'azienda ma dal proprio cliente. Quindi innovare va bene, ma innovare da solo non basta. È quello che praticamente rappresenta la tesi di questo documento. Negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 3 anni, abbiamo investito molto e io direi, come ha sostenuto anche il dottor Spallone, anche bene sull'innovazione tecnologica, ma l'innovazione tecnologica da sola non produce competitività di sistema. Io posso leggere un miglioramento, lo posso leggere ex ante, lo posso leggere anche e monitorare dopo, però da solo questo non mi sposta la competitività del nostro territorio, per quello che abbiamo detto prima. E quindi abbiamo fatto una simulazione, abbiamo detto, ma ipotizziamo per esempio nei prossimi 10 anni di cofinanziare col pubblico e con il privato uno sviluppo tecnologico. Immaginiamo questo sviluppo tecnologico di cofinanziarlo senza modificare la struttura manifattura attuale. E poi invece immaginiamoci lo stesso investimento fatto non soltanto per innovare all'interno del comparto, quindi all'interno delle micro, all'interno delle piccole, all'interno delle medie imprese, ma di farlo in maniera puntuale, andando appunto a sviluppare l'aggregazione, andando a sviluppare la diversificazione, andando a sviluppare l'internazionalizzazione di queste imprese. Cosa si scopre? Si scopre che l'effetto non è la somma, non è, come dire, un incremento, ma è decisamente, diciamo, importante e sposta il posizionamento, diciamo, della competitività della manifattura nazionale. Naturalmente, dentro questo calcolo che noi riportiamo in un allegato, c'è un risultato che vale la pena quindi isolare. Nel primo scenario la produttività media del settore cresce meno di quanto cresce in ogni singola classe di imprese, nel secondo cresce più del guadagno ottenuto da qualunque classe. Non è un errore di calcolo, la dimostrazione è aritmetica che innovazione e crescita dimensionale usate insieme valgono più della somma delle due. Lo ripeto perché è alla base della proposta che noi, come dire, avanziamo. Una proposta che si basa sostanzialmente su 3 assi. L'asse della capacità, portare diagnosi, sperimentazione e formazione alle imprese che oggi non arrivano nemmeno a presentare una domanda. Quindi spostarci anche verso le microimprese, non soltanto lungo le piccole e medie imprese. La seconda azione, agire sulla soglia, quindi rimuovere gli scalini fiscali e amministrativi che rendono praticamente poco razionale la crescita e non abilitano l'aggregazione, favorendo la diversificazione coinvolgendo anche i capi filiera. Secondo, diciamo, importante, o meglio, il terzo è il metodo, no? Prima si ricordava il metodo di misurare. Va benissimo l'ex ante, va benissimo misurare il progetto, ma qui bisogna cambiare approccio. Non bisogna valutare il progetto, non bisogna valutare l'investimento, ma credo che occorra misurare gli impatti e legare il finanziamento alla capacità anche di attrarre risorse private. Quindi bisogna in qualche modo completare un metodo che già viene agito, ma non viene agito nel tempo per monitorare l'evoluzione. Naturalmente queste 3 azioni sono 3 azioni che non possono essere considerate indipendenti. Le prime 2, diciamo, che non producono le stesse la stessa efficacia se ad esempio non facciamo crescere le imprese. Così come il problema per cui le presentiamo in maniera integrata è che la sinergia tra i 2 assi più l'asse della metodologia di fatto garantiscono il risultato finale. Le presentiamo insieme perché diciamo ognuna di queste deve essere considerata in maniera rigorosa, cioè dobbiamo mettere in evidenza sempre il problema che risolve, la proposta, il veicolo normativo, l'impatto atteso. E ripeto, nessuna di queste azioni, almeno sulla base della nostra idea, della nostra esperienza, seppur limitata, richiederebbe creazione di nuovi enti. Ma si tratta di farli praticamente lavorare magari un po' meglio. Oggi il sistema misura le risorse impegnate, misura le attività realizzate, però non misura in maniera puntuale l'impatto sulla competitività dell'azienda stessa. Non misura in maniera piena i risultati. È come valutare un'azienda dal budget speso invece che dal fatturato generato. E quando misura, guarda spesso solo da un lato, spesso misura e chiede conto a chi eroga, quasi nulla di ciò che accade nell'impresa dopo. Cioè ci dimentichiamo dell'effetto e se quell'effetto atteso ha portato a un cambiamento. Ha portato a un cambiamento all'interno dell'impresa piuttosto che all'interno di un'intera filiera. Proponiamo quindi un sistema che guarda ad entrambi, guarda diciamo attraverso un soggetto pubblico che di fatto esiste già, no? Potrebbe essere l'Istat come candidato naturale, che può pubblicare annualmente i risultati in un formato aperto. E naturalmente in questa metodologia che noi proponiamo non è che guardiamo soltanto al tema della domanda, guardiamo anche al lato dell'offerta. Quindi chiamo in causa i competence center che oggi rispondono di quante imprese hanno accompagnato, di quanto capitale privato hanno mobilitato per ogni euro pubblico, ma devono anche rispondere in quanto tempo sono riusciti a portare un'impresa dalla diagnosi alla messa in produzione. L'impatto vero è quello, cioè l'impatto non è il completamento di un progetto, ma è il contributo allo sviluppo di un territorio, allo sviluppo di un'impresa. Stessa cosa vale dal lato della domanda. Al momento della domanda, certo, l'impresa dichiara ex ante i suoi obiettivi, ma spesso sono obiettivi tecnici, sono obiettivi specifici di un prodotto. Ebbene, quello che noi chiediamo è che ex ante, ma poi anche monitorandogli dopo, si possa capire in termini di produttività, valore aggiunto per addetto, consumi energetici per unità di prodotto, quota di export, come sta andando l'evoluzione del nostro comparto manifatturiero. Naturalmente la prima cosa che potrebbe in qualche modo essere criticata, no? Da parte soprattutto degli imprenditori è vabbè, ok, creiamo un'altra azione per la misurazione. Qui non stiamo chiedendo alle imprese di compilare nulla, non un modulo in più, non una relazione, non un questionario. I dati esistono, bisogna soltanto utilizzarli in maniera imparziale. E serve quindi che qualcuno li colleghi e che a farlo sia un soggetto, ripeto, indipendente. Aggiungo un altro indicatore che nel dibattito spesso manca. E spesso manca perché lo diamo per scontato, il fattore tempo. I giorni che passano tra la domanda e l'erogazione, i mesi che passano tra la diagnosi e l'avvio dell'investimento, i mesi che passano tra l'avvio di un progetto e la messa in produzione. La velocità con cui una tecnologia diventa applicazione produttiva è il vero fattore competitivo che spesso chi guarda ai territori per un potenziale investimento considera tra i primi KPI. E naturalmente non abbiamo fatto un esercizio giusto per, come dire, trasmettere una sensazione, trasmettere una proposta, una delle n proposte. Lo abbiamo fatto, e qui vedete praticamente lo schema, anche evidenziando i tempi, visto che abbiamo parlato proprio adesso di tempi. Nel 2027 si può decidere la cornice, tra il 2027 e il 2028 possono entrare in funzione gli strumenti, tra il 2029 e il 2031 si può consolidare o correggere quello che si è impostato, entro il 2030 si può realizzare la prima valutazione indipendente così come l'abbiamo descritta. E concludo con una parte che come dire, è anche una sorta di ammissione, no? Un impegno che ci prendiamo come CIM e come Competence Center. Ripeto, in 7 anni abbiamo lavorato con 2.000 imprese, 87% di micro e piccole e medie imprese. Abbiamo attivato 83 progetti. Oggi siamo una struttura che realizza servizi grazie a 120 tra dipendenti, specialisti e ricercatori e distaccati dal Politecnico di Torino e dall'Università di Torino piuttosto che dai nostri soci fondatori. Ma 2.000 imprese sul totale della manifattura italiana contano meno dell'1%. Se sommo per 10 arrotondo, considerando il lavoro fatto dai nostri, diciamo, colleghi, altri centri di competenza o altri centri per il trasferimento tecnologico, manca comunque un ordine di grandezza. Quindi Io sono d'accordo, il modello funziona, sta dimostrando che ci sono anche delle aree di miglioramento, ma il modello funziona. Ma non va bene la scala, ed è il motivo per cui oggi siamo qui a sottolineare l'importanza anche di scalare, l'importanza di scendere e poter coinvolgere un maggior numero di microimprese. Ma occorre farlo lavorando anche con le grandi imprese, perché questo è fondamentale, non per completezza di catalogo, cioè non è che i competence center lavorano con le microimprese e lavorano anche con le grandi aziende. Lavorare con un capo filiera che introduce un nuovo standard e il fornitore fatto anche di 8 addetti, 50 addetti, è importante perché, come dicevamo prima, il problema va visto nella sua interezza lungo la filiera produttiva. E quindi è questa la funzione che rivendichiamo, se vogliamo, quella che sottolineiamo come azione che può far la differenza: coordinare l'ecosistema nazionale del trasferimento tecnologico. Lo sottolineo due volte. I centri di competenza hanno dimostrato di saperlo fare con gli EDH, possono coordinare non per creare un nuovo livello amministrativo, di quelli ce ne sono già abbastanza, ma per far sì che nei competence center le cose si incontrano. Le università che hanno promosso la nascita dei competence center e garantiscono la guida scientifica. L'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, ho provato a non usare l'acronimo intelligenza artificiale, ma è doveroso. Transizione digitale significa applicare in maniera sistematica l'intelligenza artificiale. L'istituto che sviluppa le soluzioni, che promuove le migliori soluzioni, e i competence center che li portano all'interno, li ingegnerizzano e li portano all'interno dell'impresa. Naturalmente con le camere di commercio, con gli ITS Academy, con i poli di innovazione, e ripeto, non solo con la finanza, ma soprattutto con i capi filiera. Ecco, i competence center possono realizzare questa sorta di efficacia. Una sola porta d'ingresso per l'impresa, molti soggetti dietro quel punto d'ingresso. E non chiediamo quindi però che vengano misurati soltanto gli altri. Noi proponiamo anche che gli stessi competence center siano i primi a essere valutati con questo metro. Quindi noi come CIMA aderiamo a questa iniziativa. Un percorso che porti tutti i centri di trasferimento tecnologico a non dipendere da finanziamento pubblico o a non dipendere in maniera così diretta, con un indicatore pubblico annuale verificabile da chiunque, sia in questa sala che fuori. Quello che noi proponiamo non è nulla di nuovo, è il modello con cui operano da decenni i Fraunhofer Institute. Quindi qui non stiamo parlando di imitare la Germania, ma di accettare un principio semplice: chi chiede di misurare i risultati degli altri deve accettare di essere misurato per primo. Vale quindi anche per noi che offriamo innovazione, vale per le imprese che la domandano. È la stessa regola applicata ai due lati dello stesso incontro. Quindi concludo dicendo, questo è un position paper di partenza, parte per essere un punto di confronto, quindi una proposta di metodo più che una proposta di politica industriale, con i numeri però che la sostengono, le date per attuarla e gli strumenti per verificare gli effetti. Quindi, dal momento che tutto questo che noi lo facciamo per le imprese, io sono convinto che le imprese non abbiano bisogno che qualcuno le protegga, hanno bisogno che qualcuno smetta di renderle piccole. Grazie.
1: Grazie, ingegner Pisino. La invito a rimanere seduto e chiedo di raggiungermi qui al tavolo l'onorevole Giulia Pastorella, il senatore Lorenzo Basso e il senatore Luigi Nave. Grazie, un applauso. Avevamo invitato il senatore Roberto Rosso, che per motivi istituzionali non è riuscito a essere presente, mentre l'onorevole Federico Mollicone mi ha mandato un suo messaggio che poi ovviamente ripartirò e leggerò da mettere agli atti. Però io volevo partire intanto con i nostri interlocutori. Parto dalla chiusura dell'ingegner Pisino. nel raccontare i temi principali di queste, di questo position paper, soprattutto delle proposte. Lui ha detto questo è un position paper di partenza, è una proposta di merito che però ovviamente va nella direzione di sostenere in maniera molto chiara, l'avete letto e visto attraverso il documento, una parte importante della produttività del nostro paese che è data dalle micro, piccole e medie imprese. Allora, volevo partire appunto dalla, dall'onorevole Pastorella per riprendere un po' il tema oggetto del paper e soprattutto capire come da un punto di vista di sensibilità politica risulta fondamentale in questo momento puntare sulla produttività, che è un tema centrale che ovviamente abbraccia il mondo industriale in senso ampio, ma che coinvolge in maniera specifica in questo periodo storico di grande cambiamento tecnologico soprattutto le micro e piccole imprese che devono cavalcare questo momento.
2: Allora, intanto, grazie mille per l'invito, ma non mi capita spesso di dirlo, però questo paper è musica per le mie orecchie, perché dice esattamente quello che noi di Azione tentiamo di dire da tempo, forse influenzati dal fatto che il nostro segretario è stato l'ideatore, diciamo l'implementatore almeno in quanto ministro di Industria 4.0, ma il tema della produttività è un tema assolutamente sottovalutato. Questo governo parla molto di occupazione, ma il vero tema, visto che si parla anche molto di salari, è naturalmente quello della produttività, senza la quale i salari difficilmente cresceranno per decreto, salvo ovviamente il salario minimo, che è una cosa buona e giusta. Perché musica per le mie orecchie? Perché intanto ha il coraggio di dire che piccolo non è necessariamente bello, o almeno magari è bello ma non è produttivo, che è comunque un messaggio che nel nostro paese non è facile da digerire, proprio perché le micro e piccole imprese sono la stragrande maggioranza delle nostre. Quindi avere il coraggio di dire forse l'aggregazione anche mediante misure fiscali, quindi mediante un aiuto dello Stato all'aggregazione d'impresa, è comunque in un certo senso avere il coraggio di criticare il modello esistente e di dire forse dovreste pensare anche voi a crescere. E mi è piaciuto anche il focus di una delle proposte sul tema della successione, quindi cambiare anche le misure che esistono ad oggi sulla successione tendenzialmente familiare, per permettere l'attrattività verso, e comunque il coraggio anche lì di andare verso investitori esterni, verso magari fondi o semplicemente verso manager esterni, e quindi anche lì la normativa può aiutare, tra virgolette, a costo zero nella crescita dimensionale delle imprese. Mi è piaciuto tantissimo anche il messaggio di non c'è bisogno di aggiungere ulteriori, diciamo, strati a questa lasagna di incentivi che già abbiamo e mangiamo giornalmente, ma aiutare invece le imprese a navigarla, a partecipare ai insomma tanto vituperati giustamente click day. Quindi non volete togliere click day, almeno aiutate la partecipazione, aiutate anche ad evitare che le imprese abbiano a interfacciarsi in ogni fase con enti diversi, quindi anche lì un'idea di semplificazione che non significa diminuire necessariamente le risorse, ma significa far sì che, così come sta facendo a livello europeo la Commissione europea, che vuole tagliare la burocrazia del, mi pare, 25%, così dovremmo fare noi. Quindi questo anche lì è un'idea molto intelligente. Continuo sui punti positivi. Mi è piaciuto anche molto l'idea della degli scivoli, degli scaglioni della dimensione d'impresa. È un po' lo stesso tema della flat tax, perché noi abbiamo criticato la flat tax al di là del tema dell'essere regressiva, non progressiva, anche perché oltre gli 80.000 euro c'è letteralmente un burrone, per cui si passa da niente a tutto. E anche lì a livello fiscale noi avevamo detto forse avrebbe senso avere degli scivoli, quindi delle vie di mezzo che fanno sì che non si sia incentivati a fare del nero oltre quella dimensione, ma che si accetti, diciamo, di passare allo scaglione successivo in maniera più graduale. Quindi l'idea di fare lo stesso sulla dimensione d'impresa e degli obblighi che seguono è assolutamente, credo, di buon senso, proprio perché diminuisce il costo del crescere. Due ultimi temi. Uno è, c'è anche dell'autocritica. Mi ha fatto molto piacere vedere, almeno così l'ho interpretato, poi magari l'ho interpretato male, che si, benché si mantenga il ruolo del Competence Center, anzi si amplifichi come ruolo che può appunto fare questo accompagnamento, questa guida, questo orientamento, si riconosce anche che devono questi centri diventare meno dipendenti dai finanziamenti pubblici. Sarà che io vengo da una tradizione liberale, ma questo mi sembra assolutamente corretto. Perché devono dimostrare di non essere semplicemente diciamo sovvenzionati, ma essere attrarre i privati che vedono del valore nell'ottenere i servizi di questi competence center e quindi giustificare la propria esistenza con un successo di mercato. È altrettanto ovvio, avendo parlato con tanti competence center, non solo quello che ha organizzato questo incontro, che un privato piccolo fa più difficoltà, ha più difficoltà a pagare un competence center per aiutarlo a passare da prototipo, insomma a fare tutte le cose che fanno i competence center. Quindi si tiene tutto giustamente insieme, che man mano che le aziende cresceranno avranno anche più disponibilità finanziaria per andare a imbarcarsi in dei processi e dei progetti che alle volte sono anche molto costosi. E questo, giuro, l'ultimo punto, che non è più di moda dire che alle aziende forse serve della tecnologia per aumentare la produttività, nel senso che si sta purtroppo facendo subdolamente strada l'idea che in fondo ci stiano raccontando delle bufale, in particolare con l'intelligenza artificiale si sta facendo strada l'idea che in fondo non serva poi così tanto, che non aumenti la produttività, che non riesca forse alla fine a sostituire quasi nessuno. E leggevo un'altra presentazione da ICOM, c'erano dei numeri abbastanza spaventosi su quante aziende non intendessero adottare l'intelligenza artificiale. E quindi, perché mi piace invece queste proposte, questo paper e questo studio sulla produttività? Perché ancora una volta conferma che invece la chiave per aumentare la produttività è duplice: da una parte la dimensione, ma la dimensione porta con sé la capacità di investire in ricerca e sviluppo e anche assolutamente nell'adozione di tecnologie che molto spesso sono costose, avveniristiche, e quindi c'è bisogno che dietro ci sia delle spalle abbastanza larghe da poter mettere dei fondi in questi talvolta esperimenti, robotica, intelligenza artificiale, eccetera. Quindi avere il coraggio di dirlo quando là fuori i comitati no data center, comitati no AI, comitati no tecnologia si stanno moltiplicando, credo che sia, ecco, un messaggio che bisognerebbe condividere di più con il paese, condividere di più con le micro e le piccole imprese, aiutandole giustamente a non credere sulla fiducia a questa storia, ma credere a questa storia, perché ci sono dei numeri che la dimostrano e delle strutture che possono aiutare in questa transizione. Grazie.
1: Grazie onorevole. Senatore Basso, il tema è anche un tema di confidenza nel riuscire da parte delle imprese, soprattutto quelle più piccole e le micro, a gestire il processo di trasformazione tecnologica, che non è un processo semplice, è un processo complicato che ha bisogno di essere ovviamente guidato. Quindi l'approccio non è soltanto, diciamo, essere spinti a livello tecnologico, ma avere un percorso di accompagnamento continuo per riuscire a proseguire in maniera costante questo processo di innovazione. Quindi il tema, la domanda che volevo porle era, da un punto di vista di approccio e quindi guardando alla produttività, come i competence center e tutti gli attori che abbiamo quindi letto anche nel documento possono lavorare insieme alle istituzioni per migliorare o comunque rendere più facile non l'inizio di un percorso tecnologico, ma la continuità di un percorso di trasformazione che soprattutto per le piccole diventa sempre più difficile.
3: Ma intanto volevo partire anch'io ringraziando e complimentandomi per il paper che, come diceva la collega, è di rara profondità e anche di chiara sincerità in un'analisi che proviene e si vede da un confronto diretto con le imprese, non soltanto diciamo da un'analisi di studi economici, e lo si vede perché il riscontro è proprio delle proposte che vengono da chi vive ogni giorno quelle che sono le difficoltà del fare impresa. E poi non eludo la domanda, ci torno, fa particolarmente piacere perché, insomma, come ha accennato la collega, il percorso che portò ai Competence Center nacque con il primo Industria 4.0, con il ministro Calenda e con quel lavoro fatto nell'indagine conoscitiva che condusse insieme al collega Alberto Bombassei e che portò appunto all'individuazione dei Competence Center sulla base anche della felice esperienza tedesca all'interno del nostro paese. E qui mi fa piacere ricordare che quell'indagine conoscitiva in realtà partì dalle riflessioni che con il collega Bombassei facemmo dopo una lettura molto interessante del professor Giuseppe Berta, si chiamava Impresa intelligente o Fabbrica intelligente, il libro del professore, che aveva già nell'analisi delle problematiche molti dei temi che oggi, dopo il libro del 2014, quindi oramai dopo 12 anni ancora vediamo essere le problematiche maggiori del nostro paese, quindi il fattore dimensionale, il tema della pianificazione di lungo periodo e di una regolarità, di una certezza delle regole che alle imprese sono più importanti a volte che non il tema degli adempimenti, perché il problema non è forse l'adempimento da assolvere, ma la certezza che quell'adempimento sia un adempimento che non cambia ogni anno, che non cambino le regole, che non cambino le regole per poter accedere ai finanziamenti, che non ci sia appunto un lavoro e un peso, un onere organizzativo che supera poi invece quello che è il tempo da dedicare ai processi di innovazione. E credo, come dire, che quel tema sia un tema importante. E con l'accezione, ma il paper è molto preciso, ma lo dico perché a volte poi quando si traducono questioni complesse in comunicazione si tende a una semplificazione che non rende onore ai problemi da affrontare, che il tema non è il tema dimensionale puro, quindi noi non stiamo dicendo che all'interno di un ecosistema produttivo non possano e non debbano anzi esistere anche piccole e medie imprese che possano all'interno dell'ecosistema garantire quella flessibilità, quell'innovazione, penso alle start-up e a tante altre imprese, ma la capacità di crescere di un'impresa. Quindi il problema non è l'esistenza delle piccole e medie imprese, ma il fatto che non difficilmente una piccola impresa che rimane tale per 20-30 anni possa riuscire a costruire quei processi di innovazione che hanno bisogno di una professionalità, di investimenti, di una managerialità che la perdurare, il conservare la dimensione piccola non permette di avere. Quindi il tema è costruire e quindi togliere quei lacci, costruire da parte dello Stato, non, e qui vengo alla domanda, non tanto accompagnare l'imprenditore a determinate scelte, perché quella parte deve rimanere all'interno dell'impresa sia per la natura del mercato sia per la natura proprio del meccanismo con cui un'impresa è capace di rispondere a quelle che sono le sfide. E il tema è che gli tolga e anzi metta a disposizione strumenti che consentono a quelle imprese che hanno la capacità di mercato di poter crescere, di potersi aggregare e quindi di poter poter costruire anche quelle professionalità che poi sono necessarie per un'innovazione. Io su questo anche penso che anche sul tema delle soglie noi abbiamo bisogno di fare una riflessione, perché non dobbiamo, come spesso capita, come dire, pensare queste soglie sono fondamentali quando riguardano fattori di sicurezza del lavoro, quanto riguardano questioni di appunto formazione dei lavoratori, e diventano invece bloccanti quando costruiscono misure fiscali come quella che prima veniva ricordate, che sono disincentivanti alla crescita, quando costruiscono oneri burocratici che dobbiamo ancora superare, lo dico in maniera autocritica invece da parte dello Stato. Noi non stiamo riuscendo ancora a imporre delle semplificazioni, per esempio per l'accesso ai dati, e abbiamo ancora un sistema che pretende dalle imprese di riportare tutte le volte una documentazione che è già nelle disponibilità delle strutture dello Stato. Eppure abbiamo strumenti in questo momento che hanno fatto passi da gigante, lo vediamo anche nelle varie, siamo molto indietro in molte statistiche di digitalizzazione, ma siamo molto avanti in alcuni processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, che negli ultimi anni ha consentito di portare a un'accelerazione nei nostri processi interni. Eppure il rapporto tra Stato e impresa è ancora un rapporto che tutte le volte richiede all'impresa di fornire le stesse informazioni, di autocertificare tutto quello che può fare invece che utilizzare le informazioni che sono già a propria disposizione, e anche questo è un onere che ovviamente non favorisce la fruizione di quelli che poi sono una serie di incentivi che, se continuano a essere, come dire, sovrapposti, come prima ben veniva detto, invece che essere ottimizzati rispetto a una valutazione a posteriori di quelli che sono obiettivamente poi le ricadute, rischiano di non essere davvero il metro corretto con cui andare a valutare l'impatto delle politiche pubbliche, perché la quantità dei soldi spesi non è la qualità dell'investimento che viene fatto, e noi dobbiamo invece, come dire, guardare su dei KPI che sono l'impatto sulla crescita del paese, l'impatto occupazionale, la capacità di essere più competitivi, e quindi su parametri che non sono quanti soldi pubblici vengono spesi, ma quanto quei soldi pubblici producono poi un reale aumento di capacità competitiva del nostro sistema. L'altro punto, secondo me, è di grande importanza in questo vostro studio, è anche una capacità di dire che la sfida della manifattura non è una sfida finita per il nostro paese, che invece oggi sta diventando un leitmotiv molto preoccupante di un arretramento, anche a volte per interessi di altre economie del mondo, che vorrebbe diventassimo soltanto gli utilizzatori specialisti di alcune competenze, di alcune piattaforme tecnologiche, e invece di continuare a essere una grande potenza manifatturiera che utilizza le innovazioni tecnologiche per migliorare la propria capacità produttiva e consentirle di rimanere competitiva all'interno di uno scenario globale che è profondamente cambiato. Ecco, credo che questo sia molto importante che arrivi dal Competence Center, che, come sappiamo, ha un valore nazionale, ma che, avendo un radicamento territoriale in quella che è stata il più grande territorio di produzione manifatturiera del nostro paese, dà un messaggio, secondo me, molto importante, molto significativo, che noi come legislatori e rappresentanti del paese dobbiamo cogliere nel saper raccogliere le proposte, ma anche raccogliere, come dire, la sfida, che non possiamo arretrarci soltanto in maniera difensiva, ma dobbiamo andare a ottimizzare le risorse che il nostro paese ha all'interno di un contesto europeo per rilanciare la nostra manifattura. Se in questo clima di dialogo e di complimenti, e invece posso fare un appunto di qualcosa che vorrei ancora vedere, è anche qualche proposta per aumentare la nostra capacità come, non dico paese, ma come continente, come Europa, e quindi qualche proposta che leghi di più questa capacità, questi incentivi, queste semplificazioni, queste misure che sono proposte per accrescere però anche l'autonomia e la forza del nostro paese e del nostro continente, perché oggi noi ci misuriamo anche con aree del mondo che a volte con un ignorante di legge abbiamo giudicato per le loro proposte pianificatorie. Penso per esempio alla Cina. Abbiamo troppo volte dileggiato i piani quinquennali cinesi. Leggendo quei piani quinquennali noi vediamo quanto di quello che avevano pianificato e ipotizzato e incentivato e sostenuto sia diventato capacità competitiva dell'industria di quel paese. Ecco, non dobbiamo passare, come dire, dal dileggiare allo scimmiottare, quindi pensare di creare, però sicuramente abbiamo bisogno di pensare di essere più flessibili, meno pesanti come Stato, ma anche con una capacità di pianificare gli obiettivi più a lungo termine.
1: Grazie senatore Basso, assolutamente condivisibile il suo pensiero, e mi rivolgo adesso al senatore Nave per introdurlo nella discussione. Il tema quindi, anche come obiettivo di questo documento da parte del Competence Center, è proprio stimolare e favorire ulteriormente un continuo dibattito tra, diciamo, chi opera nell'industria e chi ovviamente opera invece nel mondo della costruzione, del miglioramento e dell'implementazione delle norme legislative, e quindi ovviamente la politica. Direi che uno dei punti importanti, diciamo non tecnici ma di cornice di questo documento, è quello di dire facciamo squadra, lavoriamo insieme, ministero, parte politica, industria, imprese, università, centri di competenza, centri di ricerca, proprio perché, come si diceva, l'Italia ha una base di eccellenza molto, molto forte. Allora, come riuscire effettivamente a migliorare questo processo di connessione tra tutti questi attori? E che tipo di ruolo quindi dovrebbe avere o potrebbe avere in maniera più forte la politica?
4: Grazie, innanzitutto grazie per l'invito e soprattutto per aver avuto oggi una fotografia su quello che è in realtà un pensiero che ritengo noi delle opposizioni, come dire, finora il dato non era uscito fuori, ma a questo tavolo ci troviamo più o meno concordi su una linea, ed è quella dell'opposizione su quello che possa essere un piano industriale. Ci sono delle distinzioni da fare, perché seppur ritengo che possiamo essere concordi sulla linea, poi il modo con cui viene coniugata sul territorio, beh, quella lì fa la scelta politica. Allora c'è differenza, nonostante, ecco, ritengo ci sia un'unità di intenti tra chi ha questo tavolo oggi. È pur vero che per esempio misure come Industria 4.0 e Industria 5.0 non hanno aiutato le micro e piccole imprese, perché mostravano uno scoglio notevole da superare dovuto, ecco, alla capacità finanziaria, al credito d'imposta. Ricordo che invece con Transizione 4.0 si era molto più vicino anche a quel mondo lì, quindi proposta fatta nel governo Conte. Però detto questo, io ritrovo delle misure da voi messe, come dire, nero su bianco, che sono assolutamente condivisibili, rappresentano la realtà del paese, pur facendo dei distinguo su quello che può essere, ecco, la microimpresa e manifatturiera da quella che è per esempio il mondo dell'artigianato, che ha pur necessità di mantenere dei numeri, a volte lo scaglione fa la differenza anche contrattuale. non solo di oneri ma anche in modo contrattuale, cioè avere 40 sarti che lavorano manualmente non è la stessa cosa di avere 40 magari che lavorano su una linea di produzione che invece è fatta a livello industriale, anche a livello sartoriale. Quindi c'è una dimensione ancora da verificare all'interno di chi lavora in determinati numeri e contesti. Quindi avere una fase di transizione per gli scaglioni assolutamente aiuta. Ecco, prima la collega accennava a quella che è la soglia, no? Sulla flat tax o il contratto dei minimi. Quando ho raggiunto la soglia, poi vado da mio cugino, vado dall'amico e quindi riesco a bypassare. Su questo l'italiano poi in realtà c'ha il suo ben da fare, soprattutto in un contesto in cui le lobby poi sono forti anche a livello di rappresentanze sindacali. Quindi condivisibile in pieno quella linea. La politica deve fare la sua parte, ma ripeto, la fa poco con la sua coniugazione. Quindi ecco, in momento in cui si è d'accordo su questa linea, non si può fare altro che emendare sulle risposte da dare. Ritengo noi l'abbiamo fatto, l'ho fatto personalmente, per esempio per il mondo degli artigiani, proponendo ecco, di portare a 49 il numero dei dipendenti per le aziende artigiane senza essere considerate una PMI, per avere, ecco, quello che qui viene scritto, cioè una ripartizione differente e quindi dare un contesto particolare per la crescita. Come correttamente sosteneva il collega Basso, non sempre il numero fa è corretto che la piccola o meglio la microimpresa, l'azienda artigianale debba fare quest'altro, ma nel momento in cui c'è una necessità tecnologica allora bisogna intervenire. In questo caso i competenze Enter fanno la differenza. Perché? Perché c'è quel lavoro di foresight tecnologico che di certo non se la può permettere la microimpresa. E questo il competence center con la parte scientifica dell'università invece sono al corrente con quei meccanismi dell'horizon scanning, no? Cioè quindi di capire dove la tecnologia si evolve invece aiuta. E allora lì c'è bisogno e necessità di incidere. Così come ritengo che la parte di formazione sia fondamentale, quindi anche quella proposta sui voucher sia altamente condivisibile, ma dirò di più, leggevo quest'estate il libro di Padre Ricco e Padre Povero di Kiyosaki, dove veniva riportato un dato fondamentale: nelle nostre scuole non si insegna la materia della finanza, quindi anche la possibilità di formare i giovani imprenditori e quindi anche quel passaggio generazionale diventa fondamentale nel momento in cui si hanno nozione anche di finanza e non solo di economia. Ritengo anche assolutamente condivisibile l'aspetto del controllo, perché nulla è possibile, se non è verificabile un processo non si possono tirare poi le conclusioni, quindi il controllo va assolutamente fatto e quindi anche quella partecipazione da parte dei competence center sul trovare dei partner che rendano poi efficace quelle misure da parte delle imprese che hanno usufruito di incentivi diventa fondamentale, perché si va anche ad operare su quella che è la necessità del momento e non superare il momento della crisi avendo degli investimenti. Quindi io da questo punto di vista ritengo che la politica debba fare la sua parte nel momento in cui ha le idee chiare, ha una fotografia come quella che c'è oggi qui. Io ritengo che queste proposte possano coprire quel contesto attualmente insomma in difficoltà. Ricordo sempre i 35 mesi di calo industriale, un'economia ferma al mese di luglio, leggeva agli inizi di settembre, e da inizio gennaio praticamente stagnante. Quindi una necessità di rivedere i paradigmi c'è, pur non toccando quello che è la parte economica, che ritengo possa essere anche sufficiente, ma se distribuita bene e correttamente lungo tutto il tessuto produttivo nazionale. Grazie.
1: Grazie. Mi permetto di leggere ora brevemente un messaggio dell'onorevole Mollicone, che appunto si scusa per non essere qui oggi, quindi cerco di leggerlo. Desidero rivolgere il mio più cordiale saluto alla dirigenza del CIM, al CEO Enrico Pisino e a tutte le autorità, ai colleghi parlamentari, ai rappresentanti del mondo dell'industria e della ricerca riuniti oggi al Senato, nella sala degli atti parlamentari. In più occasioni ho avuto modo di incontrare i vertici e le realtà operative dei centri di competenza nazionale, potendone apprezzare direttamente lo straordinario valore strategico. I competence center come il CIMA rappresentano un presidio tecnologico e scientifico irrinunciabile per la nostra nazione, reali orchestratori capaci di mettere in rete la ricerca accademica di eccellenza con il tessuto vivo delle nostre piccole, micro e medie imprese, favorendo il trasferimento tecnologico e la crescita del capitale umano. Il position paper presentato oggi, Misurare per scegliere, investire per crescere, e la proposta con il Programma Nazionale per la Competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese 2027-2031 offrono un contributo di straordinario pragmatismo al dibattito della politica industriale e scientifica del Paese. In un contesto globale sempre più competitivo, puntare alla scalabilità dimensionale delle imprese, sull'innovazione integrata, sulla formazione e la misurazione oggettiva degli impatti delle politiche pubbliche, significa tracciare la rotta corretta per la competitività del Made in Italy. La convergenza tra ricerca scientifica, applicazione tecnologica e sviluppo industriale costituisce uno dei pilastri centrali del futuro della nostra economia. Per questa ragione riteniamo fondamentale raccogliere e approfondire le analisi e le 7 proposte elaborate dal CIM. A tal fine annuncio con piacere che inviteremo quanto prima il Centro di Competenza Nazionale CIM in audizione ufficiale presso la Commissione da me presieduta alla Camera dei Deputati per illustrare nel dettaglio questo piano strategico e coordinare le necessarie iniziative istituzionali e legislative a sostegno della ricerca applicata e dell'innovazione delle PMI. Un saluto il Presidente Federico Mollicone. Arriviamo in chiusura e lascio la parola all'ingegner Pisino per un po', insomma, tirare le fila e dare un suo ultimo contributo prima di liberare la sala e i nostri ospiti qui presenti.
0: Bah, intanto grazie a tutti, grazie ai senatori e all'onorevole deputata per diciamo, aver preso parte a questo, diciamo, il confronto che conclude la giornata, no? Però volevo puntualizzare tre aspetti, uno per ogni vostro intervento. E parto dalla onorevole Pastorella. Effettivamente è un'autocritica quella che noi abbiamo fatto ai Competence Center, nel senso che già in Industria 4.0 i Competence Center erano identificati come soggetti che avrebbero dovuto poi camminare con le proprie gambe, no? Questa fu la parola di qualche, diciamo, direttore del MISE all'epoca. E quindi è un'autocritica, cioè quindi è un impegno che noi ci prendiamo e lo vogliamo appunto esplicitare in maniera chiara. Perché? Perché lo leggiamo all'interno di questo position paper, è il problema di molte piccole imprese, quella di trovare una propria zona di comfort e continuare, come dire, a sopravvivere senza fare la differenza, no? Quindi il tema di puntare alla crescita con i finanziamenti privati riguarda anche i competence center, fino a limitare quindi il contributo del finanziamento pubblico. Quindi ha centrato esattamente quello che volevamo in qualche modo trasmettere come impegno. E il tema invece è legato alle filiere strategiche, le chiamiamo così, no? Il senatore Basso ha messo in evidenza, che devono essere in qualche modo guidate da un paese, non dalla sola impresa. Io credo che vada fatto anche come Italia. Io non credo che esista, no? O meglio, non ne ho, come dire, non sono informato evidentemente, qual è la strategia dell'industria, qual è la politica, o meglio, cosa esprime la politica in termini di filiere strategiche per il paese, per essere indipendente, per garantire la sovranità, per crescere più velocemente. La Francia lo fa, cioè la Francia è esplicita, no? Cioè dà queste indicazioni. Il nucleare, o meglio l'energia, è una filiera strategica, deve essere curata lungo tutta la filiera. Ecco, io credo che quello che lei ha puntualizzato riguarderà anche le piccole e medie imprese, ma non sono le piccole e medie imprese che possono da sole come dire, per quanto private definire questa politica. Quindi io mi aspetto che sia soprattutto la politica a definire quelle che potrebbero essere, da un confronto naturalmente con le associazioni, con le grandi imprese, quelle che potrebbero essere le filiere rilevanti per l'Italia, anche in termini di eventualmente garanzia delle materie prime o delle materie critiche, no? Quindi con i temi del riuso, riciclo, eccetera, eccetera, no? Quindi io credo che dalle piccole e medie imprese non possiamo aspettarci questo indirizzo, ma credo che lei volesse proprio evidentemente sottolineare questo. Terzo punto, la formazione, no? Che mi ha messo in evidenza come punto di attenzione, no? E naturalmente parliamo anche di ITS, parliamo di ITS Academy, parliamo anche di formazione, upskilling e reskilling delle persone. Io credo che anche da questo punto di vista vada fatta una azione che trasformi il sussidio, il supporto alle imprese in crisi attraverso azioni che portino la forza lavoro a trovarsi preparata quando poi la crisi prima o poi finirà.

0: per le grandi imprese, sono tutti temi che nel capitolo industria manifatturiera italiana dovrebbero in qualche modo completare un focus, che è quello che era un po' l'obiettivo di questo position paper, per sostenere soprattutto le micro, piccole e medie imprese. Un ultimo punto, credo che un po' tutti siate passati sul tema della rilevanza della manifattura. Io non sono un tifoso della manifattura, sebbene abbia lavorato tantissimo con le scarpe antinfortunistiche, come dico io, no? Quindi all'interno degli stabilimenti produttivi. Però la manifattura garantisce l'evoluzione tecnologica, garantisce lo sviluppo delle competenze, è fondamentale, va letta in assoluto, non soltanto in relativo, in assoluto è ancora una cosa importantissima per l'Europa. Però in Europa ormai l'Italia non sta più giocando il ruolo che giocava negli anni 90 o all'inizio degli anni 2000 da protagonista, e dobbiamo capire come ha fatto la Spagna a fare della manifattura una leva importante per il suo sviluppo economico. Oggi, dialogando con le grandi imprese, quindi non con le piccole e medie, ma con le grandi imprese, guardano la Spagna con un interesse mai visto, e quindi, secondo me, ripeto, dovremmo affrontare o sviluppare un altro position paper, quindi quello non è stato in qualche modo affrontato all'interno di questo studio. Io vi ringrazio tantissimo, perché l'obiettivo oggi era di non raccontare un punto d'arrivo, un position paper così come l'abbiamo chiamato, ma di aprire un confronto, e quindi mettiamo sul tavolo dei pensieri che arrivano dalle imprese. Non sono i pensieri del Competence Center quelli che abbiamo riportato, sono quello che noi abbiamo raccolto dialogando con gli imprenditori e con le imprese, che non rappresentano significativamente o statisticamente l'insieme delle piccole imprese italiane, che sono tantissime, c'è un numero che a me spaventa, però sono vere, sono dirette. E quindi vi ringrazio ancora per il tempo che ci avete dedicato.
1: Grazie a tutti e buona continuazione di giornata.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: A Montecitorio, nei giorni scorsi, si è svolto il convegno La sanità nel futuro, sinergie vincenti tra pubblico e privato. Saluto della segretaria di presidenza della Camera, Annarita Patriarca. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti in questa giornata sancita dalle Nazioni Unite per la tutela del malato. Abbiamo qui oggi molti ospiti che si sono riuniti per celebrare questa giornata che sancisce la necessità in questo periodo storico maggiormente di collaborazione tra il pubblico e privato a vantaggio del paziente e del malato. Ringrazio ovviamente la onorevole Annarita Patriarca che sarà qui tra poco e che ha lasciato addirittura la rappresentanza a me durante questa assenza, e ringrazio ovviamente il senatore Marco Scurria che è amico della nostra associazione APS Angels ormai dal 2008. Ringrazio ovviamente anche Medias, il gruppo leader delle assicurazioni, e la presenza del dottor Gianluca Graziani qui con noi oggi, insieme a tutti i delegati e relatori illustri che ha messo insieme il team di Medias. Ovviamente, come ogni buona come ogni bel evento che accade alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, non è stato stampato il discorso del Presidente, adesso arriverà, ma io lo leggerò dal mio cellulare. Il Presidente del Senato Ignazio La Russa ovviamente mi ha autorizzato a dirvi che oggi ha una giornata terribile, quindi si rammarica di non essere con noi. Gentile dottoressa, la ringrazio per il gradito invito alla conferenza La sanità del futuro, le sinergie vincenti tra pubblico e privato, che l'associazione Angels ha promosso il 17 settembre in occasione della giornata mondiale ONU della sicurezza del paziente.

0: Impegni istituzionali non mi hanno consentito di accoglierlo, ma desidero comunque far giungere il mio saluto e la mia convinta vicinanza allo spirito di questo importante momento di confronto e approfondimento dedicato al potenziamento e allo sviluppo del nostro sistema sanitario. La promozione di una piena e autentica collaborazione sinergica tra settore pubblico e privato, tra istituzioni, mondo politico, università, società medico-scientifica e imprese, è il cuore di questa iniziativa e rappresenta una leva fondamentale per affrontare le sfide complesse del nostro tempo, della sostenibilità economica fino alla transizione tecnologica, ponendo sempre al centro la qualità delle cure e la sicurezza del paziente. Sono certo che il dibattito di questa giornata saprà arricchire di idee, proposte ed energie un percorso di cure, attenzioni e responsabilità a tutela del bene prezioso della vita umana, a cui assicurerà sempre la mia attenzione e il mio convinto sostegno. Con i più cordiali saluti, Ignazio La Russa. Ora il messaggio di saluto del Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Desidero rivolgere il mio saluto alle autorità, ai rappresentanti, alle istituzioni del mondo accademico, scientifico e imprenditoriale, a tutti i partecipanti. La sicurezza delle cure è un principio fondamentale del nostro Servizio Sanitario Nazionale e passa dalla competenza dei professionisti, dalla prevenzione del rischio e da un'organizzazione dell'assistenza attenta ai bisogni della persona. Su questi aspetti si concentra anche l'azione del Ministero della Salute attraverso la promozione delle buone pratiche e di modelli organizzativi adeguati alla complessità della sanità contemporanea. Il tema scelto per questa giornata invita a riflettere sul contributo che diversi attori possono offrire alla sanità italiana. Il Servizio Sanitario Nazionale, fondato sui principi di universalità, uguaglianza ed equità, resta il pilastro della tutela della salute nella nostra nazione. In questo contesto, la collaborazione con il settore privato può offrire un apporto utile, purché operi in una logica di complementarità rispetto al sistema pubblico e sia orientato ai bisogni di salute dei cittadini. Prevenzione, ricerca, innovazione tecnologica e appropriatezza clinica sono ambiti nei quali favorire la collaborazione e lo scambio di competenze ed esperienze e può contribuire a rendere l'assistenza più efficace e sostenibile, senza perdere di vista l'equità dell'accesso alle cure e la centralità del paziente. Sono certo che il confronto di oggi potrà offrire spunti utili per poter accompagnare l'evoluzione della nostra sanità, mantenendo saldi i principi del Servizio Sanitario Nazionale e la sicurezza delle cure. Auguro a tutti un buon lavoro. Ora faccio una piccola presentazione della nostra APS Angels, che è nata Onlus nel 2008. Siamo un'associazione di volontariato e di supporto per la società. Lavoriamo con il pubblico da quando siamo nati. La nostra conferenza stampa avvenne a Palazzo Chigi nel 2008, proprio alla presenza del senatore Ignazio La Russa, che era ministro della difesa, e della presidente oggi presidente Giorgia Meloni, che era ministro della gioventù. Da allora abbiamo sempre curato bimbi malati che venivano provenienti dalle zone di guerra, con l'aiuto appunto dell'assistenza del pubblico. Abbiamo salvato la vita con trapianti e operazioni chirurgiche molto particolari, sia al Policlinico Umberto I che all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, e quindi ci confrontiamo con voi oggi su un tema che ci è caro e che ognuno di noi protagonista di questa associazione di volontari, giovani volontari. A questo proposito vorrei ringraziare mio fratello Alberto Paravia, che oggi è qui con noi, non lo vedo, eccolo, che ha sempre aiutato l'associazione con grande dedizione. Oggi ha portato anche un relatore illustre, il presidente Faroni, che sarà qui a breve, e quindi lo ringrazio perché è sempre anche qui, perfetto. Comunque ragazzi, è un miracolo perché sono riuscita a leggere un discorso su un cellulare e non ci vedo da vicino, e quindi è tutto bene quel che finisce bene. Benissimo. Possiamo cominciare, il senatore Marco Scurria.
1: Facciamo qui. Buongiorno a tutti, grazie intanto anche grazie alla collega Patriarca che è la persona che ha comunque organizzato di fatto questo incontro. Ci daremo un po' il cambio quando lei arriva, io vado, ma purtroppo la nostra vita è così. Permettetemi solo una piccola polemica, perché quando abbiamo fatto il taglio dei parlamentari avevamo pensato di risolvere tutto e che la politica e il mondo sarebbe funzionato in maniera diversa e in maniera migliore, invece ha forse solo peggiorato non solo la nostra qualità della vita, ma quando parliamo di sanità è importante sottolinearlo, ma anche probabilmente la qualità della politica, perché ci dobbiamo spalmare a fare una serie di cose che forse potevano essere fatte anche meglio, e quindi ci scuserete se facciamo un convegno, scappiamo in aula, ci abbiamo una commissione, dobbiamo incontrare altre persone, se non stai sul territorio manchi dal territorio, se non vai in un convegno, ah ma guarda non si confrontano le categorie, se non stai in aula, ah sei assenteista, se non vai in commissione, ah ma che cosa fai con tutti i soldi che guadagni? Quindi questo è il quadro, e quindi ci permetterete di purtroppo non stare tutto il tempo ad ascoltare le relazioni che invece sono molto importanti, e poi cercherò di spiegare anche perché. Ovviamente un ringraziamento particolare va alla dottoressa Paravia e soprattutto all'amica Benedetta, perché con Angels stiamo facendo un percorso, anzi mi ha coinvolto in un percorso molto importante che ovviamente anche stamattina mi fa essere qui, però insomma l'attività di questa associazione è straordinaria, come è straordinaria Benedetta, perché lei invece riesce a fare mille cose nello stesso momento, e quindi questo è una rara qualità, poi ci spiegherà come ci riesce, e anche nella capacità, nella possibilità magari di interloquire, spero anche nei prossimi giorni, con molti di voi sulle tematiche che oggi affrontiamo, ma comunque insomma sul tema più in generale. Noi siamo un paese un po' particolare, perché siamo il paese dei Guelfi e dei Ghibellini, siamo il paese di poi di quelli che si ridividono in bianco e nero, dei tanti campanili, quindi appena parliamo di sanità pubblica e privata nel corso del tempo sono sempre alzate le bandiere, come se questi due settori, diciamo così, non potessero coesistere, non potessero convivere. C'è chi pensa che la sanità debba essere per forza solo pubblica, e guai se un privato entra in questa cosa, perché ideologicamente, non lo so, qualcuno pensa ancora che si possa speculare in qualche modo sulla salute delle persone, e c'è chi pensa che invece in fin dei conti, con privatizzando tutto, insomma, si può risolvere meglio i tanti problemi della sanità. Come sempre, probabilmente, mi permetto di dire, la verità sta nel mezzo, nel senso che abbiamo anche dimostrato in momenti anche complicati e difficili che abbiamo superato, ma nel corso della nostra storia nazionale, che quando, ma questo non riguarda solo la sanità, ma quando invece il pubblico e il privato si mettono insieme sapendo fare ognuno quello che sa fare meglio, e quindi mettendo la possibilità e la capacità soprattutto dei tanti professionisti che lavorano in questo settore di dare il meglio, probabilmente insomma i risultati si vedono e arrivano, e quindi anche oggi parlare di questo aspetto penso sia importante e fondamentale, perché lo dico e non per come dire orgoglio sciovinista, non perché sono un sovranista, non perché penso che sia sempre bene parlare solo e soltanto della propria nazione, ma la sanità italiana non ha paragoni con nessuno. È un ambito, è un settore che, pur con tutte le difficoltà del caso, magari insomma immagino che ne usciranno anche stamattina, penso che non abbia una possibilità di confrontarsi con nessuno. Le possibilità che abbiamo in Italia, con i mezzi che abbiamo, con le strutture che abbiamo, con le risorse che abbiamo, sinceramente penso che dobbiamo solo essere orgogliosi, grazie al lavoro che viene svolto da tutti quanti voi, da tutte le persone che operano in questo settore a vari livelli e con le relative mansioni. Noi abbiamo cercato di fare quello che era possibile fare ed era meglio fare, anche su questo, insomma, penso che stamattina verranno dette alcune questioni, insomma, quindi ci saranno magari anche critiche che ascolteremo piacevolmente per poter migliorare, però è un dato di fatto che la sanità italiana non ha mai visto uno stanziamento di fondi quale quello che è avvenuto in particolare in questi anni, con i 143 miliardi che sono stati previsti per il 2026. Poi qualcuno si diverte a fare radici quadrate su non è vero perché quando piove, allora non ho mai ben capito qual è il problema di dire rispetto a un valore assoluto, che è un valore assoluto e quindi in quanto tale non ha paragone, non ha confronti. Stiamo sperimentando la piattaforma sulle liste d'attesa, che anche questo è un meccanismo sicuramente nuovo che sta cominciando a dare dei risultati, sicuramente insomma sta evidenziando anche delle criticità, però è una, chiamiamola così, nuova prassi che abbiamo messo in campo proprio perché sappiamo quanto il tema delle liste d'attesa, soprattutto per i cittadini, è ovviamente molto importante, perché quello dà il parametro di una sanità che funziona o che non funziona nell'ottica del cittadino. Poi sappiamo che altri sono anche le cose che devono essere prese in considerazione, però questo è sicuramente un dato che incide sulla concezione della sanità che un cittadino ha. Sapete che attraverso i fondi del PNRR, che sono stati spesi praticamente tutti o stanno finendo di essere spesi sotto insomma formule varie, abbiamo dato vita ad un sistema di riqualificazione di tanti ospedali, di tante strutture sanitarie, soprattutto di tutto il tema che riguarda la digitalizzazione sanitaria. Posso certificare purtroppo anche personalmente quanto questo sia importante. Quest'estate insomma mio padre ha avuto un problema serio, anche perché insomma è un giovanotto di 96 anni, per cui insomma che l'età incide. Si è capito che era una cosa rispetto ad un'altra perché c'è stato un percorso fatto in una struttura sanitaria dove c'erano alcuni riscontri che potevano essere confrontati rispetto a quello che ha avuto quest'estate. Probabilmente se non ci fosse stata, chiamiamola così, una cartella clinica condivisa, digitalizzata e che poteva essere conosciuta da sanitari di altre strutture sanitarie, probabilmente saremmo andati in un'altra strada e avremmo probabilmente sbagliato l'approccio. Sapete che pur con tante difficoltà abbiamo comunque migliorato i contratti del personale che lavora nel settore sanitario e abbiamo anche, pur in maniera controversa, pensando al futuro, cambiato l'accesso alla facoltà di medicina per le persone che vorranno sviluppare questa professionalità. Che abbiamo spostato un test d'ingresso che andava a crocette su materie incredibili che nulla che avevano a che fare con la sanità e sulla predisposizione di un ragazzo a studiare quelle materie, a un test che viene fatto qualche mese dopo, però perlomeno insomma su alcune materie, con una formazione su quelle materie che perlomeno insomma dà un indirizzo migliore rispetto a sapere chi era il ministro dell'interno finlandese nel 1982. Questo è un quadro che vi pongo, soprattutto da chi insomma ha iniziato questa patologia della politica da quando era studente universitario. Ci tengo molto a sottolineare quest'ultimo aspetto, perché questo dell'accesso a medicina, perché secondo me a 18 anni non si può cancellare un sogno, e cioè il sogno di diventare un medico. Lo si può fare perché qualcuno ti dice guarda forse non è la tua materia, guarda forse non hai queste capacità, forse i risultati che possono arrivare o potrebbero arrivare non sono quelli che vanno in questa direzione, ma immaginare che una persona non possa fare il medico in futuro perché appunto non conosceva chi era il ministro dell'interno finlandese negli anni Ottanta è una cosa che distrugge probabilmente a 18 anni un sogno e probabilmente costruisce già una personalità che in qualche modo depressa o che comunque insomma pensa di essere un fallito nella propria vita. Questo è un quadro, tutto bello? No. sappiamo quali sono tutte le necessarie difficoltà da affrontare, però penso di poter dire con orgoglio che abbiamo fatto più di un passo in avanti rispetto a una situazione che era in qualche modo cristallizzata e con tutta una problematica. Insomma, non ci dimentichiamo che uscivamo da una terribile situazione chiamata Covid, con tutto quello che ha significato su, come peso sulla sanità, su chi operava nella sanità, su tante persone che anche purtroppo non ci sono più dovute a questa inaspettata situazione che ci ha riportato a qualche secolo indietro, cioè che anche oggi, negli anni 2000, insomma, possono esistere le pandemie e può accadere quello che è accaduto. E da questo abbiamo preso e spero aver dato un inizio di rilancio a tutto questo. Poi si può parlare di tante altre cose, però finisco da dove ho iniziato. La cosa che di peggiore possiamo fare è ridividerci su questioni che di ideologico danno davvero ormai ben poco, ma anzi trovare, e su questo siamo qui ad ascoltare, tutte le possibilità di capire come pubblico e privato possano rendere al meglio e possano ovviamente dare la possibilità al cittadino, al malato o comunque a chi si rivolge ai nostri servizi di uscire sempre con il massimo dell'attenzione, con il massimo delle cure e anche con la massima prospettiva di una vita diversa. E questo, ripeto, lo possiamo fare in un quadro in cui la sanità italiana davvero spicca per capacità e per possibilità, che potrebbe fare ovviamente messa nelle condizioni giuste ancora di più rispetto alle tante sanità del mondo. Io sono rimasto inorridito quando la Svizzera, dopo i fatti del tragico Capodanno, ha mandato la fattura a casa delle persone che hanno avuto un figlio morto, gravemente ferito, eccetera. Da noi queste cose non capitano, e non capitano perché abbiamo un approccio culturale e di servizio che la sanità italiana ha e che mantiene alto, insomma, anche il nome di chi ci lavora. E per questo, insomma, vi ringrazio davvero tutti. Davvero. Grazie.
0: Grazie senatore Scurria, quindi in questo proprio grazie anche al sistema sanitario nazionale, che almeno abbiamo una dignità che tanti altri ci invidiano. Passo la parola al professor Bruno Amato, che è il presidente nazionale SIF, Società Italiana di Flebologia.
2: Grazie, buongiorno a tutti, vi presento, mi chiamo Bruno Amato, vengo da Napoli, sono professore universitario presso la facoltà Federico II, chirurgia vascolare, e poi presidente di questa società che è la Società Italiana di Flebologia. Ringrazio innanzitutto tutti gli organizzatori per questo prestigioso convegno, questa sala particolarmente ricca di storia, non solamente politica. In primis l'onorevole Anna Rita Patriarca, ci ha dato il suo spunto, l'onorevole Marco Scaurria, la dottoressa Paravia, che è stata l'animatrice, e tutto il gruppo della Medias Assicurazioni che ci ha guidato e ci ha organizzato in questo percorso. Un saluto doveroso anche alle istituzioni e alle autorità intervenute e ai prestigiosi relatori che seguiranno. Oggi parliamo di sanità italiana. Occorre precisare da subito che il sistema sanitario italiano rimane fortemente centrato sul Servizio Sanitario Nazionale, e questo è un modello dichiarato universalistico e anche, diciamo così, invidiato da tante nazioni. È finanziato principalmente dalla fiscalità generale e organizzato poi su base regionale, questo con i lati e gli aspetti positivi e negativi. Se vogliamo riferirci a un anno di cui abbiamo i dati, dal 2024, la spesa sanitaria complessiva è stata pari a 185 miliardi di euro, di cui 132 di esclusiva componente pubblica. E il settore pubblico continua quindi a rappresentare il perno dell'assistenza sanitaria italiana, con un peso estremamente rilevante sui bilanci regionali. Attorno fra il 70 e l'80% del bilancio regionale è in sanità. Se vogliamo fare un confronto con gli Stati Uniti, ci sono sicuramente delle peculiarità rispetto al modello italiano. Infatti negli USA la spesa sanitaria raggiunge il 17% circa del PIL di quella nazione ed è sostenuta da una combinazione di programmi sia pubblici che di assicurazioni private. In Italia la quota del PIL di spesa pubblica è invece un po' più contenuta, circa il 6,7%, poi mi corregga anche l'onorevole di questi dati, ma viene preservato principalmente l'accesso universale alle cure, non subordinato dalla disponibilità di una polizza individuale che è potenzialmente in altre nazioni rinnovabile a discrezione dell'assicurazione. Gli americani hanno paura di ammalarsi perché se è una malattia seria l'anno dopo l'assicurazione o lievita o viene annullata. Accanto al sistema pubblico esiste in Italia poi una componente privata accreditata molto significativa. Le strutture private convenzionate erogano prestazioni per conto del sistema sanitario nazionale e sono quindi private solamente dal punto di vista produttivo, ma sono finanziate e governate comunque all'interno del sistema pubblico. Il 21% dei posti letto ordinari nel sistema sanitario nazionale è collocato in strutture accreditate e questo in particolare rilevanza in alcuni settori, la specialistica, la riabilitazione dell'ospedalità. La presenza poi della sanità privata convenzionale italiana è fortemente differenziata su base regionale e particolarmente elevata in alcune regioni come la Lombardia, il Lazio, il Molise, la Campania e la Sicilia. Ma i maggiori operatori privati, considerati esclusivamente privati, raggiungono circa 13 miliardi di euro di ricavi nel 2024. Un secondo segmento è costituito poi dalla sanità acquisita direttamente dal cittadino, quello che è la spesa di tasca propria, e cioè sostituita direttamente dalle famiglie, e raggiunge 41 miliardi di euro e rappresenta il 22% della spesa sanitaria totale. A questa si aggiungono 4 miliardi di euro intermediati attraverso fondi sanitari, mutue e assicurazioni. Quest'ultima componente ancora in Italia è relativamente limitata, presenta però un importante potenziale organizzativo perché può essere trasformata in percorsi assistenziali strutturati e utili alla sanità. La domanda privata è alimentata in particolare dalle liste di attesa che appunto ci aveva già l'onorevole ci ha accennato che è il punto critico.
3: Il senatore, scusatemi.
2: E chi è? Permettete la mia defiance in questo, il senatore ci ha già accennato, e queste liste d'attesa rappresentano un po' il vulnus dell'organizzazione. Le aree di maggiore concentrazione per la sanità assicurativa avviene nei grandi poli urbani e le regioni caratterizzate da maggiore capacità di spesa e densità specialistica, sempre Lazio, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna. Le principali aree di pressione che incidono sul sistema sanitario nazionale pubblico sono rappresentate sicuramente dall'emergenza-urgenza, dall'oncologia e dalla gestione dei pazienti cronici e anziani a cui diamo molto, molto speso e spazio. Pronto soccorso 118, assistenza H24, farmaci innovativi e parliamo soprattutto in campo oncologico, diagnostica avanzata, radioterapia, RSA, ricoveri ripetuti assorbono una quota rilevantissima delle risorse economiche e professionali di questo sistema. In questo quadro però emerge un paradosso, cioè quello della prevenzione, che potrebbe essere in grado di ridurre eventi futuri, ricoveri, disabilità, ma viene spesso percepita solamente come meno urgente rispetto ai fattori principali della sanità. E questo è visto non come un bisogno immediato. Diventa quindi necessario e opportuno trasformare la prevenzione da semplice campagna di prevenzione a un percorso che potrebbe essere strutturato e anche misurabile. Non c'è dubbio che nell'ambito sanitario la prevenzione deve essere considerata come un investimento. La prevenzione primaria interviene sia sugli stili di vita, sulle vaccinazioni, sul rischio cardiovascolare e riduce certo l'incidenza delle patologie e dei costi futuri. Poi vi è una prevenzione secondaria che utilizza gli screening, la diagnostica non invasiva, la stratificazione del rischio, E questa serve per anticipare la diagnosi e spostare il costo della gestione dell'evento tardivo alla diagnosi precoce. E poi vi è un altro tipo di prevenzione, quella terziaria, che riguarda il follow-up, ad esempio dopo una trombosi, dopo un'embolia polmonare. L'aderenza terapeutica e la prevenzione delle recidive ha come obiettivo quello di ridurre le riacutizzazioni, la disabilità e i contenziosi anche dal punto di vista medico-legale. Il valore di questi programmi può essere misurato attraverso degli indicatori chiave di prestazione che sono definiti dalla sanità, dagli studi alla sanità, come una sigla KPR. Sono degli indicatori di aderenza, di positività agli screening, di presa in carico degli eventi evitati e anche degli outcome. Questo rende il rischio maggiormente valutabile e il valore del percorso quindi come controattualizzabile, cioè come misurabile anche dal punto di vista contrattuale. E qui entra il gioco delle assicurazioni. Entra in gioco il ruolo delle assicurazioni, che può evolvere quindi anche in Italia in una logica prevalentemente di rimborso, da una logica di rimborso a una funzione più attiva nell'organizzazione e nell'acquisto di percorsi sanitari che siano appropriati. Attualmente la spesa sanitaria intermedia delle assicurazioni rappresenta il 3-4% del totale, ma assicurazioni, fondi, mutue potrebbero integrare il sistema sanitario nazionale, soprattutto per quelle che sono le prestazioni programmabili nella prevenzione e nei follow-up. Poi un ulteriore ambito assicurativo può riguardare la malpractice e le responsabilità sanitarie. Premi e coperture possono quindi essere infatti progressivamente collegati all'adozione di linee guida, ai sistemi di qualità, di audit e di gestione del rischio clinico. La prevenzione però può inoltre evolvere da un semplice servizio accessorio a un prodotto assicurabile attraverso gli screening cardiovascolari, oncologici, standardizzati e soprattutto certificati. E qui entra in gioco il ruolo delle società scientifiche nell'ambito della sanità italiana. Esse infatti possono rappresentare il soggetto tecnico capace di collegare il sistema sanitario nazionale, i professionisti, le strutture sanitarie, i fondi e le assicurazioni. Il loro contributo è centrale, specialmente dopo la emissione della legge Gelli Bianco, legge numero 24 dell'8 marzo 2017, quindi quasi 10 anni fa, dove viene definito il compito delle società scientifiche, il compito cioè di formulare e rinnovare le linee guida nazionali, definire il contenuto del consenso informato, la certificazione della qualità dei centri mediante requisiti, audit e indicatori, nonché la produzione di registri, real world evidence e valutazioni costo-efficacia. Devo aprire una parentesi dolorosa che devo dire al senatore, e che cioè nella Gelli Bianco, devo aprire una parentesi, il Ministero della Salute ha giocato un ruolo un po' pilatesco, non piratesco, ma pilatesco, cioè si è lavato le mani di quelle che sono le fonti di formazione, perché ha assegnato un compito però non ha sostenuto adeguatamente questo tipo di attività che in altre nazioni, faccio un esempio, il maggiore, l'Inghilterra, c'ha un istituto che è il NICE, National Institute of Health and Care Excellent, che produce le linee guida, ma è composto da 260 studiosi di statistica sanitaria che sono a disposizione per la formazione delle linee guida ed è riconosciuto a livello internazionale. In Italia questo è una forte carenza che dovrebbe essere, diciamo così, abbinata o affiancata alla società scientifica, perché le società scientifiche sono 484 società scientifiche accreditate al Ministero della Salute per fare delle linee guida. Ne sono uscite in 10 anni 180 linee guida. Sicuramente 180 non significa che sono solamente 180 società che hanno fatto le linee guida, ma perché in genere avviene attraverso un'aggregazione, c'è una società pilota e gli altri poi dopo si aggregano. Ma è un processo che i medici spesso non recepiscono e non sanno sviluppare in maniera adeguata, soprattutto a livello delle ultime necessità di epidemiologiche che sono valutate attraverso alcuni sistemi di studio, quale il GRADE, 5 anni fa si faceva col sign, un metodo scozzese, adesso con il grade, che è un metodo ancora più difficile. Comunque, le assicurazioni svolgono quindi la loro funzione finanziaria, organizzativa, mentre le società scientifiche hanno il compito di garantire la qualità, l'appropriatezza e la validazione clinica. Mi permetto a questo punto di portare l'esempio della società che rappresento, la Società Italiana di Flebologia, di cui sono presidente, che pur essendo una delle società meno significative, meno numerose, siamo solamente 700 soci, ha 40 anni di storia, però diciamo così, non è la prima, non è la SIC, non è la Società Italiana di Cardiologia, non è la Società di Chirurgia Generale, però rappresenta, può rappresentare a mio avviso un piccolo modello e dispone già di asset coerenti con questo ruolo. Tra questi vi sono sia l'attività editoriale e scientifica, quella congressuale a livello nazionale e regionale, i programmi di formazione e perfezionamento attraverso la scuola di formazione Marco Apperti, i rapporti internazionali con le società scientifiche del settore, l'aver già prodotto linee guida riconosciute dal Ministero insieme alla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare e sta lavorando attualmente per il loro rinnovo, ha promosso campagne di prevenzione dedicate alla trombosi, all'embolia polmonare, si è confrontata a livello ministeriale dell'ufficio dogane con la riduzione dell'IVA dal 22 al 4% sui tutori elastici terapeutici, e qui è presente il dottor Claudio Rosco che ne è stato il fautore. Acquisito personalità giuridica, si è iscritta al registro unico del terzo settore del Ministero dell'Economia per la partecipazione ai bandi pubblici, si è resa disponibile per la partecipazione ad attività formative mediche che si svolgeranno a favore di alcune nazioni africane nell'ambito del Piano Mattei di prossima emissione. Nel loro insieme questi elementi costituiscono una base di credibilità scientifica, di formazione professionale, di relazioni internazionali, di esperienza concreta nella prevenzione, sulla quale è possibile costruire una collaborazione strutturata con il mondo sanitario e con il mondo assicurativo. La proposta per i prossimi anni quindi dovrebbe essere quella di poter trasformare gli asset già disponibili in un sistema nazionale strutturato. Sicuramente il primo elemento è l'aggiornamento periodico delle linee guida attraverso la consulta delle malattie vascolari italiane, il secondo è la partecipazione a attività di carattere sociale e territoriale, il terzo la creazione di una rete di centri flebologici riconosciuti attraverso requisiti definiti, verifiche di audit, fino alla costruzione di una mappa nazionale di centri qualificati. Il quarto elemento è il coinvolgimento delle assicurazioni attraverso delle polizze mediche di settore e di pacchetti destinati ai pazienti per la prevenzione, lo screening, la chirurgia ambulatoriale. E questa sequenza operativa proposta è linee guida e consenso, centri e audit, mappa nazionale, pacchetti assicurativi, ma soprattutto indicatori chiave di prestazioni e outcome. In conclusione voglio dichiarare che l'obiettivo non è solamente quello di modificare sostanzialmente il sistema sanitario nazionale, sarebbe un assurdo, ma creare e rafforzare un'integrazione nella quale la prevenzione, l'appropriatezza clinica, le società scientifiche e la sanità integrativa contribuiscano a rendere più organizzabile e misurabile una parte sempre più significativa della domanda sanitaria, integrandola con il sistema pubblico. In questo modello le società scientifiche possono assumere un ruolo e un soggetto tecnico-scientifico in grado di identificare standard, qualificare i centri, coordinare la rete nazionale e misurare gli outcome. Proprio con questo termine mi preme concludere, misurazione degli outcome, misurazione dei risultati. E questa è una parola magica ampiamente prevista dalla legislazione sanitaria, ma spesso un poco trascurata. L'attenta misurazione e verifica dei risultati da parte di quelli che sono le competenze degli amministratori, dei funzionari, sicuramente contribuirebbe senza dubbio a rendere la sanità italiana pubblica ancora migliore di quello che è. Grazie.
4: Grazie professore, poiché noi abbiamo qui con noi il dottor Gianluca Graziani, dottore se vuole intervenire ogni tanto, perché siamo alla fine le due organizzazioni che abbiamo riunito qui in questa giornata tutti, quindi si senta libero quando vuole intervenire.
5: Grazie.
4: Ora, grazie professore. Professor Massimo Chessa, presidente nazionale Società Italiana di Cardiologia Pediatrica. Prego professore, il resto può dirlo lei perché il titolo è lungo.
5: Sì, grazie. Grazie innanzitutto agli organizzatori, alla dottoressa Paravia, al senatore Scurria e a tutti quanti, agli amici di Mediaset per averci riuniti in questa bellissima sala. Inutile, non è tanto un momento per elencare i titoli da curriculum, ma soprattutto per condividere insieme tutti quanti alcuni spunti. Allora, io mi occupo di cardiologia pediatrica e quindi vi parlerò di come si può fare prevenzione all'interno del sistema sanitario, pensando all'adulto ma iniziando col bambino. Allora, di fatto, quando parliamo di prevenzione, tutti pensiamo a che cosa? A individuare un rischio. Ma di fatto questo è un sistema che ci ha portato a svolgere delle prestazioni, mentre invece noi dobbiamo imparare a vedere questo rischio come una traiettoria che può portarci verso una patologia. Di conseguenza, siccome oggi parliamo di pazienti, perché è la giornata mondiale della sicurezza del paziente, io di un paziente vi voglio parlare. Vi voglio parlare di Luca. Luca è un bambino di 10 anni. Il nome di fantasia chiaramente è un bambino che semplicemente che cos'ha? Ha un BMI un po' elevato, quindi è sovrappeso, è un bambino che ha un'alimentazione irregolare, è un bambino che svolge poca attività fisica, poca attività sportiva, quindi è un bambino, per chi come tanti di noi ha figli o nipoti, è un bambino normale sostanzialmente. Che cosa però noi possiamo vedere in questo bambino? Innanzitutto vediamo che vi è un fattore di rischio che è il sovrappeso. Questo sovrappeso e tutti questi elementi, la scarsa attività fisica, di per sé non sono niente di particolare, per cui noi non siamo davanti ad un paziente. Noi siamo semplicemente davanti a un bambino e questa è la cosa bella, perché noi abbiamo 10, 20, 30 anni per modificare la traiettoria di questo rischio che se noi non interveniamo si potrebbe trasformare in un problema cardiovascolare in età adulta. Pensiamo a dei numeri, noi abbiamo che 3 bambini su 10 sono sovrappeso, circa il 20% sono sovrappeso in modo importante e almeno il 10% si configura come obeso. Quindi un numero significativo. Ma, ripeto, non ci troviamo davanti ad un paziente, a un bambino malato, ci troviamo davanti a un bambino dove possiamo iniziare delle attività che possano ridurre il fattore di rischio. Quindi individuazione del fattore di rischio, individuazione della traiettoria di questi fattori di rischio. Possiamo farlo? Sì, molto bene. Abbiamo un sistema sanitario, come abbiamo sentito, che funziona con tutte le sue mille difficoltà, ma che ha dei sistemi per individuare questo rischio. Primo fra tutti abbiamo i pediatri, abbiamo la scuola, abbiamo gli specialisti, abbiamo le strutture sportive e così via. Abbiamo anche la tecnologia oggi per il monitoraggio a distanza delle abitudini di vita. Quindi abbiamo la possibilità di intercettare, ma intercettare non basta, dobbiamo avere la capacità di pensare ad un percorso. Ed è lì che è il cambio culturale fondamentale che dobbiamo fare, l'individuazione del percorso dove pubblico e privato fanno la stessa cosa, in modo complementare ma in modo coordinato. Ripensiamo a Luca. Luca è stato visto ed è stato individuato da chi? Può essere stato intercettato dal pediatra di libera scelta, cosiddetto pediatra di famiglia, ma anche dal pediatra privato, dalla scuola che può essere pubblica o privata e così via, il centro sportivo eccetera eccetera. Il pediatra dirà qualcosa, il centro sportivo e la scuola diranno qualche altra cosa, si iniziano degli interventi, ma degli interventi che non necessariamente saranno coordinati. E qui ritorno un po' a quello che accennava il senatore Scurria, dei dati. I dati devono essere messi assieme, i dati devono essere funzionali, devono essere utilizzabili. Quindi come deve funzionare in pratica? Deve funzionare in questo modo, secondo me, dove pubblico e privato, e non pubblico più privato, ma pubblico e privato, si dividono i compiti. Al pubblico resta necessariamente la governance del sistema, serve necessariamente stabilire priorità è definire i percorsi. È importante garantire la prevenzione a tutti e quindi il servizio pubblico ha necessità di gestire anche questo, ma il privato mette a disposizione strutture, prossimità, disponibilità di professionisti, tecnologie, capacità innovative e soprattutto mette anche a disposizione a volte la possibilità di avere un più rapido accesso a dei sistemi di gestione. Ora quindi non è più tanto il rapporto pubblico e privato anche nella prevenzione, ma il rapporto di come questa governance si può sviluppare, quindi come ci possiamo arrivare. Quindi volendo ho pensato di racchiudere tutto in 5 verbi: identificare e definire il rischio, intervenire, seguire nel tempo e valutare. Quindi che cosa possiamo dire? Abbiamo 2 scenari possibili. Abbiamo da una parte il primo scenario dove Luca, nel primo ha il pediatra che nota in lui il sovrappeso, abbiamo che la scuola ha la sua valutazione, abbiamo che il nutrizionista eccetera farà le sue osservazioni, ma di fatto non c'è un percorso condiviso. Dopo 6-12 mesi questo bimbo continua a restare sovrappeso. Altra possibilità, quella virtuosa invece, che il pediatra o la scuola identificano il fattore di rischio, ne definiscono la traiettoria, all'interno di un sistema di prevenzione strutturato si procede con degli indicatori, come diceva prima il mio collega, che possano essere valutati in maniera oggettiva e quindi di trasformarsi automaticamente in informazioni per chi poi come legislatore dovrà sviluppare le linee guida della governance. Quindi numeri importanti da ricordare. Penso che proprio al Senato l'anno scorso, 2 anni fa, si parlò di obesità, vennero presentati dei numeri che sono stratosferici. Noi parliamo di 13 miliardi di spesa pubblica per il problema obesità, di cui 8 riconducibili direttamente alla spesa sanitaria. Quindi che cosa significa? Se noi riuscissimo a intercettare il rischio in età pediatrica, a sviluppare dei programmi virtuosi e soltanto il 5% ne potesse beneficiare, significa 400 milioni disponibili per il nostro servizio sanitario. Allora la domanda vera è non quanto costa la prevenzione, ma quanto ci costa non fare prevenzione. E questo è l'elemento chiave. Per cui concludo rapidamente dicendo che cosa? Che il pubblico è fondamentale perché ci dà la governance. Il privato diventa assolutamente attore e partner fondamentale. Penso ad esempio al centro che sia come rappresento la società scientifica di cardiologia pediatrica come presidente, ma come direttore di un centro di cardiologia ed emodinamica pediatrica in generale del congenito, penso a che cosa in pratica abbiamo fatto. Abbiamo sviluppato un progetto che si è chiamato IT, che è diventato famoso all'interno dell'Expo 2015 a Milano, che è diventato un brand riconosciuto di alimentazione sana e di educazione all'adolescente. Ma soprattutto, e qui concludo, è necessario seguire questi bambini, è necessario accompagnarli e quindi sono necessari, come stiamo facendo, dei programmi di transizione, le cosiddette transition clinic degli anglosassoni, che ci permettono di portare un bambino ad un adolescente transitandolo verso il mondo dell'adulto, che cosa comporta? Una minore dispersione al follow-up, minori costi e una migliore gestione. Quindi se dovessi chiedere a ciascuno di voi di uscire qua e di portarsi a casa qualcosa di quello che vi ho detto, mi basterebbe che tutti voi vi portiate a casa una parola: traiettoria. Perché questo che è fondamentale per la medicina del futuro. Pubblico e privato, sì, ma insieme per cogliere la traiettoria e per governarla. Grazie.
4: Grazie professore. Ora la parola a Massimo Danese, presidente nazionale Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa, e se poi vuole dire anche il resto.
6: Bene, buongiorno.
4: Buongiorno.
6: Grazie dell'invito, grazie dell'organo della
2: organizzatrice dottoressa Paravia, un saluto particolare al senatore Scurria e all'onorevole Patriarca. Vi porto i saluti dal Consiglio Direttivo Nazionale della società che presiedo, la Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa, che è polispecialistica, quindi abbraccia tutto lo scibile della medicina. Io sono un chirurgo vascolare, quindi parlerò sicuramente in questo messaggio, in questo breve messaggio, di quello che può fare la medicina rigenerativa nelle patologie nel nostro sistema circolatorio. Il professor Chesta stava parlando di medicina del futuro. Oggi siamo nella giornata mondiale della sicurezza del paziente. Bene, tutti i messaggi che appunto ci spingono questo braccio armato, lo chiamerei appunto, della medicina rigenerativa. Qual è la sfida oggi? La sfida è appunto non quella di vivere più a lungo, ma di godersi gli anni della propria vita con una buona qualità di vita. Quindi cercare di portare lì dove esiste l'invecchiamento, il processo di invecchiamento, e quindi tutto il corteo sintomatologico che ne viene, la fragilità, la minor capacità di autonomia sia dal punto di vista meccanico che neurologico, è lì che la medicina rigenerativa può appunto darci una mano. Quindi non usando, o meglio al di là della terapia farmacologica tradizionale, usando il nostro corpo come bioreattore. Il nostro corpo è al centro della terapia rigenerativa, perché appunto dal nostro corpo si innescano delle procedure di prelievo di tessuti, vedremo sangue, midollo, tessuto adiposo, la stessa pelle che abbiamo può aiutarci a concentrare dei fattori di crescita che ci aiutano nella cura di queste patologie cronico-degenerative. Ma io mi faccio una domanda: siamo appunto nella giornata mondiale della sicurezza del paziente e il mio messaggio è quello di migliorare, come migliorare la qualità di vita. Con la terapia farmacologica, quale vita restituiamo al paziente? Questa è una domanda importantissima. Perché? Perché noi ripariamo. Io sono un chirurgo vascolare, facciamo un bypass. Quando c'è un'ischemia importante siamo costretti a interventi ablativi di amputazione e quindi cerchiamo di salvare la vita, ma il compito finisce lì. Quindi non sempre bisogna solo salvare la vita, ma bisogna restituire la vita di prima. Questa è la tendenza, la direzione a cui accennava anche il professor Chesta. Bene, per far ciò la medicina rigenerativa si avvale di sistemi che anche ci indicano lo stato di invecchiamento del nostro corpo. Un termine molto usato in medicina rigenerativa, quello dell'inflammaging, che appunto è uno stato di infiammazione cronica che guida, che fa da padrone sui nostri sistemi di invecchiamento, cioè tutti i nostri tessuti, i nostri organi si usurano, invecchiano in maniera più o meno veloce. E quindi in questo ambito, non solo con l'aiuto di medici in medicina rigenerativa, ma di biologi, di chimici, di biotecnologi, noi andiamo a calcolare in un soggetto quello che si chiama stress ossidativo. È una bilancia, è uno squilibrio che naturalmente nell'invecchiamento fa da padrone tra sistemi pro-infiammatori e sistemi anti-infiammatori. In questo caso noi, calcolando lo stress ossidativo del paziente X, abbiamo una direzione di cura con i principi naturali dello stesso corpo del paziente. Ma vado avanti in patologia vascolare. Il problema delle arteriopatie, vi do qualche numero. Che sono le arteriopatie? Le occlusioni delle arterie che noi andiamo a riparare ormai in tanti modi, con dei bypass chirurgici, con la terapia endovascolare che è più mini invasiva. Ebbene, queste arteriopatie, che hanno un'incidenza molto importante
6: si parla di oltre 200 milioni di persone nel mondo affette da cardiopatia e che l'incidenza sta aumentando sempre di più nei paesi più industrializzati. Con queste arteriopatie si può arrivare a stadi finali, che noi chiamiamo ischemia critica o ischemia assoluta. In queste condizioni noi, oltre l'arma del bypass e della rivascolarizzazione, abbiamo con la medicina rigenerativa il problema di far nascere dei nuovi tessuti attraverso un processo che chiamiamo di neoangiogenesi. Quindi lì dove c'è un tessuto ischemico, queste procedure di medicina e chirurgia rigenerativa riescono, sotto una giusta indicazione, sotto una buona evidenza sempre della letteratura scientifica che ormai esiste e sta aumentando sempre di più, si cerca appunto di vascolarizzare il malato con i fattori di crescita dello stesso paziente. E ancor di più il problema del diabete. Il 60% dei pazienti diabetici purtroppo soffre di ulcere, noi li chiamiamo ulcere, lesioni trofiche, ulcerazioni, lesioni della pelle a livello del piede, per due meccanismi fondamentali: micro e macro angiopatia, cioè colpisce i grossi vasi e al tempo stesso i piccoli vasi del piede. La vita di questi pazienti cambia, la vita di questi pazienti è soggetta a controlli ambulatoriali nel tempo molto pesanti, ma soprattutto molto lunghi. La vita di relazione non esiste più, questi pazienti si isolano in questi, diciamo, stati sempre più avanzati di malattia che poi aumentano con l'invecchiamento. E quindi anche lì, nel piede diabetico, questi pazienti riescono con queste procedure, con il trapianto di tessuto adiposo, con il trapianto di midollo osseo o con un banale prelievo di sangue venoso periferico, che è il plasma ricco di piastrine, che appunto trasmette i fattori di crescita della neoangiogenesi, di riparare queste lesioni. Ma allora, oggi il mio compito era anche quello di creare delle sinergie tra pubblico e privato. Queste sinergie sicuramente stanno nascendo. Io vi porto un esempio che ho vissuto nel mio ospedale, nel ramo dell'oculistica. Vi ho detto in primis che la medicina rigenerativa è polispecialistica, uno spin-off universitario in collaborazione con una grande azienda italiana ha creato un farmaco, naturalmente un work in progress e un meccanismo ancora in itinere, di un collirio che possa riparare le lesioni corneali e quindi cercare di ridare al paziente la vista. Naturalmente nel collirio sono presenti le cellule staminali dello stesso paziente. Questo che vuol dire? Vuol dire che il problema della sinergia pubblico-privato in campo di medicina rigenerativa esiste e che ben venga, e che ha bisogno, per come la vediamo dal nostro punto di vista, di tre momenti essenziali. Il primo momento è quello del coinvestimento, come si è detto finora, pubblico-privato, quindi della perfetta sinergia di questi centri di eccellenza che stanno nascendo in tutta Italia. Il secondo è quello dell'informazione. Nelle precedenti relazioni è stato detto, quindi creare una rete formativa nazionale di tutti i centri che si adoperano per la medicina rigenerativa. Il terzo, i percorsi di rimborso, si è accennato anche questo col PNRR, e appunto dei rimborsi fatti a milestone, cioè al raggiungimento qualitativo degli obiettivi che si prefissano su un determinato centro. Quindi che il privato e il pubblico possano andare a braccetto insieme è sicuramente una realtà vincente, è la vittoria. E quindi il nostro motto è sicuramente non dare degli anni alla vita, ma dare della vita agli anni. Grazie ancora.
7: Grazie.
4: Professor Eugenio Caradonna, Senior Scientific Advisor presso il Centro Diagnostico Italiano del gruppo Bracco. Prego, professore.
7: Grazie a tutti. Il mio compito innanzitutto è ringraziare per questo splendido convegno che sta prendendo oggi davvero un andamento particolarmente interessante per tutti, anche per noi. In particolare naturalmente l'onorevole Patriarca, il senatore Scurria, la dottoressa Paravia con la sua organizzazione e naturalmente Medias per la squisita accoglienza che ci ha fatto lungo tutto il percorso organizzativo. Il tema del mio intervento è un tema che sintetizza in qualche modo le relazioni che avete visto precedere il mio intervento ed è naturalmente quello che accade negli investimenti privati nell'ambito della ricerca, dello sviluppo tecnologico, dell'implementazione stessa dei risultati che si ottengono nella ricerca in una sinergia che deve vedere la collaborazione con gli istituti di ricerca, le università, i professionisti, il mondo imprenditoriale e naturalmente il decisore politico che ne indica in qualche modo le traiettorie. L'investimento però non deve essere allocato semplicemente alle risorse di sviluppo, ma anche per tutto il proseguimento del percorso che impone naturalmente l'introduzione di una tecnologia o di una metodologia nella cura e nella prevenzione delle malattie. Quindi

Massimo Danese parlare naturalmente di invecchiamento. Ebbene, ciò che stiamo introducendo, e l'abbiamo introdotto in Italia presso il centro diagnostico in collaborazione con gli Stati Uniti, sono i nuovi biomarcatori, che sono misure biologiche che ci possono far differenziare l'età cronologica dall'età biologica. Tutti noi abbiamo l'esperienza, anche nella vita quotidiana, di due signori a parità di età che vivono in un modo completamente diverso. Chi più attivo, chi meno attivo, chi ha più patologie, chi ha meno patologie. Oggi è possibile sicuramente individuare l'età biologica dell'individuo e quindi prevenire, e rubo la parola a Massimo Chiesa, la traiettoria di sviluppo che avrà questo oggetto, e ci può venire fin dalla giovane età, ad esempio, come può accadere per Luca, come ha detto brillantemente Massimo. Ebbene, noi lo possiamo capire oggi, noi possiamo capire qual è l'andamento che avrà questo oggetto e qual è il momento di rischio e quando può accadere nel percorso della sua vita che abbia il rischio istantaneo in quel momento di sviluppare una determinata patologia. E qui naturalmente vi è la necessità del supporto politico che introduca, diffonda la cultura e la possibilità di eseguire nel mondo pubblico e nel mondo privato nuove metodologie che consentano di valutare attentamente lo stato di prevenzione non più del paziente ma del soggetto, dell'individuo, di ciascuno di noi. Ad esempio, Massimo ne ha già parlato, quindi io brevemente lo cito, nella sua bella relazione, la medicina rigenerativa non fa altro che esprimere lo stato rigenerativo dell'individuo nel suo approccio terapeutico. Abbiamo lo stato ossidativo, tuttavia abbiamo altri sofisticati sistemi che ci indicano se quel paziente risponderà a quella terapia, se è possibile prepararlo a quella terapia, se è possibile preparare il suo organismo a quella terapia. Quindi siamo in una fase diversa, in una fase dove l'investimento privato è sicuramente di fondamentale importanza, non soltanto nell'istituzione e nello sviluppo di queste metodologie, ma anche e soprattutto nella loro implementazione. Nell'ambito dell'invecchiamento, l'infiammazione, l'alimentazione, l'importanza naturalmente delle diverse componenti possono essere personalizzate, individualizzate, con un meccanismo di prevenzione che è sicuramente drammaticamente più efficace di un normale e banale esame del sangue che tutti noi facciamo come momento di controllo. Ebbene, quindi appare del tutto evidente che gli investimenti privati oggi vanno nell'implementazione di nuove tecnologie, nell'implementazione di percorsi operativi che siano efficaci e naturalmente soprattutto nella validazione dei risultati, perché uno degli aspetti che è stato citato prima è l'appropriatezza dell'intervento e l'appropriatezza dell'intervento richiede metodologie che vengano verificate. Quindi quello che oggi sento la necessità di esprimere è la divulgazione, magari anche con la collaborazione del mondo assicurativo, dove non può più sviluppare polizze in funzione di un banale esame del sangue o di una semplice anamnesi, perché non va a comprendere qual è il rischio di quell'individuo in quel momento fra 5 o 10 anni. E non può neanche svolgere quella funzione sociale di dire, caro individuo, oggi il tuo costo assicuratore X, se cambi, se migliori, se i tuoi risultati migliori, domani sarà X meno Y. Quindi vi è anche un ruolo sociale che può essere svolto dal mondo assicurativo. Naturalmente il luogo fondamentale per la discussione e l'implementazione è l'agone politico e l'agone delle istituzioni, come noi facciamo al Centro Nazionale del Sangue per tutte le tecnologie e per quello che sta arrivando adesso con le SO, che sono l'utilizzo che ha indotto l'Europa dell'utilizzo dei tessuti umani. Quindi la mia idea, la mia proposta è l'espressione di un tavolo che costituisca la possibilità di sviluppare per tutti i cittadini metodologie innovative che non sono costose ab inizio, peraltro non sono neanche costose, ma che consentano di ridurre, di individuare per ogni individuo quale rischio e dove indirizzare il suo

0: suo percorso di vita.
1: Grazie professore, ringraziamo il senatore Marco Scurria, ed è giusto, infatti poi sento Scurria, allora mi vengono dei dubbi.
2: È dall'asilo che mi chiamano Bravissimo. Scurria, perché quando sento Scurria è un momento di gioia. Sì.
1: Bene, allora io sempre, va bene, grazie, grazie. Vorrei chiamare i signori commessi se ci date una mano a cambiare i panel. Allora ringrazio tutti i professori, i presidenti intervenuti. Adesso abbiamo il cambio, sì. Ovviamente il dottor Graziani rimane con noi e nel frattempo volevo approfittare in questo momento di transizione di dire a tutti voi che se voleste sostenerci con un 5 per 1000 o con una donazione per le nostre attività, noi siamo riconosciuti dalla Corte dei Conti e siamo nell'albo della Regione Lazio come APS e quindi noi rilasciamo regolare ricevuta per la detrazione fiscale. E già che mi è stato chiesto proprio di fare questo intervento, perché oggi sono presenti molti presidenti e molte realtà sanitarie. Grazie.
3: Buongiorno. Approfitto di questa attesa per ringraziare l'associazione Angels per averci coinvolti in questo primo, spero, evento che ci vedrà insieme scommettere su quello che è un percorso comune che stiamo cercando di tracciare anche come azienda specializzata nel settore delle assicurazioni, per essere al fianco sia dei privati ma soprattutto per prenderci cura, oltre che curare quelli che sono i cittadini, e credo che il ruolo delle assicurazioni sia fondamentale. Alla fine di questa giornata cercherò di sintetizzare un po' tutto quello che abbiamo ascoltato nelle precedenti relazioni, quindi ringrazio tutti i relatori che sono intervenuti, che ci hanno sicuramente dato degli spunti e che ci aiutano a pensare un sistema diverso rispetto a come lo abbiamo immaginato finora. Ne parleremo dopo. Secondo me il passaggio importante è passare dal curare al prendersi cura. E sono due concetti che non sono la stessa cosa, perché si può essere guariti perché il sistema pubblico o il privato ha curato il paziente, ma poi c'è da domandarsi chi si prenderà cura di queste persone nel proseguo. Quindi un paziente può essere curato, essere guarito, ma magari può avere bisogno per anni di assistenza sanitaria, domiciliare, infermeria, monitoraggio, e quindi il vero passaggio sarà questo qui. E il settore delle assicurazioni insieme al settore privato, al sistema sanitario nazionale, possono contribuire a questo passaggio. Quindi non toglierei altro tempo agli altri interventi e poi cercheremo alla fine di trarre un po' la conclusione. Grazie.
1: Grazie, grazie dottore. Avvocato Luca Castorina, consigliere di amministrazione Gruppo Sanitario Morgagni di Catania, azienda privata convenzionata e sede universitaria col Sistema Sanitario Nazionale.
4: Buongiorno a tutti, gentili signore, autorità e signori. È per me davvero un onore essere qui in questa sede e portare l'esperienza del Gruppo Morgagni. Il Gruppo Morgagni è un... Volevo innanzitutto appunto formulare il mio ringraziamento agli organizzatori, già complimentarmi per i precedenti relatori e per quelli che seguiranno per l'altro profilo degli argomenti trattati, e soprattutto ringraziare anche il gruppo di Medias, la dottoressa Paravia, in particolare il gruppo di Medias che ci ha consentito di essere qui in questo incontro così interessante. Il tema che mi è stato assegnato è parla del ruolo delle strutture private accreditate nella sanità territoriale. Poc'anzi devo dire il senatore Scurria ha evidenziato come parlare di privato e pubblico solleva sempre grandi polveroni. Io credo che dobbiamo sempre partire da una domanda e da una considerazione preliminare. Il problema non è sanità pubblica o privata. Il problema è capire che la sanità è una, perché unico è il diritto tutelato, e non importa, e il problema è la cura della persona, e non importa se la stessa sia curata presso una struttura pubblica o una struttura privata. L'importante è assicurare la migliore cura possibile. Dal punto di vista delle strutture private accreditate, porto l'esperienza del gruppo Morgagni. Noi ci troviamo in Sicilia, a Catania, una struttura privata accreditata, 266 posti letto, con circa 900 tra medici e altro personale, in parte in regime di dipendenza, in parte in regime libero professionale. Scusate se vi do queste informazioni, ma perché serve per comprendere quello che secondo me deve essere il ruolo delle strutture private accreditate, oltre al semplice erogare le prestazioni. 4 presidi, un policlinico, un altro presidio che fa cardiochirurgia, chirurgia interventistica e riabilitazione cardiologica, un polo oculistico e un presidio di riabilitazione. Qual è il ruolo delle strutture private accreditate? Non solo, devo dire, quello di erogare prestazioni sanitarie, nell'ambito di quello che rimane un ruolo del pubblico fondamentale, la governance del pubblico, il pubblico fa i controlli, e questo lo ritengo assolutamente, insomma, giustificato. Però ritengo che non possa essere sminuito quello che fu l'impianto normativo, cioè la circostanza che comunque sia dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale l'integrazione pubblico-privato è stata espressamente prevista, e anche nella legge di riordino. Questo non si può sminuire, però il privato non si deve, a mio modo di vedere, limitare ad eseguire prestazioni nell'ambito dei budget assegnati dal pubblico. Ed è in questo aspetto che porto la nostra esperienza, che si basa su due elementi. Da un canto la formazione e dall'altro un'assistenza in rete col pubblico. Sarò più preciso, in realtà da diversi anni abbiamo una collaborazione sia con l'Università di Catania sia con l'Università Core di Enna, e in base a dei protocolli in realtà si svolgono all'interno dei nostri reparti, delle nostre sale operatorie, dei tirocini formativi sia dei medici specializzandi dell'Università di Catania e delle varie branche, sia dei medici specializzandi dell'Università Core di Enna. Di recente questa attività di formazione è stata estesa anche agli studenti di medicina della Core di Enna. E diciamo, credo che questo sia sicuramente quello che è un aspetto che la struttura privata accreditata può dare al territorio, cioè non solo erogare prestazioni ma dare competenza. D'altronde quella che è la formazione del medico è un aspetto assolutamente fondamentale. Mettere a disposizione della formazione universitaria le strutture, le tecnologie, l'organizzazione e la professionalità significa effettivamente investire sul capitale più importante, che sono le persone, il malato al centro, ma i medici che stanno al centro del paziente, attorno al paziente. Il patrimonio, non importa se poi i medici che si formeranno anche in Morgagni andranno nel pubblico, andranno nel privato, faranno ricerca, però sicuramente questo è un patrimonio che apparterrà alla collettività e di cui tutti potranno fruire. Una seconda dimensione, oltre alla formazione, è quello dell'assistenza in rete. Il Centro Cuore Morgagni, che è il secondo polo che fa appunto cardiochirurgia, chirurgia interventistica e riabilitazione cardiologica, dal 2019 è stato inserito dalla Regione Sicilia nella rete di emergenza urgenza per l'infarto miocardico, e costituisce l'unica struttura privata accreditata che fa rete con la rete pubblica proprio per questo tipo di emergenza. E devo dire che i dati sono, diciamo, considero particolarmente importante la partecipazione alla rete da parte del privato, dove ci siano tutti i presupposti, i dati sono assolutamente incoraggianti, perché il centro cuore di Pietara è situato in un paesino che copre in realtà 26 comuni pedemontani alle pendici dell'Etna, che diversamente in situazioni di emergenza urgenza si sarebbero dovute rivolgere agli ospedali cittadini. Ovviamente il tempo in tutte quelle patologie che sono tempo dipendenti è fondamentale, e diciamo la presenza di un polo che possa garantire questa assistenza, secondo me è un'ulteriore forma di collaborazione e sinergia tra pubblico e privato. E queste le due, devo dire, esperienze. Ne aggiungo una terza particolarmente importante: le sinergie. Negli anni pre-Covid, anni 2010-2020, nella struttura di Catania, vi fu un grosso ricorso, la Morgagni è l'unica struttura, era per la verità adesso l'unica struttura ad essere dotata di un reparto di terapia intensiva, e in realtà a fronte di una carenza cronica di posti delle terapie intensive degli ospedali catanesi, la Morgagni si è fatta carico di assumere i pazienti mandati in emergenza, in situazioni di emergenza urgenza, nella propria terapia intensiva, così cercando di assicurare un'assistenza piena al paziente. Quindi non mi voglio dilungare, ho portato queste esperienze e questi casi pratici, dico non si può diciamo negare le differenze tra il pubblico e il privato, il pubblico da diciamo coordina e controlla, però sicuramente non si può non ritenere che pubblico e privato concorrano in questa integrazione immaginata sin dal sistema originario in quello che è la cura della persona. E sicuramente l'esperienza del nostro gruppo, sia in tema di formazione, sia di collaborazione con l'università, sia in tema di assistenza, vuole essere un contributo insomma in una direzione e in questa direzione. Concludo dicendo, appunto, proprio fugando quelli che erano le solite i fumi che escono quando si parla di pubblico privato, che la buona sanità non ha etichetta, ha qualità, ha competenza, ha responsabilità, ha innovazione tecnologica ed ha un unico destinatario, la persona. Grazie.
1: Grazie avvocato. Grazie. Ora la parola al dottor Christopher Faroni, che è presidente del gruppo INI, Istituto Neurotraumatologico Italiano, e CEO dell'anno 2024 nel settore healthcare Forbes Italia.
0: Grazie per questa opportunità. Ringrazio la dottoressa Benedetta Paravia, vicepresidente dell'Associazione Angels, per avermi dato questa occasione di venire oggi in veste di scrittore e non di imprenditore. Io sono, come diceva appunto il presidente, titolare del gruppo INI. Abbiamo circa 1500 posti letto e occupiamo circa 2000 persone. Il nostro focus è sull'oncologia, sulla riabilitazione neurologica e sulla chirurgia ortopedica e della colonna. Ma oggi sono qui per parlare d'altro. Sono per parlare d'altro perché, viaggiando tanto e andando a visitare tanti ospedali nel mondo, insomma, dopo tanti anni di esperienza, ho visto che l'Italia non è tanto considerata all'interno delle rotte assicurative internazionali. Che cosa vuol dire? Noi abbiamo un sistema sanitario che è unanimemente riconosciuto tra i migliori del mondo. Cioè, forse ogni anno c'è questa competizione con la Francia, con il Giappone, ma l'Italia obiettivamente ha un sistema pazzesco. Ma ci sono nazioni che hanno un sistema sanitario nettamente inferiore a noi, che però hanno dei volumi di fatturato raccolti da assicurazioni straniere altissime. Questa è una realtà, è una realtà. Sono andato poi a vedere i numeri. In effetti, come già sono stati detti, quanto poi è importante il ruolo del pubblico, il ruolo del privato, però il ruolo delle assicurazioni stanno facendo tanto, stanno crescendo tantissimo, ma a tutt'oggi tanti pazienti dal Nord Africa, dai paesi arabi, non vengono a curarsi da noi, vanno a curarsi in Germania, vanno a curarsi in Svizzera, vanno a curarsi in Svezia, vanno a curarsi qualcuno in Inghilterra, ma da noi non vengono. Allora mi sono chiesto, che cosa fare praticamente per cercare di invertire questa tendenza e a questi 4 miliardi di euro che valgono le assicurazioni in Italia poter apportare finanziamenti sul nostro sistema sanitario che fanno bene a tutti, fanno bene al pubblico, fanno bene al privato, fanno bene a tutti, perché la sanità ha bisogno continuamente dell'emissione di denaro per creare nuove attrezzature e per investire soprattutto, come hanno abbondantemente ed esaustivamente spiegato i professori che mi hanno preceduto, sulla prevenzione, perché la prevenzione è costosa ed è il futuro. Quindi, cosa fare? Allora, mi sono messo a cercare, diciamo così, a raccogliere professionisti, sia che collaborano con noi, ma nella maggior parte che non collaborano con noi, e sono andato a vedere quali sono i rapporti all'interno di questa nostra bellissima bolla di sistema sanitario nazionale, ma con i paesi limitrofi del Mediterraneo. E sono andato a vedere che, soprattutto parlando con il professor Ferretti, già lui, attraverso il CONI, è un esempio di questo. Cioè, gli atleti di Cipro, Malta, Tunisia, quando si fanno male vengono a curarsi in Italia, vengono a curarsi da noi e vengono ospitati all'interno delle nostre strutture, operati da noi e fanno anche la riabilitazione da noi. Quindi il CONI ha questo effetto attrattivo dall'estero, che è una cosa che deriva già un investimento fatto da tanti anni e che oggi si portano come una realtà d'eccellenza. Quando andiamo invece verso la tricologia, vediamo che invece l'Italia non solo non è capace di attrarre pazienti, ma arricchiamo la Turchia di 8 miliardi di euro di prestazioni che le persone vanno a rimettersi e a fare trapianto di capelli in Turchia. Ricordiamoci inoltre, è molto interessante il capitolo della dottoressa Insalago, che purtroppo gli standard, mi dispiace dirlo perché non ho nulla contro la Turchia, ma gli standard non sono i nostri. Gli standard di eccellenza non sono i nostri e un 20% delle persone che tornano post intervento hanno o infezioni o problemi, ma proprio perché è diverso lo standard qualitativo. Poi voglio fare un altro esempio di tutti questi capitoli che troverete nel libro, per riallacciarmi a quello che ha detto prima il senatore Scurria sul conto che è arrivato dalla Svizzera per i pazienti per quello che è successo. Vi voglio raccontare l'esperienza della dottoressa Aliberti. Dottoressa Aliberti, nostro primario, lei lavora con noi, è nostro primario delle età evolutive, si occupa di soprattutto di autismo ed è una persona, insomma, che facendo convegni su questi argomenti gira il mondo. Va in Svizzera in un grande istituto scolastico e immaginatevi una persona che vive con le parole reinserire la persona diversa abile nel lavoro, prendersi cura dei ragazzi già nell'età evolutive per andare a vedere il problema, correggerlo e cercare subito di intervenire. Quindi immaginatevi una persona formata così. Arriva in Svizzera all'interno di un grande complesso scolastico e vede un edificio con una grande scritta H sopra, al che lei chiede, scusate, che cos'è questo edificio con anche una rete intorno? Questo è l'edificio H dove ospitiamo i ragazzi con handicap. Praticamente tornare indietro di circa, credo in Italia, 60 anni, ma questa è la realtà. Non è che solamente che poi, se voi parlate con qualche assicurazione che intercetta le rotte di persone che vengono dai paesi arabi facoltosi o dal Nord Africa facoltosi, la Svizzera è l'eccellenza, noi siamo niente. Vanno in Svizzera, si curano in Svizzera pagando interventi che da noi farebbero a un 40, anche 70% in meno rispetto a quello che gli fanno pagare. Io quindi ho scritto questo libro proprio per accendere una luce su questa problematica. Ora, non è che ho la soluzione, io ho visto questo e mi auguro che questo libro possa far sì che si crei un meccanismo di solidarietà per utilizzare tutte le armi che abbiamo per andare a riprenderci il ruolo di cuore del Mediterraneo. Noi siamo il centro del Mediterraneo, noi a livello proprio, proprio geografico, noi siamo il cuore del Mediterraneo, dovremmo essere noi ad intercettarle con tutta la qualità che abbiamo, con tutti i grandi medici che sono andati a lavorare all'estero. Ma su quante patologie vanno pagando cifre iperboliche che poi li curano medici italiani, eccellenze italiane? Allora io dico riportiamole qua, quindi questo è il messaggio del mio libro. Mi allaccio poi sempre a questo, perché ovviamente non è che c'è una soluzione, dico semplicemente che il sistema sanitario, come diceva prima lei, deve cambiare tanto, anche da un punto di vista proprio del rapporto tra l'imprenditore di altri settori e la sanità. Io vedo delle donazioni incredibili che vengono fatte in altri paesi. Sicuramente da noi c'è un'agevolazione, ma se si potesse agevolare ancora di più l'imprenditore che decide di di fare beneficenza nella sanità, questo sarebbe una cosa molto importante. Phil Knight, fondatore di Nike, insieme alla moglie Penny, hanno destinato 1,3 miliardi di dollari all'ospedale di Providence per creare una struttura che curi esclusivamente e si specializzi sulle donne. Ora, non è che la Nike è italiana, ma abbiamo tanti imprenditori, quindi diamogli la possibilità di farlo, oppure ve ne dico un'altra. Nel 2026, adesso, il 14 settembre, Hamtramck Meridian Health, che sarebbe il più grande ospedale del New Jersey, ha ricevuto una donazione da un imprenditore che ha preferito rimanere anonimo di 125 milioni di dollari, ok? Con cui faranno un'altra ala dell'ospedale. Da noi, ripeto, le grandi onlus, come anche l'attività che fate voi, a volte è una fatica, veramente, è una fatica chiedere finanziamenti. E ve ne dico anche un'altra, molto più brutta. Grandi imprenditori che si ricoverano nelle strutture private ti chiedono o lo sconto o di pagare quando magari hanno possibilità infinite. Questo non è bello, non è bello. La coscienza deve partire da noi, deve partire da noi. Quindi questo è il primo messaggio che lancio. Il secondo messaggio lo lancio al sistema bancario, che dovrebbe essere più vicino alla sanità. Lo Stato è vicino alla sanità, lo fa lui il ruolo del leone, lo fa tanto, questo governo ha fatto tantissimo per la sanità, non ci sono stati mai degli stanziamenti così. Ma le banche, con tutto rispetto, noi privati, nulla, non c'è nessun tipo di agevolazione. Dico noi privati per parlare anche del terzo settore, anche lì. Gli unici aiuti sono arrivati dallo Stato. Guardate Invitalia quanto ha fatto con il bando nuovo sul terzo settore. Cioè, anche lì solo lo Stato. Le banche nulla, assolutamente nulla. Ultimo elemento con cui concludo questo intervento, sarebbe veramente bello se questo argomento venisse preso seriamente in considerazione, perché io ritengo che oltre ad avere l'Italia una storia di accoglienza per i pazienti, è anche il paese più bello del mondo, quindi sapere che tanti pazienti vadano altrove obiettivamente ti lascia un po', perché non ci manca assolutamente nulla. Le prime facoltà di medicina sono state in Italia, Salerno, Bologna, cioè la nostra storia, le legioni quando tornavano dalle campagne andavano sull'isola di Borina a fare la quarantena, i medici romani erano già i migliori del mondo, conoscevano i virus. Abbiamo una storia millenaria e ce la siamo fatta soffiare via. Grazie.
1: Grazie Presidente per questi ulteriori spunti. Infatti vorrei sottolineare che questo incontro, raccoglieremo le fila di questo incontro, perché vorremmo fare in modo che tutta la politica possa fare qualcosa, quindi il suo libro sicuramente sarà il tuo libro uno spunto importante, perché il turismo sanitario, noi potremmo essere veramente leader in Europa per questo genere di turismo. Grazie. A questo proposito, per i relatori ci sarà l'omaggio del libro del dottor Faroni. abbiamo alcune copie solo per i relatori, tutti gli altri lo possono acquistare, giusto?
0: Sì, si può acquistare e il ricavato va completamente al 100% all'associazione Prelios, che è un'associazione di volontariato in Africa dove si occupano della formazione dei medici africani, insomma, una cosa molto bella. Bene. Li conosco personalmente, ho visto quante cose belle fanno.
1: Grazie. Dottor ingegnere Alessandro Bartucci, già direttore area tecnica dell'ospedale San Raffaele di Milano e attuale CEO e co-founder di Brexia Medical Care Hub.
5: Grazie mille. Buongiorno a tutte e a tutti. Ovviamente mi unisco prima di tutto ai ringraziamenti che chi mi ha preceduto ha già fatto verso gli organizzatori e le autorità. La speranza è che questo sia un primo passo di un percorso innovativo e di successo per questa collaborazione pubblico-privato. Come già tanti hanno detto, per me è davvero un onore essere in questo luogo a discutere di un argomento così complesso e delicato. Io sono un ingegnere, non sono un medico, ma da sempre lavoro in sanità privata, prima da un punto di vista tecnico, poi oggi più da un punto di vista gestionale. E preparando il discorso mi sono accorto che questo ha fatto sì che io avessi sempre un punto di vista privilegiato rispetto a chi invece, come chi lavora in amministrazione pubblica, deve far fronte a fabbisogni di una collettività ben più vasta e più variegata. Quindi la mia stima prima di tutto va a tutte le persone che lavorano nell'amministrazione pubblica, che ogni giorno cercano di migliorare la situazione odierna. Tuttavia la mia esperienza professionale mi ha insegnato che più la stratificazione è complessa, e io credo che la sanità sia a livello di stratificazione quanto di più complesso esista, perché c'è una stratificazione storica e anche una geografica, che è un ulteriore elemento di complessità. Ecco, la mia esperienza mi ha insegnato che spesso quando non si riesce a migliorare qualcosa è utile provare a ripercorrere da capo il percorso. E quindi io vorrei iniziare da un articolo che tutti conosciamo e che quasi tutti hanno già citato implicitamente, che è l'articolo 32 della Costituzione, della nostra Costituzione, che al primo capoverso recita che la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'uomo e interesse della collettività. E poi chiude dicendo che sono garantite cure gratuite agli indigenti. Ecco, io credo che questo articolo sia contemporaneamente il fondamento del nostro sistema sanitario nazionale, che, e mi accodo a chi l'ha già detto, è uno dei più evoluti al mondo. E su questo credo che non ci siano dubbi. Però credo che sia anche il seme di un equivoco che poi ci siamo portati dietro per i successivi 80 anni. E mi riferisco alla differenza tra l'universalità del diritto e la gratuità della prestazione. Spesso queste due cose vengono confuse, non certo dagli addetti ai lavori, ma nell'immaginario collettivo. E infatti già nel 1948 i costituenti la gratuità l'avevano mirata e riservata non a tutti ma agli indigenti. E l'esempio più emblematico e rappresentativo sono i nostri pronto soccorso, no? Purtroppo ci siamo trovati tanti a leggere e tanti di noi credo anche a vivere situazioni in cui un paziente è rimasto su una barella in un corridoio di pronto soccorso per 3 giorni. La domanda, ed è l'unica che faccio con carattere retorico, è: questa fattispecie è garanzia del tutela della universalità del diritto alla salute? Ovviamente la risposta la conosciamo tutti e ci dice una cosa importante: la gratuità non è di per sé garanzia di tutela, su questo credo che dobbiamo essere tutti d'accordo. Un diritto può essere formalmente rispettato, ovvero non pagare nulla, ma sostanzialmente negato se il sistema che dovrebbe garantirlo è sotto una pressione che non riesce più a reggere. E quindi per garantire l'universalità del diritto alla salute il tema non è solo chi paga, ma è come distribuiamo le risorse pubbliche e private perché quel diritto diventi una realtà e non sia più solo una formula. Già nel 1948 chi ha scritto quell'articolo aveva capito qualcosa che noi, 80 anni dopo, facciamo ancora fatica ad ammettere apertamente. pur essendo in un paese enormemente più evoluto di 80 anni fa. Nessuno Stato, per quanto ben organizzato e ben finanziato, può garantire a costo zero un accesso illimitato alle cure. E se questo era vero 80 anni fa, oggi è ancora più vero. Perché? Uno, viviamo più a lungo, questo significa più cronicità, più prestazioni, più continuità di cura. Due, la prevenzione, che è un bene e che tutti, come hanno detto i relatori prima di me, e che ci auspichiamo che aumenti sempre di più, allarga inevitabilmente la platea di chi ha bisogno di una prestazione sanitaria, magari anche solo diagnostica. Terzo, l'innovazione tecnologica e farmacologica, che ci offre sempre cure più efficaci, e questo è un bene, ma cresce di costo più velocemente di quanto cresce la nostra ricchezza nazionale. E questo è un dato. E quindi non è un fallimento del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo me è aritmetica, no? E di fronte all'aritmetica l'unica scelta responsabile è chiedersi non come può fare lo Stato a finanziare tutto, ma come distribuiamo meglio ciò che abbiamo con il contesto che abbiamo. E la nostra convinzione, alla base del nostro progetto, che come ha detto la dottoressa Paravia si chiama Care Hub, è semplice, quasi banale. Se lo Stato potesse concentrare le proprie risorse con continuità e senza compromessi su ciò che davvero richiede una garanzia universale e incondizionata e forse anche una gratuità, allora si aprirebbe uno spazio enorme, come si sta aprendo di fatto, di fabbisogno sanitario legittimo, quotidiano e diffuso, che una rete organizzata anche dal privato potrebbe assorbire, e non in competizione con il Servizio Sanitario Nazionale, ma a sua tutela, perché tutelerebbe il focus su quelle cose che dicevamo prima. Penso all'emergenza-urgenza dove c'è il pericolo di vita. Ovviamente lì non ci sono compromessi, è lo Stato, sempre, ovunque. Penso alla malattia oncologica e degenerativa, lì non può esserci un calcolo di efficienza economica, come sappiamo, e così deve restare. Ma accanto a questo, ed è la grande maggioranza del fabbisogno sanitario della vita di un cittadino, c'è tutto ciò che è ambulatoriale, diagnostico, specialistico, di prevenzione, di riabilitazione, prestazioni fondamentali per la qualità di vita di un individuo, ma che non richiedono necessariamente che sia il Servizio Sanitario Nazionale a erogarle, perché vengano erogate con qualità, con tempi certi e con qualità appunto clinica elevata. E il nostro progetto nasce qui nasce Care Hub. Oggi noi siamo presenti con 40 sedi in circa 8 regioni italiane ed eroghiamo 1 milione di prestazioni ambulatoriali all'anno. Nei prossimi mesi, grazie agli investitori istituzionali che hanno creduto nel nostro progetto, queste dimensioni cresceranno sensibilmente. Ma il punto non è quante sedi abbiamo, il punto è come le abbiamo pensate. Il vecchio modello del centro medico, che oggi è il più diffuso, ricopia il modello ospedaliero. C'è un edificio, dentro quell'edificio ci sono i medici che ci sono, e un cittadino può beneficiare delle competenze fisiche in quel momento presenti. È un modello che funziona finché il bacino di utenza è concentrato, ovvero l'ospedale di una grande città, no? Lo viviamo, l'abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle. Se ho la fortuna di vivere a Milano e di poter beneficiare di un grande policlinico, le mie esigenze, salvo le liste d'attesa, possono essere soddisfatte. Ma è un modello che però esclude tutti i territori più periferici, più distanti dalle grandi città, dove è impossibile avere ogni giorno ogni specialista presente. Ecco, noi stiamo costruendo qualcosa di diverso, una rete di cluster capace di rispondere a tutte le esigenze ambulatoriali dei cittadini, portando il know-how e l'expertise dei medici in tutti i centri, non solo dove sono presenti. Attraverso cosa? Attraverso la tecnologia che oggi abbiamo a disposizione e un'organizzazione clinica condivisa. Cosa significa in pratica questo? Uno specialista che lavora in un centro può, grazie all'infrastruttura tecnologica e all'organizzazione che abbiamo costruito, mettere la propria competenza a disposizione dei pazienti in altri centri della rete, in refertazione, in second opinion, in percorsi clinici condivisi, in continuità di cura. Il paziente non deve spostarsi verso la competenza, è la competenza che si sposta verso il paziente. Faccio un esempio concreto perché credo che renda meglio l'idea di qualsiasi altra cosa. Immaginiamo una risonanza magnetica alla colonna vertebrale di una paziente. Il radiologo che referta a quell'immagine e che, al contrario di quello che pensano tutti, non è onnisciente. Nessun medico sa refertare nello stesso modo qualsiasi reperto in qualsiasi distretto del corpo. Vede, nota un qualcosa che non lo convince a livello del seno. Un'area che compare ai margini dell'immagine, ma che non è l'oggetto per cui l'esame è stato richiesto. Nel vecchio modello, nella peggiore delle ipotesi, e non vogliamo nemmeno pensarci, quel dubbio si perde. Nella migliore delle ipotesi, e credo che sia la stragrande maggioranza dei casi, costringe la paziente a un nuovo percorso. Un altro specialista, un altro appuntamento, un'altra lista d'attesa. Nella rete che stiamo costruendo, quel radiologo può attivare invece, nell'immediato, il consulto di un collega o una collega senologa, chiedendogli di guardare, in quanto più competente, quel reperto. Il referto esce a doppia firma. Il primo radiologo firma per la sua competenza, la senologa firma per la propria. Due competenze, un percorso solo, zero tempo perso. Questo è il senso della rete, non uno più uno più uno, ma le competenze che si attivano l'una per l'altra. Nessun tempo è morto. Questo è un sistema innovativo ed è un sistema di cui noi speriamo possano beneficiare la maggior parte dei cittadini. Però è ovvio che abbiamo consapevolezza del fatto che questo è un sistema che non può cambiare la sanità italiana. Nessun operatore privato da solo potrebbe cambiare la sanità italiana. Però pensiamo a quale efficienza, a quale livello di qualità potremmo raggiungere e come davvero potremmo avvicinarci a quell'universalità di cui abbiamo parlato prima, se un sistema come questo, magari supportato dalle società scientifiche, di cui oggi abbiamo qui autorevoli esponenti, e dal mondo assicurativo, di cui ci sono altrettanti esponenti, fosse strettamente connesso al sistema sanitario nazionale. Ovviamente l'attore principale è e resterà sempre lo Stato. Il Servizio Sanitario Nazionale non sarà mai uno degli attori, è l'attore principale, è il perno attorno a cui tutti, noi compresi ovviamente, dobbiamo organizzarci. Ma perché la collaborazione tra pubblico e privato funzioni davvero, non basta la buona volontà di chi come noi, non dico noi, ma noi allargato, crede in questo modello. Serve che lo Stato accetti questa collaborazione e non come supplenza, perché secondo me fino ad oggi è stata vissuta da tanti come una supplenza. No, come una integrazione strutturata. E serve che lo faccia con regole semplici e stabili, perché spesso, dobbiamo dircelo, è la complessità normativa che impedisce l'innovazione e lo sviluppo in un ambito complesso come la sanità. Torno e concludo da dove sono partito. L'articolo 32, secondo me, non ci chiede di scegliere tra pubblico e privato, al contrario di quello che pensano in tanti. Ci chiede di prendere sul serio due parole, il diritto e la gratuità. Noi nel nostro piccolo ogni giorno cerchiamo di lavorare per avvicinare queste due parole. Grazie.
1: Grazie. Nel frattempo è arrivata la nostra padrona di casa, colei che ci ha ospitato tutti, l'onorevole Annarita Patriarca, che ringrazio. No, non preoccuparti perché l'onorevole chiuderà i lavori. Grazie Annarita, grazie. Ed ora il dottor Davide Vecchi, presidente Consorzio Insieme Servizi Socioassistenziali Sanitari ed Educativi, presidente del CDA dell'ospedale Tortona, società consortile. Prego.
6: Buongiorno a tutti. Mi accodo ai ringraziamenti di chi mi ha preceduto nei confronti dell'organizzazione del convegno, davvero impeccabile. Il mio intervento all'interno di un convegno sul futuro della sanità e sull'integrazione fra pubblico e privato ha il senso di portare una testimonianza di integrazione pubblico-privato che abbiamo esperito e stiamo esperendo presso l'ospedale di Tortona in provincia di Alessandria. Questa esperienza nasce da un bisogno dell'ospedale di Tortona e dell'ASL di Alessandria che si sono trovati a fronteggiare il problema della carenza di personale sanitario qualificato e quindi nella situazione di dover chiudere servizi, chiudere prestazioni, non parliamo nemmeno di sviluppare nuove prestazioni che andassero a coprire quella che era l'evoluzione della domanda. Domanda che era presente, tant'è che il distretto di Tortona conosceva un fenomeno molto intenso di mobilità sanitaria passiva. Avvalendosi della consulenza della SDA Bocconi e dell'Università di Parma, ASL di Alessandria ha deciso di provare a rispondere a questo bisogno attraverso il coinvolgimento di un partner privato selezionato attraverso una procedura a pubblica evidenza che appunto si prestasse quale strumento per il progetto di rilancio dell'ospedale di Tortona. Ecco, va sottolineato che l'identificazione del bisogno, la definizione degli obiettivi e degli strumenti è stata partorita completamente in ambito pubblico. Quindi il pubblico ha scelto dove andare. In quest'ottica il privato si inserisce come uno degli strumenti possibili. Nel luglio del 2022 è stata pubblicata questa procedura aperta per la selezione del partner privato, quindi procedura a cui poteva partecipare qualsiasi soggetto privato in possesso dei requisiti soggettivi minimi. Si è conclusa nel 2023 con l'assegnazione dell'appalto ad un raggruppamento di imprese, di cui dopo dirò, raggruppamento di imprese che era chiamato a svolgere una pluralità di attività. Dare continuità al servizio medico all'interno del pronto soccorso, da un lato, avviare un reparto di recupero e rieducazione funzionale precedentemente ristrutturato e attrezzato anche con tecnologia di alto livello da parte dell'ASL e infine ristrutturare a proprio onere economico e organizzativo, rifunzionalizzare e avviare una parte della piattaforma ambulatoriale dell'ospedale con la gestione di sei specialità. Sottolineo il fatto che le condizioni alle quali il privato opera in quel contesto sono quelle previste dalla normativa regionale, quindi le DRG regionali, non c'è un extra carico sull'ASL. Altra cosa da sottolineare è che all'interno della piattaforma ambulatoriale al privato, fatta salva l'erogazione di una quota predefinita di prestazioni SSN, è concessa la facoltà di sviluppare un'offerta privata con la retrocessione del 30% degli incassi al pubblico. Quindi, diciamo così, è un modello abbastanza articolato che mira a sfruttare le capacità del privato di reperire personale medico altamente qualificato, gestire in maniera efficiente i servizi, il reparto di recupero e rieducazione funzionale è stato avviato in un mese di tempo. Alcuni colleghi presenti in sala sono stati protagonisti di questo piccolo miracolo, perché un mese di tempo a partire dalla selezione del personale. Okay? Capacità del privato di generare valore al di là di quella che è la cornice tipica della prestazione pubblica, e retrocedere al pubblico parte di questo valore. I quattro soggetti privati che sono stati coinvolti in questa avventura sono Codes Sanità SRL di Milano, una società che fattura sui 5 milioni all'anno, con un'expertise nella gestione di ambulatori e di medicina del lavoro. Cooperativa Gabbiano 2.0 di Varese, realtà che fattura intorno ai 15 milioni all'anno, con un'expertise nella gestione prevalentemente di reparti ospedalieri. Medical Line Consulting di Roma, realtà che fattura intorno ai 30 milioni all'anno, è un'expertise molto legata alla gestione di servizi medici all'interno di pronto soccorso e di servizi ambulatoriali. Infine, cooperativa sociale Codes di Padova, che è una realtà abbastanza grossa, fattura sui 180 milioni all'anno, è un'expertise molto trasversale sulla gestione di servizi sanitari, sociosanitari, socioeducativi, insomma, quelle cose che fanno tipicamente le cooperative sociali. Sono quattro realtà molto differenti, sia per ambiti di specializzazione, sia per dimensionamento, e questo ha rappresentato un punto di forza, perché integrarsi con un ospedale significa dover rispondere a una pluralità di esigenze differenziate. Ti chiedono di essere strutturato, ti chiedono, in questo caso specifico, di occuparti di una ristrutturazione di un immobile. Non siamo aziende edili. Ti chiedono di essere efficiente, veloce. Sono struttura e velocità, per chi un po' si mastica di organizzazione sa bene che sono esigenze che richiedono compromessi, perché tendenzialmente non stanno sullo stesso piano. Senz'altro il fatto di avere coinvolto dei soggetti così diversi è stato un punto chiave poi del successo dell'operazione. Dal punto di vista operativo, poi, questi quattro soggetti diversi vanno governati. Si è scelto di costituire una società veicolo, una società di tipo consortile, a cui i quattro soggetti hanno aderito. La società consortile ha assorbito tutti i fattori produttivi, in modo tale poi da governare il processo di erogazione in maniera unitaria. Qual era fondamentalmente la sfida? Beh, la sfida è, all'interno di un contesto in cui c'è un soggetto pubblico, c'è un soggetto privato che è espressione a sua volta di quattro realtà diverse, ci sono professionisti di area pubblica e professionisti di area privata che devono condividere lo stesso protocollo di presa in carico, un protocollo di presa in carico che ha dei segmenti curati dal pubblico e dei segmenti curati dal privato. In questo contesto tu devi offrire al paziente un'esperienza unitaria, cioè non deve mai, come dire, avere la percezione che la sua presa in carico sia frammentata fra soggetti diversi. Come ci siamo riusciti? Sicuramente c'è stato importante analisi organizzativa da parte dell'ASL di Alessandria, che ha individuato un referente univoco per gli aspetti contrattuali, tre referenti per gli ambiti, i tre differenti ambiti operativi, ha messo a disposizione i loro protocolli, ha messo a disposizione tutta la loro rete tecnica. Lato privato, a nostra volta abbiamo individuato un referente per gli aspetti più di natura contrattuale, un referente univoco per gli aspetti organizzativi e un referente per gli aspetti sanitari. Periodicamente ci riuniamo in incontri, in tavoli di programmazione, periodicamente significa circa mensilmente, durante i quali valutiamo sulla base di indicatori l'andamento dei servizi, analizziamo i protocolli di presa in carico, condividiamo eventuali progetti di miglioramento. Il risultato raggiunto fondamentalmente è stato il mantenimento della continuità assistenziale e di personale presso pronto soccorso, l'avvio in tempi record del reparto di recupero e rieducazione funzionale e in questi giorni la messa a regime della piattaforma ambulatoriale, che ha richiesto prima un'attività di, come dicevo, di ristrutturazione e che oggi vede 6 specialità oramai attive. Quali sono gli scenari possibili? Allora, innanzitutto ci sono delle opportunità di ampliamento della collaborazione, occorrerà trovare eventualmente gli strumenti giuridici. Mi riferisco ad esempio al servizio all'interno del pronto soccorso, che potrebbe essere esteso nella parte affidata al privato, al servizio infermieristico e al servizio sociosanitario, per una presa in carico da parte del privato più completa e quindi anche una migliore identificazione dei punti di responsabilità. Sicuramente tutta la parte riabilitativa si presta a delle possibili percorsi di follow up anche al di fuori dall'ospedale, quindi sul territorio, eventualmente anche con l'ausilio della tecnologia, attività ad esempio di teleriabilitazione. Tutta la parte ambulatoriale si presta a sua volta ad un ampliamento sia di specialità sia di prestazione. Bene, io ho concluso, ho portato questa testimonianza, mi fanno notare che sono stato molto prolisso, mi scuso e chiudo qua l'intervento. Grazie.
1: Grazie. Dunque, adesso, dottor Graziani, lei vuole aggiungere qualcosa? Perché abbiamo l'intervento funziona. Conclusivo questo anche funziona. Della... Ecco, perfetto. E per lei, perché io ce l'ho, funziona. Sì, allora, dottor Marco Santoro, presidente di Il Gabbiano 2.0, cooperativa sociale Onlus, gestore di servizi sanitari e socio-assistenziali complessi.
7: Buongiorno a tutti. Cerco di essere breve, ma veramente non come a volte si dice. Ringrazio naturalmente la dottoressa Paravia, l'onorevole e Pietro Mauri di Medias, che ha oggettivamente messo in cantiere un bel primo punto di lavoro. Proseguo l'intervento del collega Davide cercando di rappresentare un po' meglio il contesto nel quale il privato sociale, perché giustamente Alessandro citava anche il terzo settore, metà delle aziende coinvolte nell'esperienza di Tortona sono cooperative sociali, io sono presidente di una cooperativa sociale. Sapete che le cooperative sociali per statuto possono tranquillamente erogare prestazioni di servizi e quindi siamo in questo contesto. L'elemento determinante rispetto all'esperienza che ha descritto bene Davide e l'esperienza che noi oggi stiamo costruendo, passatemi questo termine, in Regione Lombardia è definita da un decreto legislativo del 2022 che è il 5-ter. Il 5-ter che cosa recita? Che laddove in un presidio, in una regione, in un comune, quel che l'è, ci fosse la necessità di rivalorizzare un presidio ospedaliero, questo tipo di presidio, quindi l'ente tra virgolette proprietario, cioè le ASL e o le aziende ospedaliere, possono identificare in una gara pubblica con una durata importante, mediamente 8-9 anni, l'individuazione del soggetto che andrà poi a, come è stato il caso, a costruire il servizio, no? L'esperienza di Alessandria, Davide, è molto umile, però tenete conto che c'è stata una sola offerta e questo è il primo elemento che volevo dire anche alla politica, cioè

0: collaborazione anche con le varie sinergie. Tanto privato, privato sociale non è in grado di aderire a determinati valori e a determinate complessità, beh, allora il problema del pubblico, che ha comunque una funzione sacrosanta di programmazione, acquisto, controllo, è un problema che diventa sempre più importante. L'altra esperienza che stiamo facendo noi, di cui vado a parlare, quindi questo è il contesto normativo, un contesto normativo che purtroppo tanti RUP provveditori non stanno utilizzando per una questione di supplenza e, o io aggiungo, di diffidenza. L'esperienza nostra di quest'anno è la partecipazione anche qui a gare pubbliche per l'avvio dei famosi ospedali di comunità, che sono a fianco alle case della comunità quello che il DM 77 indicava come elementi di raccordo e quindi di neocostituzione dopo il problema del Covid, e quindi la possibilità di valorizzare molto il territorio. Noi come cooperativa oggi siamo presenti su 5 ospedali di comunità, 2 in provincia di Varese, 2 in provincia di Brescia e una in provincia di Monza. Cosa facciamo in provincia di Monza, che è la realtà che volevamo raccontarvi? 5 ter, fondi del PNRR, che ha permesso, lo dico con tanto di contentezza, passatemi questo termine, noi stiamo lavorando in presidi tutti nuovi, ristrutturati dal pubblico, arredati in maniera molto dignitosa e anche elegante in alcuni casi. Quindi, rispetto anche al clima di lavoro e al reperimento di figure professionali sempre più difficili da reperire sul mercato, è comunque un elemento importante. L'ospedale di comunità di Giussani, quindi l'azienda ospedaliera Vimercate, sta in un contesto di 55.000 abitanti. Siamo a nord di Milano, l'area del Mobile, per intenderci, no? Meda, Giussano, quella zona, entrate sul Seveso. Presidio ospedaliero ristrutturato, l'ente esce con una trattativa chiedendo sostanzialmente quello che noi in gergo diciamo un global service, cioè dalle utenze parte di arredi tecnici, medici, infermieri, operatori sociosanitari, assistente sociale, caregiver, eccetera, eccetera, eccetera. 9 anni di trattativa, di attività. Ora la sfida, che è da poco cominciata, noi siamo su questi ospedali diffusi da aprile, è il riempimento, perché l'ospedale di comunità nasce per consentire all'alta intensità sanitaria di portare sul territorio un maggior numero di pazienti a un costo inferiore. Poi lo switch futuro dopo 28-30 letti di degenza è o in RSA o, ci auguriamo tutti, in assistenza domiciliare. Noi abbiamo partecipato alla gara di Monza e Brianza perché su quel territorio già siamo erogatori di assistenza domiciliare in regime pubblico. Noi oggi, mentre stiamo parlando, abbiamo in linea circa 300 anziani. Il dato poi di numeri, e davvero poi mi taccio, è che di quei 55.000 abitanti il 23% è over 65 anni. Quindi prima si citava da parte loro tutto il tema della cronicità, sul quale molte regioni sono partite anni fa, poi il Covid ha un po' distrutto sia l'ipotesi di soluzioni di continuità e tantomeno nuovi modelli organizzativi per entrare nella partita dell'assistenza a queste categorie. Si fa presto il conto, stiamo parlando di 165.000 potenziali utenti degli ospedali. Oggi Vimercate ha Giussano 40 posti letto, è in avvio Limbiate, sono altri 40 posti letto. Hanno aperto, mi sembra, 7-8 case di comunità con presidi ambulatoriali. Diciamo che appunto la filiera alta intensità, ospedali di comunità, poi RSA e istituti di riabilitazione, se gli si fa dialogare, probabilmente vedremo nel tempo anche dei follow-up interessanti. Io ringrazio ancora.
1: Grazie. E saluto. Grazie. Allora, dottor Gianluca Graziani.

0: che è anche lui, diciamo, di casa oggi. Prego, dottore.
1: Allora, innanzitutto grazie a tutti i relatori per aver partecipato a questa giornata, grazie all'onorevole Patriarca che ci ha ospitato. E, il mondo delle assicurazioni è stato citato più volte, no? È stato chiamato in causa un po' da tutti, perché c'è grande attesa per questo secondo pilastro che deve affiancare il pubblico, e spesso quando si discute di pubblico e privato c'è la tendenza ad avere questo approccio un po' dicotomico, no? Cioè a dire è più importante garantire appunto la sanità attraverso il sistema pubblico, si parla di esperienze come in America dove invece è tutto appaltato al mondo del privato. In realtà credo che per come è strutturato oggi il sistema sanitario italiano, l'uno non può sopravvivere senza l'altro. Cioè io credo che nel prossimo futuro il sistema privato è l'unico che può consentire al sistema pubblico di continuare a garantire la sanità con gli attuali livelli. Perché questo? Perché oggi l'impatto più grande che abbiamo non è tanto sulla qualità delle cure, l'impatto più grande è sul tempo. Quando uno compra sanità privata, sia che la paga out of pocket piuttosto che invece compra una copertura assicurativa, di fatto compra il tempo. Compra il tempo di accesso alle prestazioni, è questo oggi che fa la differenza. E rischiamo di avere una sanità a due velocità, dove chi paga si cura, chi non ha la disponibilità economica aspetta. E quindi da questo punto di vista io credo che il ruolo delle assicurazioni debba proprio mutare. Spesso e volentieri abbiamo sentito prima il numero, 40 miliardi, 41 miliardi di spesa privata da parte dei cittadini, di questi soltanto 4 miliardi intermediati dalle assicurazioni. Questo pone tre tipi di problemi. Un primo problema è quello di mutualità. Nel momento in cui c'è accesso individuale one to one non c'è mutualità all'interno delle prestazioni. Il secondo problema è di organizzazione. Non sempre c'è la capacità di avere un soggetto tecnicamente attrezzato per garantire accesso alle prestazioni. E il terzo punto, che è quello secondo me più importante, è il fatto che comunque sia non c'è possibilità di scelta se non all'interno di quelle che sono le conoscenze. Cioè questa spesa assicurativa dei privati non è organizzata. Cioè non c'è quell'effetto calmierante sui prezzi che soltanto una contrattazione su base collettiva può garantire. E quindi è evidente che il potere contrattuale è one to one tra il singolo privato cittadino che ha bisogno della prestazione e la struttura. È evidente che se oggi io vado a negoziare quella stessa prestazione, ma riportando una categoria di persone di un determinato settore, un determinato ente che rappresenta 1000 teste, 5000 persone, 10000 persone, l'effetto effettivamente è anche di ridurre quello che è la spesa unitaria della singola prestazione. Il ramo malattia è in fortissima crescita, cresce del 12% l'anno ormai da 3 anni, quindi c'è necessità, cioè c'è richiesta da parte del mercato di coprirsi, però io credo che la soluzione non sia soltanto nel aumentare la spesa assicurativa piuttosto che nel far acquistare più coperture assicurative. Credo che il mondo delle compagnie ancora non sia attrezzato per quello che è il processo nuovo, che è passare appunto da quello che è la cura della malattia, dal rimborso della malattia a gestire la salute. Sono due concetti completamente diversi. Gestire la salute oggi vuol dire investire sulla prevenzione. Vuol dire agire su quelli che sono i comportamenti che poi portano all'insorgenza delle malattie piuttosto che la cronicità delle malattie stesse, e questo è un qualcosa sul quale ancora il settore delle assicurazioni deve lavorare molto. Cioè si tende a vedere ancora quella che è la spesa sanitaria esclusivamente come un rapporto, diciamo così, costi ricavi tra premio pagato e prestazioni erogate, e non è così. Non è così. Se noi vogliamo davvero far evolvere il sistema bisogna investire tantissimo sulla prevenzione, da qui la nostra idea di legarci alle società scientifiche, perché sono quelle che ti possono far vedere non quello che succede oggi. Normalmente quando viene assunto un rischio sanitario si fa una cosa, si va a vedere quella che si chiama la statistica sinistri, no? Che ci dice che cosa è successo nel passato. Ma è una contraddizione in termini, oggi se parliamo di sanità quello che è importante è vedere quello che succederà nel futuro. Non si può guardare soltanto quello che è accaduto, bisogna avere un occhio a quello che è il mutamento della popolazione, perché il mondo delle assicurazioni, soprattutto in ambito sanitario, segue quello che è la vita sociale. Cosa è successo nel frattempo? Il welfare sociale. Noi abbiamo visto uno dei temi più importanti oggi che abbiamo sul tavolo è quello della non autosufficienza. Io credo che questo qui è il tema più importante dei prossimi anni. C'era un welfare familiare in Italia, dove normalmente gli anziani, le persone con disabilità venivano assistiti dalle famiglie. Erano il presidio del welfare, perché comunque se ne potevano occupare. È cambiato il mondo sociale. Io cito l'esempio di Milano. A Milano una famiglia su tre è composta da una persona, cioè un milanese su tre vive da solo e sei famiglie su dieci sono composte, questi nuclei familiari, da una sola persona. Quindi il problema non sarà soltanto, come ho detto prima, chi curerà queste persone, ma chi se ne prenderà cura. Cioè c'è un tema legato all'invecchiamento della popolazione che è enorme e che nessuno può pensare di soddisfare nel servizio pubblico, nelle strutture private, indubbiamente, ma neanche le compagnie assicurative. Cioè quando si dice bisogna aumentare il presidio e le assicurazioni per risolvere il problema, ma non è così, perché poi il costo di un'assicurazione incide sul reddito di una persona. Quindi non è una cosa che si può espandere all'infinito per poi soddisfare quello che è la richiesta di sanità. E quindi discutevamo ieri appunto che cambieranno anche le modalità con cui avremo accesso a queste persone. Se io sono da solo e divento non autosufficiente, chi si occuperà di indirizzarmi verso quello che è una cura piuttosto che un'altra? Cioè chi si occuperà di quello che è il mio futuro? E quindi è veramente questo un tema centrale, dove il confine fra, diciamo così, assicurazioni, sanità e sociale sparisce. Cioè il tema non è soltanto sanitario piuttosto che assicurativo di strutture private, questo è un tema sociale che ci riguarda e ci investe come cittadini. Chi può fare una parte importante? Anche le imprese. Il welfare aziendale viene visto oggi semplicemente come una politica retributiva, come un benefit che si aggiunge appunto a quello che è la retribuzione. In realtà non è così. Noi stiamo vedendo che le aziende sono sempre più sensibili a tutelare il patrimonio umano. Con il fatto che le attività all'interno delle aziende, soprattutto in un settore che ormai non è più così tanto, dove due terzi della popolazione è ormai attiva sul settore dei servizi, e il patrimonio umano rappresenta l'asset di qualsiasi azienda. Allora cosa vuol dire fare welfare aziendale nella sanità? Vuol dire tutelare i propri lavoratori, e si ottengono tre benefici: attraverso la prestazione sanitaria il dipendente ha accesso in tempi rapidi alla prestazione e quindi non deve aspettare quelli che sono i tempi della lista di attesa. C'è un beneficio per l'azienda, perché riduce l'assenteismo, riduce sicuramente la perdita del capitale umano, ma indirettamente questo welfare aziendale dà un contributo molto forte alla sostenibilità del sistema sanitario pubblico. Guardate, io su questo ho una visione abbastanza chiara. Quando tu hai bisogno dell'intervento molto importante, del grande intervento, dell'intervento che ti salva la vita, vai nella struttura pubblica. Non è quello il ruolo del privato. Il ruolo del privato è quello di ridurre l'impatto di tutta quella che può essere la chirurgia elettiva, piuttosto che le visite specialistiche, piuttosto che quelle che sono anche forme di assistenza indiretta che fa il sistema sanitario nazionale, per garantire al pubblico di erogare le prestazioni di qualità. E questa è la nuova sfida. E da questo punto di vista io credo che la componente di servizio pubblico, compagnie assicurative, fondi sanitari, strutture private e mondo sociosanitario hanno una grandissima opportunità per i prossimi anni, ma voglio dire che hanno la grande responsabilità di creare qualcosa che ci consenta di mantenere gli standard di qualità e di vita a cui siamo abituati. Grazie.
0: Onorevole Patriarca, prego, grazie.
2: Intanto scusatemi per non essere stata presente con voi sin dall'inizio. Volevo partire con un ringraziamento, l'abbiamo fatto tutti, non posso non farlo io, a tutti voi presenti, a chi è intervenuto, ma soprattutto a Benedetta Paravia, per la sua sensibilità e per non stancarsi mai di mettere in campo azioni nell'interesse esclusivo degli altri. Per questo la ringrazio, perché il mondo lo cambiamo non con le parole ma con gli esempi, e lei in tanti momenti è stato un esempio e una guida importante, quindi grazie Benedetta. Veniamo a noi. È stato un dibattito interessante. Negli ultimi interventi che ho potuto ascoltare mi sono sentita chiamata in causa più di una volta. Ragioniamo di sanità del futuro, e quando ragioniamo di sanità del futuro non parliamo di teorie astratte, ma parliamo di costruzioni quotidiane che richiedono azioni e collaborazioni da parte di tutti gli attori che a vario titolo sono in campo per la sanità. Guardate, quando le cose sono serie c'è Orazio Schillaci. Si è sentito chiamato in causa, lo richiamo dopo, mi giustificherete. Quindi abbiamo bisogno di lavorare insieme, di avere una visione strategica, ma di mettere in campo azioni concrete, soprattutto però liberi da steccati ideologici, perché il mondo è cambiato, perché ne avete parlato con attenzione, dando particolari importanti. È cambiata la popolazione demografica. Il cambiamento della popolazione demografica, io sono presidente insieme a Beatrice Lorenzin di un intergruppo sulle neuroscienze con un particolare focus sull'Alzheimer. Ci confrontiamo con patologie da numeri veramente disarmanti, oltre che preoccupanti, dove la risposta del sistema sanitario diventa necessaria soprattutto in considerazione della, fortunatamente, dell'avanzata di una ricerca scientifica che oggi per la prima volta è in grado di dare delle risposte, di far vedere quella luce fuori dal tunnel che fino a qualche anno fa non sapevamo neanche che ci potesse essere. Il problema e la vera sfida è se il sistema sanitario nazionale è pronto per i passi avanti che sta facendo la ricerca, e questo non soltanto per le patologie neurologiche, ma per tutte le patologie, e soprattutto quando parliamo di quelle più gravi che mettono a rischio la vita, che fino a che non abbiamo avuto la speranza di questi nuovi farmaci o di queste nuove terapie sembrava una condanna a morte senza alcuna possibilità. Oggi si comincia a vedere una luce, ma il sistema sanitario nazionale è in grado di stare al passo e di risolvere due problematiche fondamentali: la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale, perché una delle vere sfide di civiltà che dobbiamo affrontare come classe politica in una sanità a gestione regionale, conosciamo come funzionano le cose, è quella di garantire in tutte le fasi del percorso di cura, prevenzione, cura, presa in carico, cura e cure domiciliari per le patologie che lo richiedono, garantire un'omogeneità su tutto il territorio nazionale, perché non è più concepibile che sei fortunato se nasci in una parte del paese e devi pregare Dio se nasci in un'altra parte del nostro territorio, del nostro paese. Quindi la sfida fondamentale che noi dobbiamo affrontare è quella dell'omogeneità, ma le sfide non si vincono da soli. E su questo mi trovate perfettamente d'accordo. Va cambiato il paradigma, va cambiato l'approccio. Quello tra pubblico e privato non è un dualismo e non può essere interpretato in questo senso. È una collaborazione strutturata, è un'integrazione che deve convertirsi non soltanto in un sistema di regole, ma in una rete pratica che ci permetta di considerare un unicum dell'offerta sanitaria. Perché se non facciamo questo, noi continueremo a parlare di problemi non risolti. Se non facciamo questo, continueremo a ragionare del rapporto tra pubblico e privato come uno scambio economico, come una compravendita di prestazioni, e non capiamo che se noi abbiamo la possibilità non di ragionare come sistemi alternativi, e sia che parliamo di privato puro e di privato accreditato, ma parliamo di un unico sistema che può servirsi di una serie di realtà differenti che operano nel nostro paese, se non abbiamo questo quadro di insieme, noi le soluzioni efficaci per risolvere i problemi non le troviamo. Detto questo, siamo davanti anche a un momento cruciale, questo della famosa attuazione del PNRR, quello dei... delle difficoltà Sono mesi che discutiamo di come riempire le case di comunità, non di come realizzarle, ma di come riempirle, perché il capitale umano è la vera grande forma di investimento e la risorsa più importante del sistema sanitario nazionale. Anche in questo un'integrazione pubblico-privato è necessaria e speriamo sufficiente per poter far funzionare un sistema. Voglio, perché sono stata più volte richiamata, aprire un focus, una luce su perché è necessario questo cambio di paradigma, perché noi non dobbiamo più chiederci chi eroga la prestazione, ma se la prestazione che viene erogata con qualità, sicurezza, tempestività e appropriatezza all'interno di un unico sistema regolato. Partiamo dal privato accreditato. Il privato convenzionato non può essere più una valvola di sfogo congiunturale, che noi chiamiamo per esempio soltanto quando esplodono le liste d'attesa, ma deve essere riconosciuto come pilastro coessenziale del Servizio Sanitario Nazionale, perfettamente integrato nella programmazione regionale e nelle reti di patologia. Questo significa tre cose concrete: integrazione totale nei CUP unici regionali, superamento dei vincoli anacronistici sui tetti di spesa, sostituirli per esempio con contratti di programma pluriennali legati a indicatori di esito e a complessità clinica, pieno coinvolgimento nella rete dell'emergenza-urgenza e nei post-acuti, garantire l'apporto delle strutture accreditate per alleggerire i pronto soccorsi e i riparti ad alta intensità delle nostre strutture pubbliche non può essere una soluzione residuale, ma deve essere messo a sistema. C'è poi una seconda realtà con cui noi ci confrontiamo e dobbiamo confrontarci con assoluto pragmatismo, perché attraverso il pragmatismo che si trovano le soluzioni. Il privato puro e la sanità integrativa. Oggi la spesa sanitaria, è stato detto prima, out of pocket dei cittadini italiani supera i 40 miliardi di euro. È un dato su cui noi abbiamo il dovere di intervenire per il ruolo che ci appartiene, per evitare soprattutto una sanità a doppio binario e per tutelare anche i ceti più fragili. La risposta non è limitare l'iniziativa privata, ma governarla attraverso diverse leve strategiche. Uno sviluppo ordinato della sanità integrativa e del secondo pilastro contrattuale per trasformare la spesa diretta individuale in spesa intermedia protetta e tracciata, garantendo coperture omogenee e trasparenti. Armonizzazione dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, perché anche il privato puro deve operare all'interno di standard di sicurezza e controlli di qualità analoghi a quello pubblico, partecipando al flusso di dati per alimentare il fascicolo sanitario elettronico. Io penso che l'integrazione che noi dobbiamo realizzare sia prima di tutto ideologica e poi pratica. Il sistema sanitario pubblico universale che garantisce il nostro paese è fondamentale, è una caratteristica importante dell'Italia, un pilastro della nostra democrazia, ma dialogare, interagire, collaborare col privato non significa né sminuire il ruolo del pubblico e né svilire il senso di universalità dell'offerta sanitaria, anzi aiuta il pubblico in una complessità che noi abbiamo, soprattutto in alcune aree territoriali, è stato detto prima, dove non sempre riusciamo ad arrivare. E allora con questo spirito questo governo si muove, Forza Italia, che io rappresento all'interno di questo Parlamento, ha un'assoluta apertura verso questo tipo di integrazione, interazione e dialogo. Penso che sia utile anche in termini di semplificazione dell'offerta sanitaria. Ci sono delle cose a volte anche banali che potrebbero essere semplicemente eliminate e non vengono affrontate. Ve ne racconto una perché c'ho un emendamento del DL prestazioni a cui tengo molto: la possibilità dei medici specialistici di poter fare una prescrizione e non passare per forza dal medico di medicina generale. È un passaggio totalmente inutile. penso ad alcune patologie che richiedono un intervento immediato, a quelle che hanno bisogno di un piano terapeutico prolungato. Penso alle gravidanze a rischio, per capirci. Cosa manca? Inserendo tutto in un sistema informatico, dico, che garantisce il controllo della spesa sanitaria, come lo fa per il pubblico, così anche per il privato. Nel momento in cui un medico specialista fa una diagnosi e stabilisce una terapia, ma poter portare la ricetta del medico specialista in farmacia e comprare il farmaco, mi spiegate che c'è di così allucinante? Che dovere passare per forza dal medico di famiglia e rifare un'altra ricetta e rimandare? Allucinante. Se noi garantiamo un sistema di controlli, e qui è il ruolo nostro, utile ed efficace, noi possiamo tranquillamente semplificare la vita del paziente. Allora, questi piccoli passi sono prodromici a quello che è poi l'impostazione generale. Noi da questo punto di vista ci siamo, io ho molta fiducia nella legge delega sulla sanità territoriale, penso che potremmo lavorarci bene e cercare di riuscire a risolvere alcune problematiche dalle liste d'attesa al problema dei nostri pronto soccorso, con la più grande capacità di dialogare insieme e con la disponibilità a non mantenersi su posizioni arroccate. Qua non stiamo né attaccando pregiudizialmente qualcuno, né arroccandoci su posizioni di difesa precostituite. Noi sappiamo bene che il sistema sanitario nazionale è la più grande risorsa di questo Paese, e proprio per mantenere il valore e l'efficienza del nostro sistema sanitario nazionale è utile poterci avvalere del privato, nella forma accreditata o nella forma del privato puro, su condizioni di assoluta parità. Grazie.
0: Grazie onorevole, fra l'altro i commenti degli astanti qui per la tua pertinenza e preparazione come al solito, infatti non a caso siamo qui oggi, grazie. Va bene, ringrazio tutti, vorrei solo far presente che proprio perché l'onorevole è molto attenta a recepire tutte migliorie che si potrebbero apportare alla nostra società, noi faremo un riassunto di questo incontro di oggi, speriamo che possa accadere più di una volta l'anno con i giusti interlocutori, anche perché ci sono molte giornate internazionali che ce lo consentono, restando nei temi, e poi quindi porteremo i nostri lavori riassuntivi di oggi all'onorevole Patriarca, sicuramente al senatore Marco Scuria e oltretutto anche agli altri interlocutori che grazie alla nostra padrona di casa e al nostro senatore che ci accompagna sempre poi possano recepire a livello di Parlamento. Quindi grazie a tutti, con te Annarita, grazie, buongiorno.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Ben trovati con il nostro appuntamento con i libri, al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del nuovo testo scritto dal professor Alfonso Celotto, docente di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma III, e Giulia Guerrini, avvocata giuslavorista. Si chiama Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori. Qui con noi gli autori, ben trovati.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Con grande piacere.
0: Comincio subito da lei, professor Celotto. Come nasce l'idea di questo libro?
2: Nasce un po' per caso, per una coincidenza, cioè perché ci siamo resi conto che in questo anniversario, gli 80 anni del voto del 2 giugno, chi ha votato allora, quindi le persone che votarono il 2 giugno 46, compiono almeno 100 anni. E quindi questa coincidenza, 80 più 100, ci ha fatto pensare di andare a cercare il centenario della Repubblica, cioè le persone che votarono allora, e siamo riusciti a trovarne alcune centinaia e addirittura intervistarne 150 in questo libro.
0: In un'Italia ancora segnata da 20 anni di dittatura e dalle macerie di un conflitto mondiale, il 2 giugno 1946 milioni di cittadini e cittadine si recarono alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. Avete raccontato quel periodo storico attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quella fase. Quanto è stato complicato raccogliere le voci, professore?
2: Allora è stata così un po' un'impresa, perché sono persone di una certa età, soprattutto donne, soprattutto nei paesi, quindi siamo un po' andati in giro, siamo un po' appoggiati a qualche struttura, a qualche RSA, a tanti parenti, però veramente abbiamo trovato tanto entusiasmo nelle persone che hanno voglia di parlare e raccontare queste emozioni.
0: E per la prima volta la decisione della forma di Stato non era imposta dall'alto, da una dinastia o da una volontà politica esterna, ma proveniva proprio dal basso, da un voto diretto e democratico a suffragio universale. A 80 anni di distanza quel voto cambiò le sorti del nostro paese. Qual è l'intento di questo testo, dottoressa Guerrini?
1: Allora, l'intento è far capire e far riscoprire l'importanza del voto anche ai giovani di oggi, perché diciamo che il sentimento che più ci ha colpito è stato proprio questo ricordo così vivido e così sentito. Le donne soprattutto si ricordano perfettamente quel giorno, si ricordano cosa indossarono, si ricordano come era il tempo e si ricordano con chi andarono, proprio per sottolineare veramente la fortuna che sentivano di avere, di poter finalmente esprimere anche loro una loro opinione.
0: Non è un saggio storico, non è un romanzo, ma è ricco di testimonianze che restituiscono molte emozioni. E voi quale avete provato? Lo chiedo a entrambi, avvocato Guerrini.
1: Allora, sicuramente io, essendo anche donna, mi sono commossa molte volte, soprattutto per i ricordi della guerra e soprattutto per quella consapevolezza, inconsapevolezza, mi spiego. I giovani di allora non avevano una grande consapevolezza di cosa andavano a fare, perché le notizie erano frammentate, tante persone non erano istruite e comunque venivano dopo tanti anni di guerra. Però in quell'inconsapevolezza c'era la consapevolezza di poter cambiare, e questo secondo me è il sentimento più bello che ci hanno trasmesso.
0: Professor Celotto?
2: Sì, anch'io mi sono emozionato pur essendo uomo. Scherzi a parte, voglio dire che sentire tanta partecipazione, tanta passione, la responsabilità di dover cambiare l'Italia, la responsabilità di andare avanti, ti fa capire quanto è stata importante la conquista del voto e quanto questo vada trasmesso alle generazioni attuali e future, perché l'Italia nasce da lì, ma deve andare avanti con quella forza.
0: Mi ha molto colpito una testimonianza che avete raccolto nel vostro libro. Questa persona dice: mia mamma era fascista eppure ha votato la Repubblica. Secondo lei perché, professor Celotto?
2: Ma perché ci fu questo grande momento di passaggio? Perché d'altra parte, dopo 20 anni di dittatura, senza voto, con un partito unico, un'ideologia unica, tutte le persone sono trovate un po' spaesate e quindi avevano la speranza che la Repubblica, per quanto sconosciuta, in Italia non c'era mai stata una forma repubblicana, democratica, non c'era mai stato un suffragio universale di tutti, potesse essere la strada per andare avanti e uscire da quegli anni bui.
0: Avvocata Guerrini, qual è la testimonianza che a lei ha colpito di più di questo libro? Ci racconta qualche passaggio? Ci racconta quale personaggio?
1: Mi ha colpito tantissimo una donna che quando ricordò della guerra ci ha raccontato che una volta era stata mitragliata nel treno che aveva preso per andare a lavorare, e gli cadde sopra un paracadutista molto giovane. E lei si è ancora commossa nel ricordare il sentimento che provò in quel momento, perché lei dentro di sé disse: colpiranno prima lui di me. E mi ha colpito tantissimo il ricordo di questa donna che di fronte, diciamo, alla guerra e a dei ricordi veramente anche più duri, si ricorda dell'egoismo che ha provato pentendosene ancora, perché raccontandolo si è ancora commossa.
0: Qual è la testimonianza nella quale invece emerge il senso di tutto il vostro libro, professor Celotto?
2: Ne abbiamo raccolte tante, quindi è difficile prenderne una sola, ma per esempio abbiamo raccolto soprattutto dei militari, dei carabinieri, che ci hanno fatto capire come ci fosse il bisogno di sicurezza, informazione, partecipazione. E al di là da questa, forse quello che mi ha colpito di più è di questo un signore di un paesino del sud, che ci diceva che le informazioni non arrivavano e che quindi c'era uno solo che sapeva leggere e scrivere, andava al paese vicino, prendeva il quotidiano, lo portava e lo leggevano tutti assieme in piazza, per far capire come la democrazia si basa sulla partecipazione dell'informazione.
0: Un capitolo del vostro libro racconta di vincitori e vinti. Dottoressa Guerini, entriamo un po' più nel dettaglio, che cosa significa?
1: Allora, quel capitolo tratta del risultato del referendum e di tutti i giorni tutti i giorni dopo, diciamo, la proclamazione dei risultati, in cui chiaramente l'informazione era la stessa dei comizi elettorali, quindi diciamo che l'informazione anche sui risultati è stata molto frammentaria, quindi arrivarono prima alcune città e poi altre, e di conseguenza, diciamo, a Roma i risultati vennero proclamati e vennero saputi anche con molto ritardo, e quindi diciamo si racconta anche delle serate concitate di chi stava nei palazzi del potere a Roma, che pensava che vinceva la monarchia oppure che i risultati erano più favorevoli per la Repubblica, e quindi anche di tutti, diciamo, i diari dei politici di allora, che vissero quei momenti con grande emozione anche loro.
0: E invece Qui si fa l'Italia, professor Celotto, di che cosa parla?
2: Qui si fa l'Italia è un po' l'inizio di tutto, nel senso che è la caduta del fascismo, la grave spaccatura fra Regno del Sud e Repubblica Sociale al Nord, dove però c'erano i partigiani che combattevano per cercare di mandare via gli invasori. Ecco allora la consapevolezza anche dei politici di allora, dei capi partigiani, che era il momento di fare l'Italia, come avevano provato a farla Mazzini, Garibaldi 100 anni prima. Era il momento di rifondare lo Stato.
0: Che cosa potranno imparare i giovani di oggi da questo libro, professor Celotto?
2: Noi speriamo che possano imparare tanto. Possono imparare la partecipazione, possono imparare la passione, possono imparare la difficoltà e la fatica con cui è nata la Repubblica, e che quindi la libertà, la democrazia non sono un regalo trascendente arrivato per caso, ma sono la grande lotta dei nostri nonni e dei nostri bisnonni.
0: Qual è il segno più importante che lascerà questo testo alle generazioni future, dottoressa Guerrini?
1: Allora, sicuramente è un testo che più passa il tempo più diventa irripetibile, perché chiaramente le persone che votarono allora hanno oggi più di 100 anni, quindi speriamo che è questo appunto il segno che lascia, cioè dar voce a quelle persone che comunque hanno fatto l'Italia.
0: E allora ringrazio gli autori del libro Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori, grazie ai colleghi della parte tecnica, grazie a tutti voi per averci seguito.
3: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Emanuela Valenti. La Camera riprenderà i lavori lunedì 28 e il Senato è convocato il giorno dopo, martedì. Sentiamo quali saranno gli appuntamenti della prossima settimana. Francesca Cecchini.
2: Si riparte lunedì nell'aula della Camera. Alle 11.10 le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo al decreto per la funzionalità della pubblica amministrazione e in materia di protezione civile. Dopo la votazione per appello nominale, l'esame degli ordini del giorno, dichiarazioni di voto e voto finale. È prevista la seduta notturna. Mercoledì, sempre a Montecitorio, dopo il question time, torna in aula la riforma della legge elettorale, già approvata dalla Camera ma modificata dal Senato. All'ordine del giorno anche il decreto sugli imballaggi e le proposte di legge sul riconoscimento delle persone che assistono i propri cari e per il contrasto all'antisemitismo. Tra le audizioni, mercoledì il COPASIR ascolterà il sottosegretario Alfredo Mantovano. Il Senato è convocato martedì pomeriggio per la discussione del disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale e del disegno di legge di conversione del decreto in materia di pubblica amministrazione, ove approvato dalla Camera. Giovedì il sindacato ispettivo e alle 15 il question time.
1: E per un mese Eni ha fissato un tetto al prezzo sui carburanti a partire dal 28 settembre. Sentiamo Paola Bonanni.
3: Un tetto massimo al prezzo dei carburanti lo ha stabilito l'Eni dandone l'annuncio come contributo di solidarietà al paese in contrasto all'aumento dei prezzi di benzina e gasolio che hanno raggiunto livelli estremamente onerosi per le famiglie e le aziende italiane. Un mese è il limite massimo del price cap stabilito da Eni a partire dal 28 settembre. Il tetto è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. La decisione è arrivata alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise del diesel dal 26 settembre al 5 ottobre. Ricordiamo che il taglio passa a 6,1 centesimi inclusa l'IVA dagli attuali 12,2 centesimi al litro, sempre IVA inclusa. Apprezzamento da parte del governo che ha ringraziato con una nota di Palazzo Chigi per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e ha possibilità di estensione fino alla fine dell'anno.
1: La Premier difende la riforma che trasforma gli istituti tecnici in licei tecnologici e i professionali in licei professionali. Una scelta che riconosce a questi percorsi pari dignità, scrive sui social Giorgia Meloni. Le nuove norme per la scuola e il blocco dei prezzi del carburante deciso dall'Eni animano comunque il dibattito politico. Lucio Bondì.
4: Nessun razzismo, nessuna discriminazione, assicura la maggioranza, la lingua è prerequisito di ogni forma di istruzione. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
5: La vera integrazione si fa con regole chiare. Basta classi ghetto e studio dell'italiano garantito.
4: Argomentazioni condivise da Forza Italia, Noi Moderati e Lega. Per Matteo Salvini chiedere di parlare italiano è mero buonsenso, ma non dalle opposizioni, che parlano di propaganda sulla pelle dei bambini. Francesco Boccia, PD.
6: Ci sono sanzioni, minacce per i bambini, multe genitori dei bambini immigrati.
4: Gli unici tetti delle scuole che ci interessano sono quelli che vanno a pezzi, la battuta di Elly Schlein. Anche i 5 Stelle rimproverano al governo di non essersi occupato di istituti fatiscenti e stipendi degli insegnanti. Poi arriva la notizia del price cap ai carburanti, introdotto da Eni e accolto con soddisfazione dalla maggioranza. Preferiamo la responsabilità e la collaborazione alle tasse dirigiste, commenta Antonio Tajani. La prova, ribatte Angelo Bonelli da AVS, che il tetto poteva essere rimesso anche dal governo.
1: Reazioni contrapposte all'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Dal centrodestra, La Russa, Salvini e Tajani plaudono alla scelta e ricordano lo statista e innovatore. Critico il centrosinistra. Per il PD è una brutta pagina. Alla cerimonia nello scalo assente il sindaco di Milano Sala, che dice: ho lottato contro questa intitolazione. Orgogliosa si è detta la figlia di Berlusconi e presidente di Fininvest Marina. Si è tenuta questa mattina a Roma l'udienza per il ricorso urgente presentato dai legali di Sigfrido Granucci contro la sua rimozione dalla trasmissione di Rete 3 Report. Elena Pabba.
7: Due ore è durato l'incontro tra la giudice, gli avvocati della RAI e i legali di Ranucci. All'uscita Maurizio Santori dello studio Pessi che rappresenta la RAI.
8: Il giudice deciderà se fare una prova orale, poter esplicitare ancora meglio le nostre difese.
7: La decisione del tribunale si attende nei prossimi giorni. Non si è visto al termine dell'udienza Sigfrido Ranucci. I giuslavoristi dello studio legale De Vita, che segue Ranucci, hanno depositato ieri il ricorso urgente contro la rimozione del giornalista dalla conduzione della trasmissione Report. L'avvocato Roberto De Vita ha considerato insufficienti le spiegazioni date dall'azienda e politicamente discriminatorio il comportamento tenuto nei confronti di Ranucci. La tesi dell'azienda si baserebbe sul fatto che la procedura di mutamento mansionistico di Ranucci è espressione del diritto del datore di lavoro di procedere unilateralmente alla rimodulazione delle mansioni e dell'organizzazione del lavoro. Viene chiesto al tribunale di accertare l'illegittimità del provvedimento e di ordinare la revoca con l'immediata reintegrazione di Ranucci nelle funzioni di autore e conduttore di Report.
1: Era l'ultimo servizio, grazie a Francesco Ciafardini in regia. Ancora buonasera da Emanuela Valenti. La programmazione di GR Parlamento riprenderà domani mattina alle 7 e quindi buonanotte.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

bottiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente sono strade.

fatta di un certo peso e che il cuore non si tocca, ma tra tutti il più toccante. Ho capito di chiamarmi mondo e non importa qual è il nome che grida,

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: 日本人が出て
1: て、うん、
0: stai bene?
1: Sì.
2: Rai Radio tutta italiana.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici, sempre sei la strega in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro. Per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra. Tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti. Ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando, quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

chiesto aiuto molte volte prima di decidere. Ho chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano, anche da quelle persone che ho.

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis. Quanto costa ciò che

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
0: 1980, l'anno del quale ci interessiamo quest'oggi attraverso le canzoni più ascoltate in Italia di quell'anno. Gli Stati Uniti, ad esempio, il candidato repubblicano Ronald Reagan vince le elezioni presidenziali. Era il 27 giugno e precipitava nei pressi di Ustica un aeroplano della compagnia italiana Itavia, diretto da Bologna a Palermo, esplodendo in volo. Il bilancio tristissimo, 81 persone tra passeggeri ed equipaggio. La vicenda, il mistero di Ustica, ci accompagna fino ai nostri giorni. Il 2 agosto del 1980 la bomba alla stazione di Bologna, che causa la morte di 85 persone e provoca oltre 200 feriti. La strage di Bologna è il più grave attentato nella storia della Repubblica Italiana. Il 4 maggio in Jugoslavia moriva Tito, in carica dal 1953. Il 23 novembre purtroppo un altro evento tragico dall'Italia. Siamo in Irpinia, alle 19.34 una scossa pari al 10° grado della scala Mercalli provoca 3.000 morti, 9.000 feriti, 280.000 sfollati e danni incalcolabili tra Campania e Basilicata. Parliamo di musica. 30° Festival della Canzone Italiana nel 1980 si svolse tra il 7 e il 9 febbraio, condotto da Claudio Cecchetto con Roberto Benigni e Olimpia Carlisi. Vinse Toto Cutugno con Solo Noi, inaugurando una serie di piazzamenti che non lo videro mai più vittorioso, ma altre 6 volte secondo e una volta terzo. Bene, la prossima ora dedicata alla musica che ha accompagnato il 1980 nelle classifiche italiane.

avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.